0: incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
1: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, e quindi il bar era chiuso al pubblico. La guerra in Iran. Trump avrebbe ordinato una nuova massiccia offensiva, secondo le indiscrezioni di alcuni media statunitensi, pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, l'avvertimento del ministro degli esteri di Teheran Araghchi. Intanto Washington esorta i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. In Italia, con la cronaca, a Roma, svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo, arrestato il compagno.
2: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni, il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
1: Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre il porto di Pozzuoli e riprenderanno i collegamenti per le isole. Primo fine settimana di agosto all'insegna di temperature, roventi e traffico. Bollino rosso su strade e autostrade. Anche oggi sarà una giornata di gran caldo con 23 città sorvegliate speciali. Domani saranno 25. Migliaia gli italiani in viaggio e sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastarlo.
3: Non si arresta la corsa dei carburanti. La benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio raggiunge i 2 euro e 17 al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. I primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri all'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e di altri 21 leader. Nei clave spagnole intanto la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime salite a 100.
3: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E un aereo da turismo si è schiantato in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo.

0: l'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e naturalmente per seguire gli sviluppi della vicenda. E veniamo in Medio Oriente. Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Hakachemi minaccia: risponderemo con decisione a qualsiasi aggressione. Poco prima la rete TV CBC aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Intanto le ambasciate russe in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarsi. Ucraina: le forze russe annunciano di aver conquistato due villaggi nella regione di Zaporizhia e Kharkiv. Il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi di Mosca. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza per costruire da soli i Patriot come aveva promesso. Andiamo invece a Mosca, perché c'è stata un'esplosione in un ristorante nel centro ad un party con militare, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso al locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia. Niente burca a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza. Il PD protesta: solo propaganda. Il ministro replica: è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Ha fermato il compagno 41enne della donna. L'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato in un gesto volontario della trentenne. E nei campi Freghere salta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La capitaneria ha firmato infatti l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e con Procida. E a Messina ha recuperato invece un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche però continuano, 3 indagati intanto per il crollo. E 46 anni fa, la strage della stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà un minuto di silenzio. Ripercorriamo allora quel tragico giorno.
1: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
2: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
3: Arriva un flash di agenzia.
4: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
2: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, su i mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto, temperature roventi da nord a sud. Oggi le città da bollino rosso saranno mettere, domani saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Le previsioni allora del primo luogotenente Fausto De Sant dell'Aeronautica Militare.
5: Avremo nei rovesci e qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore altoatesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sberandeo. Per un incidente aereo avvenuto nel sud del paese, 7 italiani tra le 13 vittime, 11 turisti stranieri di nazionalità spagnola e tedesca oltre agli italiani, e 2 membri dell'equipaggio dell'aereo da turismo caduto mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca. Il presidente peruviano Fujimori ha confermato che tra i morti vi sono cittadini stranieri, prendendo contatto con le rispettive ambasciate. La stessa presidente Fujimori ha poi ribadito che l'aeroporto da dove è partito il volo potrebbe essere chiuso. Non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo velivolo ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. L'emergenza migranti con i fatti accaduti a Ceuta, all'enclave spagnola in Marocco. 84 le vittime e quasi 50.000 gli immigrati rientrati. Poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi. La SATO a Ceuta ha riportato il dossier immigrazione all'attenzione dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno sulla tematica. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. E la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
3: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedia perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
4: Regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
3: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono la

0: Premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere Vannacci, allinearsi ai magari in Carabuesse ed azione, caro Calenda.
1: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
0: Filippo Amisano, GR1.
2: A Mosca per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti. Tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava la bomba e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. L'esplosivo usato sarebbe un ordigno artigianale secondo le autorità locali che stanno indagando su movente dinamica e i media locali riferiscono che in quel ristorante si stava svolgendo una festa privata con numerosi militari tra gli ospiti. Stati Uniti, 3 persone sono le vittime di una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un ristorante a Twin Falls, Idaho. Un video ha ripreso un uomo che vestito di scuro ha fatto fuoco contro una delle vittime. Ripresa anche un'altra persona armata, ricerca in corso della polizia e proprio per gli agenti l'uomo che ha fatto fuoco è morto. Il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina, in serata identificata la 3ª vittima, la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al 1° piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa, 3 ancora ai dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
3: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
4: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il caldo non dà tregua, oggi 23 città da bollino rosso, domani saranno 25 e prosegue l'esodo verso le località di vacanza con forti criticità su strade e autostrade. È morto l'attore americano Vincent Pastore, noto per aver interpretato il ruolo del boss Pussy Buonpensiero nella serie I Soprano. Aveva 80 anni ed è deceduto per cause naturali nella sua casa del Bronx a New York. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. 7 italiani tra i 13 morti, 11 passeggeri e 2 piloti. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi delle vittime, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. La crisi dei migranti a Ceuta, sono 84 finora quelli annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco. In serata manifestazione delle forze di destra, primi controlli intanto negli aeroporti italiani dopo la scelta del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen con Madrid. Il premier Sanchez torna ad attaccare Roma, decisione presa per ignoranza o interessi politici. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione, chiesto da 22 leader, tra cui la premier Meloni.
3: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
2: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. La guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo, così Trump nella notte. Pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e con

0: Inviato della Casa Bianca Witkoff e intanto Washington esorta i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. In Italia, con la cronaca a Roma, svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo, fermato il compagno.
1: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
0: Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre il porto di Pozzuoli e riprenderanno i collegamenti per le isole. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna è costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio e arriverà al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. Allora ripercorriamo quel tragico giorno.
2: Qui in Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
3: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
4: Arriva un flash di agenzia.
5: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
3: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, su i mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Primo fine settimana di agosto, all'insegna di temperature, roventi e traffico, migliaia gli italiani in viaggio, bollino rosso su strade e autostrade. Anche oggi sarà una giornata di gran caldo con 23 città sorvegliate speciali, domani saranno 25. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incidente aereo accaduto in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. I media locali hanno già diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. Massimo Cecchini.
3: Turistas italianos. Los turistas, de manera preliminar, saben que habrían turistas italianos.
4: Una tragedia che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo ci sono 7 italiani. A bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebre linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno visibili solo dall'alto. Quando per cause ancora da accertare è precipitato proprio nei pressi del sito archeologico. L'incidente è avvenuto mentre la regione era interessata da forti venti e tempeste di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
2: E primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri dell'interno. Nell'enclave spagnola intanto la situazione torna lentamente sotto controllo.
5: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni queste subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la presidente della Commissione europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. E la guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo con Trump nella notte, pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto poco prima il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce intanto che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e l'inviato della Casa Bianca Witkoff. Intanto Washington esorta però i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. A Mosca, esplosione in un ristorante del centro, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso in locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia, niente burka a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta, solo propaganda, il ministro replica, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ed è svolta nelle indagini sulla

0: La morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma, fermato il compagno 41enne della donna. L'accusa è femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era invece pensata ad un gesto volontario della trentenne. E nei campi Flegrei resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La Capitaneria ha infatti firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Messina ha recuperato un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano. Indagato la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. E parliamo del gran caldo, ma anche del traffico in questo primo weekend di agosto. Temperature roventi da nord a sud. Oggi le città da bollino rosso saranno 23, domani saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Migliaia intanto di italiani in viaggio e sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastare.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti, la benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacon, l'SIVA per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al finanziare i rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni del tempo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Benvenuto colonnello, prima domenica di agosto e anche domenica di partenze verso il mare. Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Una domenica con temperature elevate su gran parte del nostro paese, punte anche di 38-40 gradi. Le città più calde saranno Roma e Firenze. Una giornata di sole, qualche annuvolamento al pomeriggio, ma con scarsa possibilità di piogge se non sui rilievi di confine.
0: E nel dettaglio qual è la situazione dei venti sui mari?
1: Su tutti i nostri mari soffierà un debole maestrale.

0: Che potrà avere qualche rinforzo durante le ore centrali della giornata, in particolar modo tra Sardegna e Sicilia, ma anche sul canale d'Otranto. Un maestrale che soffierà non oltre i 10-15 km orari.
1: Mentre cosa ci riserva il futuro? Quale sarà la tendenza nei prossimi giorni?
0: Poco cambierà per i prossimi giorni. L'alta pressione ancora salda sul Mediterraneo centrale garantirà ancora tempo stabile e soleggiato, qualche temporale nelle aree più interne al pomeriggio, ma soprattutto temperature ancora elevate, almeno per la prima parte della prossima settimana.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questo aggiornamento prezioso. Da Gabriella Iuvone di Rai Meteo, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una serena domenica.

0: ore 6.
1: A casa, mi dite chi se la linea.
2: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. 7 gli italiani morti nell'incidente aereo avvenuto nei pressi del sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. A bordo in totale c'erano 13 persone, 11 turisti, 2 tedeschi e 2 spagnoli, oltre agli italiani, e 2 membri dell'equipaggio, decollati da Pisco su un volo turistico per vedere i celebri disegni nel deserto. L'incidente è avvenuto dopo che il pilota ha dichiarato l'emergenza circa un'ora dopo la partenza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti, quasi tutti rimpatriati, quelli arrivati nei giorni scorsi, che erano oltre 60.000, almeno 84 i morti in mare. In serata, nell'exclave spagnola che si trova in territorio marocchino, c'è stata una manifestazione delle forze di destra. Il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, ha sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare l'Italia per la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. E su Ceuta martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, richiesto da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la Premier. La Presidente della Commissione, von der Leyen, sollecita una risposta unitaria e solidale. A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti, un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma è stata bloccata dalla sicurezza ed è lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. Il sisma nei Campi Flegrei a Pozzuoli, dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 le persone rimaste senza casa. Molti hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci. Ascoltiamolo.
3: Abbiamo tenuto un vertice con la regione, il comune di Pozzuoli, i tecnici per verificare gli interventi immediati. Sui costoni già abbiamo disposto un sopralluogo dei tecnici. Dai sindaci ho avuto assicurazione per tutto quello che riguarda le loro competenze. Con la prefettura e con la regione siamo in perfetta sintonia. Certo, bisogna conviverci con il rischio e gli abitanti dei Campi Flegrei lo sanno, ma il governo ha fatto negli ultimi 3 anni e continuerà a lavorare, a fare perché possa ridursi al minimo la esposizione.
1: A Messina proseguono senza sosta le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la terza vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del negozio che si trovava al primo piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
4: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani.

0: superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio La Pira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
1: Ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia dopo la morte di un musicista, con ogni probabilità per monossido di carbonio, nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Una donna che era con lui, componente della stessa orchestra, è ricoverata in gravi condizioni. Il gas è stato rilevato in più piani nell'hotel. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime, i reati ipotizzati a vario titolo. Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e del traffico. Oggi bollino rosso per gli spostamenti e per il caldo estremo. Salgono a 23 le città sorvegliate speciali. Domani saranno 25. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
2: Rovescio e qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore altoatesino. Poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: Lo sport: raduno a Roma per la nazionale italiana di atletica in vista degli europei di Birmingham al via il 10 agosto. 132 gli azzurri qualificati, un record. Fari puntati sul campione olimpico dei 100 metri, Marcel Jacobs. Sentiamo.
3: Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione. E arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
1: Sono le 6:06, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah! È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Temi forse di essere battuto da una donna in auge?
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
2: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata dal un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
1: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?

0: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura a nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi lombarde. Qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto, che è qui con noi. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Elisa e buongiorno a chi è in ascolto. Oggi parleremo di schiavitù, un tema che percorre tutta la Bibbia e giunge fino a noi. Lo faremo attraverso un breve scritto dell'apostolo Paolo, che tratta interamente della vicenda di uno schiavo e del suo padrone.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dio di grazia e di misericordia, tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e ci chiami ad amarci gli uni gli altri come fratelli e sorelle in Cristo. Apri oggi i nostri cuori alla tua parola, donaci l'umiltà di ascoltare, il coraggio di affrontare le verità difficili e la grazia di accogliere il potere del tuo amore che trasforma. Possa il tuo spirito guidarci affinché possiamo adorarti in spirito e verità per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Ascoltiamo alcuni versetti dalla lettera di Paolo a Filemone.
1: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, al caro Filemone e alla Chiesa che si riunisce in casa tua. Io ringrazio continuamente il mio Dio perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché, invece tua, mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso.

adesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa domenica parliamo di schiavitù, una realtà quotidiana all'epoca di Paolo e nella intera Bibbia, ma anche una realtà attuale che continua a circondarci. Nella Bibbia si parla di schiavitù praticamente ovunque, perché la forza lavoro dell'antichità era costituita essenzialmente da schiavi. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, si legge nel Decalogo in relazione al giorno del riposo. Ma se questo il Signore lo ha detto agli israeliti del tempo biblico, oggi dice a molti di noi: ricordatevi che siete stati degli schiavisti. È la voce che, per esempio, quest'anno ha percorso il Sinodo della Chiesa di Scozia, dato una dichiarazione di pentimento per aver beneficiato nel passato della tratta continentale degli schiavi. Benefici diretti o indiretti attraverso le generose donazioni di facoltose famiglie che lucravano sulle piantagioni in cui lavoravano come schiavi gli afroamericani deportati dal loro continente. E poi ci sarebbe molto da dire anche guardandoci attorno oggi nelle nostre città e campagne. La lettera a Filemone, il più breve scritto di tutto il Nuovo Testamento, tratta di un caso di schiavitù. Questo Filemone, a cui è indirizzato il biglietto, è un cristiano nella cui casa si tenevano gli incontri della chiesa locale e che era abbastanza ricco da possedere uno schiavo. Eh sì, i cristiani hanno spesso posseduto schiavi nel corso della storia fin dall'inizio. E questo schiavo si chiamava Onesimo. Un uomo che è schiavo fin dal suo nome. Onesimo significa infatti utile. Non è una persona, bensì una utility, una commodity, per dirlo in inglese, una utilità, un bene a disposizione del proprio padrone. E tuttavia Onesimo si mette nella condizione di diventare inutile al suo padrone. Paolo fa questo gioco di parole. Per una ragione che ci è ignota, abbandona la casa di Filemone e si dà alla fuga. Fosse stato riacciuffato, sarebbe stato punito molto severamente, anche con la morte. Da fuggiasco Onesimo incontra Paolo, si mette al suo servizio e si converte, diventa anche lui cristiano. E però adesso Onesimo si trova in una situazione super rischiosa, perché su suggerimento di Paolo se ne sta tornando dal suo padrone Filemone, con il cuore in gola e in mano questo biglietto di raccomandazione dell'apostolo che chiede a Filemone di accogliere nuovamente in casa sua quello che probabilmente ai suoi occhi non è che uno schiavo fuggiasco, ma che l'apostolo descrive ora come un caro fratello. Per Onesimo è davvero un grosso rischio che però accetta di correre. Nel rimandare Onesimo al suo legittimo padrone, Paolo mostra di non voler contestare, almeno direttamente, l'istituzione della schiavitù. Questo può certamente deluderci. Ci aspetteremmo che Paolo chieda esplicitamente a Filemone di affrancare Onesimo, ma non lo fa. Anzi, riconosce a Filemone il diritto di prendere una decisione e giudicare il suo servo. Fatto salvo questo diritto, Paolo cerca di ridefinire la relazione tra due persone che hanno uno status sociale diseguale e che tuttavia sono unite dalla comune fede cristiana. Lo fa evidenziando alcuni elementi fondamentali. Il primo è che, sebbene questa lettera sia personale, non è però privata. Paolo scrive a una singola persona su una questione specifica e tuttavia la lettera è indirizzata per conoscenza a tutta la chiesa che si riunisce nella casa stessa di Filemone. È una lettera aperta. Questo perché la questione dibattuta non riguarda solo il diritto di Filemone, ma anche la fede della Chiesa, ed è in questo contesto che Paolo chiede a Filemone di maturare la sua risposta. Il secondo elemento di interesse è che quando Onesimo incontra Paolo, quest'ultimo si trova in carcere. Lo schiavo incontra il prigioniero, entrambi privati della loro libertà. Non sappiamo se Onesimo abbia incontrato Paolo per caso

abbia cercato. Fatto sta che quando lo incontra si mette al suo servizio sostenendo il vecchio e debole predicatore. Questo avrà certamente creato una comunanza tra i due uomini, tanto che Paolo definisce Onesimo il figlio che ho generato nella fede mentre ero in catene e colui che amo come il mio cuore. Ed è forse per questa comunanza che Paolo chiede a Filemone di accogliere Onesimo come se accogliessi me. E se ti ha fatto qualche torto, addebitalo a me. Ma c'è di più. E qui arriviamo al centro della questione. All'inizio della lettera Paolo si definisce un prigioniero di Cristo Gesù. È in carcere a motivo della predicazione di Cristo. Onesimo invece è schiavo per volontà degli esseri umani. Per questo Paolo chiede a Filemone di guardare Onesimo attraverso la fede in Cristo. E guardare Onesimo in Cristo significa riconoscerlo come una persona amata dal Signore, non più uno schiavo ma un caro fratello, sia sul piano umano sia nel Signore. Paolo magari non è stato un rivoluzionario, ma il messaggio che egli predicava certamente lo era. L'Evangelo ci chiede di riconsiderare le nostre relazioni, fino talvolta a ribaltarle, a guardare il mondo con occhi diversi e a scorgere in ogni essere vivente una creatura amata da Dio. Se dunque uno mi è fratello nel Signore, difficilmente potrà rimanere schiavo nella carne. Non sappiamo per certo come questa vicenda si sia conclusa. Nella lettera ai Colossesi si cita un certo Onesimo, per cui si può anche pensare che sia andata bene, speriamo. Quel che sappiamo con certezza è che Onesimo ha accompagnato il cristianesimo lungo i secoli. Come dicevamo all'inizio, i cristiani hanno spesso preferito convivere e addirittura giustificare lo schiavismo piuttosto che combatterlo. C'è tutta una storia di violenza, vergogna e disumanità che attraversa i secoli e si ritrova in ogni continente. Onesimo vive ancora oggi. Pensiamo ai tanti lavoratori italiani e stranieri sfruttati nei campi agricoli del nostro paese. Pensiamo alle tante donne prigioniere della prostituzione. Pensiamo al lavoro di tanti bambini che producono oggetti che abbiamo comunemente in casa e su cui non ci interroghiamo. Onesimo vive ancora oggi e, in definitiva, come diceva Martin Lutero, tutti noi siamo Onesimo. Cioè siamo tutti degli schiavi? No, dei cari fratelli, delle care sorelle, amate in Gesù Cristo.

0: Signore, aiutaci a riconoscere Cristo in ogni persona, uomo o donna, bambino o bambina che incontriamo. Abbatti le barriere che ci dividono, insegnaci a onorare la dignità di tutti i tuoi figli e le tue figlie e donaci la forza di essere persone di giustizia, misericordia e riconciliazione. Possa la nostra vita riflettere l'amore che Cristo ha dimostrato a tutti noi. Signore, è vero, siamo tutti onesimo, cari fratelli e care sorelle, amati da te. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati.
1: Gli evangelici d'Italia e nel mondo.
2: A 75 anni dalla sua apertura alla firma il 28 luglio 1951, la Convenzione sui rifugiati rimane il fondamento del sistema internazionale di protezione dei rifugiati e uno degli strumenti giuridici internazionali più significativi mai adottati. 149 stati in totale sono parti della Convenzione, del suo protocollo del 1967 o di entrambi, rendendola uno dei quadri giuridici internazionali più ampiamente sostenuti. Negli ultimi 7 decenni e mezzo essa ha rappresentato un'ancora di salvezza per chi fuggiva da conflitti e persecuzioni. Dall'Europa del dopo

0: guerra e dalle guerre di liberazione nazionale in Africa alle guerre in Indocina, alle dittature militari in America Latina, fino alle crisi più recenti in Afghanistan, Siria, Ucraina e Sudan. In occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati, la Federazione Luterana Mondiale si è unita a una coalizione globale di organizzazioni della società civile che chiedono un rinnovato impegno nei confronti dei rifugiati in azioni concrete per proteggere i diritti, la dignità e la sicurezza delle persone in tutto il mondo, costrette a fuggire dalle loro abitazioni. L'anniversario rappresenta un'opportunità per rafforzare la responsabilità e rinnovare l'azione in un momento in cui gli sfollamenti forzati hanno raggiunto livelli storici. Le organizzazioni esortano gli Stati a rispettare il principio di non respingimento, garantendo che nessuno venga rimandato in situazioni in cui rischia persecuzioni o gravi danni. Inoltre sottolineano l'importanza di contrastare la disinformazione e le narrazioni divisive, condividendo storie accurate e positive sulla protezione dei rifugiati e riconoscendo i rifugiati come leader, sostenitori e partner essenziali nella definizione delle politiche che influenzano le loro vite.
1: Infine un appuntamento televisivo per questa mattina alle 8 su Rai 3, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, Marcello Silvestri. Ascoltiamo la presentazione.
2: Colori intensi, materia densa e una religiosità mai astratta. Nelle opere di Marcello Silvestri, artista recentemente scomparso, il segno rimanda a un Dio creatore, ma anche alla terra, calpestata dall'irresponsabilità dell'essere umano. Nel documentario di Lia Beltrami e Andrea Franceschini, L'uomo di polvere e sabbia, Silvestri ripercorre la sua vita, interamente vissuta accanto agli ultimi, in un dialogo profondo tra fedi diverse. Il ritratto di un artista e di un credente che si racconta in una dimensione intima e spirituale.
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina alle 8 su Rai 3. Prima replica nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: Essere Chiesa Insieme,
4: a cura di Paolo Naso.

Un'estate caldissima, dura da sopportare per le persone più fragili, anziani e bambini primi tra tutti. Più difficile la situazione nelle città, poca differenza tra nord e sud, dove spesso l'aria condizionata a casa non è più un lusso, ma una necessità. Chi non se la può permettere soffre e cerca soluzioni tampone o frequenta supermercati e centri commerciali. Sullo sfondo il solito mormorio di insofferenza e le trite banalità sulle stagioni che non sono più quelle di una volta. Ma quest'anno le cose sono andate anche peggio a causa degli incendi scoppiati da alcune aree del nord. E questa volta non sono stati appiccati da maniaci o speculatori, ma sono la conseguenza di una serie di fattori: le temperature in costante aumento, il sottobosco sempre più secco, le montagne abbandonate e non più monitorate dai pastori negli alpeggi, e così basta un fulmine per appiccare un incendio con effetti devastanti. Tutto questo ha una causa scientificamente accertata: il surriscaldamento globale. A parte una isolata e scarsamente accreditata pattuglia di negazionisti, la comunità scientifica è unanime nell'affermare che stiamo correndo verso la catastrofe di un aumento medio delle temperature di 1,5 gradi su scala mondiale, una soglia che produrrebbe effetti devastanti, alluvioni, desertificazioni, tsunami, che, salvo

interventi urgenti in controtendenza, gli esperti prevedono tra il 2030 e il 2050. Gli stati che prendono tempo e continuano a rinviare misure di contenimento dei consumi di combustibili fossili e di produzione di CO2 sembrano turisti sprovveduti che passeggiano sulla bocca di un vulcano attivo, convinti di poter ignorare il pericolo che incombe. Il controllo delle risorse petrolifere è ancora misura di potenza economica e si combattono guerre per un combustibile ad alto impatto inquinante che invece bisognerebbe progressivamente abbandonare. Recentemente il meteorologo Luca Mercalli, in una intervista al settimanale evangelico Riforma, ha affermato che l'atteggiamento negazionista dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti ha creato una vera e propria retromarcia nelle politiche ambientali globali e che in Europa il Green Deal è ancora in vigore sulla carta, ma sempre più indebolito, rallentato e ostacolato nei fatti. Fin dagli anni 70 il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha denunciato questa minaccia e fatto pressione sulla comunità internazionale perché gli stati adottassero politiche di contenimento dei gas serra e della produzione di CO2. Da qui anche la partecipazione alle conferenze dell'ONU sui cambiamenti climatici e il sostegno a progetti per la creazione di comunità energetiche sostenibili. Ferme le istituzioni, si sono mosse le chiese. Perché protestanti, cattolici ed ortodossi si sono impegnati su un tema che all'apparenza ha un carattere economico e politico? La Bibbia insegna l'integrità del creato e la posizione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che raccoglie protestanti ed ortodossi a livello mondiale, e invita gli esseri umani a prendersi cura del giardino dell'Eden, come si legge nel libro della Genesi. Il Dio della Bibbia è un Dio di giustizia che protegge, ama e si prende cura delle creature più vulnerabili ed anche del creato. L'appello finale del Consiglio Ecumenico, che ha trovato ampi echi anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, afferma la necessità urgente di superare un modello di sviluppo basato su un insostenibile consumo di energia, territorio e risorse naturali. Morire di caldo non sarà più un'iperbole retorica, ma abbiamo ancora qualche speranza? Sì, risponde Mercalli nell'intervista che abbiamo citato, siamo ancora in tempo, non per guarire, ma almeno per fermare la corsa verso il caldo. Ogni frazione di grado in meno conta. Se riusciamo a fermare l'aumento sotto i 2 gradi Celsius, a fine secolo avremmo evitato lo scenario peggiore. Ma questo tempo che abbiamo sprecato a piene mani negli ultimi 30 anni sta finendo e con le leggi fisiche che governano il clima non si potrà negoziare. Abbiamo seminato vento e se continueremo raccoglieremo tempesta. È una citazione biblica, quanto mai attuale ed appropriata.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.com.

0: 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tragedia in Perù, precipita un aereo, 13 vittime, 7 sono turisti italiani, stavano sorvolando il sito archeologico di Nazca nel sud del paese. Da accertare le cause del disastro. Ceuta, martedì il vertice dell'Unione sollecitato da 22 leader, tra i quali la Premier Meloni, quasi tutti rimpatriati migranti arrivati nell'enclave spagnola, per le associazioni umanitarie 100 i morti. Strage di Bologna 46 anni dopo, questa mattina il corteo dal municipio alla stazione, alle 10:25 il minuto di silenzio per le 85 vittime. Una domenica da bollini rossi sulle strade in città, molti in viaggio verso le località di vacanza, e salgono a 23 le città sorvegliate speciali per il caldo. In studio Luana Cremasco, un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava un celebre sito archeologico, 13 morti tra cui 7 cittadini italiani.
4: Un volo sopra le famose linee di Nazca, il noto sito archeologico nel Perù, con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per due famiglie di turisti italiani in vacanza nel sud del paese sudamericano. Il piccolo aereo della compagnia aerodiana decolla da Pisco attorno all'una ora locale, poi all'improvviso lo schianto vicino la città di Nazca. Nell'incidente hanno perso la vita 13 persone, 11 turisti e 2 piloti.
5: Mi pare che sono italiani.
4: E William Da Costa, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare alle TV locali che tra le vittime ci sono proprio le due famiglie italiane, 7 persone in totale. Ancora da accertare con esattezza le cause del disastro aereo. Alcuni video circolati sui social mostrano il velivolo perdere il controllo pochi minuti dopo il decollo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti. Altri voli sulle linee ieri erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti si aggrava, il bilancio delle persone morte in mare. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100 delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino, 48.000 sono già rientrati in Marocco.
6: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco a Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto, mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles e aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
3: Su Ceuta, martedì, appunto, il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, la presidente della Commissione von der Leyen sollecita una risposta unitaria e solidale. La riunione era stata richiesta da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la Premier. L'Italia, subito dopo lo scoppio della crisi, ha deciso la temporanea sospensione di Schengen con la Spagna, scelta duramente criticata dal premier Sanchez, che parla di speculazioni politiche, una decisione che continua a far discutere anche la nostra politica.
7: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza applaude la sospensione di Schengen. Per Matteo Salvini, Ceuta insegna che bisogna

0: blindare i confini e per Forza Italia. La retorica della sinistra italiana e del presidente Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti. Antonio Tajani.
1: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti. Noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
0: La sospensione di Schengen è una buffonata, replica la segretaria del PD Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem che chiedono alla Premier di riferire in aula. Il governo fa sciacallaggio per rincorrere Vannacci e allinearsi ai MAGA, accusa AWS e dei 5 Stelle Ettore Licheri.
2: Con Giorgia Meloni sono sbarcati in Italia 320.000 clandestini, quindi la smettano di fare propaganda becera o almeno il pudore del silenzio.
0: Filippa Misano, GR1.
3: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Un ordigno artigianale la causa dello scoppio. Alcuni media russi riferiscono che nel locale, chiuso al pubblico, si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Al fronte, nella notte, droni ucraini hanno colpito una base aerea di Mosca a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. In Italia il terremoto ai Campi Flegrei, una ventina di feriti a Pozzuoli, dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 gli sfollati, 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. Su questo sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, al microfono di Giovanni Messina.
4: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
3: A Messina proseguono le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la 3ª vittima ufficiale è Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel negozio che si trovava al 1° piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
5: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
6: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. Traffico intenso nel primo fine settimana d'agosto. Dopo il bollino nero di ieri, oggi è rosso. Pesa il prezzo del pieno. Allo studio del governo nuovi interventi, poiché il 6 agosto scade il taglio delle accise.
7: Non si fermano i rialzi dei carburanti. Sulle strade nazionali la benzina in modalità self sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2 euro e 17 al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo, da valutare anche una eventuale estensione.

0: tensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Caldo estremo, aumentano ancora le città da bollino rosso. Oggi sono 23 e domani saranno 25 su 27 monitorate. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, con temporali di calore sicuramente sulle Alpi ma anche sull'Appennino.

0: Il vecchio continente, il Reno ai minimi storici, la portata della Loira dimezzata, il Danubio che si ritira facendo emergere dai fondali una nave e i resti di un mammut. Anche il Po ne risente battendo di un centimetro il record negativo del 2022, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. Massimiliano Pasqui, CNR.
1: Questa situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge. Ma nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno.
0: L'Italia preleva il 27% dell'acqua disponibile e la quota limite è il 20%.
1: In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
0: La metà dell'acqua è usata in agricoltura. Che fare?
1: Per esempio, colture che richiedano meno acqua per arrivare a fine raccolto.
0: Francesca Fornario, GR2.
2: 46 anni fa la strage di Bologna ha costato la vita a 85 persone, oltre 200 rimasero ferite. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, l'ora dell'attentato, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Tanti momenti di commemorazione scandiranno poi la giornata. Questa sera in Piazza Maggiore il concerto con le partiture inedite di tre giovani talenti vincitori del concorso internazionale 2 agosto. Sul podio dell'orchestra del Comunale di Bologna il maestro Marco Angius. La nostra intervista.
3: La musica del futuro per commemorare le vittime della strage alla stazione di Bologna. Maestro Angius, qual è il significato di questa scelta?
4: Come ogni anno, questa tragica ricorrenza permette all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna di ricordare sublimandola nelle note musicali. La musica è un linguaggio universale, per cui credo che sia il modo ideale per celebrare un'utopia, che l'arte possa cambiare e migliorare la società.
3: E dunque i tre vincitori del concorso internazionale 2 agosto, i cui brani saranno eseguiti durante il concerto.
4: Sono tre giovanissimi compositori che si misurano con una scrittura sinfonica ma anche contemporanea e nello stesso tempo fortemente evocativa.
3: La seconda parte della serata invece impagina la quarta sinfonia di Beethoven.
4: La scrittura musicale, le invenzioni, il modo di pensare la musica e di comporre di Beethoven sono estremamente attuali, quindi penso che in particolare questa sinfonia, caratterizzata da una forza ritmica travolgente ma anche da momenti potenti lirici, potesse essere accostata a delle nuove composizioni e nello stesso tempo all'interno di questa straordinaria occasione celebrativa.
3: Claudia Faiens, GR1.
2: Lo sport, il calcio d'estate, la Serie A si prepara alla prossima stagione tra amichevoli e definizione degli organici.
5: A 20 giorni dall'inizio del campionato la maggior parte delle squadre della Serie A sono ancora incomplete, un mercato frenato dal Mondiale, ma che gioco forza subirà un'accelerazione nelle prossime ore. Intanto proseguono i test in amichevole, i campioni d'Italia dell'Inter vincono ai rigori la sfida con il Manchester City dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Nerazzurri ancora alla ricerca di un erede di Dumfries, ma con l'ultimo arrivato Stankovic tra i migliori. Non carbura la Roma di Gasperini che prende 4 gol dal Cardiff, formazione della Serie B inglese. Intanto però dopo Castro i giallorossi accolgono il difensore greco Kouliarakis. Pareggio per 2-2 della Fiorentina contro il Real Madrid, in gol anche Ken, e conferme sugli acquisti tanti fatti da Paratici. Compra anche la Juve, Alibegovic sbarca infatti a Torino. Il Napoli festeggia i 100 anni in piazza del Plebiscito con Allegri che spera di festeggiare ancora tra un anno un trofeo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 7:14, la linea va ai podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.

0: idea, dottor Scotti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.

0: sono stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
0: Io ho solo te. Provati a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: I podcast di Radio 1.
6: Our menu in this cafe.
7: Ah, ok.
6: Can see?
7: Ok.
6: We have sandwich, curry, plates and dessert menu in here.
8: Okay. I'm fine.
9: C'è un ristorante nel quartiere Nyanbashi di Tokyo dove i camerieri hanno occhi a LED, mani meccaniche e ruote al posto dei piedi. Se pensate che sia l'ennesimo locale servito dai robot, siete fuori strada.
6: Actually, I was born in Iwate Prefecture, in the north of Japan.
9: Dietro ognuno di questi umanoidi c'è infatti una persona vera, in carne, ossa e fragilità. Benvenuti all'Avatar Café.

0: parte da qui il mio viaggio nella società 5.0, il modello che il Giappone sperimenta per fondere spazio fisico e digitale e rispondere a sfide molto simili alle nostre. Dal calo demografico alla fragilità del territorio. Entro nel locale. Alla porta mi accoglie un umanoide che parla con la voce autentica di una donna di Osaka, che da casa sta assistendo i genitori malati, trasformando la distanza in presenza.
1: You guys so sweet. I gonna miss you.
0: A ricevermi di persona è invece Keiko Amaguchi, la portavoce dell'azienda che ha lanciato l'iniziativa, Orihime.
2: This is Bunshin Robot Cafe Dawn version.
3: Qui all'Avatar Cafe i robot non sono mossi dall'intelligenza artificiale, ma da operatori veri. Collaboratori che per varie ragioni non possono uscire di casa, persone con disabilità, donne con neonati, malati temporanei, caregiver che assistono familiari. Ecco, grazie a un tablet collegato ai robot o a un piccolo avatar, riescono a svolgere il loro lavoro da remoto e sentirsi parte attiva della società.
4: They use technology and join to our society.
5: Thank you for this coffee. Sorry, may I ask you also a glass of water, please?
6: Nice to meet you.
0: Oggi sono circa un centinaio in Giappone e anche all'estero. Li chiamano piloti e gli avventori ne ascoltano la voce e ne conoscono il volto dalla foto che appare col menu su un piccolo schermo al lato del robot.
6: I love this job because I can talk a lot of people. I'm really chatter.
0: Alcuni guidano androidi da un metro d'altezza che portano i piatti ai clienti. Altri invece compaiono su minuscoli avatar robotici piazzati ad ogni tavolo, per accogliere le ordinazioni e intrattenere i presenti.
6: Can I drive to express my happy emotion?
0: Usano due alette per salutare, applaudire, oppure per portarle al volto quando sono in imbarazzo.
6: And sometimes I use it, oh my girl. This is my favorite because it's really so cute.
0: Machu è una giovane ricercatrice chimica bloccata a casa dalla sclerosi multipla.
6: I welcome to guest to a cafe and
3: il mio compito è prendere le ordinazioni e intrattenere i clienti. Lavoro qui da 6 mesi e questo sistema mi permette di uscire dall'isolamento e comunicare ogni giorno con il resto del mondo.
6: I love this job.
0: Una sorta di protesi sociale, insomma, che non sostituisce i lavoratori, ma dà voce, occhi e in qualche caso anche la manualità per preparare un espresso da remoto.
5: Hi Nima, how are you?
7: I'm good, thank you, how are you?
5: Nima è la telebarista, ha una diagnosi di sclerosi multipla da 6 anni e grazie al sistema di questo robot può comandare dei bracci meccanici e preparare il caffè per noi. Nima, can I have a coffee, please?
0: Ma quella dei camerieri a distanza è solo la primizia di questa nuova alleanza tra uomini e macchine.

0: Qui nel quartiere di Nihonbashi puoi mangiare dell'ottimo sushi. Siamo a due passi dal mercato del pesce. Fish
1: market? Maria Jewel, manager di Orihime, mi carica sulle spalle uno zainetto dentro cui alloggia un piccolo avatar guidato da un'altra pilota che conosce a fondo ogni angolo della città.
0: Questo nostro nuovo progetto permette ai piloti di accompagnare i turisti nei luoghi più interessanti di Tokyo. È un servizio molto apprezzato, soprattutto dagli stranieri.
1: E non finisce qui, ancora Machun.
0: Oggi faccio la cameriera, ma un giorno mi piacerebbe diventare receptionist o leggere libri ad alta voce. C'è ancora troppa gente sola oggi e questo lavoro mi ha davvero offerto un'opportunità inaspettata. Spero con tutto il cuore che si diffonda ovunque nel mondo.
1: L'Avatar Café è forse l'esempio più luminoso della visione che il governo di Tokyo ha presentato nel 2016 e che sta portando alla ribalta mondiale nei tanti padiglioni di Expo in corso a Osaka. La chiamano Società 5.0 o Super Smart Society, una società in cui dati, intelligenza artificiale, robot e sensori vengono orchestrati mettendo gli esseri umani al centro, per i servizi personalizzati da erogare al momento giusto e affrontare così le grandi sfide del futuro, come l'invecchiamento, la crisi climatica e il benessere sociale. Capire se si tratti solo di uno slogan o di un obiettivo scelto e cercato con determinazione, incontro Giulio Pugliese, direttore del progetto Europa-Asia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze ed ex lettore di politica giapponese all'Università di Oxford.
2: La società 5.0 è una strategia industriale ed economica per adattare le nuove tecnologie a una realtà demografica che riguarda il Giappone come pioniere della società globale. Perché il Giappone è un'economia avanzata con una fortissima rappresentanza di persone anziane che hanno bisogno di sentirsi incluse nella società, perché ci sia una sostenibilità energetica, climatica e una sostenibilità a livello umano.
1: Questo percorso nella società 5.0 era cominciato nel modo più spettacolare qui in Giappone, coi robot al posto dei lavoratori umani che attiravano le TV di mezzo mondo. Ma non è stato un avvio felice. Gli alberghi di Tokyo, coi dinosauri e gli androidi alla reception, all'inizio simbolo della modernità giapponese, stanno spegnendo ora le luci uno dopo l'altro. Più che una svolta, si sono rivelati un concentrato di guasti e malintesi. E anche i ristoranti, serviti da camerieri robot, come quello che visito a Shibuya, stentano a riempire i tavoli. È ora di cena, mi ritrovo da solo, in compagnia di una famiglia, a intrattenere un dialogo con un robot modello Pepper. L'effetto stupore, insomma, dura il tempo di un selfie, poi subentra la nostalgia per un sorriso umano. E qui in Giappone, la terra che più di ogni altra scommette nella convivenza con le macchine, hanno cominciato a fare i conti con la realtà. È su questo presupposto che si chiarisce il significato di società 5.0, il nuovo paradigma che supera la società 3.0 dell'industria e dell'energia fossile, ma anche quella 4.0 dell'informatica e di internet. All'ambasciata italiana mi riceve Gianluigi Serianni, l'addetto scientifico esperto su tecnologia e innovazione nel Sollevante.
3: Essenzialmente la persona al centro, quindi vuol dire la rivoluzione verde, la trasformazione verde, vuol dire tutte quelle misure che servono per l'invecchiamento della popolazione, vuol dire asservito a questo sviluppare la capacità di calcolo, che sia calcolo normale con supercomputer o calcolo quantistico, è tutto all'interno della società 5.0, peraltro è anche il tema della Expo di Osaka.
1: È Osaka, dunque, dove in corso Expo che vado a cercare riscontri. Qui la visione della società 5.0 è offerta come un manifesto globale, un mondo in cui tecnologia e umanità si completano per il bene comune. I am with you in our, though distant in body.

0: Tra i padiglioni più innovativi c'è quello di NTT, la grande multinazionale giapponese delle telecomunicazioni, che grazie alla fotonica punta ad ampliare e rendere più intima la comunicazione tra persone lontane. Non più limitata a vista e udito, come nei dispositivi attuali, ma estesa anche agli altri sensi. Ne parlo col responsabile del padiglione, Koichi Sato.
1: Society 5.0 is a possibility of the future of communication for us.
2: La società 5.0 è una versione futura in cui le macchine e l'intelligenza artificiale rendono la comunicazione sempre più accessibile e profonda. Stiamo cercando di trasformare in dati per gli algoritmi non solo in ciò che vediamo e sentiamo, ma anche le esperienze del tatto, del gusto e dell'olfatto, con l'obiettivo di trasmettere a distanza l'intera gamma delle emozioni.
0: Stato mi mostra alcuni dei dispositivi su cui l'azienda sta lavorando. Ecco, per esempio, un dispositivo che simula il contatto delle mani durante una videochiamata. O semisfere termiche che riproducono il calore di un abbraccio con un proprio caro distante. E se questi prototipi vi sembrano bizzarri, pensate un attimo agli algoritmi generativi come ChatGPT. Secondo molti scienziati, questi modelli stanno smettendo di migliorare perché, a differenza di un bambino, sono stati addestrati esclusivamente con testi, codici, immagini e suoni digitali. Immaginate allora quali margini di evoluzione potrebbero aprirsi se questi sistemi acquisissero una conoscenza del mondo come facciamo noi, attraverso tutti i sensi e soprattutto attraverso l'interazione diretta con l'ambiente fisico. Ecco, questa è innovazione 5.0. E qui dobbiamo fermarci un istante per capire come mai il Giappone abbia smarrito quella capacità straordinaria di trascinare la tecnologia mondiale che ha avuto fino agli anni 90 con i suoi marchi storici come Sony, Panasonic, Toshiba. Ancora Gianluigi Seriani.
3: Per 10-15 anni non c'è più stata quella spinta che c'era prima. Poi però si sono resi conto che il grande vicino, i cinesi, stavano raggiungendoli o addirittura sorpassandoli in certi campi. La situazione geopolitica è ovviamente cambiata e anche la struttura della società e la gestione della ricerca in Giappone, certo, che è un po' verticistica. Questo da un certo punto di vista comunque in realtà è un bene, una burocrazia che alla fine funziona, però c'è una certa sovrastruttura.
0: Il programma Società 5.0 è insomma una delle leve centrali per uscire da queste secche. Prendiamo il caso di Panasonic, il grande brand che 30 anni fa colonizzava i nostri salotti con impianti stereo, TV e videoregistratori, ha scelto ora una strada inusuale per innovare i propri prodotti. Qui siamo nel Future Life Factory. Non fatemi ingannare dal nome altisonante. È soltanto un piccolo ufficio nel sottoscala di una palazzina al centro di Tokyo e in pochi metri quadri offre lavoro a una squadra di giovani ingegneri chiamati a sviluppare nuove idee per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani. Ma tutto questo fuori dalla burocrazia e dalle gerarchie che per quasi 3 decenni hanno soffocato la creatività nipponica. Dagli scaffali, il giovane ricercatore Koichi Nakada tira fuori un piccolo dispositivo da avvicinare alle guance per riprodurre i suoni della masticazione.
4: We believe eating is very important for our happiness or well-being.
0: È rivolto alle persone, soprattutto quelle anziane, che non riescono a deglutire e possono mangiare solo cibi liquidi.
4: Using like this, you can feel the vibration and sound.
0: Questa è una simulazione per recuperare il gusto del cibo, in pratica.
4: As if you're eating crispy food.
0: Un altro dispositivo invece usa l'intelligenza artificiale per creare poesie.
5: Using this dial,
6: con questa manopola puoi scegliere tra 5 diverse tipologie di poesia.
7: Shiki mode. Mode.
5: Every single one is...
6: Ognuno di essi è una poesia giapponese molto famosa.
5: Japanese poetry. Può fare una poesia su questi occhiali, yes, and you take...
6: Basta scacquare la foto.
5: AI inside.
6: E l'algoritmo all'interno pensa come un poeta.
5: Translate.
6: Traduce le informazioni visive in un piccolo haiku.
5: Sotto haiku.
8: Sulla tavola c'è un'atmosfera di primavera, l'ombra degli occhiali ci racconta qualcosa.

0: cosa.
1: La tecnologia conta quando riduce la solitudine e allarga la partecipazione. Gli avatar non rubano posti, ma li restituiscono. La società 5.0 non è dunque il trionfo dei robot sulla vita, ma il tentativo di riportare la vita dentro la tecnologia. Una forma di vita che in Giappone potrebbe perfino trascenderci e oltrepassarci. La nonna e la nipotina, frammenti di un legame profondo, quotidiano, come tanti. Ma un giorno, nel 2035, per l'anziana arriva una diagnosi senza scampo. È una decisione da prendere. Spegnersi, come da sempre accade, o affidare la propria ego a un androide, nutrito di archivi neuronali, emozioni ricostruite, esperienze simulate da un'intelligenza artificiale. È il nucleo narrativo del Future on Life Pavilion all'Expo di Osaka. Qui Hiroshi Shiguro, lo scienziato giapponese che crea robot a immagine umana, ha ideato un percorso visionario su come sarà la nostra vita tra 50 anni. Per certi aspetti è l'evoluzione estrema del ruolo delle macchine nella società 5.0, il futuro che il Giappone immagina come impasto tra umani e tecnologie per affrontare le sfide che ci aspettano. L'idea di Shiguro è netta, radicale.
2: Vivremo in una società in cui esseri umani e macchine cresceranno insieme, cooperando e fondendosi. Grazie agli avatar potremo superare i limiti del corpo e della mente, sceglierci le forme con cui restare nel mondo e farne un luogo migliore anche dopo la nostra vita. È un approdo inevitabile, direi ovvio, dell'evoluzione tecnologica.
1: Non un duplicato vivente, ma un custode plausibile della nostra memoria. Una sorta di immortalità digitale difficile da accettare da noi, oltre che zeppa di potenziali errori degli algoritmi, manipolazioni e truffe ai danni di chi resta. Eppure profondamente affine alla cultura giapponese. Dove, per dire, è normale, nel maggiore tempio di Kyoto, trovare un robot che predica il buddismo.
3: La natura e la religione sono da sempre alla base dello spirito del popolo giapponese. A differenza di noi, per esempio, in cui spesso c'è questo contrasto fra il creatore e il creato.
1: Me lo spiega bene Diego Martina, traduttore e poeta di versi haiku, da 15 anni residente a Tokyo.
3: Ecco, i giapponesi invece dal punto di vista proprio della religione non vivono questo conflitto. Quindi nello Shinto, una credenza animista di base, ci sono tante divinità, kami, che albergano nelle forze della natura, a volte anche negli oggetti, e quindi queste divinità convivono insieme all'essere umano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
4: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
8: Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Sulla rete autostradale si prevede un incremento del traffico nel corso della giornata fino a criticità elevate nel pomeriggio sera per le partenze, ma anche per i primi rientri dalle vacanze. Per garantire la sicurezza è già attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle ore 22. Al momento forti rallentamenti in A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro direzione Ancona, e poi si segnala un incidente tra Ancona Nord ed Ancona Sud direzione Pescara. Traffico intenso anche in A1 tra Valsamoggia e Bivio per la A14 direzione Bologna. In A15 proseguono i lavori tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia con possibili rallentamenti. Si segnala poi un altro incidente in A6 tra Millesimo e Ceva al chilometro 94 direzione Torino. Incidente anche in A5 tra Morge e Aosta Ovest direzione Torino all'interno di una galleria. Incidente in A10 con rallentamenti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova e Prudenza per materiali dispersi in prossimità di Armaditaggio a direzione Genova. Al sud da segnalare in A3 la chiusura dello svincolo San Giovanni zona industriale per lavori in entrata direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS,
10: i podcast di Radio 1.
11: Caricare la lavatrice in futuro non riguarderà soltanto biancheria e stoviglie. Nel cestello, a spazzare via impurità e stanchezza, potremmo finirci anche noi umani. Proprio così.
12: Have a good trip!

0: Per una curiosa coincidenza sono stato il primo occidentale, così mi hanno garantito almeno, a testare la Human Washing Machine, una capsula da fantascienza presentata nel padiglione salute all'Expo di Osaka. Promette di pulire a fondo sia il corpo che la mente. Quelle innovazioni che rientrano di diritto nella società 5.0, la visione del Giappone che unisce tecnologia e benessere della persona in un paese con sempre meno giovani e sempre più anziani. Mentre mi consegnano accappatoio e ciabatte, Masateru Hirai, direttore di Science Co., azienda che produce la lavatrice umana, mi racconta il progetto.
1: L'idea della lavatrice umana nasce sempre qui, a Osaka, nel 1970, durante la precedente edizione di Expo. 50 anni dopo, abbiamo realizzato questo modello con tecnologie d'avanguardia e dall'intelligenza artificiale.
2: Human washing machine.
0: E l'intelligenza artificiale è davvero il filo rosso che unisce tutte le proposte del padiglione salute di Expo, il tempio del benessere tecnologico che il Giappone vuole mostrare al mondo come scrigno della società 5.0.
3: Adesso questo QR code rappresenta tutti i miei dati personali con la data di nascita e tutto il resto. Vediamo che succede.
0: Era cominciata la mia visita poco prima dell'ammollo in lavatrice, dentro un piccolo box dove l'occhio di una videocamera scruta ogni dettaglio del viso. Dalle radici dei capelli al fondo delle pupille. È un test d'ingresso. L'oracolo digitale, addestrato con miliardi di dati sanitari, in pochi istanti sembra già conoscere il mio stato fisico. Con il distacco di un entomologo che osserva un insetto, l'algoritmo emette il suo primo verdetto. Su alcuni parametri va piuttosto male.
3: 70 anni! Com'è?
0: Ma c'è un percorso da seguire per riguadagnare qualche scampolo di giovinezza e la lavatrice umana è giusto la prima tappa. Mentre la vasca si riempie, spetta all'intelligenza artificiale valutare il tipo di lavaggio.
1: Il sedile è rivestito di sensori che monitorano tutti i parametri vitali, dalla frequenza cardiaca allo stato mentale. E sulla base di questi dati, l'algoritmo regola il flusso dell'acqua, la temperatura e le immagini coi suoni proiettati sullo schermo.
0: All'improvviso, il corpo viene investito da rapidissimi getti che fanno esplodere nei pori minuscole bolle a ultrasuoni. Una tecnologia già usata in ambito industriale su materiali delicati, capace di rimuovere lo sporco a livello microscopico, in profondità, molecola per molecola. In Giappone scommettono che tra qualche anno questa capsula entrerà nelle case con la stessa naturalezza con cui i water tecnologici, quelli con sensori e getti automatici, sono ormai ovunque da queste parti. Ma il bucato umano è solo una delle tante idee del sollevante. Eccomi in una specie di sartoria del futuro. Invece di giacche, qui si confezionano esoscheletri, robot cioè da indossare come una seconda pelle per raddrizzare la postura o dare vigore ai movimenti.
4: If you feel tight, please raise your hand. No,
3: it's okay, it's okay.
4: Okay. Don't drop.
3: Okay.
4: Okay.
3: Yes,
4: okay.
0: A prendere le misure, non il metro con gli spilli, ma un visore di realtà virtuale.
3: Adesso in modo virtuale sto lanciando queste palle verso un bersaglio. Adesso sono pronto per volare, ora sto volando. Ecco, sto battendo le ali.
0: Kotami Mani, la portavoce del padiglione salute.
5: Le persone compiono missioni in un videogioco immersivo. Ogni gesto diventa un dato per calibrare al millimetro l'esoscheletro.
3: Questo è il robot che io dovrei indossare nel 2050.
0: Personalizzare è

0: La parola chiave, anche a tavola. Incontro Tanaka Satoru, l'incaricato del padiglione, che mi mostra una stampante speciale.
1: Questo dispositivo è in grado di stampare bistecche vere senza che vengano macellati gli animali, partendo da una cartuccia caricata con colture di cellule da manzo, maiale o pollo.
0: L'effetto ricorda quello delle tavolette di cioccolata a scacchi bianchi e scuri, ma la vera svolta è un'altra.
1: Si potranno arricchire queste carni con integratori tarati sulle esigenze specifiche di ciascuno, come se il corpo dettasse la ricetta al piatto.
2: Per esempio, se uno ha una carenza di ferro, basta inserire nella stampante un aumento di dosaggio del ferro e ottiene una fettina, una bistecca su misura per la sua necessità.
0: Ma torniamo all'esperienza della lavatrice umana. Intanto ha raggiunto la metà del ciclo. Agli spruzzi si aggiungono ora video selezionati dagli algoritmi per rilassarmi. E il benessere, fatto playlist. Nel mio caso sarà la tensione per essere osservato da una folla di curiosi. La scelta cade su immagini che sciolgono i nervi, distendono. Verrebbe quasi voglia di infilarsi nel letto tecnologico che avevo adocchiato poco distante, pronto a sorvegliarti anche mentre sogni, registrando ogni battito come un verso segreto del corpo. Ma intanto sta terminando anche il programma di asciugatura. Il rituale è durato appena 15 minuti e ora posso riemergere, pulito e rilassato, accolto senza meriti, con lo stupore che si riserverebbe a un alieno. Il tempo di lavarsi le mani con un software che riconosce i batteri residui per suggerirti un altro giro di sapone e si torna al via. La portavoce del padiglione mi chiede se voglio provare le altre diavolerie disponibili.
3: Per ringiovanire questo è altro.
0: Di nuovo terminato il giro nella cabina iniziale in cui l'algoritmo ti spiega come, seguendo tutte le pratiche suggerite, potrai invertire le lancette biologiche. Gli effetti cominciano a sentirsi.
2: Allora, è stata molto gentile la macchina perché mi ha tolto 10 anni. Io non so se è vero, ma va bene, ci credo.
0: Prima di lasciare il padiglione, però, ti attende la profezia che l'oracolo artificiale ha calcolato sul tuo futuro. Mi mostra come sarò tra qualche anno se rispetto i consigli appena forniti, secondo i calcoli inappellabili della macchina. E non è proprio un bel vedersi. L'algoritmo sembra complimentarsi invece del risultato, ma forse l'immagine dice soltanto che neppure la più avanzata delle tecnologie potrà mai sottrarci alla corsa del tempo. Il futuro promette di pulirci, monitorarci, coccolarci. Alla fine, comunque, all'ultimo giro della centrifuga, resteremo sempre quello che da sempre siamo, esseri imperfetti in cerca di una perfezione che purtroppo, o per fortuna, non troveremo mai. Per avere un colpo d'occhio sulle tante novità dell'automazione giapponese, la grande kermesse dell'Expo resta un osservatorio privilegiato. Qui il pezzo forte è il sistema robotico che prepara il sushi e lo dispone sul nastro trasportatore più lungo del mondo. Ed è sempre l'empatia, la cifra cercata dai prodotti robotici più diffusi nel paese, come mostrano con orgoglio al Museo del Futuro di Tokyo. Akira Okuro è il divulgatore scientifico.
4: La solitudine è uno dei problemi centrali del Giappone, soprattutto tra gli anziani. E qui noi esponiamo robot ispirati agli animali domestici, in grado di interagire, esprimere emozioni e monitorare lo stato di salute di chi vive da solo. Ma stanno anche prendendo piede androidi che, grazie a ChatGPT, dialogano in linguaggio naturale con chi ha bisogno di compagnia.
0: La società 5.0 nipponica non dice dunque addio ai robot, ma ne precisa la missione. Fare delle tecnologie un aiuto per una popolazione sempre più anziana e non un mezzo di profitto per pochi.

0: Alex Wodesaka, incontro infine il nostro ambasciatore in Giappone, Gianluigi Benedetti, che così riassume questo concetto.
1: L'obiettivo è sempre comunque migliorare l'ambiente sociale. La robotica ormai è un po' dovunque in Giappone, no? Abbiamo visto le vending machines, ma diciamo piccoli robot che trasportano le valigie. Ecco, tutta questa parte qui serve per migliorare e in parte venire incontro alla mancanza anche di manodopera, no? In un paese in cui c'è la piena occupazione, si cresce poco come numero di persone, ovviamente un aiuto verrà dalla automazione.
0: E il benessere umano qui in Giappone non è però solo una pratica individuale. Non c'è vera crescita delle persone se questa non si accompagna a una dimensione collettiva. Villette unifamiliari che si producono energia da sole, con pannelli solari e sistemi di accumulo. Robot che consegnano le merci in autonomia. Auto e scooter elettrici condivisi al posto dei mezzi privati tradizionali. Siamo a Fujisawa Smart Town, ex fabbrica Panasonic alla periferia est della capitale, oggi laboratorio vivente del futuro urbano giapponese già abitato da 2000 famiglie. Harumi Tanaka, project leader del piano, ci tiene a sfrondare subito l'equivoco di un luogo tanto efficiente quanto freddo per le persone.
2: La nostra Smart City non nasce per esibire tecnologia, ma per costruire una comunità che si prenda cura dei bisogni concreti di chi la abita. Tramite piattaforme digitali, attività e spazi comuni, sono infatti gli stessi residenti a testare e progettare insieme decine di progetti per il benessere di tutte le generazioni, dai bambini agli anziani.
0: Centro nevralgico della città è il suo doppio digitale. Ogni elemento fisico ha un suo gemello sullo schermo, gestito da sensori e da algoritmi.
2: È grazie all'intelligenza artificiale che possiamo pianificare e gestire in tempo reale i consumi energetici, i percorsi del traffico con auto in condivisione, i veicoli autonomi per le consegne, la qualità dell'aria e ogni servizio al cittadino.
0: E non è un caso isolato, perché nel paese dove la terra trema, l'urbanistica diventa una forma di resistenza programmata. Il progetto più ambizioso, in fase di partenza, si chiama Woven City, voluto da Toyota ai piedi del Monte Fuji. Città intessuta di sensori e robot, con case in legno equipaggiate dalle migliori tecnologie e 3 livelli di mobilità. Uno per auto a guida autonoma, uno per le bici, uno per i pedoni. E una risposta ancora più drastica arriva da Dogen City, progetto di città galleggiante per resistere agli tsunami, pensata per ospitare 40.000 persone in caso di disastri naturali. Insomma, un'arca urbana per tempi climaticamente incerti. Intanto, megalopoli come Tokyo si portano avanti. Nell'ufficio per la resilienza urbana, un sistema di intelligenza artificiale mappa ogni istante alluvioni, scosse sismiche e vulnerabilità delle infrastrutture. Me lo spiega Kiyotoshi Koga, funzionario del governo metropolitano di Tokyo.
3: Contro le piogge torrenziali stiamo costruendo invasi sotterranei che drenano l'acqua sotto le strade. Per difenderci dalle esondazioni marine, dighe mobili gestite da algoritmi e per i terremoti, dissipatori che separano gli edifici dal suolo e continue esercitazioni dei cittadini.
0: Ci spostiamo a Osaka. Qui si punta soprattutto su nuove forme di mobilità. Mitsuharu Nakatuji, portavoce dell'azienda municipale dei trasporti, mi consegna un biglietto per un mezzo pubblico in cui il conducente guida con le mani poggiate sulle cosce. È lì giusto per motivi di sicurezza, perché il volante, mentre il mezzo è in curva, si muove da solo.
3: Stiamo sperimentando autobus a guida autonoma, senza conducente, gestiti da sensori e codici di intelligenza artificiale.
0: Scendendo nella metro, invece, volendo, il biglietto non serve più, e neppure le più moderne card o app sul cellulare. Perché al posto

del tornello, basta passare senza barriere sotto un arco dotato di software di riconoscimento facciale. Giappone 5.0 è un podcast originale di Rai Radio 1, scritto e condotto da me, Massimo Cerofolini. La regia è di Leonardo Patanè.

0: dottor Scotti.
1: Perché?
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: GR1.
1: Attacco annullato per il bene del mondo. Trump annuncia la sospensione dei raid contro l'Iran, ma dice accordo subito. Nei punti della possibile intesa, riapertura di Hormuz e stop alla minaccia nucleare. Lettera a Bruxelles. Giorgia Meloni e la Danimarca guidano il gruppo di 22 paesi. Difendiamo le nostre frontiere dall'immigrazione irregolare. Martedì vertice dei ministri dell'interno europei. Sanchez, speculazioni politiche. A Ceuta, bilancio drammatico dei morti, almeno 100. Installate barriere galleggianti per impedire altri arrivi. Primi controlli agli scali italiani. La maggioranza, sempre più stati, seguono la linea del governo sullo stop a Schengen. Le opposizioni, solo propaganda. Tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, nessun sopravvissuto. 7 nostri connazionali fra le 13 vittime, la Farnesina in contatto con le autorità locali. Stazione di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10:25. 85 persone persero la vita nell'attentato di matrice neofascista. Stamane corteo nella città. Estate da Bollino Rosso, sale la temperatura, a picchi oltre i 40 gradi, traffico in aumento per il primo weekend del mese sotto la stangata del caro carburanti. Da una galassia lontana lontana a Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, 28.000 metri quadrati, 40.000 opere, un progetto da $1 miliardo del creatore di Star Wars e Indiana Jones. Buongiorno da Luana Cremasco. Si torna a sperare nella diplomazia, nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo ore di timori per una nuova possibile escalation, l'annuncio del presidente degli Stati Uniti.
2: Su richiesta dell'Iran e di altri paesi del Medio Oriente abbiamo accettato di sospendere l'attacco. Così Donald Trump sulla sua piattaforma social. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente con livelli di terrore, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale, ma aggiunge: per il bene del mondo e la sopravvivenza dell'Iran ho sospeso l'offensiva, a patto che si raggiunga un accordo che preveda la completa riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare da parte di Teheran. Un annuncio che mette fine, almeno per ora, alle speculazioni su raid imminenti contro le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. A determinare la scelta avrebbe contribuito la richiesta dell'Arabia Saudita. Secondo il sito Axios, il principe Bin Salman ha espresso a Trump le sue preoccupazioni per le conseguenze regionali di nuovi attacchi e ha spinto per una de-escalation. Ieri le ambasciate statunitensi in Medio Oriente avevano rivolto un avviso ai cittadini americani, invitandoli a considerare di lasciare la regione a causa delle rinnovate tensioni tra Washington e Teheran.
3: Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: E resta intanto drammatica la situazione a Gaza. Malgrado gli annunci degli ultimi giorni di progressi su un possibile accordo, continuano i raid israeliani. 8 persone sono state uccise in bombardamenti su aree residenziali, secondo le autorità locali. E tra le vittime c'è anche un bambino, non lontano da Khan Yunis. A Ceuta, la crisi dei migranti, drammatico il bilancio dei morti. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100, delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino, 48.000 sono già rientrate in Marocco. Il corrispondente.
4: Il governo spagnolo ha installato una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto via mare possa ripetersi. Tra le 50 e le 60.000 persone sono riuscite a entrare in massa nell'enclave spagnola senza che la polizia marocchina opponesse resistenza. Gli 85.000 abitanti hanno reagito all'invasione blindando la città e negando assistenza e cibo ai migranti, e già 48 ore dopo quasi 50.000 erano rientrati volontariamente in Marocco. Il premier Sanchez denuncia una regia mafiosa che ha convinto i marocchini che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati. Molte persone sono morte annegate o nella calca. La situazione non è normalizzata, ha detto il sindaco della comunità autonoma Juan Vivas, spiegando che diverse migliaia di migranti intendono chiedere asilo. Il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska sottolinea la collaborazione del Marocco che ha permesso di accelerare i rimpatri. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva dalle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla viene da sempre sottoposto ai controlli previsti per i cittadini non europei. Questo l'attrito tra Madrid e Roma rimane fortissimo dopo l'annuncio italiano di voler sospendere Schengen. Sanchez ha chiesto il rispetto dei trattati, ricordando all'Italia di avere il primato degli ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR1.
1: La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende la scelta del governo su Schengen.
0: La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, rivendica Giorgia Meloni, che insieme alla Danimarca guida il gruppo di 22 paesi che chiedono a Consiglio e Commissione europea di intervenire sul caso Ceuta, con una riunione dei ministri degli interni convocata per martedì. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Fondamentale per la Premier che l'Europa metta in atto politiche di rimpatrio efficaci. La lotta ai trafficanti di esseri umani, pensa Giorgia Meloni, passa per la difesa dei confini esterni dell'Unione. Federica Ionta, GR1.
1: Linea quella di Meloni rivendicata da tutto il centrodestra, mentre le opposizioni accusano l'esecutivo di propaganda e sciacallaggio. Il tema migranti continua dunque a far discutere la politica. Sentiamo.
5: A rivendicare il successo della lettera inviata a Bruxelles, Fratelli d'Italia, che assicura le politiche migratorie dell'Italia sono un modello per l'Europa. Giovanni Donzelli.
6: La strada da seguire contro l'immigrazione di massa di clandestini. La sinistra difende la teoria Sanchez dei confini aperti a tutti. Noi difendiamo la sicurezza dell'Italia e dell'Europa.
5: Il governo, sottolinea Antonio Tajani, difende la sicurezza nazionale nel rispetto delle norme europee insieme ai paesi dell'Unione e, a differenza della sinistra, dice, combatte l'immigrazione clandestina e favorisce quella regolare. Plaude la sospensione di Schengen, Matteo Salvini, che dice Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Dal governo una mossa squallida, l'Italia è diventata sottoscala della rete maga, replicano Verdi Sinistra. Con Giorgia Meloni sbarchi raddoppiati, fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, sottolinea Giuseppe Conte. Per Italia Viva serve una forte risposta europea e bisogna rifiutare i populismi e la demagogia di chi insegue vannacci. E a criticare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna tutte le opposizioni. Il PD chiede alla Premier di ferire in aula. Arielle Schlein.
7: È una buffonata perché questo governo litiga con le cartine geografiche. Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
5: Filippa Misano, GR1.
1: In Russia, attentato nel cuore di Mosca, almeno 3 le vittime in un locale dove era in corso una festa di militari. La corrispondente.
8: Un ordigno artigianale con una potenza di circa 1 chilogrammo di tritolo. È stata questa la causa dell'esplosione avvenuta ieri sera intorno alle 20 nel ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Una donna si è presentata all'ingresso con una scatola, un regalo per uno degli invitati di una festa privata che si stava svolgendo nel locale. La guardia insospettita l'ha fermata, poi l'esplosione comandata a distanza, sono morti entrambi insieme a un cliente del ristorante. 21 i feriti, tra loro nessun italiano. Il Comitato Nazionale Antiterrorismo non ha aggiunto altri dettagli. Le indagini sono aperte. Secondo i media russi indipendenti, nel locale ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito. Tra loro anche il generale Alexander Chaiko, da 1 mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa, noto per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022, ma non ci sono conferme ufficiali. Il locale si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani della capitale, una zona affollata il sabato sera. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Al fronte, nella notte, droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels, una raffineria di petrolio a Saratov, dove è scoppiato un incendio. 2 i morti. Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 600 droni di Kiev. Le 8:08 minuti, gli aggiornamenti ora sul disastro aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico su un celebre sito archeologico. 13 le vittime, 7 sono italiani. In studio Giuseppe Lisi.
9: Sono terribili le prime immagini che arrivano dalle televisioni del Perù, i rottami di un piccolo aereo completamente distrutto, le cabine in fiamme, un disastro aereo dai contorni ancora da chiarire, quello che si è consumato ieri nel paese sudamericano. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto e William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare ai media locali che tra le 13 vittime ci sono 7 italiani. Si tratta di 2 famiglie amiche, tra loro 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enne. millenni. Avevano deciso di sorvolare le famose linee di Nazca, un noto sito archeologico con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per chi visita il sud del Perù. Il piccolo aereo della compagnia Aerodiana è partito ieri intorno alle 13 ora locale, ma dopo pochi minuti di volo si è schiantato. Alcuni video sui social mostrano il velivolo fuori controllo prima di precipitare in un'area desertica. Ancora da accertare le effettive cause dell'incidente, è possibile che il pilota stesse tentando un atterraggio di fortuna dopo aver perso i comandi del mezzo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti che avevano provocato la caduta di alberi e danni alle infrastrutture. Altri voli sulle linee erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia Aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime.
1: Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, i feriti, gli sfollati, i danni, sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. In diretta qui in studio Sabrina Baldetti.
10: Sì, Luana, è difficile per gli abitanti parlare di un dopo terremoto perché c'è sempre l'incubo della prossima scossa e il ricordo di quella fortissima di 2 giorni fa che ha colpito soprattutto Pozzuoli portando danni alle persone. 5 sono ancora ricoverate agli edifici, 8 sono stati dichiarati inagibili alle infrastrutture. È il giorno però della riapertura del porto di Pozzuoli, che torna così ad alleggerire Napoli, che nei giorni scorsi ha portato tutto il peso dei collegamenti con le isole. Proseguono le verifiche

0: continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
1: 300 gli sfollati, alcuni sono fuori dalle loro abitazioni in via precauzionale, attendono le verifiche di stabilità, altri sono sicuri di non poter rientrare. I loro racconti raccolti da Carlo Solimene.
2: Casa mia è distrutta. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
3: Mio padre ha rischiato la vita, è fortunato perché lui stava fuori a innaffiare le piante. Perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, dopo il lavoro, a guardare la televisione. Io lo trovavo morto mio padre perché ci sono le pareti a terra.
4: Il pavimento si è sollevato, le finestre non si sono chiuse più, mi è caduta una cornice della porta di una stanza addosso, non riuscivo più ad uscire da casa, quindi ho gridato come non ho mai gridato.
5: A Messina proseguono le ricerche delle tre persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la terza vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni. Era commessa nel negozio che si trovava al primo piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
6: Il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. Sono loro i primi tre indagati ai quali la procura contesta diversi reati: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
7: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
5: Quella notte non cancellerà i ricordi più belli. A 7 mesi dal rogo, Francesca, tra i 14 italiani feriti nel Constellation, spiega così in un'intervista a Repubblica la sua scelta di festeggiare i 18 anni a Crans-Montana. Oggi arriveranno altri coetanei con le loro famiglie. È qui che molti di noi sono cresciuti, dice ancora Francesca. Qui ho vissuto le estati più belle, ho festeggiato da sempre il mio compleanno. Non volevo che quella notte mi portasse via anche questo. 41 giovani morti nell'incendio, 6 erano nostri connazionali. A Perugia ci sono 2 indagati nell'inchiesta sulla morte di un musicista trovato privo di vita nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Un'altra componente della stessa orchestra è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Entrambi, con ogni probabilità, sono stati intossicati dal monossido di carbonio, gas invisibile e inodore del quale è risultata una presenza importante in più piani dell'edificio. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime, i reati ipotizzati a vario titolo. Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. 46 anni fa la strage di Bologna è costata la vita a 85 persone, il ferimento di oltre 200. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci saranno il triplice fischio del treno, il minuto di silenzio. Alla commemorazione parteciperanno numerosi sindaci, mentre nel cortile del municipio, già da ieri, si possono ascoltare più di 100 messaggi vocali lasciati dai cittadini. Un archivio sonoro per ricordare quel giorno in cui la bomba squarciò la sala d'aspetto e il cuore della città.
8: Qui Bologna, questa mattina una terrificante esplosione.
9: 2 agosto 1980, ore 10 e 25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
10: Arriva un flash di agenzia.
11: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
9: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista, processi e condanne al netto di diversi depistaggi.

0: poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per Pineri dei nuclei armati rivoluzionari, l'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Al corteo oggi, 46 anni dopo la strage, tornerà anche Horst Meder. Lui si salvò, ma la moglie e i figli rimasero sotto le macerie.
2: Ich bin schwer im Herzen hier.
3: Con il cuore pesante mi trovo qua.
2: Um den verstorbenen Kindern meine Ehre zu erweisen.
3: Per portare l'onore ai bambini morti.
4: Horst Meder si era allontanato di qualche decina di metri da dove si trovavano la moglie Margaret e i suoi due figli Kai e Edchard, di 8 e 14 anni, quando il 2 agosto del 1980 scoppiò la bomba alla stazione di Bologna. Fu lui a recuperare, scavando con le mani, i corpi dei suoi familiari. Dalla Germania è venuto a Bologna, a Villa Torchi, dove da anni si commemorano i 7 bambini vittime di quella strage. Da Padova e Bologna 85 ciclisti sono arrivati con i nomi sulle magliette delle altrettante vittime. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato il progetto di un parco di 11 ettari a fianco della stazione ed ha chiesto un'ampia e pacifica partecipazione, perché
5: c'è una sentenza passata in giudicato. Nessuno nel nostro paese parla di cosa c'è scritto in quelle 1700 pagine che riscrivono la storia del nostro paese.
4: Bologna, Nelson Bova,
6: GR1.
1: È il primo fine settimana di agosto, quello delle grandi partenze, nel segno del caldo e del traffico. Facciamo il punto qui in studio. Sonia Filippazzi.
7: Sì, buongiorno Luana e a tutti gli ascoltatori. Caldo soprattutto, ne parliamo tra poco. Intanto un punto sugli spostamenti con Michela Cuppini, ufficio stampa ANAS.
8: Circolazione intensa in queste ore lungo la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina è previsto traffico intenso, ma il bollino rosso è per il pomeriggio e la serata di oggi, quando ci saranno i primi rientri verso le grandi città di chi torna dalle vacanze di luglio e dal weekend breve.
7: Spostamenti su cui pesa la stangata del caro carburante. Il 6 agosto scade il taglio delle accise, allo studio altre misure tampone. Intanto continua il rialzo di benzina e diesel, entrambi in autostrada, per esempio ben oltre i 2 euro al litro. Costi che pesano sulla vita quotidiana sia per chi può partire sia per tutti gli altri, come pure pesa il gran caldo che continua. Su 27 città monitorate, bollino rosso per 23, domani saranno 25. Sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
9: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno ancora elevate nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
7: In questo quadro qualche cronaca dai classici luoghi di vacanza, per esempio con Paolo Pini della TGR Emilia Romagna.
10: Con l'arrivo di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 km di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenze in aumento. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
11: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo, davvero.
12: Sì, fa tanto caldo, si aspettano le ore un po' più fresche, dalle 4 in poi.
13: Meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna al caldo 43 gradi.
7: Presi d'assalto anche i laghi, altra cronaca però cui si aggiunge il calo dei livelli idrici, per esempio sul Lago Maggiore, racconta Alberto Ambrogi della TGR Lombardia.
14: È inquietante questa situazione. Poi il Lago Maggiore non è piccolo, per cui se la batimetrica è così bassa vuol dire che c'è carenza pesante.
15: Mai visto così basso.
16: Il Lago Maggiore è arrivato a 30 centimetri dal record storico di Magra di 192,04 metri. Ovunque spuntano lembi di terra e le alghe si moltiplicano. I danni per le attività turistiche sono ingenti. A Ispra un anno fa si ormeggiavano le barche.
17: Continuano a utilizzare, diciamo, il lago come fosse una diga, un bacino idrico di montagna, senza calcolare che tutto intorno ci sono delle attività turistiche.
16: Anche nei cantieri nautici sono settimane difficili. A Brebbia i pontili mobili sono 2 metri sotto le banchine.
18: Circa la metà dei nostri clienti non riescono a uscire.
19: Siamo bloccati da circa 2 settimane.
16: Il vento del lago rende più sopportabili le temperature estreme. Spiagge e campeggi sono comunque presi d'assalto.
7: In difficoltà anche i fiumi di tutta Europa, dalla Loire al Reno, al Danubio e anche il Po, a causa sia di attività economiche e soprattutto del riscaldamento globale provocato dai gas serra. Sentiamo Massimiliano Pasqui.

0: La situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge. Nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno. In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
1: Il caldo pesa naturalmente anche sulla salute di tutti e soprattutto di chi è in condizioni più fragili, lo ha testimoniato per esempio il musicista Giovanni Allevi in cura oncologica. Effetti toccano anche la salute mentale. Sentiamo Roberto Bertolini, esperto di sanità pubblica.
2: Ci sono diversi studi importanti a livello internazionale che dimostrano essenzialmente che c'è, nel caso di ondate di calore intense e prolungate, c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovuti a malattie mentali. E inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia, che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive. E da ultimo c'è un problema particolare per coloro che usano farmaci che hanno un effetto sulla salute mentale, gestiti in maniera molto accurata.
1: Necessari interventi urgenti, strutturali contro il riscaldamento globale e per la salute pubblica. Intanto chi può cambia destinazione per le ferie, almeno, tanto che è perfino nata una nuova parola. Sentiamo quale nel servizio di Federico Mello.
3: È una crasi tra cool, ovvero fresco, ma anche figo, diremmo in italiano, e vacation, che significa vacanza, e la cool-cation, neologismo nuovo di zecca, che sta ad indicare la tendenza sempre più diffusa a partire verso climi miti, per sfuggire ad afa e notti tropicali. Certo, non è una novità la vacanza al fresco, ma questo specifico termine è sempre più usato dai tour operator anglosassoni e anche le ricerche online confermano la sua popolarità. Grande crescita nel 2026 per le mete del nord, Islanda, Norvegia, Scozia, Finlandia. Per fare una colcation, poi, non bisogna per forza prendere un aereo. Si può rimanere anche in Italia tra Dolomiti, Appennino, laghi e borghi d'altura. E perfino nella calda Sicilia basta salire sulle Madonie, sui Nebrodi o sull'Etna per trovare un po' di refrigerio. Avanti di questo passo, forse il nuovo status symbol non sarà più la tintarella, ma il selfie ad alta quota vicino al poco ghiaccio rimasto. Anche se con questo caldo, sempre di meno c'è voglia di scherzare.
4: Lo sport, il calcio, tra mercato e amichevoli le squadre si preparano all'ormai imminente avvio di stagione. A Ferragosto parte la Coppa Italia, una settimana dopo la Serie A.
5: È ormai ufficialmente calcio d'agosto, fra tre settimane cominciano i campionati, anche se molte squadre sono ancora un cantiere aperto e in attesa di rinforzi dal mercato, come la Roma, battuta 4-1 in Galles dal Cardiff, primo tempo da dimenticare per i giallorossi, nella ripresa a segno Dybala che si era fatto parare un rigore. Vittoria prestigiosa dal dischetto per l'Inter contro il Manchester City, 3-1 dagli 11 metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Prestigioso anche il 2-2 della Fiorentina in rimonta contro il Real Madrid grazie ai gol di Piccoli e Ken. Il Genoa batte 1-0 il Leicester, 3-3 dell'Udinese contro il Mainz, 2-2 del Frosinone col Benevento, sconfitto il Venezia, 4-3 dal Saint-Étienne. Vittorie per Bologna e Lazio. Intanto la Juventus, dopo il bosniaco Alajbegovic, ha definito anche l'arrivo di Kolomoani. Ritorna stavolta a titolo definitivo per 38 milioni più bonus. Jacopo Barlotti, GR1.
4: Record di qualificati per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham al via il 10 agosto. 132 gli azzurri, tra loro il campione dei 100 metri di Tokyo, Marcel Jacobs.
6: Ragazze in fila da una parte, ragazzi dall'altra, il passaggio del testimone da fermo, il raduno delle staffette sulla pista di Casal del Marmo a Roma. Qui Marcel Jacobs si allena con Paolo Camossi e con il suo vecchio allenatore ha ritrovato se stesso e la sua velocità. Filosoficamente però risponde di non essere mai andato via a chi gli chiede se sia tornato. Sono saliscendi sempre possibili nella carriera di un atleta, fa notare. Ora sta bene, in pista la sua potenza è impressionante e offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
7: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. Sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
6: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zainab Dossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
8: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi.

0: Mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
1: Daniele Fortuna, GR1.
2: L'eredità del campione Alex Zanardi continua a lasciare il suo segno di solidarietà. La sua carrozzina è stata donata dalla famiglia a un ragazzo al quale l'avevano rubata.
3: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive, ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
2: Rai Radio 1, parliamo di una classifica glamour, quella della rivista Tatler, parziale, senza pretese di esaustività, ma che incorona Regina di Stile 2026, una futura sovrana. Da sempre le scelte in materia d'abbigliamento di Kate Middleton hanno incontrato il favore dei britannici grazie al suo stile high-low, che consiste nel mescolare abiti di alta sartoria con capi economici acquistati nei grandi magazzini e perfino in catene di moda low cost. Una scelta strategica che le ha permesso di apparire vicina al popolo e accessibile pur mantenendo l'eleganza regale. A certificarla ora la rivista britannica, che rispecchia il gradimento dei sudditi e cita come momento clou del suo scintillante percorso stilistico l'abito sfoggiato al Royal Ascot, evento ippico famoso anche per gli outfit più o meno straordinari. Un vestito giallo canarino già sfoggiato nel 2022 perché la principessa ha sdoganato anche il riciclo. Il cinema, un sequel molto atteso ma dal futuro incerto. Nonostante l'enorme successo ottenuto da Barbie, Warner Bros. Non è ancora riuscita a raggiungere un accordo con Margot Robbie, Ryan Gosling e la regista e cosceneggiatrice Greta Gerwig. Secondo quanto riportato dal New York Times, qualora lo studio non riuscisse a chiudere le trattative entro dicembre, i diritti cinematografici potrebbero tornare a Mattel, complicando ulteriormente la realizzazione del sequel. Warner Bros. Avrebbe proposto agli interpreti e a Greta Gerwig una percentuale sugli utili legata al raggiungimento di determinati risultati al botteghino, ma al momento l'accordo non è stato ancora finalizzato. E ora invece una vera e propria saga che cominciò con queste parole: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. A Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, il museo fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
4: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione, ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso.
5: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Caldo senza tregua, dopo i 40 gradi sfiorati ieri a Gradisca e Gorizia, oggi le temperature sono in aumento anche sulla costa, dove nel pomeriggio sarà pesante la sensazione per l'afa. Il caldo ha fermato anche il tram di Opicina. Difficili le operazioni di spegnimento di un incendio sul Carso Triestino tra Padriciano e Gropada. Quello che nel tardo pomeriggio di ieri appariva come un rogo di sterpaglie, con l'arrivo della bora in serata ha ripreso vigore ed era pronto anche il piano di evacuazione di una residenza per anziani. Tragedia sulla Pontebana, un uomo di 41 anni, Cristian Pascoletti, è stato investito mortalmente dopo essere sceso dal proprio pick-up per verificare un'anomalia del mezzo. Sotto shock l'amico che ha assistito alla scena dal sedile del passeggero. È in prognosi riservata all'operaio di 29 anni rimasto folgorato ieri pomeriggio nel reparto laminatoio delle Ferriere Osoppo. L'uomo è dipendente di una ditta specializzata nelle

0: manutenzioni. Si trova ai domiciliari Sara Command, la donna che mercoledì ha coltellato l'ex compagno a Rivignano Teor per il Jeep «Non c'è stata la volontà di uccidere». Il festival Onde Mediterranee veste gradisca di giallo nel segno di Giulio Regeni. In programma questo pomeriggio un flash mob, un concerto e l'incontro con i genitori per fare il punto sul processo e su 10 anni di ricerca di verità e giustizia per il ricercatore friulano. Paolo Fresu sarà in concerto a Tramonti di Sopra con il Bando Neon di Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia. A Forni di Sopra arriva il primo oboe dei Berliner Philharmoniker in concerto con l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica da Nada Choc. L'ondata di calore ci sta portando temperature di almeno 7 gradi superiori alla norma. Nella giornata di ieri in pianura e sul Carso Triestino il termometro segnava ovunque almeno 36 gradi. Campioni del caldo Gorizia e Gradisca di Isonzo con 39 gradi centigradi. Ma vediamo quali sono ora le temperature delle stazioni Osmer Arpa. A Trieste ci sono già 30 gradi, il mare mosso con temperatura di 28 gradi, Gorizia e Udine 26 gradi e mezzo, Pordenone 25 e mezzo, Forni di Sopra, Piancavallo e Tolmezzo 18 gradi, Tarvisio 15, Sappada 12, Agrado 29 gradi e mezzo, temperatura del mare 27 gradi e mezzo, Lignano 27 gradi con temperatura del mare 29 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 17 gradi, sull'Ussari 14. Ma sentiamo le previsioni con Giuseppe Visalli dell'ARPA.
1: Si raggiungerà il picco del caldo sulla costa perché tra la mattina e il primo pomeriggio si attiveranno venti moderati di bora che determineranno una fase più secca anche sulla costa, ma decisamente più calda. Infatti le temperature massime potrebbero raggiungere i 35-38 gradi anche sulla costa, forse localmente anche 39, soprattutto nell'area di Trieste. È possibile che si raggiunga forse la temperatura massima più alta da quando abbiamo le registrazioni a Trieste. Poi nel corso invece del tardo pomeriggio, da metà pomeriggio in realtà, la brezza prenderà il sopravvento e quindi le temperature diminuiranno sulla costa ma aumenterà l'afa. Sulla pianura invece continuerà a fare molto caldo, sempre massimo intorno ai 37-39 gradi, forse si sfioreranno anche i 40 sulla bassa pianura, su Bisontino. La situazione rimarrà qui immutata in realtà per i prossimi giorni, almeno fino a giovedì. L'anticiclone continuerà a far affluire correnti molto calde, temperature che saranno di 7, 8, 9 gradi sopra le medie del periodo, e quindi i 38 gradi saranno possibili almeno fino a giovedì, venerdì prossimo.
0: Meteorologiche, al quali si è aggiunta anche la bora sul Carso, da ieri sera diventano molto complessi gli spegnimenti degli incendi. Da ieri pomeriggio vigili del fuoco, corpo forestale regionale e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato tra Padriciano e Gruppada sul Carso Triestino. Le fiamme, con l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco e dell'elicottero della protezione civile regionale, sono state circoscritte, ma poi appunto con la bora in serata hanno ripreso vigore avvicinandosi alle case. Squadre di soccorritori erano schierate per tutta la notte a protezione di alcune abitazioni e di una casa di riposo a Padriciano, pronte ad attuare il piano di evacuazione. Attualmente non ci sono focolai attivi, ma l'intera zona interessata fino a poche ore fa dalle fiamme rimane presidiata. Nelle prossime ore si procederà con la bonifica. Incendi anche nelle Alpi Giulia, ma il Borghetto, ieri i fulmini di un temporale hanno innescato un incendio che è stato spento. I volontari della protezione civile lo hanno monitorato durante le ore notturne e oggi si continuerà con la bonifica. Un incendio rimane attivo anche sul versante sloveno nell'area di Plezzo Bovez. Le autorità slovene hanno richiesto per i propri elicotteri l'approvvigionamento dalle acque del lago del Predil. E a risentire del caldo estremo anche il tram di Opicina. Le alte temperature hanno determinato una dilatazione del binario nel tratto della funicolare della linea tranviaria, determinando la fuoriuscita della fune traente da due rulli. Di conseguenza il servizio ieri è stato sospeso. I tecnici di Trieste Trasporti hanno ripristinato la fune, svolto alcune corse a vuoto. Oggi in mattinata interverrà la ditta che si è occupata della revisione quinquennale dell'impianto funicolare per le ulteriori verifiche prima di riprendere il servizio. Rimane in prognosi riservata l'operaio di 29 anni rimasto folgorato ieri pomeriggio nel reparto laminatoio delle Ferriere Nord di Osopo. L'uomo, dipendente di una ditta esterna incaricata delle manutenzioni, è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno avviato le manovre di rianimazione. È stato quindi trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in prognosi. I carabinieri e gli ispettori della azienda sanitaria stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro. Investimento letale ieri mattinata sulla Pontebana a Moggio Udinese. A perdere la vita sotto gli occhi di un amico, il 41enne Cristian Pascoletti di Bordano, che avendo sentito dei rumori anomali provenienti dal motore si è fermato a bordo strada ed è sceso per verificare se ci fosse un guasto. In quel momento è stato falciato da un'automobile in corsa guidata da un 32enne di Moggio Udinese. Alla scena del tremendo urto, che non ha lasciato scampo a Cristian Pascoletti, è assistito appunto l'amico che era rimasto a bordo dell'automobile. Sotto shock ma senza ferite, ha raccontato ai carabinieri l'accaduto. Il conducente della vettura investitrice si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. Sara Comand, la donna 35enne che mercoledì sera a Rivignano Teora ha coltellato con tre fendenti l'ex compagno, il 44enne Cristian Dulcinati, è ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto della donna, disponendone però i domiciliari. Il GIP non ha ravvisato una volontà omicidiaria nell'azione di Sara Comand, che ha potuto quindi lasciare la casa circondariale di Trieste, dove era rinchiusa, per trasferirsi nella casa paterna, dove trascorrerà la misura cautelare. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l'intera dinamica della serata e dell'aggressione avvenuta con un coltello rinvenuto sulla scena del reato. Le condizioni di Cristian Dulcinati stanno intanto migliorando, non è più in pericolo di vita e tra qualche giorno sarà dimesso dall'ospedale. Dopo che il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Monfalcone sulla proprietà dei locali in via Duca d'Aosta, locali che la comunità musulmana avrebbe voluto trasformare in centro islamico, l'avvocato della comunità islamica insiste che il Comune dovrà trovare un luogo adatto che consenta ai musulmani di esercitare il proprio culto.
2: Monfalcone è oltre il limite del suo piano regolatore. Il piano regolatore prevede 31.000 abitanti, ne abbiamo 33.000, quindi sicuramente non dà la disponibilità di spazi, le dico, neanche per artigiani e imprenditori nelle zone industriali.
3: Così l'europarlamentare Anna Cisint allontana l'ipotesi dell'assegnazione di uno spazio da adibire a centro di preghiera per la comunità islamica, che a Monfalcone rappresenta il 30% dei residenti. Incassata la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che ha attribuito al Comune la proprietà dei locali in via Duca d'Aosta, l'amministrazione non si pone la questione della libertà di culto. Di parere diverso Vincenzo Latorraca, avvocato difensore del centro islamico monfalconese.
4: La Corte Costituzionale si è espressa a più riprese. In particolare io sottolineo la sentenza 254 del 2019, in cui la Corte Costituzionale afferma che è un dovere delle amministrazioni individuare dei luoghi ove esercitare il culto.
3: Di qui la valutazione di iniziative future.
4: La sentenza non è definitiva, perché per quanto riguarda i motivi attinenti alla giurisdizione è ancora possibile il ricorso in Cassazione.
3: Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Parliamo di turismo. Il verde del parco di Miramare, il fascino del castello dell'arciduca Massimiliano sono un magnete per i turisti anche sotto le temperature estive. Oggi si attendono oltre 2.800 visitatori.
5: Il numero di 2 milioni di turisti a Trieste del 2025, seguendo il trend degli ultimi mesi, verrà superato. In città, flotte di turisti tra i più disparati posti del mondo. Dall'Ungheria, Adam ci racconta perché ha scelto la città.
6: Sono stato qua la prima volta che vengo qua con mia moglie. Mi interessavo molto.
5: Da dove arrivi?
6: Ungheria.
5: Tra le mete più ambite resta il castello di Miramare, che nell'ultima domenica gratuita del mese ha registrato 2.800 presenze. Per la prima domenica del mese di agosto sono previsti ancora più ingressi. Qui una coppia di sloveni

0: commenta piacevolmente l'estetica e il cibo di Trieste.
1: One day trip from Slovenia, it's quite near.
0: Noi veniamo dalla Slovenia, siamo venuti per una colazione. Cibo buonissimo. L'unico problema è il traffico tipicamente italiano, ma il resto è tutto bello. Neanche il caldo sembra fermare il flusso in crescita di turisti.
2: Dalla Calabria, siamo sbarcati con la nave.
3: L'aspettavate più fresco?
4: Al nord, dici, quando uno va al nord magari va più al fresco. Però un po' sorpresi, perché positivamente è che se ne parla poco, ma invece tutte queste influenze, un po' la Slovenia, un po' l'Austria, cioè città di confine.
2: È tenuta bene, non c'è un qualcosa fuori posto.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il randagismo spesso è il prodotto di cucciolate casalinghe non controllate e della mancata formazione di base di chi adotta un cane. Legambiente nel suo report suggerisce contatti preliminari con le famiglie adottive.
6: Il randagismo non è più un fenomeno di abbandoni spesso legati alla partenza per le vacanze, ma riguarda le cucciolate casalinghe non controllate, le acquisizioni intermediate da un mercato online senza filtri e la mancata formazione di base di chi adotta un cane. Basterebbe magari rendere obbligatoria la visita di guardie zoofile o volontari di associazioni animaliste presso le famiglie adottanti prima dell'acquisizione del cane. Sandro Carnielutti, presidente Legambiente Friuli Venezia Giulia.
7: Dobbiamo trovare delle misure di informazione e di accompagnamento preliminare, no, che possono essere diverse, no, anche molto più flessibili, una visita in casa, l'acquisto, eccetera. Ecco, per in qualche modo migliorare le conoscenze e le competenze del detentore, migliorare il benessere animale, ma anche della persona che lo detiene. Molto spesso la non conoscenza, no, produce dei problemi che poi si trasmettono, si allungano, escono, ecco, dall'ambito familiare e diventano problemi urbani.
6: Tra i 16 comuni del Friuli Venezia Giulia partecipanti al rapporto Animali in Città, i migliori sono Udine, Monfalcone e Aviano, con un risultato buono. Insufficiente il giudizio per Meduno, Pozzuolo, Rivignano Teor, Tricesimo, La Tisana, Ronchi e San Canzian. Il problema riguarda anche canili in convenzione con i comuni che tendono a trattenere gli animali all'interno delle strutture.
7: L'obiettivo è quello di avere meno cani nei canili. No, anche perché diventa un costo per la comunità, soprattutto i cani che non vengono poi adottati. Si stima, Legambiente stima, che un cane in un anno costi circa 1.900 euro. No, fare prevenzione costa molto meno.
6: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Oggi l'accoglienza a Trieste dei 120 studenti selezionati provenienti da 29 paesi insieme a docenti, ricercatori, manager e professionisti che parteciperanno fino al 7 agosto alla X-Culture Global Business Week ospitata per la prima volta dall'Università di Trieste. Si tratta della settimana finale del programma internazionale che mette in relazione università, studenti e imprese attraverso un'esperienza diretta di sviluppo di progetti aziendali e collaborazioni multiculturale. L'edizione triestina è organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche e si svolgerà presso la sede del MIP di Trieste. Al Festival Onde Mediterranee a Gradisca oggi è la giornata per Giulio Regeni, organizzata con il coordinamento di Marina Tuni assieme ai genitori di Giulio e all'avvocata Alessandra Ballerini, in collaborazione con il comune di Gradisca, quello di Fiumicello e Villa Vicentina, il collettivo Giulio Siamo Noi, il governo dei giovani di Fiumicello e Articolo 21. Una giornata in cui Gradisca si veste di giallo per ricordare e sostenere la battaglia per la giustizia della famiglia Regeni. Alle 16.30 Paola Defendi e Claudio Regeni saranno presenti a Casa Maccari per condurre una visita guidata alla mostra Giulio continua a fare cose. Il popolo giallo, una storia collettiva. Alle 18 il flash mob 10 anni in giallo o un'onda d'urto accompagnato dal brano 10 years in yellow eseguita dal vivo dai Green Tea Infusion e dal coro di voci bianche di Staranzano. A seguire l'incontro facciamo cose per Giulio e facciamo il punto sul processo con sempre i genitori di Giulio Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini e Beppe Giulietti di Articolo 21. Questa invece è la tromba di Paolo Fresu che sarà in concerto oggi a Tramonti di Sopra assieme a Daniele di Bonaventura, al Bando Neon e l'orchestra da camera di Perugia in un progetto dal titolo 240, nato da una

0: sensibilità condivisa degli artisti verso i temi ambientali. Il concerto avrà anche il supporto dell'orchestra d'archi Blanc di Tramonti. Il concerto nella sala polifunzionale alle 17.30. Il primo oboe della Berliner Philharmoniker, Albrecht Mayer, ospite di Carni Armonie a Forni di Sopra. Mayer si esibirà insieme alla FVG Orchestra in un programma che vedrà l'esecuzione del concerto per oboe e orchestra di Vincenzo Bellini, dell'introduzione tema variazione per oboe e orchestra di Hummel e della Sinfonia 8 di Schubert. Il concerto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Forni di Sopra alle 17.30. A Piazza San Rocco ad Aurisina, questa sera alle 21 il concerto della European Spirit of Youth Orchestra, formazione internazionale composta da giovani talenti provenienti da numerosi paesi europei, fondata nel 1994 da Igor Coretti Kuret. L'orchestra proporrà alcune delle pagine del repertorio sinfonico, dall'inno alla gioia di Beethoven all'arrangiamento di Herbert von Karajan e Finlandia di Sibelius. Vela, titolo mondiale Under 19 nella classe Nacra 15 per l'equipaggio triestino composto da Mattia Di Martino della Velica Barcola Grignano e Nina Citter della Società Triestina Sport del Mare. I due atleti triestini hanno superato un'altra coppia azzurra formata da Alessandro Vargio e Noa Lisci di Cagliari grazie a due vittorie, 6 secondi posti e 4 terzi nelle 19 prove in programma ai mondiali.
1: Rassegna stampa.
0: Il piccolo di Trieste fa il punto sui soldi del PNRR spesi finora a Trieste. Trieste che aveva progetti per 100 milioni di euro, 36 progetti sono stati conclusi, scrive il quotidiano, mentre sono in bilico ancora quelli per il Porto Vecchio e alcuni legati all'edilizia popolare. La fotonotizia è per la canicola che sta andando verso il picco, oggi si supereranno i 40 gradi. Poi rogo fra Padriciano e Gropada, le fiamme lambiscono le case, il fumo arriva fino in centro città, piano per l'evacuazione in Carso. Il piccolo di Gorizia apre invece con la mancanza di infermieri, ne mancano almeno 500 in regione, si tratta di un tema che tutti i quotidiani del gruppo NEM riportano. La sanità regionale starebbe trattando con gli ordini di Puglia, Sicilia e Campania per reclutare i professionisti. Le pagine goriziane si occupano anche del parco della Valletta, prigioniera della puzza, ci sarà un tavolo tecnico con Iris Acqua, ma l'assessore del Sordi spiega che il problema non deriva da errori progettuali. Ci sono casi di scarichi fognari e la scarsa quantità d'acqua del corno crea l'effetto dell'acqua stagnante e maleodorante. Poi la polemica invece sul centro Darussalam dopo la sentenza del Consiglio di Stato a Monfalcone che ha certificato la validità dell'iscrizione dell'immobile al comune monfalconese, comune che ha ora tra le opzioni il riuso oppure la vendita dell'immobile. Il Messaggero Veneto di Udine apre con la tragedia sulla Ponte Bana, scende dall'auto travolto l'amico della vittima, testimone del dramma. In prima pagina anche l'esodo estivo, traffico deviato, lunghe code sulla 4, oggi si replica, scrive il Messaggero, specificando che però sarà bollino rosso e non nero come ieri. L'estate torrida, con siccità e 40 gradi, lascia i boschi senza funghi, leggiamo ancora dal quotidiano che racconta come i veneti continuano però a preferire i boschi sappadini per la raccolta. Nelle pagine di cronaca anche i domiciliari a Sara Comand, poi ampio spazio sull'edizione odierna del Messaggero ai 40 anni dei Pozzo all'Udinese, con una lunga intervista a Giampiero e il figlio Gino che confermano l'Udinese ce la teniamo. L'edizione pordenonese del Messaggero Veneto dedica l'apertura alle infrastrutture sportive con il titolo Pordenone sogna, incomina i residenti felici per il progetto del nuovo stadio, migliorie al Pala Crisafulli dove giocherà la Tinete, ancora lavori per il Polo Young, De Marchi e Bottecchia in vista della capitale della cultura. In prima pagina anche un richiamo per le giornate del cinema Mamuto che a ottobre porteranno 200 titoli in sala. Il Gazzettino del Friuli, operaio folgorato, lotta per la vita, l'infortunio alle ferriere di Osoppo e poi ancora al centro primi applausi per l'Udinese ma con il Mainz finisce 3-3 e scende dall'auto in panne, Falciato muore a 41 anni e ovviamente titoli dedicati al caldo.

0: tutto per questo giornale radio. Ricordiamo che alle 9:15 andrà in onda la quinta puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz, testo e regia di Furio Bordon. La programmazione televisiva regionale a 9:15 su Rai 3 propone invece il documentario L'acciaio dentro di Ivano Sebastianutti e Tania Marmai, dedicato alla storia della Safau, a seguire La bellezza della ragione, il Leggio 2022 di Antonia Pillosio. Questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Isabella Parrutto. Da tutti noi l'augurio di una buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, da Dario Caroli
3: e Fabio Fontanaro.
2: Per questo spin-off di Ci vuole orecchio, come già preannunciato, vorremmo farvi ascoltare un estratto da un concerto registrato nel 1996 al Castello di Udine. Protagonista il trio del Teatro alla Scala.
3: Per chi volesse invece approfondire la figura di Renato Duca può farlo tramite la nostra intervista, che trovate sotto Estate in Onda, quindi Ci vuole orecchio, su Rai Play Sound.
2: Il trio della Scala, che era composto da Renato Duca, che abbiamo avuto ospite in trasmissione, assieme a Renato Duca all'oboe c'è Francesco Di Rosa, primo oboe del Teatro alla Scala all'epoca, e Valentino Zucchiatti, fagottista friulano per oltre 40 anni, primo fagotto del Teatro alla Scala. Con loro un altro musicista friulano, al contrabbasso Fabio Serafini. E vorrei proporvi integralmente una trio sonata di Jan Dismas Zelenka, la quarta sonata in re minore per due oboi, fagotto e basso continuo. Jan Dismas Zelenka, compositore boemo contemporaneo di Bach e da Bach ben conosciuto, un po' meno conosciuto da grande pubblico, abbondante la sua produzione di musica religiosa, un po' meno quella di musica strumentale, però proprio tramite questo trio sonate c'è stata una riscoperta di questo egregio compositore. A voi il trio della Scala di Milano, in questo concerto al Castello di Udine nel 1900.

Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Quinta puntata.

0: A New Orleans in quegli anni non c'era solo la musica dei funerali, delle parate, dei battelli a ruota che navigavano il Mississippi o il lago Pontchartrain. C'era anche la musica dei balli all'aperto, di quei grandi balli che si tenevano nei parchi. Io andavo sempre a Lincoln Park, dove suonava l'orchestra creola di Jean Robichaud. Là potevi ascoltare la musica migliore di tutta la città.
1: Con rispetto parlando, Miss Blanche, non sono affatto d'accordo. La musica migliore la suonava Buddy Bolden al Johnson Park.
2: Era là, vedi signore, che invece andavamo Freddy e io assieme a tutti gli altri negri della città, perché al Johnson Park potevi ascoltare della vera musica nera, piena di ritmo e di sangue. Là potevi ascoltare il jazz, anche se pochi quella volta conoscevano questa parola.
1: Però non è vero, mi senti, a sentire Buddy Bolden venivano solo i negri. C'erano anche un sacco di creoli e persino dei bianchi.
0: Mi domando perché un creolo avrebbe dovuto preferire Bolden a Robichaud. Stai dicendo una stupidaggine, Freddy, caro.
1: Ma come, Miss Blanche? Si dimentica di tutte quelle volte che Bolden chiamava i bambini a casa e il povero Robichaud se ne restava con quattro gatti?
3: Chiamava i bambini a casa? E che significa?
2: Era un modo di dire dei musicisti. Quando il cornettista di una banda, prima dell'inizio del concerto, si metteva a suonare più forte che poteva per richiamare la gente dalle strade intorno. Lei, signore, forse farà fatica a immaginarlo. Oggi il jazz è molto cambiato, ma quella volta i musicisti avevano una concezione molto sportiva del loro mestiere. Quello che soprattutto contava era suonare più forte degli altri, e in questo, come le diceva Freddy, Bolden era un vero asso.
1: E sa perché Bolden chiamava i bambini a casa proprio quando il povero Robichaud cominciava a suonare a Lincoln Park? Perché una volta si erano trovati tutte e due allo stesso ballo, ognuno con la sua orchestra, per forza. E quella volta Robichaud, sapendo che ci sarebbe stato Bolden, aveva rinforzato la sua orchestra con un'altra cornetta, quella di Manuel Perez, che per quanto creolo, sai Dio se ci sapeva fare. E così gli uomini di Robichaud, con una cornetta in più, avevano messo sotto il gruppo di Bolden. Beh, le persone che nei giorni seguenti avevano avuto a che fare con Bolden dicevano che lui, dalla rabbia, sembrava proprio uscito di testa.
0: Non credo abbia fatto un grosso sforzo. Era più matto di un cavallo anche in condizioni normali.
2: Questo non è affatto gentile nei confronti di Jasmine, tesoro.
0: Hai ragione, Annie, scusami.
3: E allora tra Robichaud e Bolden?
1: Allora da quella volta Bolden ha cominciato a perseguitare Robichaud. Quando capitava che dovevano suonare tutte e due nello stesso giorno, uno al Lincoln Park e l'altro al Johnson, che era distante dal primo un paio di miglia, Bolden infilava la cornetta in un buco del recinto e ci soffiava dentro come un dannato, fin quando tutta la gente di Lincoln Park

0: tutti quanti la mania di formare dei club. Bastava che tre persone si incontrassero una sera e fondavano un club, e questo poi cresceva. Ma i club avevano dei precisi obblighi di rappresentanza, alle parate, per esempio, o ai funerali di un loro membro, e così dovevano sempre noleggiare delle bande o addirittura formarne una che li rappresentasse in esclusiva. E infatti i club più grossi, come i muratori, gli svitati, gli zulù, i veterani, avevano tutti la loro banda.
1: Però lo stesso i musicisti erano talmente tanti che gli ingaggi non bastavano. E infatti avevano tutti un secondo lavoro, un lavoro di giorno. Che so, il fabbro, il falegname, l'imbianchino. Qualcuno faceva anche lo scaricatore al porto, lavorava nelle fabbriche di sigari, qualcun altro, erano delle eccezioni, aveva un suo piccolo commercio, legna, carbone, frutta e verdura. Ma la sera, quando si erano un po' ripuliti dalla polvere e dal sudore, o avevano chiuso bottega, la sera non li teneva più nessuno e andavano tutti a suonare come indemoniati nelle bettole di Storyville.

I musicisti di New Orleans avevano anche il compito di fare la pubblicità. Ai balli del lunedì sera, a qualche spettacolo, alle escursioni in battello, ai picnic, agli incontri di pugilato o alle corse di cavalli. Ma la pubblicità alla quale più tenevano era quella per se stessi, per i locali in cui lavoravano di sera. Se ne andavano in giro per tutta la città su dei grossi carri tirati da cavalli. Sul fianco del carro c'era scritto il nome del locale e spesso anche quello dell'orchestra. Si fermavano agli incroci delle strade e attaccavano a suonare a più non posso. Il suonatore di trombone era seduto sulla parte posteriore del carro con le gambe penzoloni, perché quella era l'unica maniera in cui potesse far andare su e giù la culisse senza sbatterla in testa ai compagni. E quando due carri si incrociavano, oh beh, succedeva il finimondo, perché ciascun

Mettiamo che noi, quella sera, dovessimo suonare alla Tuxedo Hall. Bene, ce ne andavamo in giro con il nostro carro a fare reclama al locale che ci aveva ingaggiati. Ma mettiamo anche che dall'altra parte della strada, in senso contrario al nostro, arrivasse d'un tratto il carro di un'altra orchestra, che quella stessa sera e con gli stessi prezzi d'entrata doveva suonare all'Odd Fellows. Beh, diventava una questione di vita o di morte, capite? Bisognava sfidarli, bisognava cancellarli e farli a pezzi, perché tutta la gente intorno, quella sera, sarebbe venuta ad ascoltare solo una delle due orchestre. Quella che là, sulla strada, in quel momento, avrebbe suonato più forte

Mi ricordo che una domenica pomeriggio, mentre ce ne andavamo al lavoro sul nostro carro, abbiamo incontrato Buddy Petit con la sua banda, completamente ubriaco. E potete immaginarvelo, lo abbiamo letteralmente stracciato. A quei disgraziati non è rimasto altro che frustare i cavalli e scappare in fretta. E la domenica dopo, ci volete credere? Nella stessa strada e alla stessa ora non andiamo a incontrarti di nuovo Buddy Petit, con le braccia penzoloni e la testa sul petto che i suoi compagni dovevano tenerlo stretto perché non volasse giù dal carro. Beh, mi sono detto io, vuol dire che ci hanno preso gusto a farsi fregare da noi. Abbiamo accostato il nostro carro a loro e abbiamo cominciato a suonargli addosso. In quel momento, sapete che succede? Che un loro salta a terra e lega insieme le ruote dei due carri per impedirci di scappare. Dopodiché, quella carogna di Petit schizza in piedi, sveglio come un grillo, e si mette a suonare con la sua cornetta la più bella musica che abbia mai sentito. Beh, per farla breve, quella volta sono stati loro a stracciare noi.

Sì, signori. C'era sempre battaglia per le strade. Una banda, mettiamo, stava suonando alla Charity Hall e un'altra subito si avvicinava e si metteva a suonare attraverso le finestre aperte per metterla sotto. E durante il carnevale, poi, a ogni angolo di strada, incontravi carri legati per le ruote che si davano battaglia. E se poi non riuscivi a stracciare l'avversario soffiando nella tua cornetta, beh, potevi sempre sbattergliela in testa.

You tell me that.

E adesso, signore, direi che è arrivato il momento di cominciare a parlare di Storyville. E la prima cosa

0: e sottintendevano il quartiere delle luci rosse. Molto più preciso, non trova? Così, quando qualcuno di New Orleans o anche di Memphis o di St. Louis diceva «Andiamo a fare una capatina nel quartiere», si capiva subito che cosa aveva in mente.
1: Annie, ti prego non essere volgare.
0: Ma quando il jazz è diventato una gloria nazionale, un simbolo del nostro paese come la Statua della Libertà o la Coca-Cola, si è preferito parlare di Storyville lasciando che la gente immaginasse qualcosa a metà strada tra Disneyland e la capanna dello zio Tom. Un posto dove quei mattacchioni di negri ballavano e suonavano tutto il giorno per la felicità dei bianchi. E se proprio qualcuno voleva la verità, e cioè che Storyville era uno dei più grossi agglomerati di bordelli mai esistiti al mondo, andassi a cercare nei libri.
1: Non c'è bisogno, cara, di essere sempre così prosaici. La vita è tanto brutta per conto suo che non ci vedo niente di male nel desiderio di renderla un poco più poetica. Non si faccia un'idea sbagliata di Storyville, signore. Era un posto pieno di vita, di allegria. Centinaia di persone passavano per le sue strade giorno e notte. I cabaret avevano le porte aperte a tutte le ore e per tutto l'anno. Tanto che quando capitava che la polizia ne chiudesse qualcuno per un giorno o due, raramente intendiamoci, ma capitava, bisognava chiamare un fabbro per accostare i battenti, perché i cardini si erano arrugginiti. La musica non smetteva un momento, era nell'aria. Si riversava in strada dai locali e dalle finestre di tutte le case.
0: Nelle quali case, oltre ai giocatori di professione, ai musicisti e alle ruffiane, abitavano 2.000 prostitute registrate e circa 10.000 non registrate.
2: 12.000 pollastre, signore, con rispetto parlando, e tutte matte per i musicisti.

I magnaccia li chiamavamo pimps e quasi sempre erano gli stessi giocatori o musicisti che lavoravano nel quartiere. Soprattutto i pianisti facevano i pimps e il motivo è che per loro si trattava di una sistemazione particolarmente comoda. Quando infatti le cose gli andavano male, potevano sempre trovare un ingaggio nella casa

pensione la loro ragazza. Lei lavorava e loro suonavano il piano. Così guadagnavano tutti e due, in più restavano vicini. Un bel vantaggio, non le pare, signore?

0: cuore non duole.
1: E all'interno del quartiere non c'era nessun controllo?
2: Vuole scherzare, signore? Da qualsiasi parte ti giravi c'erano sempre un paio di poliziotti in vista. Però non davano un gran fastidio. Bastava non essere troppo ubriachi e non crollarli.

qualsiasi momento loro te lo chiedevano, di pescare al telefono il tuo datore di lavoro e fargli garantire che non eri un vagabondo, potevano metterti dentro perché dicevano che eri pericoloso. E potevano metterti dentro anche se avevi un atteggiamento sospetto, vale a dire se ti ritrovavi una faccia che non gli andava a genio, ecco. Sì, questo se vogliamo era un poco seccante, perché uno ha la faccia che il Signore gli ha dato, se la deve tenere e non può mica fare niente.

Abbiamo trasmesso la quinta puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco, Piero Padovan. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia. Thank you.

una informazione importante gastronomica per gli amanti dei dolci è il monumento gastronomico di Vignola, la torta Barozzi, che è un dolce storico creato a fine 800 da una storica pasticceria ed è un trionfo di cioccolato, mandorle, arachidi e caffè e assolutamente, assolutamente niente farina e niente conservanti, ma soprattutto la particolarità è che si tratta di una ricetta originale che è blindata in una cassaforte da più di un secolo, perché si tratta di un segreto industriale protetto da un marchio registrato. Come sempre, molti provano ad imitarla, ma l'originale lo potete mangiare solo qui a Vignola. Oltre alle famose ciliegie di Vignola, bisogna ricordare un altro prodotto, un'altra eccellenza che richiede tempo, pazienza e una sapienza millenaria: l'aceto balsamico, da molti definito l'oro nero di Modena. Questo prodotto unico al mondo racchiude in poche preziosissime gocce tutta l'essenza di un territorio ed attrae sempre di più un turismo enogastronomico con numeri

0: vertiginosi, come ci racconta il dottor Federico De Simoni, che è il direttore generale del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Buongiorno, dottor De Simoni. Ho detto cose giuste o sbagliate?
1: No, perfetto.
0: E quindi può darci dei numeri, può spiegarci come mai questo...
1: Certo, no, i numeri sono impressionanti, anche perché si deve considerare che ad oggi non c'è una politica di promozione e di vendita organizzata, diciamo, di queste esperienze di visita, soprattutto negli stabilimenti produttivi. E pur non essendoci un sistema rodato, oggi a Modena arrivano, si stima, almeno 200.000 visitatori all'anno sulle acetaie, su qualche decina di acetaia che fa questo servizio. E questo ci porta anche a dire che laddove un domani riuscissimo, soprattutto come consorzio, a creare un sistema, quindi con una logica appunto di organizzazione, di promozione, di verifica, di ufficializzazione di questo tipo di attività, ed entrare in relazione con i tour operator di tutto il mondo, ecco, questi numeri potrebbero sicuramente esplodere. Quello che è importante oggi, che i consorzi hanno questa nuova competenza, è che ci sia una governance, che ci sia una visione e che ci sia una strategia, perché non si può rischiare di proporre un'esperienza che poi non è così all'altezza delle aspettative dei visitatori, che, aggiungo un altro numero, sono oltre l'80% vengono da fuori Italia e una buona parte anche da fuori Europa.
0: Quali sono i paesi dove viene maggiormente esportato l'aceto?
1: Guardi, sono quelli da cui vengono generalmente anche i turisti. Il primo paese di esportazione è il Nord America, in particolare gli Stati Uniti. Noi esportiamo quasi il 30% della produzione e in effetti moltissimi turisti, e questo ha una logica, vengono proprio da tutte le parti degli Stati Uniti. Un secondo mercato importante è la Germania, dove esportiamo circa il 20%, e a questo sulla Germania, diciamo, c'è un buon arrivo anche di turisti tedeschi o in generale di lingua tedesca, non però così proporzionato alla presenza del nostro prodotto localmente. Quindi, per esempio, su questo segmento, i turisti tedeschi, si potrebbe sicuramente fare un lavoro per migliorare l'arrivo, per migliorare i numeri.
0: Io la ringrazio, quindi l'augurio è sempre di migliorare i numeri di una delle eccellenze italiane. Le auguro una buona domenica e la ringrazio ancora, dottor Federico De Simoni.
1: Grazie, arrivederci.

Ora, gli emiliani, se c'è una cosa che prendono sul serio, sono i confini. E spostandoci da Vignola verso Savignano e la valle del Samoggia, entriamo in quella che per secoli è stata la linea del fronte tra modenesi e bolognesi. Una terra di torri di guardia e castelli, dove nel 1325, come molti di voi sapranno, è scoppiata una delle guerre più assurde della storia, la battaglia della Secchia Rapita. Di che si tratta? I modenesi rubarono un semplice secchio di legno da un pozzo di Bologna. E che cosa accadde? Una guerra sanguinosa con migliaia di uomini sul campo. Oggi quel secchio è il simbolo di una rivalità che non si è mai spenta e che oggi continua, fortunatamente, solo a tavola. Perché dico che continua solo a tavola? Perché c'è chi rivendica la paternità di Sua Maestà il Tortellino. E qui è un problema, in quanto Bologna si stringe attorno alla misura che è l'ombelico di Venere, rigorosamente in brodo di cappone. Castelfranco Emilia, terra di confine, giura che la leggenda sia nata lì, sponda modenese. E la disputa non risparmia neanche il ripieno. Mortadella da una parte, prosciutto crudo dall'altra, e sbagliare questa dose qui equivale a un atto di infedeltà. Ma il vero scontro corpo a corpo, quello violento, avviene sulla via Emilia. Da una parte i bolognesi schierano la crescente o focaccia dorata e saporita, dall'altra i modenesi rispondono calando l'assopigliatutto, lo gnocco fritto. Però attenzione ai termini: se lo ordinate a Bologna lo chiameranno crescentina fritta, ma se osate chiamarlo così sotto la ghirlandina a Modena rischiate l'esilio immediato. Il viaggio di Radio 1 Coast to Coast di questa domenica si ferma qui, all'ombra della maestosa rocca di Vignola, dove la storia medievale bacia la valle del Panaro. Abbiamo camminato tra i vicoli di una città che profuma di fioriture e di tradizioni secolari, unendo la pianura alle prime dolci colline modenesi. Vignola e i suoi dintorni non sono solo un punto sulla mappa, ma un concentrato di bellezza, di sapori unici e di accoglienza emiliana. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia, alla parte tecnica Giovanna Insardi, senza la quale non saremmo andati in onda. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Per riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il 2 agosto di 46 anni fa, la strage di Bologna. Una bomba squarciò la sala d'aspetto della stazione e il cuore stesso della città. Un segno inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, scrive nel suo messaggio il presidente Mattarella. Il dolore e lo sgomento si rinnovano oggi come in ogni giorno della ricorrenza, scrive ancora il capo dello Stato, come l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia, democrazia che la strategia neofascista del terrorismo pretendeva di distruggere. A Bologna la commemorazione di quel giorno, in studio Giuseppe Lisi.
4: L'orologio della stazione è ancora fermo alle ore 10:25. In quel momento, tra pochi minuti, Bologna si fermerà per un minuto di silenzio. Come ogni 2 agosto, la città e l'intero paese ricordano la strage di 46 anni fa, la bomba di matrice neofascista che esplose nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario causando 85 morti e più di 200 feriti, per la quale sono stati riconosciuti i responsabili. Dopo numerosi processi, i membri dei nuclei armati rivoluzionari Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini e come mandanti la P2 di Licio Gelli e Umberto Ortolani e apparati dello Stato deviati. Il corteo è partito intorno alle 9 da Piazza Nettuno, si sta snodando in questi minuti tra le principali vie della città fino ad arrivare proprio per le 10:25 nella stazione dove si terrà il momento di commemorazione. Numerosi i messaggi di ricordo delle istituzioni, un segno indelebile nella coscienza civile del paese.
3: La guerra in Iran. Teheran ribadisce: siamo pronti a salvaguardare la nostra sovranità di fronte a possibili attacchi statunitensi. E Trump annuncia l'annullamento dei bombardamenti, secondo la Repubblica Islamica, per mancanza di mezzi.
5: Stop agli attacchi contro l'Iran a condizione che si raggiunga un accordo, e l'annuncio

0: L'impegno specifica il presidente degli Stati Uniti include anche Israele. Secondo il capo della Casa Bianca, la richiesta di fermare la nuova temuta offensiva sarebbe arrivata direttamente da Teheran e da altri paesi della regione. La testata Axios parla in particolare di una telefonata tra Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Da Riyadh preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle intenzioni di Washington, su cui avrebbero fatto pressione anche altre potenze regionali, tra cui la Turchia e i mediatori pakistani e qatarini. I rappresentanti dell'Emirato in particolare avrebbero avuto colloqui con inviati di Teheran e Washington sulla questione di Hormuz, registrando progressi. È forse a questi che fa riferimento Trump nel suo post quando afferma che sarebbero stati concordati i termini generali di un accordo, intesa che comporterebbe, secondo il tycoon, la riapertura immediata e completa dello stretto e la fine della minaccia nucleare iraniana. Davide Maggiore, GR1.
1: Il disastro aereo in Perù. Sono stati informati dall'ambasciatore italiano i parenti dei 7 nostri connazionali morti nello schianto del piccolo velivolo precipitato vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che avevano deciso di sorvolare la zona con un piccolo aereo della compagnia Aerodiana. In tutto le vittime sono 13, i 2 piloti e altri 4 turisti, 2 spagnoli, gli altri tedeschi. I magistrati locali hanno aperto un'inchiesta da accertare se il forte vento abbia fatto precipitare il velivolo. Grave incidente stradale nella tarda serata vicino a Pisa, un morto, diversi feriti, 2 le auto che si sono scontrate violentemente, coinvolgendo in maniera più lieve una terza vettura. È morto Mattia Maestri, 13 anni, dal 2017 in stato vegetativo dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha annunciato il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale rifiutando ogni risarcimento economico. Una sentenza della Cassazione ha poi confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose dei 2 responsabili del caseificio. Il padre ha anche fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Prima domenica d'agosto, tra caldo e traffico, dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti, bollino rosso sulle strade e bollino rosso per l'AFA in 23 città, domani saranno 25 sulle 27 monitorate. Un quadro che pesa sulla salute, soprattutto dei più fragili. Il musicista Giovanni Allevi, in cura oncologica, si è sfogato con un post sui social: il caldo estivo aumenta il mio dolore. Grande caldo che impatta anche sulla salute mentale. Sentiamo Roberto Bertollini, esperto di sanità pubblica.
2: In caso di ondate di calore intense e prolungate c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovuti a malattie mentali. E inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia, che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive. Da ultimo c'è un problema particolare per coloro che usano farmaci che hanno un effetto sulla salute mentale, che vanno quindi gestiti in maniera molto accurata.
1: La musica questa sera, la chiusura del Montinfort Jazz Festival a Monforte d'Alba. A chiudere il cartellone del 50° anniversario un cantautore e polistrumentista che nell'occasione festeggia un trentennale importante. Era il 1996 quando Vinicio Capossela pubblicava Il ballo di San Vito, album che rappresentò una svolta nella sua carriera e che è diventato uno dei dischi più significativi della canzone d'autore italiana. Lo spettacolo ripercorre integralmente il repertorio dell'omonimo album, nato dall'incontro tra jazz, blues, tango e musica popolare, realizzato insieme al pianista Ivan Liuri. 10:06, buon ascolto su Radio 1.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché

Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e

0: dottor Scotti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La solita strada bianca.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 10.30, la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla A23, code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, poi in A4 anche qui traffico intenso e code alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Andiamo in A27, code traffico, siamo tra lo svincolo di Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale Alemagna. Sulla Firenze Pisa Livorno code tra lo svincolo d'Arsena Toscana Est e Livorno Centro proprio verso Livorno. Vediamo cosa accade in A14, un incidente code tra Forlì e Faenza verso Bologna e poi code a tratti e traffico tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto verso Pescara. In A24 si viaggia con traffico rallentato tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. In A1 un incidente tra Capua e Caianello, e qui siamo verso la capitale. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti lo stop ai mezzi pesanti è previsto fino alle 22. Tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Mostra la tua continua benevolenza, oh Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a Colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini.

senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Subito dopo la morte di Giovanni Battista, come ci raccontano i Vangeli, i suoi discepoli sono andati da Gesù a raccontare a lui ciò che era accaduto. E Gesù sente profondamente il dolore di questa morte, ingiusta peraltro, e si ritira. Ha bisogno di quel tempo di intimità, di solitudine, per poter smaltire quel dolore, quella ferita profonda che gli ha lasciato questa notizia della morte di Giovanni Battista. Però non fa in tempo ad allontanarsi che già c'è tanta gente che va dietro a lui. Avevano sentito che stava andando via e l'hanno seguito, l'hanno quasi anticipato lì dove lui voleva arrivare. Interessante che poche volte succede che il racconto di questa pagina del Vangelo incomincia con Gesù che è assente, non c'è. C'è la gente che va dietro a lui a cercarlo, e per quanto ci racconta poi Matteo, erano tante persone malate, sofferenti, che vanno dietro a lui cercando un segno, una guarigione. E quindi quando vede questa gente davanti a lui che un po' forza in lui questa uscita da questo momento di solitudine, di raccoglimento personale, lui non dubita, mette da parte il suo dolore, rinuncia a quel tempo di ricerca interiore, di intimità che stava cercando per sé, e si dà completamente a quelle persone che trova davanti a lui. Perché scendendo dalla barca, dice Matteo, guarda quella folla. Quindi si riempie gli occhi, si riempie il cuore, non solo della quantità di persone che aveva davanti, dell'espressione dei loro volti, delle loro sofferenze, delle loro aspettative nei suoi confronti. E dice Matteo, sentì compassione per loro. Quindi permise che quella gente che era arrivata lì con i propri dolori, con le proprie sofferenze, con le proprie domande, colpisse il profondo del suo cuore. Si commosse qualcosa dentro di lui interiormente, sente il legame con quella gente che ha davanti a sé. E cosa fa? Incomincia a guarire i malati. La prima cosa che fa, sente compassione per loro e incomincia a guarirli. E passa la giornata, perché quando si fa sera, dice l'Evangelista, sono i discepoli che erano stati lì tutto il tempo dietro a lui, in mezzo alla gente, sono i discepoli che arrivano da lui con una riflessione comprensibile: guarda che non hanno da mangiare, bisogna mandarli via. Uno può dire, è giusto, dovevano pensare alla gente, però dal modo in cui viene raccontato questo episodio nel Vangelo di Matteo si capisce che i discepoli in definitiva, come stavano andando con Gesù per avere un momento per loro di tranquillità, volevano in qualche modo allontanare quella gente. Era una scusa molto valida. Devono andare a cercare qualcosa da mangiare, così li può allontanare. Gesù però cambia radicalmente i loro piani, i loro pensieri. Perché dice, date voi stessi loro da mangiare. Che cosa avete voi in tasca? Poco. Quello che hanno non basta per tutti. Loro pensavano che quello che avevano in tasca bastava per loro ed era sufficiente, però bisognava sbarazzarsi della gente che era ancora lì.

Che cosa fa Gesù con questa domanda? Cosa avete voi nelle vostre tasche? Smaschera il loro egoismo, il loro pensare a ciò che loro si aspettavano di Gesù senza tener conto di quelle persone che erano lì. E quindi Gesù fa capire a loro che non soltanto avevano poche risorse, 5 pani, 2 pesci, non solo poche risorse, avevano anche il cuore indurito e pochissima volontà di condividerlo. Questo è il primo segno che fa Gesù nella vita dei propri discepoli. E quindi dice: mettete quello che voi avete a disposizione di tutti. E incomincia a moltiplicare questo pane, ed è molto bello da vedere. Dice: Gesù lo dava ai discepoli, i discepoli lo davano alla gente. Vuol dire che loro sono diventati il passaggio, il servizio necessario perché quel dono di Dio arrivasse a tutti. E senza capire come né perché, quel pane si moltiplicava passando per le loro mani, perché era il segno che stava facendo Gesù, chiedendo a loro di collaborare, chiedendo a loro anche la buona disposizione del cuore, portando ciò che avevano in condivisione con tutti. Probabilmente loro pensavano che dopo tutta questa lunga giornata in cui Gesù aveva guarito questi malati si sarebbero comunque ritirati e avrebbero potuto mangiare quello che avevano in tasca, stare un po' insieme. E invece Gesù cambia i loro piani e fa questo grande segno che inizia con la compassione, guardando la gente, le aspettative di chi si avvicinava a lui, il dolore di chi era vicino a lui. E dice ai discepoli: voi dovete dare loro da mangiare. Quindi scuote il loro senso di responsabilità. Non basta dire: accompagniamoli al paese più vicino, che cerchino loro qualcosa da mangiare, li aiutiamo altrove. No, scuote la loro responsabilità qui e adesso. Non chiudere gli occhi davanti alla sofferenza di un tuo fratello. Questo è l'insegnamento del Vangelo. È ciò che Gesù lascia nel cuore dei discepoli, ma vuole che rimanga anche nel nostro cuore, che questa mattina ci nutriamo di questa parola. Perché in definitiva ciò che chiede Gesù ai suoi discepoli è di diventare loro, con la loro propria vita, nutrimento per la vita degli altri. È lui che farà il grande segno, però ha bisogno della disponibilità, dell'apertura di cuore dei discepoli che devono collaborare con la sua missione. Molto spesso quando noi ci guardiamo intorno in questo mondo in cui viviamo, in cui ogni giorno ci svegliamo con notizie ancora più tragiche e dolorose del giorno precedente, tragedie umane di ogni genere, non soltanto le guerre alle quali sembra che persino ci abituiamo un po', ma anche la disperazione umana come quello che abbiamo visto in questi giorni a Ceuta. E il grande rischio per noi è che pur vivendo di fede chiudiamo gli occhi davanti alla sofferenza degli altri, credendo che possono trovare aiuto altrove. A me fa molto riflettere il fatto che sono i paesi più sviluppati, prevalentemente cristianizzati, dove abbiamo abbondanza di cibo, di ogni bene di cui possiamo aver bisogno, e tuttavia vogliamo fare come i discepoli. Mandiamoli via perché cerchino altrove da mangiare. Non ci responsabilizziamo del bisogno degli altri, come se non toccasse per niente la nostra vita. Invece Gesù oggi ci dice: no,

apri gli occhi davanti alla sofferenza dei tuoi fratelli, da tu stesso loro da mangiare, incomincia con la compassione, non accontentarti degli slogan, delle frasi che sentiamo ogni giorno per giustificare a favore o contro ogni situazione. No, sii radicato nel Vangelo, non perdere quella umanità che Dio ti ha dato come un dono. Guarda i tuoi fratelli della stessa tua carne che soffrono. Potrai fare poco, è molto possibile, però non chiudere i tuoi occhi, non chiudere il tuo cuore come facevano i discepoli. Non avere quella poca volontà di condividere come avevano i discepoli. Permetti che Dio faccia come Gesù con i discepoli, di smascherare quel desiderio alle volte smodato di protezione, di sicurezza solo per noi, solo per noi. Aprendo gli occhi verso gli altri, molto creativamente uno può trovare il modo di contribuire a un'umanità migliore. Alle volte sono piccoli passi, piccoli gesti, ma che arricchiscono anche la nostra vita, che mostrano che teniamo gli occhi aperti, che guardiamo la realtà per quel che è, che non siamo indifferenti. Ricorderete sicuramente quella famosa espressione di Papa Francesco, il rischio della globalizzazione dell'indifferenza. Tanto perché preoccuparmi per gli altri? Questo è ciò che bisogna sconfiggere e cercare di mettere in moto quella capacità tipicamente cristiana di fare cose buone, di essere nutrimento per la vita degli altri, incominciando dal tipo di rapporto, dalla vicinanza, dalle buone parole, dai buoni pensieri, i gesti che edificano, e permettendo sempre di collaborare con chi è vicino a noi. Gesù avrebbe potuto far tutto da solo, e oggi questa forma di agire è molto presente nella nostra vita di famiglia, nelle nostre comunità. Qualcuno che vuole far tutto da solo perché ha la capacità e lo può fare. Gesù invece, potendo far tutto da solo, e l'avrebbe fatto molto meglio, vuole coinvolgere i propri discepoli, che stanno brontolando, che non hanno capito bene cosa devono fare, che vorrebbero tenere per sé ciò che avevano in tasca, e comunque vuole fidarsi di loro. Questo è il senso della lealtà nella chiamata di Dio. Non indietreggia nonostante la meschinità dei figli e continua a sollecitare questa collaborazione. Chiediamo al Signore che ci aiuti a cogliere questa parola di oggi che ci esorta ad essere compassionevoli, ad avere occhi aperti e cuore compassionevole nei confronti degli altri, dei bisogni degli altri, e alle volte per colmare in qualche modo le loro necessità con la nostra povertà, con le nostre scarsità, però dando sempre qualcosa di noi, condividendo sempre qualcosa di ciò che è nostro. Se noi impariamo a vivere la nostra vita in questo modo, a dare la nostra vita in questo modo, sicuramente faremo ciò che fa Dio, che è nutrire la vita dei suoi figli diventando lui stesso il nutrimento.

Professiamo la nostra fede, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore,

0: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio e Padre provvidente, nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo quindi animati da questa fiducia.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Benedici la Tua Chiesa. Concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Assisti con il tuo spirito i pastori della Chiesa. Sappi interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia. Con umiltà di spirito accolgano la luce della fede, sorgente di forza e di pace, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Accompagna noi qui riuniti. Docili all'insegnamento del Maestro, ci sia dato di servirlo nei fratelli con umiltà e purezza di cuore, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Accogliendo l'invito di Gesù a partecipare alla sua opera, preghiamo con fiducia, dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci rende tutti fratelli, scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fa splendere su questa tua famiglia la luce del tuo volto, o Signore, perché aderisca alla tua volontà e compia tutto il bene che tu le inspiri. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, siamo qui con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio per essere ancora qui con noi. Ciao e grazie.
3: Grazie, buongiorno.
2: Questa domenica continueremo a parlare dei miracoli e parleremo di quel miracolo entusiasmante, almeno non so perché adesso le emozioni sono un po' cambiate rispetto a quando ero bambino. Io quando ero bambino mi entusiasmava sempre questo Vangelo che abbiamo ascoltato proprio questa domenica, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, almeno così detto. Poi se sentite un gesuita vi bacchetta sulle mani dicendo: nel Vangelo c'è scritto divise, non moltiplico, e la divisione non è una moltiplicazione. E quindi i gesuiti ci dicono, ci insegnano che si tratta della divisione dei pani e dei pesci. C'è una visione totalmente particolare e anche interessante di Sant'Ignazio che ci viene data riguardo a questo Vangelo. Ma adesso ascoltiamo chi è professore, chi sa spiegare in modo più dettagliato e più emozionante questo tipo di Vangelo, questa suggestione che ci viene data da Gesù in questa spiaggia. Interessante proprio in questo caso l'aspetto di un Gesù che non è soltanto un taumaturgo, un evangelizzatore, non è soltanto il figlio dell'uomo, non è soltanto il figlio di Dio, ma è anche un fratello maggiore che in qualche modo mostra a tutti noi il volto misericordioso e premuroso del Padre.
3: Il racconto della moltiplicazione è

E questo ha già un significato importante dal punto di vista della redazione di questi testi specifici che sono i Vangeli, che sono un buon annuncio, una catechesi, un atto di evangelizzazione, non sono solo un racconto di cronaca, un diario giornalistico di quello che è avvenuto con Gesù. Ha un significato importante questo episodio che in questa domenica del tempo liturgico dell'anno A, nella liturgia cattolica, ascoltiamo nella versione di Matteo.

0: Ti interrompo un secondo, a questo punto mi prometti che parleremo di Marta, Maria e Lazzaro, perché ne parla soltanto Luca, pochissimo, e Giovanni in modo abbondante, va bene?
1: Va bene, promesso. Grazie. Dice qualcosa di importante, perché il modo in cui viene raccontato questo episodio, che ovviamente ha delle variazioni, delle differenze tra un evangelista e l'altro, con alcuni particolari presenti in un evangelista, alcuni particolari presenti in un altro, ha suscitato certamente anche la critica testuale, la critica storica, a chiedersi questo episodio è avvenuto, quante volte è avvenuto, cosa significa, e noi rimaniamo fedeli a quello che ci ha accompagnato come senso dei miracoli di Gesù in queste puntate, e cioè cerchiamo di capire anche un po' il significato, proprio partendo da questo episodio, che dicevamo domenica lo sentiamo nella versione di Matteo. Ogni volta che viene raccontato un miracolo, e questo vale anche per la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci, ci sono tanti elementi in gioco nel racconto di un avvenimento di questo tipo.

ci sono in gioco elementi narrativi, l'erba verde, sì, su cui vengono fatti sedere questi più di 5.000 persone, mentre prima si dice che era

partendo da quei 5 pani e 2 pesci, che avviene in un modo che va certamente oltre tutto quello che noi possiamo pensare a livello di programmazione alimentare e di spese che era possibile fare in quel momento. Cosa succede quando ci viene raccontato un miracolo? Non ci viene detto soltanto un evento prodigioso a cui credere e basta. Gesù, nel compiere ciò che compie dopo che quei

moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci rimandano anche in maniera testuale, perché Gesù prende nelle mani, benedice, fa dei gesti concreti molto significativi che rimandano alla cena eucaristica e che quindi in qualche maniera parlano sempre del segno più importante che abbiamo già riconosciuto in questi nostri incontri, e cioè il segno della sua morte e risurrezione, della sua Pasqua, della sua vita donata, condivisa, moltiplicata.

si parte dai bisogni fondamentali degli esseri umani, come nei racconti di altri miracoli, in questo caso la fame, altri casi la salute. Cosa avviene? Avviene che il Vangelo

a noi stessi con le nostre sole forze, ed è questo che il deserto in una qualche maniera rappresenta anche dal punto di vista esistenziale, a tutti i nostri bisogni. Il deserto

episodio che ci viene raccontato nel Vangelo domenica ha sullo sfondo un po' questa domanda e ci mostra le due risposte, che sono le risposte che abbiamo anche

0: ci vengono
1: anche
0: dette,
1: se quella è la tentazione nostra,
0: certo, sempre sì, ecco. Perché poi alla fine ci interessa un po' questo,
1: ci
0: no?
1: Interessa questo,
0: ecco. Però uno potrebbe dire: tutti sono stati saziati, più di 5.000 persone, quanto avrà mangiato ciascuno? Il Vangelo non ce lo dice, forse che questo...
1: Ma se è avanzato a sazietà, perché se no non sarebbe avanzato.
0: Molto probabilmente. Cosa vuol dire questo essere stati saziati? E anche questo va capito, altrimenti si rischia...

dei racconti dei miracoli di Gesù, non solo il fraintendimento politico salvifico in senso politico, con cui volevano prenderlo per farlo re, visto che hanno trovato uno che fa mangiare pani e pesci in abbondanza, in sazietà, a chi gli va dietro. Ovviamente questo sarebbe esattamente una distorsione terribile del Vangelo e del senso di che salvezza è venuto a portare Gesù. Torniamo a noi. Gesù dice: cosa avete con voi? 5 pani e 2 pesci. Voi stessi date loro da mangiare. Allora il racconto dell'avvenimento prodigioso

sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, in abbondanza, e il testo è un versetto tratto dal brano sul Buon Pastore. Qui questo prato verde, questa erba verde, di cui si parla in alcuni racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci, come in questo, richiama, dicono gli esegeti, proprio a questa immagine di Gesù, come di un buon pastore che conduce ai pascoli erbosi, che conduce ai pascoli.

0: cui si parla anche di Gesù, quindi come del Salmo buon pastore, 23. Anche alla luce del sapere il significato che sta al fondamento.
1: Bellissimo, entusiasmante, va bene. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia tutti voi per averci ascoltato, ringrazia il professor Don Sergio Frausin per la sua esposizione e ringrazia Samuel Montalto per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Il Giubileo di Maria, del grande Giubileo, e quindi assume un altro significato. E questo luogo da sempre è stato luogo religioso, nonostante che anche in Sicilia abbiamo avuto la dominazione musulmana. Con i musulmani questo luogo si mantenne, luogo di devozione e di fede, e i musulmani stessi chiamarono questo luogo Ghibel, che significa monte della fede, del divieto, della devozione.
5: Tra le rocce e il silenzio del monte sale la preghiera verso la fonte. Dunque un santuario meta di tanti fedeli. Quanti ne arrivano ogni anno e quanti ogni estate?

0: solo per il giorno della festa della Madonna abbiamo più di 10.000 persone in un giorno che convergono qui.
1: E d'estate?
0: D'estate c'è un via vai di pellegrini, e quindi il numero non si può contare. E poi i pullman, quasi ogni giorno dell'estate abbiamo dei pullman che arrivano.
1: Quali sono le caratteristiche del pellegrinaggio a Maria Santissima di Gibilmanna?
0: Come ogni santuario si esprime attraverso l'attività cultuale, culturale e caritativa. Attorno al santuario abbiamo tante iniziative spirituali collegate con la dimensione appunto culturale della nostra fede cristiana. Poi è il luogo culturale perché abbiamo una ricca biblioteca il cui patrimonio librario è di grande valore, il museo anche, quindi non è soltanto un pellegrinaggio di fede ma è un pellegrinaggio anche accompagnato alla cultura. Infine la dimensione caritativa, noi seguiamo coloro che non hanno una fissa dimora. Nella città di Cefalù abbiamo la casa Maria Santissima di Gibilmanna, dove ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, ospitiamo coloro che non hanno una fissa dimora, offrendo loro le cose essenziali primarie della vita dell'uomo: il cibo, il vestito, le medicine e un tetto.
1: Qual è la preghiera caratteristica per la Madonna del Santuario?
0: Abbiamo una parafrasi della Santa Regina che nei secoli passati i nostri padri ci hanno lasciato, dove nella parafrasi della Salve Regina di Maria Santissima di Gibilmanna cogliamo in una maniera molto forte la presenza dei poveri, della gente che ha bisogno, e Maria è la consolazione, il conforto di tutta la gente affranta e bisognosa.
2: Allora, visitiamo il santuario della Madonna di Gibilmanna perché è uno di quei santuari bellissimi, poi tra l'altro, insomma, del mondo, dell'Europa, della nostra Italia, che nasconde dei posti meravigliosi, anche delle testimonianze importanti di fede e di arte. Ma parliamo ora, abbiamo parlato dell'estate, abbiamo sentito le necessità anche di chi durante l'estate vive anche momenti di difficoltà, e tra questi ci sono i detenuti che vivono nelle carceri italiane, che lo sappiamo affrontano ogni giorno il problema del sovraffollamento, dei diritti dei detenuti e di tutto quello che concerne il panorama carcerario. Vogliamo parlarne con l'avvocato Giovanna Russo, che è la coordinatrice dei garanti regionali per le persone detenute. Buongiorno avvocato, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a lei dottore, grazie a voi per l'invito, sono onorata di essere qui a parlare di questi temi così importanti.
2: Allora avvocato, parliamo d'estate, l'estate insomma parliamo di tempo libero, però insomma esiste un problema da più parti richiamato che ha a che fare con le condizioni della detenzione nel sistema penitenziario italiano. Quali sono le emergenze attuali?
3: Sì, guardi, lei prima nell'introduzione ha toccato quello che credo sia il tema centrale, che è molto complesso e ormai si è strutturato nel tempo e che richiede soluzioni non facili né di immediata purtroppo attuazione, se vogliamo guardare veramente con estrema scientificità, diligenza e forse anche, se mi permette, con estremo rispetto della dignità delle persone private della libertà personale. Uno di questi temi è il tema del sovraffollamento, se ne parla tantissimo. Però credo che sia arrivato il momento per l'Italia. L'Italia, voglio precisare una cosa, non è l'unico paese in Europa dove purtroppo a causa del sovraffollamento viene e si comprime quella che è appunto non solo i diritti ma anche la dignità appunto delle persone private della libertà personale. È anche vero, si è sentito parlare in questi giorni, mi consentirà, del DDL, quello per la cura delle tossicodipendenze, appunto le persone private della libertà personale a determinate condizioni di poter fruire appunto di espiare il tempo della pena, il tempo rimanente della pena presso le comunità o quant'altro. Cosa succede?
2: Questo è un tema centrale. Mi perdoni,
3: sì.
2: Allora, riprendiamo immediatamente dopo il giornale radio perché voglio farle anche altre domande che hanno a che fare proprio con questo di cui stava parlando. Fermiamoci un momento, rimangate con noi. Radio

0: un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Il 2 agosto 1980, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti nel capoluogo emiliano, la commemorazione e messaggio del presidente Mattarella. Lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell'intera nazione si rinnova oggi come in ogni giorno di ricorrenza. Rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere, così il capo dello Stato. Il disastro aereo in Perù, costato la vita a 13 persone, 7 sono turisti italiani. Il nostro console si è recato nell'area dell'incidente, vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, mentre l'ambasciata ha informato i parenti delle vittime. Si tratta di due famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che stavano sorvolando la zona con un piccolo aereo della compagnia Aero Diana. Il forte vento potrebbe aver provocato l'incidente. Dalla premier Meloni, profondo cordoglio. La guerra in Iran, Trump annuncia di aver sospeso un nuovo attacco su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione, ma sollecita un accordo di cui afferma sarebbero stati concordati i termini generali. Al telefono con il presidente americano, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman chiede di evitare l'escalation. L'Iran ribadisce pronti a reagire e sostiene che Washington abbia annullato l'attacco per carenza di mezzi. È morto Mattia Maestri, il 13enne era in stato vegetativo dal 2017, da quando aveva mangiato del formaggio fatto con latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha reso noto il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia rifiutando risarcimenti economici. Una sentenza della Cassazione ha poi confermato il nesso di causalità, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose nei confronti dei due responsabili del caseificio. Domenica, all'insegna del caldo e del traffico, a partire dal pomeriggio è previsto un aumento degli spostamenti e già in queste ore si sente l'effetto delle alte temperature. Salgono a 23 le città segnate dal bollino rosso, domani saranno 25. Sulle Alpi si registrano anomalie termiche fino a 4 gradi sopra la media e lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri, soglie che mettono in crisi ghiacciai come Adamello, Marmolada e Montebianco. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, abbiamo qualche minuto prima dell'Angelus, magari andiamo veloce con le domande e risposte, così riusciamo a farne di più. Allora, intanto do il benvenuto a Don Walter Inzero. Buongiorno Don Walter, grazie per esserci.
2: Buongiorno e buona domenica a voi.
1: Allora, avvocato Russo, stava parlando del problema del sovraffollamento. Di che entità parliamo? Quali sono gli ultimi dati?
3: Guardi, gli ultimi dati ufficiali ovviamente aggiornati al 30 giugno 2026, parliamo di 64.733 persone su 189 istituti, poi un tasso ufficiale del 128, però su posti disponibili del 140% per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda la Calabria, questo tasso si abbatte al 110%. Ovviamente il problema degli spazi, dei luoghi, della salubrità dei luoghi, della modalità di fruire degli spazi aperti, dell'affrontare il caldo, diventano ancora oggi, purtroppo, ma è una cosa che dobbiamo dire guardando la realtà, per non ledere la dignità delle persone private della libertà personale, diventano un problema che dobbiamo assolutamente affrontare e non possiamo più rimandare. Questo è una cosa che bisogna chiedere con forza.
1: Don Inzero, ma lo ricordiamo l'opera importante che la Chiesa, che i cappellani svolgono nelle carceri italiane, negli istituti di pena?
2: Sì, è vero, è un lavoro spesso silenzioso, un lavoro un po' nascosto, ma che direi porta anche tanti frutti, perché aiuta le persone innanzitutto a sentirsi amate, sentirsi perdonate. Molte incontrano la misericordia di Dio e accettano di cambiare vita e non vengono più identificate solo con l'errore o l'atto che hanno commesso, quindi non sono un reato. Chi ha sbagliato può così ricominciare.

0: ricominciare e riscoprire una propria dignità e una vita nuova. Certo. Questo viene fatto da tanti cappellani, sì.
1: Avvocato, ma perché i diritti dei detenuti non sono percepiti come un elemento importante?
2: Ma spesso, guardi, è un problema è un problema di dibattito pubblico, è un problema che probabilmente negli anni si è estremizzato troppo da una parte o dall'altra a livello politico. Io credo che dobbiamo tornare al fondamento della parola dignità, della parola reinserimento, dei principi costituzionali. Mi associo pienamente a quello che diceva prima il cappellano Don Italo, perché ovviamente la persona per noi, per la giustizia sociale, per i temi della giustizia sociale, deve tornare al centro del dibattito, scevra sicuramente da quelle che possono essere delle frasi da populismo che non fanno certamente bene ad una nazione che diciamo centra tutte quelle che sono le tematiche sui diritti fondamentali all'interno di un dettato costituzionale che ci impone una riflessione seria.
1: Quindi il, come dire, lo stato di salute delle carceri rappresenta anche lo stato di civiltà di una nazione.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Noi non possiamo pensare il mondo del carcere come uno spaccato della società e non invece parte integrante della società.
1: Grazie.
2: Il carcere non deve essere ritenuto fallibile, ma si deve parlare di carcere possibile, la
1: grazie,
2: possibilità di reinserimento.
1: Grazie all'avvocata Giovanna Russo per essere stata con noi. Noi siamo in attesa, mancano pochi secondi all'Angelus del Papa, stiamo guardando per voi, ecco qua, sentite il boato dei fedeli in piazza San Pietro, ascoltiamo.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Quando ascoltiamo il Vangelo sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate.

0: di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare, i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.
1: Allora abbiamo ascoltato l'appello all'Angelus del Papa, l'appello per la pace e l'appello anche perché la situazione si normalizzi a Ceuta. Don Inzero, ci sei?
2: Sì, ci sono, sì. È vero, una preoccupazione del Papa, della Chiesa, perché questi nostri fratelli sono in balia, mentre approfittano della loro povertà, della loro grazia.
1: Poi chiaramente ritorna l'appello del Papa per la pace, per i tanti conflitti diffusi del mondo. E poi il Papa, lo ricordiamo, ha ricordato anche il perdono di Assisi.
2: Sì, esatto. E poi diceva proprio nel deserto della guerra e dell'arroganza, ci invitava anche a considerare come l'accumulo e lo scarto sono i lati di uno stesso male, che è l'ingordigia, che è uno dei mali sicuramente del nostro tempo, no? Che porta ad accumulare e a scartare, ma non a condividere con gli altri.
1: E la figura di Francesco in questo caso, insomma, è una figura luminosa, no?
2: Certo, lui stesso giovedì si recherà ad Assisi proprio per incontrare i giovani francescani, proprio a 800 anni, per mettere in evidenza come questo messaggio sia ancora attuale, e Francesco attira tantissimi giovani a vivere il suo messaggio del Vangelo.
1: Che incontro sarà secondo te?
2: Ma sarà un incontro importante, perché questa testimonianza dopo 800 anni è ancora viva e la Chiesa ha bisogno di Francesco, ha bisogno di ritornare alla radicalità, ha bisogno di tornare al coraggio e a non avere paura di una riforma evangelica.
1: Grazie, allora grazie a Don Walter Inzero.
2: Grazie, noi siamo, buona domenica
1: a voi. Grazie a te, siamo arrivati alla fine. Saluto la nostra squadra in regia Alex Messina, al mixer Francesco Pantaleo. Io vi do appuntamento, come sempre, di consueto, a domenica prossima. Buona giornata.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
1: A me piace mangiar bene.

0: Post. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Il Carso in fiamme sopra l'incendio scoppiato ieri pomeriggio tra Groppada e Padriciano, in volo 4 elicotteri ed è stato richiesto anche un Canadair. Il centro del coordinamento delle operazioni allestito nella RSA Casa Ieralla, che non è stata evacuata. Stiamo vivendo una delle giornate più calde dell'estate, 26 a Gorizia si stanno già sfiorando i 36 gradi, ma anche Tolmezzo sta registrando temperature elevate con 30 gradi. La risposta golosa alle giornate afose può essere il gelato. In regione ne mangiamo per 38 milioni di euro. Un settore di qualità, 8 gelaterie su 10 offrono prodotti artigianali. A Magnago un workshop per riscoprire le antiche tecniche fotografiche, quelle che lasciavano spazio alla creatività e a volte anche al caso. Buongiorno da Nada Choc, in apertura l'incendio sul Carso, elicotteri nuovamente in volo sopra il bosco tra Groppada e Padriciano, dove è scoppiato ieri pomeriggio un incendio alimentato anche dalla bora. È stato chiesto l'arrivo di un Canadair. La situazione al momento si è leggermente calmata, il focolaio principale si trova nella parte boschiva sopra il paese di Padriciano. L'emergenza è scattata ieri pomeriggio poco prima delle 16. Entro la serata il fronte del fuoco è stato circoscritto, ma nella nottata con la bora il bosco ha ripreso a bruciare. Le operazioni di spegnimento sono riprese dall'alto alle 8 di questa mattina con 3 elicotteri, 2 della protezione civile e 1 dei vigili del fuoco arrivato da Venezia. È stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il centro operativo è stato allestito alla Casa Ieralla, la struttura per anziani, che continua a essere monitorata, ma al momento non è stato necessario evacuare i residenti. Sul posto sono al lavoro circa 40 volontari della protezione civile, affiancati da squadre arrivate anche da Udine, dai vigili del fuoco, 3 squadre. L'incendio non è mai stato completamente spento durante la notte e non è stato possibile procedere ancora con la bonifica. Questo intanto il primo aggiornamento. Dicevamo invece il caldo, le temperature registrate poco fa: Trieste 34 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, Gorizia 36 gradi, Udine 34 gradi e mezzo, Pordenone 34 gradi, Tolmezzo 30, Forni di Sopra 26 gradi, Piancavallo e Tarvisio 24 gradi, Sappada 19 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 21 gradi e mezzo, sull'Ussari 19 gradi, Agrado 35 gradi e mezzo, Alignano 33 gradi, temperatura del mare 29 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: cielo sereno poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sulla zona montana, sulle Alpi sarà possibile anche qualche isolato temporale, temperature estremamente elevate su pianura e costa. Scontro tra auto e moto. Ieri sera a Fiume Veneto un motociclista di 27 anni di Azzano Decimo è finito in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita, dopo la collisione con l'auto condotta da un cinquantenne di Magnago che aveva a bordo anche moglie e 3 figli. Tutti gli occupanti dell'automobile sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti. La dinamica dell'incidente in Viale della Repubblica dovrà essere accertata dai carabinieri. Denunciate dai carabinieri di Lignano 2 donne straniere che nei giorni scorsi

0: si molestavano i passanti con la richiesta di donazioni di denaro ad offerta libera in favore di un'associazione per la costruzione di un centro internazionale per bambini poveri. La ricerca è partita dalle segnalazioni fatte da molti residenti e turisti ai carabinieri riguardo al comportamento molesto delle due, accompagnate anche da una bambina. Ieri, nei pressi di Piazza Fontana, i carabinieri di Liano hanno individuato le due donne con dei moduli in mano mentre stavano cercando di raccogliere l'offerta da un turista. Subito bloccate e perquisite, avevano con sé false certificazioni per persone disabili, volantini riferibili alla costruzione di un centro per bambini poveri e una lista di firme riguardanti donazioni di probabili ignari passanti. Con sé avevano anche un coltello multifunzione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per le donne, scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di truffa, esercizio molesto ed impiego di minori nell'accattonaggio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Nell'area tra Barcola e Porto Vecchio c'è lo stabilimento balneare dell'ex dopolavoro ferroviario e del CRAL, accessibile solo con l'autobus, una vera istituzione per tanti triestini che sta vivendo però un'estate disagiata a causa del cantiere vicino della cittadella dello sport. Ne abbiamo parlato con il presidente del dopolavoro ferroviario, Claudio Vianello.
1: Qual è la situazione al momento?
2: La situazione in questo momento dall'altro ieri è lievemente migliorata per quello che riguarda l'accessibilità lato mare. Siamo in attesa, perché ci è stato detto che dal 5 ci apriranno anche un passaggio pedonale da quello che è il parcheggio del centro congressi con cui ci siamo convenzionati con Esatto in favore dei nostri soci, ma l'allarme è scattato quando ci è stato detto che probabilmente per allargare lo scavo del viale Alberato potrebbero toglierci il passaggio che viene da via Le Miramare, quindi dalle fermate degli autobus 6, 36 e 20, che purtroppo è fondamentale per le persone che hanno difficoltà deambulatoria, che non utilizzano l'auto e che hanno bisogno ovviamente di arrivare per motivi personali al bagno con il mezzo pubblico.
1: Ecco, questo sta creando, dicevamo, dei disagi all'accesso. Avete notato un calo delle presenze dei vostri associati qui al dopolavoro che vengono a fare il bagno qui da voi?
2: Sì, senz'altro. Se facciamo il raffronto col 2023, l'ultimo anno in cui lo stabilimento ha funzionato e aveva a disposizione l'accesso sia dal Boveto, sia da Viale Miramare, sia dal parcheggio, bisogna riconoscere che siamo alla metà. Perché avevamo 2.400 e oggi siamo a 1.200 persone che sono iscritte al dopolavoro.
1: Trieste, Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Uno degli alimenti più classici dell'estate è il gelato, un comparto che nella sola regione genera una spesa annuale di 38 milioni di euro, inserendosi nel più ampio mercato nazionale che vale 1,8 miliardi. I dati sono di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, che ha elaborato dati Istat incrociandoli con quelli di Unioncamere e Agenzia delle Entrate. La ricerca evidenzia l'elevato profilo qualitativo del tessuto produttivo regionale. 8 gelaterie su 10 si qualificano come laboratori artigianali. Tra le maggiori criticità che i gelatieri del Friuli Venezia Giulia devono affrontare sono però i rincari delle materie prime uniti ai costi per l'energia. Il costo delle uova in 5 anni è cresciuto del 43%, spiega il presidente dei gelatieri FVG Giorgio Venudo. La frutta è aumentata in 5 anni del 32%, quanto a due prodotti essenziali per il gelato, il latte e lo zucchero, il primo è aumentato del 25% e il secondo del 31%. La fotografia storica e le sue interpretazioni contemporanee sono i protagonisti della due giorni di lenti bollenti al Castello di Magnago, alla riscoperta di tecniche quali il collodio umido. Ma perché riscoprire queste tecniche fotografiche antiche? Lo spiega uno degli organizzatori del workshop, Michele Marson, dell'associazione Fotonimia.
3: Perché nonostante siamo ormai arrivati all'intelligenza artificiale che fa tutto per noi, la parte artistica della persona non può essere sostituita da un computer. E le tecniche antiche, viste in chiave moderna, mantengono il contatto con il proprio modo di esprimersi. Al di là della tecnica vera e propria, in questo caso alle mie spalle ci sono i collodi umidi,

0: anche sperimentalmente, non c'è una certezza del risultato, quindi lascia all'operatore, al fotografo, molto proprio sentire molto quello che vuole applicare e ottenere poi.
1: Lo Sport, l'Udinese ha pareggiato nell'amichevole contro il Mainz, squadra della Bundesliga tedesca. Sentiamo.
2: Udinese bella a metà contro il Mainz, quella del primo tempo con un attacco che diverte e fa sognare i tifosi friulani. A Mittersil in Austria, la formazione tedesca che milita in Bundesliga va subito in gol con Becker, complice un errore della difesa, in particolare di Bertola. La squadra di Rugnaic prende campo e iniziativa, friulani in gol per 3 volte in meno di mezz'ora, con Davis dopo la respinta del portiere sul tiro di Ekelenkamp e con il sinistro di Zaniolo. Udinese che trova la terza rete ancora con Davis protagonista, l'attaccante inglese, di un colpo di tacco che strappa gli applausi anche dei tifosi tedeschi. Nella ripresa il calo della squadra di Rugnaic, che ha ancora bisogno di tempo per raggiungere la condizione per affrontare i 90 minuti di una gara ufficiale. La prima con il Padova in Coppa Italia a Ferragosto e 7 giorni più tardi l'esordio in campionato allo Stadio Friuli contro il Como. Il Mainz va in gol con Becker e con Xdorfer. L'attesa ora è per il triangolare di lusso dell'8 agosto con Barcellona e Nottingham Forest, ma già oggi è in programma un altro test con i turchi del Trabzonspor. Nel frattempo l'ufficialità del passaggio di Jordan Zemura al Watford. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il giornale radio termina qui, è stato redatto e condotto da Nada Cho con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Isabella Parrutto. Da tutti noi l'augurio di una buona domenica.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati, ci ricolleghiamo con

0: ore 13.
1: GR1.
2: 46 anni fa la strage di Bologna, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia, la premier Meloni, terrorismo feroce, colpita al cuore la nazione. Ceuta, l'appello del Papa, si trovino soluzioni di giustizia, martedì il vertice europeo sollecitato dall'Italia che chiede hub per i migranti sul modello Albania. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'annuncio di Trump, stop agli attacchi su richiesta di Teheran, ora accordo in tempi brevi, i Pasdaran avvertono, Hormuz resta chiuso. L'incidente aereo in Perù, 7 italiani tra le vittime, erano 2 famiglie originarie della Brianza, partite insieme, forse il maltempo la causa. Caldo e traffico, temperature record segnano il fine settimana dell'esodo estivo, 23 città da bollino rosso, domani saranno 25, in Sardegna si toccheranno i 44 gradi. Glasgow come Hollywood, da Batman a Spider-Man fino al Trono di Spade, la nuova capitale mondiale del cinema è in Scozia. Calciomercato, pochi soldi e pochi movimenti, trattative in stallo per le big di Serie A quando mancano appena 3 settimane al via del campionato. Buongiorno da Alice Andreoli. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna che provocò 85 morti e 200 feriti. Per questo anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
2: Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage. È altrettanto doveroso unirsi alla richiesta che viene da più parti di proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare la consapevolezza dei valori democratici e l'impegno comune contro il terrorismo. Messaggio anche della premier Meloni: 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore la nazione intera. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra. In questo quadro, conclude Giorgia Meloni, determinante il percorso di declassificazione degli atti che stiamo portando avanti in uno spirito di collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. E a Bologna in tanti hanno partecipato al corteo per ricordare l'anniversario della strage. È presente per il governo il sottosegretario all'interno Nicola Molteni.
4: Bologna non dimentica, cita il grande striscione bianco in testa al corteo. I migliaia sono scesi in piazza e hanno camminato in silenzio per commemorare le 85 vittime della strage del 2 agosto di 46 anni fa. Delle istituzioni presenti, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni con il sindaco Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. L'orologio della stazione è ancora oggi fermo alle 10:20.

0: 25, quando la bomba di matrice neofascista squarciò la sala d'aspetto dello scalo ferroviario. 23 kg di tritolo per la città, una ferita ancora aperta. Nonostante i processi e le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità dei membri dei nuclei armati rivoluzionari e come mandanti la P2 e servizi segreti, il corteo partito dal comune è arrivato in piazza della stazione. Poi l'intervento del presidente dell'associazione familiari delle vittime, Paolo Lambertini. Conosciamo i nomi dei mandanti, dopo 46 anni, ha detto. Dobbiamo difendere noi questa verità. Alle 10.25 i tre fischi del treno, poi il minuto di silenzio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E anche le forze politiche ricordano e discutono dell'anniversario della strage di Bologna.
2: Un sabato di agosto, un attentato di matrice neofascista ha squarciato la vita di una città intera. È una data che appartiene a tutta l'Italia, afferma il sottosegretario Nicola Molteni a Bologna in rappresentanza del governo. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea la necessità di riaffermare la democrazia respingendo ogni forma di violenza eversiva. E per Matteo Salvini nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. La memoria va difesa per dire no a ogni tentativo di riscrivere la storia, il monito delle opposizioni. Andremo avanti nel chiedere verità e giustizia al fianco dei familiari delle vittime, dichiara Elly Schlein, rimarcando la matrice neofascista della strage. La destra smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria, avvertono Verdi Sinistra. E per Giuseppe Conte, ricordare è necessario per custodire la democrazia. Capitolo migranti. La maggioranza rivendica: abbiamo dettato la linea mostrando fermezza e Madrid è sempre più isolata in Europa. Il governo insegue Vannacci. Ci sposa le politiche MAGA, replicano le opposizioni che insistono. Ceuta è un'operazione preparata a tavolino e lo stop a Schengen, propaganda che danneggia il turismo. Filippa Misano, GR1.
1: È martedì, vertice dei ministri dell'interno europei proprio su Ceuta, vertice sollecitato dall'Italia con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Quanto alla situazione a Ceuta, rimpatriata la maggior parte dei migranti entrati nella città spagnola del Marocco, i morti sono diverse decine, oltre 70 secondo le cifre ufficiali, ma si teme siano molti di più. Il corrispondente dal Nord Africa.
3: La spiaggia di Tarajal è stata ripulita oggi dai detriti lasciati dai migranti, ma la situazione non è normalizzata, dice il sindaco dell'enclave spagnola, Juan Vivas, perché diverse migliaia di irregolari sono ancora a Ceuta. Ma gli attraversamenti si sono interrotti dopo che ieri è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri lungo il confine marittimo col Marocco. Non è ancora chiaro quante persone abbiano dato vita giovedì a un assalto senza precedenti a uno dei pochi confini terrestri dell'Unione Europea con l'Africa. Il governo dice tra 50 e 60 mila. Le forze di sicurezza affermano invece che più di 73 mila sono quelli che hanno volontariamente già lasciato Ceuta, respinti dagli abitanti che hanno blindato la città negando cibo e assistenza. Il premier Sanchez parla di regia mafiosa che ha illuso i migranti che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. La polizia marocchina ha fatto poco per impedire l'assalto, ma il ministro dell'interno spagnolo elogia Rabat per i rimpatri accelerati. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva da Ceuta e Melilla deve affrontare i controlli previsti per i cittadini extraeuropei. Leonardo Sgura per il GR1.
1: Leone XIV segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta. Il Papa chiede che si trovino soluzioni di pace. Sentiamo il suo appello in spagnolo, poi in italiano, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.
4: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
1: E veniamo dunque al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e ancora una volta rilancia la diplomazia, ma per Teheran Washington non ha più mezzi.
0: L'Iran e altri paesi del Medio Oriente mi hanno chiesto di sospendere ogni attacco, visto che i termini generali di un accordo sono stati definiti, ha annunciato il presidente americano Trump ancora una volta sul suo social Truth. Lo faccio per il bene del mondo, ha aggiunto, invocando però la ripresa effettiva delle trattative per una definizione dei negoziati. Immediata la reazione del regime iraniano, l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.

0: Hormuz che resta chiuso, afferma Teheran, sostenendo invece che Trump abbia stabilito di fermare per ora la macchina bellica per carenza di armi. Su uno scacchiere che sembra essere sempre sul punto di esplodere spicca la preoccupazione dell'Arabia Saudita. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation, mentre l'Iran minaccia reazioni decisive in caso di nuove incursioni delle forze americane. E intanto Washington avverte i cittadini degli Stati Uniti che affollano gli Emirati del Golfo. Tornate a casa. Claudia Stamerra, GR1.
1: A Gaza intanto ancora vittime dei bombardamenti israeliani, malgrado l'ottimismo della Casa Bianca su un futuro disarmo di Hamas. Da Gerusalemme il corrispondente.
2: Nonostante gli annunci della Casa Bianca sull'accordo per la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza, non si fermano i bombardamenti israeliani. 9 i morti, tra i quali 3 bambini, secondo fonti sanitarie. A Gaza City, a Deir al-Balah, a Khan Yunis, l'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 2 terroristi uccisi. Uno è Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze di élite, la Nukba, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano Niroz. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi. E non si dissolvono le incognite sull'annuncio di Trump sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano. Il premier Netanyahu non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà alcun ritiro israeliano senza prima il disarmo completo di Hamas. Mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi. Esponenti del Consiglio di pace per Gaza, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:11, l'incidente aereo in Perù, 13 le vittime, 7 sono italiani, i nomi confermati dalla Farnesina. Cordoglio della premier Giorgia Meloni, che su ex ha espresso vicinanza ai familiari.
3: L'aereo ha perso quota precipitando al suolo, la tragedia raccontata nelle immagini dello schianto mandate in onda dall'emittente Sol TV. Le 7 vittime italiane: Paolo Gianturco, 59 anni, e sua moglie Cristina Maria Bianco, di 57 anni, e i loro 2 figli Pietro e Matteo, 18 e 24 anni, e poi Elena Sala e Massimo Angelucci, entrambi 58 anni, e il figlio Lorenzo, di 24. Le 2 famiglie erano residenti a Seregno e Monza. Il sindaco di quest'ultima, Paolo Pilò.
4: Dispiacere molto grande. Delle 7 persone, 4 di Monza e 3 di Seregno, 3 erano giovani. Ho dato disposizione ai miei ufficiali di mettersi a disposizione se c'è bisogno di una presenza dell'amministrazione per qualsiasi cosa.
3: Le altre vittime sono tedeschi e spagnoli e 2 peruviani, pilota e copilota. L'incidente è accaduto nel sud del Perù. Il piccolo aereo turistico era partito da Pisco, diretto al sorvolo delle linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo di Maria Rai. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. L'ipotesi: maltempo con i forti venti. Elena Pabba, GR1.
1: Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Addio al ragazzino da anni in stato vegetativo dopo aver mangiato un prodotto contaminato.
5: È morto dopo 9 anni di coma. Mattia Maestri aveva 13 anni e dal 2017 era in stato vegetativo irreversibile per una sindrome emolitico-uremica causata da una contaminazione da Escherichia coli del formaggio al latte crudo che aveva mangiato un sabato pomeriggio. Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Corredo in Val di Non e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del caseificio e del Casaro, ma anche fuori, con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici, a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo. Ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di Maestri.
6: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
5: Obiettivo di Maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile. Da Trento, Lucio Fava del Piano, GR1.
1: In provincia di Modena un uomo è stato ucciso a coltellate in un'abitazione nel centro di Montese. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite con un'altra persona fermata dai carabinieri. Da chiarire i motivi, indagini in corso. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7, riaperto il porto commerciale di Pozzuoli, ripristinati i collegamenti con le isole. 5 le persone ancora ricoverate, circa 300 gli sfollati dichiarati inagibili.

0: Oggi la penisola, il conto conviene farlo al contrario, per segnalare con un po' di sollievo per chi in quelle città ci vive non tanto i tre bollini arancioni di Messina, Bari e Ancona, quanto l'unico giallo attribuito a Reggio Calabria, isola felice di non calore, su cui però si concentra l'allerta di primo livello della Protezione Civile, per possibili temporali che arriveranno anche su altre zone della penisola, ricorda il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
0: Temperature elevate che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana, che oltre ad alimentare il rischio incendi, roghi attivi si registrano già tra Sardegna, Abruzzo e Piemonte, modificano il paesaggio alpino, causando lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri. Soglie che mettono in crisi ghiacciai come quello dell'Adamello, della Marmolada e del Monte Bianco. Paola Guarnieri, GR1.
2: Sulle vacanze pesa il caro carburanti, il governo al lavoro per contrastare gli aumenti, il 6 agosto scade infatti il taglio delle accise.
3: Ad agosto ferie da bollino rosso e non solo per le temperature, a scaldarsi è anche il termometro del prezzo del carburante che si abbatte su chi parte per le vacanze, dal momento che l'automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per gli spostamenti. La benzina viaggia ora sui 2 euro al litro, il gasolio si attesta intorno ai 2,17, quotazioni che calcola Confcooperative comportano un extra budget per le famiglie da 1 miliardo di euro rispetto allo scorso anno. Occorreranno infatti 22 euro in più per il pieno di diesel e 15 euro in più per un pieno di benzina. Intanto il governo studia interventi per calmierare i prezzi in vista dell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva in programma martedì prossimo. Il 4 agosto infatti dovrebbero essere disponibili i dati sull'extragettito IVA di luglio. Quelle risorse potranno contribuire a proseguire lo sconto sui carburanti attraverso il meccanismo delle accise mobili, restituendo ai contribuenti una quota delle maggiori entrate fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Intelligenza artificiale, da oggi operativo il regolamento con cui l'Unione Europea ne disciplina lo sviluppo e l'utilizzo.
4: Una sfida epocale, quella della legge entrata in vigore 2 anni fa, che già ha compiuto alcuni passi e ora diventa operativa su tasti cruciali, a partire dal nodo trasparenza. Controlli, vigilanza, obblighi e multe diventano effettivi su una parte sostanziosa del pacchetto. Chatbox, assistenti vocali, deepfake e così via. Chi fornisce sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone deve rendere ben chiaro che gli utenti hanno a che fare non con un altro essere umano, ma con un prodotto tecnologico. Deve essere chiaro l'origine di testi, immagini, video, audio. Si attivano poi un apposito ufficio di monitoraggio europeo in coordinamento con quelli nazionali e la possibilità della Commissione europea di imporre correzioni e multe. Altri passaggi seguiranno da qui ai prossimi 2 anni. Un campo immenso, ricco di ostacoli, criticità, che parte da una premessa dichiarata e ad oggi unica nella dimensione scelta dall'Unione europea: regolare sviluppo e diffusione responsabile dell'intelligenza artificiale nell'Unione, contrastare manipolazioni e interferenze che minano principi base come la tutela della persona e della democrazia. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Sport: 3 settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A tengono banco le trattative del calciomercato. Diverse le squadre, ancora incomplete.
5: Le idee non mancano, le risorse finanziarie forse sì, se è vero, come dice il tecnico della Roma Gasperini, che il Mondiale ha ritardato le trattative, è altrettanto vero che finora soltanto la Fiorentina si è rinforzata davvero. All'Inter, campione d'Italia in carica, manca un erede di Dumfries e finora è arrivato soltanto Stankovic. Praticamente immobile il Napoli, impegnato più che altro nelle cessioni ancora da perfezionare. Il Milan, dopo i colpi Gonzalo Ramos e Ghila, è fermo, mentre la Juventus, in attesa di Kolo Muani, chiude per Alay Begovic. Alla Roma, dopo Castro, arriva il difensore greco Koulerakis, ma non può certo bastare così. Procede a rilento anche l'allestimento di una rosa da Champions per il Como, che però punta con decisione sull'attaccante viola e della nazionale Moise Kean. Ma sono tante le squadre ancora incomplete, dalla Lazio all'Atalanta, e tra le neopromosse la più attiva è senza dubbio il Venezia. Bisogna correre, a Ferragosto comincia la stagione con la Coppa Italia e dopo una settimana sarà campionato. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Cinema. Dopo le produzioni del Trono di Spade e Batman, in Scozia è stata la volta di Spider-Man, Brand New Day con Tom Holland, la corrispondente.

0: Da Londra.
1: Se di recente vi è capitato di guardare un blockbuster di Hollywood ambientato tra i grattacieli di Manhattan, ci sono ottime probabilità che quella non fosse affatto New York, ma Glasgow. La città scozzese è diventata la controfigura preferita dei colossi del cinema per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, è qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie attraversa Glasgow e non la grande mela Harrison Ford, nei panni di Indiana Jones e il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. Anche la Marvel ha sfruttato l'architettura slanciata di Glasgow per l'ultimo Spider-Man, ci ha portato il set dell'Uomo in Fuga, 2025, tratto dal romanzo di Stephen King. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di fine Novecento. Grandiosità cinematografica a una frazione del costo necessario per chiudere Fifth Avenue al traffico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La musica torna in Sicilia il duo norvegese dei Kings of Convenience, protagonisti dell'indie pop degli anni 2000, con una serata nel Teatro Greco di Tindari, dove saranno accompagnati da un trio d'archi. Con sonorità acustiche, voci delicate che spesso richiamano le atmosfere più intime di Simon e Garfunkel, i Kings of Convenience si sono guadagnati un seguito affezionato in Europa e non solo. Il tour di quest'estate ha portato il gruppo in varie parti d'Italia, ma con la Sicilia il legame è speciale. Dal 2012 il chitarrista e cantante Ellen Hoy si è trasferito a Siracusa, dove collabora anche con musicisti locali. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:23:04. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto pugliese, tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Siamo all'altezza del chilometro 695. Chi viaggia verso Bari deve uscire ad Acquaviva delle Fonti, percorrere la strada statale 100 in direzione di Bari, poi la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Bari Sud. Prudenza alla guida per la ridotta visibilità. Traffico intenso poi ai confini, in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugovizia in direzione Tarvisio, 4 km di code, traffico congestionato, e si è verificato un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 3 km di code, e sulla 9 Lenate Chiasso, 3 km di code, tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Chiudiamo in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, 4 km di coda in diminuzione per un veicolo fermo in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici.

adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
1: Domenica Sport.
11: Sono le 14 e 2 minuti, buona domenica, ben trovati, un saluto da Manuela Collazzo, dagli studi Rai di Saxa Rubra, dalla squadra di Domenica Sport, Danilo Gionta in regia, Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Prima domenica di agosto all'insegna della musica e degli approfondimenti di sport qui su Rai Radio 1, anche notizie e aggiornamenti su quel che accade nel mondo sportivo. Cominceremo parlando di calcio, che stagione sarà quella che si sta avvicinando, come stanno le big del campionato, ma parleremo anche della B. Ci focalizzeremo senz'altro sulla stretta attualità, quindi sugli europei di nuoto, i tuffi. Oggi è una giornata importante per l'Italia, per Chiara Pellacani, la nostra stella che ha un doppio impegno nel trampolino un metro. Si stanno concludendo le eliminatorie, Chiara non dovrebbe avere problemi a centrare la finale, e poi sarà in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto. Sempre restando in piscina, uno sguardo oltre lo daremo al nuoto in vasca, che a Parigi comincerà il 10 agosto, ambizioni e possibilità azzurre le analizzeremo, vi racconteremo grandi storie di sport, parleremo anche di pallavolo, sia quella al coperto sia del beach, e ascolteremo tanta musica. E come da tradizione, proprio con la musica cominciamo, e cominciamo subito forte con i Rolling Stones.

0: Il calcio verso la prossima stagione, lo stato dell'arte delle squadre di Serie A, ne parliamo con il nostro Giovanni Galli. Ben trovato Giovanni.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Giovanni, ci ritroviamo qui su Rai Radio 1 dopo qualche giorno, quando in realtà ci eravamo già risentiti e ti avevamo interpellato per un ricordo di Franco Baresi. Magari ne parleremo, se ti va, anche prima di salutarci. Lo stato dell'arte delle squadre di A, Giovanni, finora amichevoli poco indicative, per carità, squadre incomplete, però verso che stagione andiamo? E vorrei cominciare con la Fiorentina, reduce comunque da un pari di prestigio ieri contro il Real Madrid, è un mercato che la sta vedendo protagonista.
1: Quello assoluto, assolutamente, il fatto di essere protagonista, il fatto che abbia dato un'impronta. Solitamente negli ultimi anni aspettava sempre la fine del mercato per cercare di trovare il miglior prezzo, no? Per il giocatore che voleva prendere. Invece Paratici mi sembra che abbia dato veramente una svolta, andando a prendere i giocatori che gli interessavano, prendendoli più subito, immediatamente, anche magari rischio di averli pagati ancora qualcosa di più. Però è un messaggio a tutti i naviganti che la Fiorentina c'è, che la Fiorentina sta facendo le cose seriamente e che vuol tornare ad essere protagonista, e che l'ultimo campionato, diciamo, è stato un qualcosa che di anomalo, ecco, ma il suo target, la sua classifica è decisamente un'altra.
0: È secondo te una delle squadre che sta operando meglio sul mercato finora, e chi vedi anche da questo punto di vista ben messa tra le big di A?
1: Ma la Fiorentina sì, sta lavorando bene, perché come ho detto è andata a prendere i giocatori subito e li ha messi immediatamente a disposizione del nuovo allenatore. Adesso stanno provando cose nuove. Il pareggio di ieri non deve illudere, ma
0: assolutamente, anche perché il Real era privo delle sue stelle, ricordiamolo.
1: Infatti, cioè, non deve illudere, ma deve essere comunque un punto di partenza, perché ha sofferto, ma poi dopo ha messo dentro anima e cuore, è riuscito a recuperare la partita. Cioè, i risultati fanno sempre bene al morale, fanno lavorare con più serenità, no? È quello che è il percorso di avvicinamento al campionato. Per le altre, che devo dire, mi sembra che tutte stiano un po' alla finestra, no? Cercando quelle che può essere l'opportunità. Il Milan ha speso molto, la Juventus negli ultimi giorni ha fatto due colpi importanti per mettere a disposizione di Spalletti due attaccanti di valore, un giovane è un giocatore invece che già conosce.

0: nelle grazie dell'allenatore. La Roma, semmai con la sconfitta di ieri, sembra un po' in difficoltà, ma non mi preoccupo perché so il lavoro di Gasperini dove può portare. L'Inter comunque anche lei ieri con un pareggio, poi ha vinto i calci di rigori con un'altra squadra di prestigio, anche se lì insomma siamo sempre allo stesso discorso, sono le partite d'estate.
1: Sì, anche l'Inter alla fine ha concluso con diversi giovani, ma secondo te che indicazioni sta avendo Chivu dalla sua Inter? Le dichiarazioni dopo la sfida con il Manchester City orientate al mercato hanno fatto capire che vorrebbe anche qualcosa in più?
0: Beh, sicuramente, anche perché una squadra che comunque aveva e ha ancora tanti giocatori, diciamo, in avanti con l'età. Sai, quando tu hai 1/2 giocatori esperti che possono guidare, però quando il numero cresce, credo che questo possa essere un problema per l'allenatore. Allora cerca forze fresche, cerca giocatori nuovi, giocatori con entusiasmo, perché all'Inter l'anno prossimo, che disputerà la Champions, servono anche giocatori che abbiano entusiasmo, abbiano la voglia di accettare determinate sfide, insomma. Per cui il Napoli è arrivato Allegri, non si sa quale sia il mercato, Lukaku che fa, De Bruyne che cosa farà, Anguissa sarà ancora un giocatore. Cioè, ci sono, ecco, secondo me ci sono ancora tanti dubbi.
1: Tanti dubbi, c'è
0: punto.
1: Ancora tempo prima che cominci
0: sì,
1: cominci il campionato. Ma tu ti aspetti, dietro all'Inter, che per forza di cose partirà in pole position e favorita, quale squadra secondo te potrebbe recitare un ruolo importante anche in base appunto a come si sta muovendo sul mercato in queste settimane? Chi c'è dietro,
0: allora,
1: l'Inter?
0: Intanto abbiamo soltanto due squadre che hanno confermato l'allenatore.
1: Ecco, questo è un altro tema.
0: E che è Spalletti alla Juventus e Gasperini alla Roma. Poi il resto hanno cambiato tutti. Allora, qual è il passaggio secondo me fondamentale e determinante? Quanto quell'allenatore nuovo riuscirà ad entrare nella testa dei suoi giocatori per quello che sarà lo sviluppo del calcio che vorrà fare? Perché ad esempio a me mi intriga molto capire Sarri con il suo calcio
1: all'Atalanta.
0: Andare nello spogliatoio dell'Atalanta, che fino a ieri viveva un calcio completamente diverso dalla filosofia di Sarri. Ma se Sarri entra nella testa dei giocatori, siccome ha un gruppo valido, potrebbe essere una sorpresa. Grosso stesso alla Fiorentina, nuovo esordiente, diciamo, no? in un grande palcoscenico, come entrerà dentro lo spogliatoio? Cioè, sono tutti Tedesco a Bologna, il Bologna l'anno scorso Coppa Italia, qualificazione in Europa, invece l'ultima stagione è rimasta fuori da tutto. Ma Tedesco come entrerà? Quale sarà? Cioè, secondo me non è tanto i giocatori, non solo tanto i giocatori che cosa ti potranno dare, ma quanto l'allenatore sarà determinante nel
1: lavorare. A proposito di allenatori, Amorim al Milan, Giovanni Galli, lo abbiamo tralasciato. Che cosa potrà dare, come potrà incidere in rossonero?
0: Guarda, al di là di quello che voglio dire, la mia simpatia, no, per il Milan, perché insomma comunque ho giocato là 4 anni, io in questo momento faccio fatica a riconoscere il Milan come un'entità nostra, perché non c'è più un italiano. La squadra ha perso tutti i suoi punti di riferimento, ha perso i giocatori leader.
1: C'è qualcuno che annuisce dall'altra parte del vetro, perché sai, qui abbiamo anche i milanisti. Ed è d'accordo con te.
0: Perché purtroppo, sai, noi dimentichiamo una cosa che secondo me è fondamentale nel nostro calcio, ma credo anche nel calcio di tutti i paesi, è l'identità. Se noi la Juventus ha smesso di vincere quando ha perso Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchisio, non ha più vinto nulla da quando loro sono andati via. Sono arrivati stranieri, sono arrivati altri giocatori, ma non ha più vinto niente. Perché non c'è più, capito, lo spirito di quel club. E nel Milan chi è che rappresenta lo spirito?

0: Beh, è una domanda a cui è difficile rispondere effettivamente.
1: Anche i tifosi del Milan, a chi si affezionano? Qual è il giocatore leader, no, al quale ti aggrappi per poter, no, avere un riferimento? Non c'è.
0: Non c'è, anche perché sì, c'è Modric come personalità, come spessore, ma non ha una storia al Milan.

0: ma dobbiamo capire appunto Amorin se è Amorin dello Sporting o se è Amorin del Manchester, capire in un'altra realtà, in un mondo diverso, in un calcio diverso, perché vedi, noi è vero che siamo ormai siamo scesi, no, come livello di calcio, ma è pur sempre il campionato più difficile del mondo, perché è molto tattico, ogni allenatore gioca sull'avversario, ogni allenatore non va in campo per cercare, no, di dominare la partita, ma cercare di porre rimedio o di giocare sull'avversario. Ecco, queste sono le difficoltà che probabilmente Amorin sarà stato messo a conoscenza, ma non so come le trasformerà poi dopo, no, in un atto pratico sul campo.
1: Tra le novità che abbiamo appunto e hai citato, elencato, di allenatori nuovi su panchine di Serie A, qual è la squadra che ti incuriosisce di più?
0: Vado un po' fuori perché allora, siccome Gattuso secondo me è una persona squisita, è un allenatore che comunque ha sempre accettato delle grandi sfide, e andando al Roma, alla Lazio ha accettato un'altra grande sfida, ma non la gente non deve pensare perché vuole andare a sedere su una panchina, ma perché è un allenatore che ha questo grande carattere, questa grande passione, e la vuol trasformare in qualcosa di più concreto. Non c'è riuscito fino ad oggi, non c'è riuscito purtroppo.
1: Quindi diciamo, ma tu la Lazio, scommetti su Gattuso e sulla stagione di Gattuso,
0: sì, vorrei,
1: all'inizio. Vorresti,
0: sì,
1: ti piacerebbe?
0: Vorrei, sì, mi piacerebbe, ma proprio per la persona, per l'uomo.
1: Prima di salutarti, Giovanni Galli, vorrei un tuo parere sulle notizie e sui fatti degli ultimi giorni riguardanti la politica sportiva, lo scontro UEFA-FIFA, la sfiducia di fatto dell'Europa nei confronti di Infantino dopo tutto quello che è accaduto. È un qualcosa che non fa bene al calcio?
0: No, assolutamente no. Noi pensavamo che i problemi nel nostro campionato, no, fossero soltanto nel nostro campionato, ma come vedi la politica internazionale è alla stessa maniera. Io credo che Infantino stia facendo dei passi troppo lunghi, credo che abbia la necessità di dover condividere i passi e non affrettarsi, non lanciare, no, l'idea di buttarsi così a capofitto in una nuova avventura senza avere sentito, voglio dire, comunque le grandi federazioni ci sono ancora, dalla Germania all'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, la Francia,
1: se e non si ti sono fatte
0: con
1: sentire
0: questi,
1: esatto, come se fosse un
0: forza,
1: capo unico della situazione. E invece la nazionale, Giovanni Galli, il ritorno di Mancini, l'avvento di Ranieri, le difficoltà che comunque incontreranno inevitabilmente verso una Nations League non così semplice, comincerà a settembre.
0: Allora, parto dalla testa, e io ho fiducia e do fiducia al presidente Malagò, perché è un uomo comunque di istituzioni, aveva fatto una mossa secondo me intelligente nel prendere anche Paolo Maldini come direttore tecnico, poi questa purtroppo è naufragata, adesso c'è Claudio Ranieri, però noi abbiamo bisogno di tante cose, non soltanto di un allenatore. Abbiamo bisogno che il presidente federale, e qui mi espongo in prima persona, è vero che non si può bloccare la libera circolazione, no, dei lavoratori nella comunità europea e tutto il resto, sì, però io se sono il presidente e ho a cuore la mia nazionale posso limitarne l'uso e l'utilizzo nel mio campionato, come succede nella pallavolo, come succede nel basket.
1: Nella pallavolo, noi, che conosco piuttosto bene, mi viene da dire che quelle sono società dilettantistiche sulla carta, no?
0: Ma siamo forse, d'accordo?
1: No, no, dico, però, forse per il professionismo, però, il problema
0: sì,
1: è superiore?
0: Ma infatti io dico nel campionato italiano. Io nel campionato italiano non impedisco alle società di comprare calciatori stranieri, ma gli chiedo di limitarne l'utilizzo nel nostro campionato. Poi vai a fare la Coppa UEFA, vai a fare la Coppa dei Campioni, vai a fare

0: tutte le competizioni, vuoi giocare con 15 stranieri per essere molto più competitivo? Non è, è una cosa che non posso.
1: Chiarissimo,
0: ma nel
1: il concetto.
0: Mio campionato, se io voglio dare una mano alla mia nazionale, e se, visto che sono il presidente federale, devo avere la forza anche di chiedere l'aiuto alle società sportive, altrimenti puoi prendere Mancini, puoi prendere Guardiola, puoi prendere Maldini, puoi prendere Klopp, puoi prendere chi vuoi,
1: ma non riusciremo mai a
0: assolutamente no.
1: Giovanni Galli, ci vogliamo salutare ancora con un ricordo di Franco Baresi, una sola parola per ricordarlo, tu che hai condiviso con lui anni di trionfi al Milan.
0: Beh, come in una sola parola è molto difficile. Franco ha rappresentato la professionalità, Franco è sempre stato un esempio, e io dico che la maglia numero 6 del Milan deve essere non soltanto per i giocatori del Milan, perché lui ha vestito anche quella della nazionale, anche se era un altro numero, però deve essere l'esempio per tutti quelli che giocheranno nel Milan, che giocano e giocheranno con la maglia della nazionale.
1: Professionalità, esempio, ne abbiamo riassunte due. Grazie davvero Giovanni Galli, buona domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica, grazie.

Gli europei di nuoto a Parigi, ottime notizie per quanto riguarda i tuffi, il trampolino femminile un metro, Chiara Pellacani la migliore dopo le eliminatorie, ha dunque conquistato la

0: finale di stasera con il miglior punteggio, ed è in finale anche l'altra azzurra Elisa Pizzini. Lei ha ciuffato la finale all'ultimo tuffo. Chiara Pellacani sarà impegnata prima nella finale del sincro misto con Matteo Santoro alle 19, loro che sono i campioni del mondo in carica, e poi in serata alle 21 la finale del trampolino un metro. Parleremo di tuffi più avanti, adesso però ci fermiamo, Onda Verde, pubblicità, qualche minuto e poi siamo di nuovo con voi. Domenica Sport, a dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14:26 e 43 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dall'A14 Bologna-Ancona, qui segnaliamo l'uscita chiusa per il ripristino di un incidente allo svincolo di Cesena. In uscita provenendo da Ancona, chiusa pure l'entrata in direzione di Bologna. In Sicilia, a Catania in tangenziale, una corsia chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo di Catania Sud in direzione dello svincolo Simeto. Traffico intenso al momento ai confini, al traforo del Monte Bianco, lunghe code con tempi di percorrenza di oltre un'ora, code allo svincolo Piazzale Lato Francese verso Courmayeur e code anche in direzione opposta. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia sono 10 km di code, traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, code anche verso la Svizzera sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. È tutto per il momento, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Domenica Sport.
2: Siamo di nuovo con voi alle 14.29, Emanuela Collazzo, Danilo Gionta, Alessio Caranzetti, Andrea Pistorio, questa è la nostra squadra, Domenica Sport, europei di canottaggio, si chiudono oggi a Varese, doppietta di bronzo per l'Italia, con le barche ammiraglie, l'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania, anche l'equipaggio femminile è salito sul podio superato solo dalla Romania e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Pritchard. Le grandi storie di sport che Rai Radio 1 vi propone, che Domenica Sport vi propone. Michela Moioli, Flora Tabanelli, due campionesse straordinarie.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Oggi parleremo di un libro molto interessante che ci permetterà di ricordare una pagina lontana e forse anche dimenticata della nostra storia, ma anche di guardare il nostro territorio con occhi diversi, scoprendo costruzioni e luoghi cui magari non abbiamo mai fatto molto caso, come succede con tutto quello che siamo abituati a vedere da sempre senza in effetti guardarlo mai. Il libro in questione si intitola Architetture per l'educazione della gioventù, edito dal progetto integrato cultura del Medio Friuli, curato da Gabriella Ceccotti e Paolo Tomasella. A parlarcene è con noi stamattina l'architetto Paolo Tomasella. Buongiorno, bentornato a Bibros.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Ed è nostro ospite stamattina anche Gaetano Vinciguerra, insegnante, studioso di storia e organizzatore di mostre, ha pubblicato diversi libri sul mondo della scuola e dell'educazione e nel libro di cui parliamo oggi ha curato un saggio sull'elaborazione del lutto di guerra nell'educazione fascista. Buongiorno Vinciguerra, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora Tomasella, comincio con l'antefatto di questo libro che forse è poco conosciuto ai più. Sappiamo che in tutta Italia, dovunque si vada, anche nei paesi più piccoli, anche nell'estremo sud, è difficile non trovare un monumento ai caduti della Grande Guerra. E in effetti, subito dopo la fine del conflitto, l'Italia aveva necessità di elaborare un enorme lutto collettivo, quasi 650.000 morti, giovani morti. E da qui l'erezione di innumerevoli monumenti ai caduti o di parchi della rimembranza. Poi però ci fu una svolta, si aprì un dibattito pubblico tra il desiderio di ricordare i caduti e la necessità di investire nel futuro delle comunità. Da qui il legame che nacque tra i monumenti ai caduti e gli asili infantili di cui si parla in questo libro. E da qui partiamo, no? Perché questo è quello che racconta questo libro per un determinato territorio, ovviamente, del Friuli, che è quello del Friuli centrale e del Basso Friuli. È una pagina che comunque vale per quasi tutto il settentrione, come ci spiegherà adesso Vinciguerra. Vorrei partire da questa bellissima foto che è in copertina del libro. Di quale costruzione stiamo parlando?
1: Stiamo parlando dell'asilo infantile Monumento ai Caduti di Codroipo e l'immagine è stata prescelta fra diverse. Le foto sono del fotografo Elia Falaschi, che ha fatto un lavoro straordinario per questo progetto. Abbiamo ritenuto che l'immagine ben rappresentasse nel suo insieme il tema, in quanto da questa immagine è percepibile sia l'aspetto artistico che l'aspetto, diciamo, che la vocazione e la destinazione e le funzioni che l'immobile doveva svolgere nella prospettiva appunto della sua realizzazione. E quindi abbiamo ritenuto che era sufficientemente, anzi era fortemente evocativa dei contenuti dell'iniziativa.
0: Qui ci troviamo di fronte a tantissime costruzioni in Friuli che univano le due cose più lontane tra di loro, cioè la necessità di ricordare dei morti tramite una costruzione che doveva essere dedicata ai bambini.
1: Sì, certamente ci sono degli episodi fondamentali per questo percorso che viene intrapreso alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. E un fatto importantissimo è il trasloco, il transito da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto e della vicenda che ha fatto da contorno, da corollario a tutto il trasporto di questa salma, che vide praticamente un paese fermarsi per alcuni giorni con un moto di popolo che
0: era incredibile.
1: Fu veramente incredibile. Sulla base di questo evento, in ogni comunità, soprattutto possiamo considerare il nostro territorio del Friuli e della Venezia Giulia, si sentiva particolarmente coinvolto, perché era stato teatro del conflitto, fra i teatri più importanti. E ogni famiglia aveva certamente un lutto da commemorare in maniera degna. E la costituzione spontanea di numerosi comitati per definiti pro erigendo monumento determinarono nell'immediatezza, già dal 1919 possiamo dire, 1919-1920, dei moti popolari affinché in ogni comunità venisse realizzato un monumento ai caduti. Questo determinò situazioni anche un po' imbarazzanti o paradossali, perché anche dal punto di vista stilistico si poté assistere a delle situazioni più disparate, anche non sempre dalla valenza artistica sufficiente per poter essere considerato un monumento a tutti gli effetti. In questa situazione, nell'evolversi di questa prima fase, con il consolidamento del fascismo anche in Friuli, dopo il 1922, vennero a crearsi delle condizioni aggiornate e nuove rispetto a queste necessità che rimanevano costanti. Ogni cittadina del Friuli sentiva una necessità impellente, che era quella appunto di realizzare,
0: di ricordare
1: chi era caduto per la patria. Ad un certo punto il governo e il ministero, e in particolare il sottosegretario Dario Lupi, nel 1923 realizza e pubblica un volume che si chiama Parchi e Viali della Rimembranza. E attraverso appunto un'emanazione regolamentare del Ministero dell'Educazione c'è la volontà di dare ordine un po' a questi moti di popolo e di considerare con maggiore attenzione il fatto che forse sarebbe più utile realizzare qualcosa che ha una finalità pubblica più ampia e che possa, diciamo, essere declinata nel ricordo del caduto. E per questo vennero a determinarsi, secondo delle impostazioni disciplinate appunto dalla norma, i parchi e i viali della rimembranza. Ma, diciamo, contestualmente crebbe nel regime la volontà di addivenire alla realizzazione di edifici che avessero una funzione sociale, che quindi fossero di carattere educativo ma anche allo stesso tempo di carattere commemorativo, cioè contemperare diverse funzioni in uno spazio pubblico simbolico che avesse una valenza per l'intera comunità locali.
0: E da qui nascono queste costruzioni.
1: Sì, quindi dai parchi e i viali della rimembranza, che già nei primi 2-3 anni di emanazione della disposto regolamentare su parchi e viali della rimembranza furono già moltissimi quelli realizzati, si generò in parallelo, diciamo, che la volontà di realizzare degli edifici, perché a volte appunto ci troviamo di fronte a situazioni in cui abbiamo il parco della rimembranza e anche l'asilo monumento affiancato. Cioè, quindi costituendo un corpus di situazioni pubbliche che erano omogenee e che connotavano degli spazi pubblici in modo significativo delle comunità, soprattutto le più piccole, che non disponevano spesso di una piazza talvolta.
0: Certo. Professor Vinciguerra, sì. Ci sono degli aspetti interessanti da sottolineare. Intanto questa necessità assoluta popolare di elaborare questo enorme lutto, no?
2: Se si analizza esattamente la nascita di questa, diciamo così, di questa serie di monumenti storicamente, ci sono delle fasi ben precise, cioè i caduti sono stati quasi ignorati prima del militare ignoto, quasi per un biennio, dallo Stato, quindi non ci fu un intervento pubblico, e lì prevalse l'azione della Chiesa, la quale aveva in mano il monopolio delle ordinanze funebri. Questo cosa comporta? Comporta praticamente che le iniziative di ricordo del caduto sono lasciate alla singola famiglia e alla Chiesa, e nascono i primi monumenti che in realtà sono nella Chiesa, sono o lapidi oppure l'idea di cappelle votive. Le famiglie provvedono direttamente ai monumenti, cioè delle lapidi familiari, e tutto il complesso, per cui ancora singola la cosa, non ancora vissuta in modo collettivo, si traduce in un'espressione del dolore e della consolazione. Quindi sono immagini pietistiche che accompagnano l'immagine del caduto, e il caduto è il figlio morto, il padre caduto, il fratello maggiore. E quindi questa fase qui trova un'evoluzione al rientro dei reduci fine guerra, i quali vogliono ricordare i propri camerati. Quindi abbiamo una, ma

non soltanto da un punto di vista pietistico, ma di eroismo, cioè sono morti per qualcosa. In realtà questo aspetto consolatorio ignorava totalmente il senso di quella guerra, cioè ma perché sono morti? Cioè, che valore ha la guerra? Infatti nella nascita dei comitati nei paesi la suddivisione e il contrasto fu immediato tra chi era contro l'intervento e non voleva vedere monumenti al soldato e quindi pensava subito ad un'alternativa. Esempio, Zubiano e altre citazioni che posso fare, l'idea di qualcosa di utile e quindi gli asili, perché erano gli asili la necessità maggiore, considerando che la popolazione infantile era enorme, c'era poi questa massa di orfani che però aveva già degli orfanotrofi appositamente per loro, diventavano in realtà asili che si tramutavano poi in scuole con laboratori perché accompagnavano i bambini fino ai 18 anni. La terza fase si ha quando subentra il fascismo. Il fascismo fa un'operazione diversa, rivendica di essere stato protagonista dell'interventismo, rivendica la guerra come vittoria e la morte del soldato come sacra, è l'eroe. Quindi questi monumenti antecedenti al fascismo, che vedono l'orizzontalità del soldato, sono quasi tutti stesi a terra, sorretti dalla madre, il Gesù che li tira su, cioè l'immagine della pietà, si traduce nel soldato che si erge dritto, con il gladio in mano, la vittoria, l'alloro, quindi la celebrazione della guerra e della vittoria. Questi diventano eroi gloriosi. Quindi la sacralità della guerra, la sacralità del fascismo che

un paese medio friulano di 5.000 abitanti ha avuto almeno 150 morti, questo statisticamente. A questo punto questa svolta fa del caduto stesso qualcosa che non ha più valore solo individuale. Prima le famiglie cercavano l'individualità, il loro caduto, e poiché una legge dello Stato già nel giugno del 15 aveva avvertito le famiglie che nessuna salma sarebbe stata mai restituita alle famiglie, elaborare il lutto senza il corpo, senza magari notizie del come morto, cioè era una tragedia per cui le famiglie provvedevano. In questo contesto, tra l'altro, l'iniziativa di Dario Lupi del Parco della Rimembranza ha due valori. Uno, la risposta al lutto individuale. Ogni albero è un soldato. Quindi un albero per ogni soldato vuol dire che finalmente non è un monumento, è un luogo, è una struttura vivente che raccolta, a cui mandare la famiglia. I parchi sono affidati alle scolaresche. Quindi inizia il secondo valore, il fascismo comincia a investire nell'educazione, collegando i bambini ai caduti, facendone i custodi, perché quel caduto sarà il modello vivente, il soldato, cittadino, che dovranno diventare. Quindi questo è l'inizio. A questo punto non è soltanto la nascita di asilo monumento che c'erano anche prima, ma l'asilo monumento precedente era semplicemente un asilo con una lapide dedicata agli adulti. Qui si comincia a pensare a strutture che diano un valore educativo molto più vasto, quindi questi asili devono avere spazi per il culto giornaliero, i bambini cominciano a fare dei riti, cioè hanno il saluto alla bandiera, hanno le cerimonie su ogni caduto, la loro aula, il loro luogo proprio, non solo la scuola ha il nome del caduto, ma anche ogni singola aula. Accanto a sé vedono altri bambini con i distintivi di orfani, perché vengono distinti anche con un distintivo specifico. Quindi il caduto diventa una presenza vivente affidata alla memoria, ma al modello. Quando però ovviamente le scuole non sono in grado, neanche meno gli asili, di creare militarmente le generazioni future, quindi la necessità di strutture ampie, polivalenti, anche ricreative, perché occupa lo spazio non solo della scuola, ma occupa anche lo spazio del tempo libero. I bambini entrano nelle organizzazioni giovanili,

si occupano sul piano ricreativo, cinematografico, di addestramento militare, cioè tutto quello che oggi vedremo noi come attività integrativa è il tempo libero. Quindi l'azione del fascismo diventa prioritario per il fascismo stesso

0: formato anche razzialmente, ecco, ecco le colonie, ecco i doposcuola, i refettori, l'assistenza sanitaria che fu straordinaria per formare una cittadinanza futura che fosse militante e credente sul fascismo. La cosa che colpisce quando si va a vedere esattamente questi atti, che anche quando il bambino si iscrive all'Opera Nazionale Balilla, non giura fedeltà al fascismo, ma a Mussolini. Cioè è una specie di un regime, diciamo, personalistico.
1: Quindi hanno preso semplicemente la palla al balzo, utilizzando questo desiderio popolare di commemorazione per creare un legame forte tra i caduti e i futuri soldati.
0: Assolutamente.
1: Tomasella, tutta questa storia come si traduce dal punto di vista delle costruzioni e di quello che voi avete censito nel territorio?
2: Diciamo che possiamo distinguere almeno due linee di indirizzo. La prima, che forse è più legata agli asili e anche alle scuole elementari, che tende a recuperare la tradizione dell'architettura classica e all'interno in atri sufficientemente ampi ad ospitare appunto i bambini e le piccole adunate, diventano i luoghi della commemorazione nei quali vengono appunto inserite le lapidi più o meno artistiche e le sculture, le opere scultoree all'interno appunto di questi ampi atri o a loggia, a seconda dei casi, dal punto di vista formale tra loro spesso diversi, ma tendenzialmente c'è la volontà di recuperare l'architettura classica, quindi colonnati in stile ionico corinzio prevalentemente, perché più aggraziati, anche dorico ovviamente, ma tendenzialmente appunto gli elementi, diciamo, formali più in alcuni casi sono più ricchi e quindi tentano, diciamo, di comporsi attraverso un'articolazione di aspetti, diciamo, compositivi che lo rendono molto più imponente. Però appunto tendenzialmente c'è questa volontà di recuperare gli elementi dell'architettura classica, quindi finestre incorniciate con timpani e così via.
1: Questa è in una prima fase, diciamo.
2: Questa è una prima fase che riguarda, se possiamo sintetizzare, appunto il tema degli asili monumento. Con l'affermazione, con la costituzione dopo il 1927 dell'Organizzazione Nazionale Balilla, appunto il rapporto che era già conflittuale tra lo Stato e la Chiesa per il predominio dell'educazione della gioventù vede appunto nel fascismo il tentativo di affermare dei modelli tipologici nuovi che sono molto più legati all'architettura sempre più predominante del razionalismo, e nei casi che abbiamo evidenziato nel progetto vide coinvolti numerosi architetti tra i più importanti del razionalismo non solo friulano ma anche italiano, come Hermes Midena, Cesare Scocimarro, Miani, Gilberti fra questi. L'edificio appunto destinato a Casa del Balilla, e quindi che ha una destinazione, una vocazione diversa dall'asilo, quindi destinato ai giovani che vengono inquadrati nell'organizzazione fin da piccoli, da Figli della Lupa a Balilla, avanguardisti o giovani italiane per le ragazze, deve avere, diciamo, delle tipologie, delle forme che sono un po' diverse, quindi c'è la volontà di avere spazi molto lineari con delle strutture e delle funzioni che a volte sono miste, come appunto ha detto anche il professor Viciguerra, quindi abbiamo palestre che possono essere trasformate a refettori o a sale cinematografiche, dei solarium. Uno dei temi principali perseguiti in questa stagione è quella dell'aria del sole che deve inondare queste ampi spazi interni dove ospitare questa innumerevole quantità di ragazzi. Deve avere degli spazi che appunto sono destinati all'educazione in termini, diciamo, militari, se vogliamo, della gioventù, e all'esterno degli spazi a verde sufficientemente ampi che consentano le esercitazioni ginniche o i cosiddetti raduni del sabato, il famoso sabato fascista che appunto vedeva coinvolti i Figli della Lupa o i Balilla nelle esercitazioni settimanali.
1: E quante ce ne sono di queste case del Balilla che voi avete recensito e quali sono le più interessanti da un punto di vista architettonico, anche quelle che si sono mantenute meglio?
2: Sì, diciamo che c'era era stato sviluppato, bisogna dire che c'era una volontà di pianificare e di programmare abbastanza importante, abbastanza definita, e quindi c'è un elemento importante. Si sa già almeno da 4 o 5 anni che Mussolini avrebbe fatto visita nel territorio di confine nel 38, cosa che appunto avverrà con il famoso viaggio nel Friuli e nella Venezia Giulia. E quindi nella pianificazione delle opere pubbliche del triennio 1933-36 viene delineato un piano di sviluppo di nuove case del Balillo in tutto il Friuli. I progetti sono innumerevoli, ma poi di fatto le risorse dei singoli comuni e dei fondi che la stessa organizzazione Balilla trasferiva agli enti locali saranno, diciamo, di un certo tipo e anche spesso ridotti, o come le case di Muzzana del Turniano non arriveranno mai a determinare la realizzazione della casa del Balilla, in quel caso ormai già Gioventù Italiana del Littorio. E quindi nel territorio che abbiamo analizzato del Medio e Basso Friuli abbiamo una circa, diciamo, per farla un po' più ampia, diciamo circa una decina, 8-10 edifici di questa con questa destinazione. Bisogna dire che purtroppo, ma questo vale anche in generale per tutti gli edifici presi in esame, la condizione di sottoutilizzo è abbastanza generalizzata. La casa del Balilla, per fare alcuni esempi, di Talmasson è stata trasformata più recentemente in auditorium e quindi svolge, diciamo, è stata inserita anche nella programmazione dell'ERT teatrale regionale, quindi svolge la funzione di auditorium e teatro. Però nel caso, e quindi questo era già un episodio abbastanza importante, nel caso di Basiliano, che era un altro edificio molto interessante perché poi aveva questo spazio verde molto ampio davanti, quasi una sorta di parco pubblico, gli eventi anche più recenti degli eventi atmosferici estremi ha determinato dei danni molto significativi, praticamente la copertura è andata quasi ad essere distrutta dalla grandine che appunto in quella zona è stata a Mortegliano particolarmente importante. Quindi ci sono delle situazioni che talvolta non ci permettono quasi di riconoscere questo edificio all'attualità. Uno di questi, che invece svolge in sostanza ancora la stessa funzione di asilo, che ha una valenza educativa ed è ancora riconoscibile, è quello di Basiliano, che è stato anche sistemato sufficientemente in modo filologico, possiamo dire, e quindi se uno va a vedere questo edificio lo riconosce nelle forme originali.
1: Che importanza ha per il territorio questa ricognizione di questi edifici ancora esistenti? Che valore hanno?
2: Il progetto è partito da una premessa, il riconoscimento che ogni comunità aveva un edificio significativo con queste destinazioni. E gli episodi sono innumerevoli, abbiamo fatto un censimento e successivamente da questo censimento abbiamo catalogato e delineato la vicenda storica di 33 episodi che compongono appunto questa pubblicazione e questo volume, facendo una valutazione dell'attualità di tutto questo insieme di questo patrimonio, possiamo dire che, o meglio, mi verrebbe da dire che dovremmo forse recuperare quei moti di popolo, quei sentimenti che adesso sono andati, diciamo, evolvendo, ma che conseguentemente anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo sull'edilizia scolastica ha determinato

0: l'abbandono di numerosi fra edifici. Questi edifici, cioè noi ci troviamo di fronte a un patrimonio collettivo che è, nella migliore delle ipotesi, è sottoutilizzato, se non addirittura in stato di grave abbandono, cioè non viene riconosciuto più nemmeno come luogo di ricordo. Dal punto di vista della proprietà ci troviamo in situazioni a volte differenti: enti locali, proprietari, parrocchie proprietarie. Abbiamo diversi episodi che vedono la realizzazione di asili negli anni 30, e quindi viene a generarsi una sorta di mediazione appunto fra il regime e la Chiesa cattolica, l'arcidiocesi di Udine nello specifico, e le parrocchie locali. Cioè è emerso in questo progetto anche un altro aspetto molto importante per la storia del Friuli in generale: la presenza di parroci di campagna, possiamo dirgli di piccoli paesi, che hanno una rilevanza culturale assoluta e che hanno una capacità aggregativa delle comunità straordinaria, e hanno un'energia tale che consente loro di superare anche le difficoltà contingenti e andare alla realizzazione di asili che poi diventano il fulcro, il perno delle comunità, quelle più piccole in genere. Poi tante volte queste costruzioni erano realizzate sempre sulla base di questo, oserei dire, entusiasmo collettivo o necessità collettiva. Molto spesso erano realizzate in forma volontaristica, cioè era l'intero paese che aveva muratori, carpentieri, marmisti, scalpellini, si prestavano con grande devozione di popolo, moto di popolo, alla realizzazione di questi edifici. Quello che vuole un po' evidenziare anche il progetto è che c'è anche un aspetto di carattere, una componente di carattere artistica che non è da sottovalutare, anche per questo che il progetto nel suo insieme ha una certa rilevanza.
1: Io ringrazio l'architetto Paolo Tommasella e il professor Gaetano Vinciguerra per essere stati qui con noi stamattina a Biblos per parlare di questo libro, Architetture per l'educazione della gioventù, edito dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, curato da Gabriele Cecotti e dall'architetto Tommasella qui presente, e che, oltre a fare una ricognizione di questi asili, monumenti ai caduti, offre veramente tantissimi spunti di riflessione sia sulla storia che sulla parte artistica. Grazie. La puntata di Biblos di oggi finisce qui, la troverete nei prossimi giorni in RaiPlay Sound. Maria Pedone vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento, se vorrete, a sabato prossimo. Buon weekend.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No.
1: Boom Boom?
0: No.
1: Bang Bang?
0: Con la T.
1: Bang Bang!
0: Bon Don!
1: No, era tipo...

0: Buongiorno a tutti, rieccoci, buon sabato, benvenuti a una nuova puntata di Bon Bon.
1: Un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Marco Fornasin, che ringraziano calorosamente al di là del vetro, al mixer audio, Samuel Montalto.
1: Grazie mille Samuel, iniziamo il mese di agosto che, ricordiamo, è il mese di Bon Bon Open Space.
0: Esattamente, noi volevamo inizialmente, tutto era nato perché volevamo fare un open space reale, buttare giù le pareti e unirci

0: a Samuel in regia. Samuel però ce l'ha vietato, forse sì. Non vuole stare con noi.
1: Non abbiamo capito perché, però prendiamo atto. E allora l'open space diventa virtuale, cioè noi apriamo le nostre linee telefoniche agli ascoltatori. Potete chiamare, farci complimenti, farci anche qualche critica, sì. Perché è sempre ben accetta, è sempre costruttivo il vostro parere.
0: Noi abbiamo già qualcuno in linea, allora non perdiamo tempo. Pronto, chi parla?
2: Pronto, sono Ugo. Volevo solo dirvi che siete bravi, bravissimi, vi ascolto sempre.
0: Grazie, grazie mille Ugo, grazie davvero.
1: Prossima chiamata, che abbiamo in linea.
3: Pronto Riccardo, bravissimo sei bravissimo anche oggi.
1: Che sorpresa la nonna, grazie nonna, un abbraccio, buona giornata.
3: No, aspetta che ti dico Riccardo, per pranzo preferisci la frittata o che ti faccio la cotoletta col purè?
1: Grazie, ne parliamo dopo nonna, ciao, ciao.
3: Ma no, parliamo adesso che sei al telefono qua, che sto mettendo su, se no mangiamo alle 3, dimmi quello che vuoi e festa finita.
1: Quello che vuoi tu nonna.
3: No, dimmi, dai, dimmi.
1: Va bene frittata allora, grazie, ciao, prossima chiamata.
3: Va bene la frittata allora, va bene, ciao. Ah, ma ho solo due uova io qua però.
1: E allora la cotoletta, nonna, dai, andiamo avanti col programma adesso, ciao.
3: No, no, ma se mi hai detto la frittata non ti preoccupare. Marino! Marino, vai a prendere delle uova che viene Enrico a pranzo e vuole la frittata.
1: Dico anche alla regia, passiamo alla prossima chiamata, grazie. Pronto?
4: Ciao. Lo sai che puoi avere un depuratore d'acqua?
1: Va bene, e prossima chiamata che abbiamo in linea.
5: Pronto Riccardo?
1: Sì, chi è? Pronto?
5: Chi è? Sono il nonno, ma scusa, non mi hai salvato il mio numero.
1: Ah, no, no, no, è che questo è il numero di Bon Bon del programma, siamo in onda. Ciao, grazie per aver chiamato.
5: Sì, ti ho chiamato al cellulare prima, ma se non rispondi... Senti, sicuro che non vuoi la bistecca, perché va bene tutto, ma io uscire a prendere le uova adesso solo per te?
3: Se ha detto che vuole la frittata, gli facciamo la frittata, Marino!
1: Sì, allora, grazie. Scusate per questa parentesi familiare. Nonni, grazie per aver chiamato. Va bene tutto, ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Esatto, questo è anche un po' il bello della diretta, no? Nel frattempo abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
6: Sì, pronto. Volevo segnalare che non mi funziona la TV, non si accende. Cioè, vedo il puntino rosso, ma non si accende.
0: Va bene, grazie mille. Speriamo si risolva questo problema. Passiamo alla prossima chiamata. Chi c'è in linea?
3: Pronto Rosa? Rosa, sono Gina, la Gina. Pronto?
7: Ci deve essere un problema anche qui.
3: Rosa, pronto?
1: Nonna, sei tu? Nonna, siamo sempre in onda.
3: Ah, Riccardo, sei tu?
1: Sì, sono io, ci sentiamo dopo, nonna. Ciao, ciao, grazie.
3: No, ma guarda che mi hai chiamato tu,
1: no,
3: eh?
1: No, hai
3: dimmi
1: chiamato
3: tutto.
1: Tu, nonna.
3: Io non ti volevo chiamare. Io ho fatto il numero della Rosa, tu mi hai chiamato.
1: No.
3: Visto che sei qua, aiutami un attimo che vedo se ho scritto giusto.
1: Aspetta.
3: 040...
1: Va bene, grazie, chiedo una mano alla regia per chiudere la chiamata e purtroppo finisce così il nostro tempo per le nostre chiamate open space.
0: Però non disperate se non foste riusciti a collegarvi oggi, ci saranno altre occasioni, noi dobbiamo correre e andare avanti con un appuntamento fisso per questa stagione.
1: La nostra radionovela Ramon Disonzo che oggi ci fa sognare con un'altra puntata, ascoltiamo.
3: Rosa! Rosa! Mi senti?
1: Chiudete la chiamata.
3: E non ti prende mai il telefono, Rosa!
1: Potete chiudere?
3: Rosa! Sono la Gina!
1: Nonna, metti giù, per favore.
8: Ramon Disonzo. Dal panettiere.
9: Buongiorno, gentilmente mi dia tre pagnotte al grano saraceno, che mi ricorda molto mia madre. Le volesse... Scusate, riparto da buongiorno? Sì, riparto. No, sono un po' sconcentrato. Bevo un po' d'acqua, bevo un po' d'acqua. Non so cosa... Vado. Buongiorno, gentilmente mi... No, è che pensavo anche questo gentilmente, è giusto metterlo qui o prima del buongiorno? Dove ci sta meglio?
10: Va bene come è scritto, Camillo, vai pure.
9: Ma anche il buongiorno, io a che ora entro esattamente dal panettiere? Devo dire buongiorno, buon pomeriggio, perché sto prendendo il pane per la cena o per il pranzo, non mi è chiaro.
10: Per il pranzo, Camillo, va bene, buongiorno, riparti pure.
9: Va bene, va bene. E poi a proposito di pranzo, qualcuno ha prenotato per dopo?
10: Ce ne stiamo occupando, vai

0: Buongiorno, gentilmente mi dia 3 pagnotte al grano saraceno, che mi ricorda molto mia madre. Ben levigate, possibilmente, per... levigate, lievitate, sì, non levigate, cosa stiamo parlando? Del ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, ma dai, oggi non ci sono con la testa. Lo so, sarà stato ieri, ho fatto un po' tardi, forse per quello. Però.
1: Evidentemente c'è qualche inconveniente di una qualche natura, anche questa settimana forse c'è stato qualche problemino.
2: Montaggio, forse il file non è corretto, ma insomma adesso verifichiamo. Sì, allora mentre risolviamo, lanciamo un appuntamento importantissimo per Bonbon, ovvero...
1: il momento più atteso dei nostri ascoltatori... quello della pubblicità.
2: Il centro commerciale e il parcheggione di Popereaco.
3: Ascolta, ma alla cena di questa sera viene anche il tuo amico, Gianfranco?
4: Gianpaolo.
3: Beh dai, ci sono andato vicino.
5: Ho visto in negozio una bellissima tastiera per il letto.
6: Forse volevi dire testiera.
5: Sì, vabbè, dai, è quasi uguale, ci sono arrivato vicinissimo.
7: Oh, ma dov'è il concerto?
5: In Prato della Valle.
7: Ah, a Vicenza, no?
5: No, come a Vicenza, è a Padova.
7: E vabbè, dai, lì vicino, ho sbagliato di niente.
5: Però è sempre un errore, è un'altra città.
7: Sai, ci sono delle volte in cui l'importante è arrivare il più vicino possibile.
5: Ma, per esempio?
2: Ad esempio, qui da noi, nel nostro nuovissimo campo da bocce.
5: Davanti al Duomo, giusto?
2: No, dietro, ma bravo, ci sei andato molto vicino. Campo da bocce Il Boccino, vicinissimo a te.
8: Trovi Campo da bocce Il Boccino e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereaco.
9: Le offerte della settimana.
8: Vieni da noi, solo per questa settimana. Il firmacopie con l'autore di alcuni dei volumi più presenti nelle case degli italiani.
9: Hai capito bene, al parcheggione troverai Paolo Multiuso, l'autore di opere come Manuale della lavatrice, Libretto della caldaia o anche gli immancabili Libretti di garanzia, tutti scritti di suo pugno.
8: E se non li hai a casa, puoi comprarli direttamente qui al firmacopie e regalarti un autografo con dedica.
9: Il parcheggione, sempre pronto all'uso.
10: Il parcheggione, un gran bel postone.

0: con noi.
1: Chi è?
0: Chi è
1: con noi?
0: È proprio lei, no. Rossella.
1: Veramente.
0: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, che onore.
0: Che onore per noi, che onore per noi averti qua, cantautrice che abbiamo importato in Friuli. Suona un po' male, ma poi ci racconti, insomma, come sei arrivata da noi a Gorizia. Possiamo dire innamorata della musica fin da bambina, un'anima pop soul e un percorso che ti ha visto formarti tra Bologna, Milano, partecipato a diversi contest nazionali, ma insomma.
1: Però
0: ci racconti
1: poi
0: tutto
1: si
0: questo.
1: Ritorna sempre a Gorizia, no? Questa è la grande lezione.
2: Gorizia è un diamante, signori. Chi non la conoscesse, venisse.
0: È così. È così. Possiamo già terminare qua l'intervista.
2: I forse. Verbi perfetti.
1: Esatto, esatto.
0: Ma noi vogliamo scoprire qualcosa in più anche sulla tua musica. Abbiamo appena ascoltato Io mi chiamo Amore. Allora, partiamo proprio da questo singolo che è uscito poco tempo fa. Diciamo una lettera di spine. Com'è nato?
2: È una lettera abbastanza tosta. In realtà l'ho scritto per una mia situazione personale. Poi mi sono accorta col tempo che parlava di più persone. Quando una canzone riesce ad arrivare a più persone, a toccare più storie, secondo me è una vittoria in realtà personale. Quindi sono contenta di aver parlato di qualcun altro.
1: Possiamo fare i nomi di questo qualcun altro? No, scherzo, scherzo.
2: Ti cavoli tuoi perché c'è. No, è una storia personale che non riguarda esclusivamente una storia d'amore, riguarda i rapporti, insomma, con altre persone.
0: Allora facciamo i nomi di tutte queste persone.
2: Adesso faccio l'elenco così, sì. Poi andate a stalkerare su Instagram, no, esatto. Sto scherzando. Il testo della canzone dice: se mi offendi di più io mi chiamo amore, se mi offendi di più scrivo una canzone. Quindi tante volte vuol dire che quando hai rapporti un po' malsani, non è detto che il finale sia poi così negativo, ovvero che si crea una forza interiore che ti fa chiamare amore. Cioè, voglio dire, più sei offeso verbalmente, anche vogliamo fisicamente, eccetera, più vieni manipolato, più tu in realtà sei forte. Col tempo, l'esperienza, questo te lo fa capire.
1: Questo è anche, come dire, un'arma di difesa contro gli hater, mi viene da dire, sì, perché sì. Poi così non ti offende più nessuno. Quelli a cui non piacciono le tue canzoni dicono: no, non la offendo perché sennò questa fa un'altra
2: sì,
1: canzone.
2: È un po' una minaccia, no? Capito? Okay. È un po' una minaccia.
0: Ma questa canzone poi si inserisce all'interno di un progetto musicale che, come è strutturato, anche perché poi più avanti vedremo l'uscita di un album.
2: Assolutamente, questo è il singolo forse più importante dell'album, perché l'album si chiamerà proprio Io mi chiamo Amore, e all'interno di questo album ci sono, spoileramento in corso,
0: attenzione,
1: attenzione, alert,
2: 8 pezzi,
0: ah.
2: sì, 8 pezzi, e quindi un vero e proprio album che uscirà, spoiler anche questo, verso settembre, si può dire.
0: Tutti pronti allora?
1: Diciamo quel mese lì.
2: Esatto,
1: il
2: quel mese
1: con
2: lì,
1: la S.
2: Il mese quello delle piogge, capito, un po' del bianco e nero.
1: Non è quello che avrei pensato di settembre, però immagino che sia così.
2: Come no, non iniziano tipo le pioggine, le robe?
0: Si sì, arriva sì, verso sì, l'autunno.
1: Però volevo dire questa cosa, sì, certo. Questa pensata, il mese con la S, che è l'unico tra l'altro. Non so se questa...
0: Adesso faccio un controllo.
1: Ok,
0: tu vai.
1: In ogni caso, pensaci, questo per dire che Rossella... è Rossella con la S, perché se voi la dovete cercare, volete ascoltarla, volete riascoltare Io mi chiamo Amore e tutto il resto e l'album quando uscirà, bisogna cercare sulle varie piattaforme Rossella con le due S maiuscole, quindi
2: grazie per questa precisazione, perché è importante effettivamente.
0: Ma facciamo un passo indietro anche sul momento della creazione, perché abbiamo detto tu sei una cantautrice, quindi appunto scrivi anche i tuoi brani. Come avviene questo processo di scrittura per te? Hai un momento specifico, un luogo specifico dove scrivi?
2: Allora, prima di tutto, io è molto difficile che riesca a scrivere quando sono triste. Tante persone scrivono nella sofferenza,
0: sì,
2: perché
0: momenti...
2: si devono. Io in realtà quando sto male devo stare male. Cioè, nel senso, non riesco a fare altro. Quando sto abbastanza bene o benissimo, ho, diciamo, la forza di mettermi anche a scrivere sia canzoni, diciamo, malinconiche, sia canzoni un po' più divertenti, più allegre. Solitamente scrivo a casa mia, giù in taverna.
0: Al fresco.
2: Assolutamente, perché io odio il caldo. Butto parole, tante volte scrivo anche col pianoforte, ovviamente. Sì. Scrivo magari prima il testo, poi la melodia, prima la melodia, poi il testo. Dipende anche emotivamente, perché è comunque un processo creativo, nel
0: certo.
2: senso devi metterci molto delle tue emozioni. E da lì ci sono canzoni che scrivo anche in mezz'ora, altre che ci metto un po' di più, altre che mi parte l'embolo e dico no, questa non va bene.
0: Altre che rimangono file nel computer magari in attesa di essere completate,
2: sì,
0: ma
2: che poi riascolto e dico signora io.
0: Ma abbiamo detto anima pop solo, ma artisti di riferimento quali sono? Perché sappiamo poi che tu hai iniziato a cantare da bambina, da piccolissima, hai sempre

0: cantato, possiamo
1: sì,
0: dire così.
1: Sì, per la gioia di mia madre non ne poteva più, cioè io cantavo nei corridoi.
0: Cosa cantavi?
1: Ma cantavo di tutto, cioè, allora ero fissata col disco di Celine Dion.
0: Ah.
1: Cioè, a livelli allucinanti, mi mettevo
2: ma
1: sul tavolo.
2: All'età di...
1: Ma io già quando avevo... Allora, ho iniziato a fare...

0: Ovviamente mia mamma sorella era disperata.
1: Come reagivano i familiari?
0: Cioè, mia mamma vedeva che avevo, diciamo, una dote canora. Però, cioè, tu immaginati, siamo tre sorelle. Cioè, io che cantavo tutto il giorno, quell'altra che urlava da quell'altra parte, quell'altra che piangeva. Cioè, mia mamma era disperata.
1: Comunque, tra i tre hobby, è l'hobby migliore. Cioè, tra piangere, urlare e cantare, sembri la migliore delle sorelle. Adesso
0: sì,
1: non le conosciamo le altre.
0: Scusate, Agata e Vittoria, però effettivamente io sono la figlia migliore.
2: Ecco, l'abbiamo detto ormai.
1: Anche un'occasione per dirlo, questa intervista,
0: sì,
1: finalmente.
0: Esatto.
1: C'erano dei dubbi, tra l'altro? Cioè, c'è dibattito sul tema? O...
0: No, penso che sia ufficializzata la cosa già da molto tempo.
2: Ok, quindi se la sono già messa via. Ma poi crescendo, altri artisti di riferimento quali sono diventati? Quelli ti hanno poi disegnato la strada musicale?
0: Allora, un artista che proprio ho ascoltato sempre, che mi ha proprio influenzato, è Jeff Buckley. Assolutamente. Cioè, io il suo disco l'ho mangiato, assolutamente. È una roba
2: era
0: pazzesca.
2: Buono?
0: Molto buono. Un po' forse
1: crunchy.
0: Sì, un po' acidello, okay. Però quando una cosa
2: ti prende.
0: Cioè, mangi anche le cose, quelle che ti fanno. Hai capito cosa voglio dire?
2: Ti capisco molto bene.
1: Speriamo abbiano capito anche a casa.
0: Esatto. Poi amo, vabbè, tutto il mondo del vintage retro, quindi ascoltavo la Fitzgerald, Nat King Cole, tutto quel mondo anche del jazz, dello swing, Louis Armstrong. Poi andando avanti, Amy Winehouse, Duffy. Quindi tutto ciò che poi è diventato anche new soul.
2: Sì.
0: Attualmente infatti mi piace molto il mondo della musica inglese, quindi non so se avete sentito Ray, Olivia Dean, Sienna
1: Spiro. Non penso che possiamo dire di no in questo momento, perché sarebbe una figuraccia. Quindi
0: sono tutte artiste inglesi che stanno riportando in versione moderna quella che è la musica dagli anni 50 in poi.
1: E allora direi, non so se siamo già arrivati a quel momento, però abbiamo sentito i nomi come Olivia Dean, Ray... E noi vogliamo approfittare, insomma, di questi nomi e farti cantare cantanti completamente diversi.
2: Esatto,
0: grazie.
2: Ti abbiamo chiesto questo per spostarci su tutt'altro.
0: Grazie che mi mettete a mio agio.
2: È un piacere, lo facciamo con tutti. ma soprattutto vogliamo approfittare di te per lanciare anche un messaggio, perché adesso siamo in estate. In estate capita a molti di andare a partecipare a matrimoni.
1: Mai abbastanza, posso dire, mai abbastanza. Però
2: con delle temperature anche molto proibitive, e ci sono dei pensieri che magari gli invitati possono avere durante queste giornate di 35 gradi all'ombra, pensieri che però non possono esternare agli sposi. A te è mai capitato di cantare anche a un matrimonio, di trovarti d'estate?
0: Ma a me capita, allora, intanto in estate è un continuo di matrimoni.
2: Sì.
0: Io ho più cantato ai matrimoni che che come invitata.
2: Ok.
1: Quindi, come sposa.
0: Diciamo che i matrimoni per me, cioè, non è che li vedo sempre come oddio che romantico, cioè quando sei dietro alle quinte è un po' diverso.
2: È un lavoro di sofferenza, ma è sofferenza anche per gli ospiti. Allora noi vogliamo.
1: Ma non perché ci sei tu a cantare,
0: No, capisco.
1: Che so che lui è poco chiaro. No, ma io ti stimo molto,
2: evitiamo gli equivoci. Anzi, ora sulle note di Alba Chiara di Vasco Rossi ti chiediamo di farti portavoce dei pensieri degli ospiti quando sono lì con 35 gradi a un matrimonio. Allora guarda, questo è il testo riscritto di Alba Chiara.
0: Bello, mi volete male proprio.
2: Al microfono.

0: Applausi.
1: Che
0: applausi,
1: bel momento, mi ha riportato a quella sera di luglio con Vasco Rossi allo stadio Blue Energy, stadio Friuli, stadio Friuli di Udine.
2: Sì. Meraviglioso. Veramente. Sono stata l'altro giorno al Blue Energy a vedere Zucchero.
3: Ah, com'è andata?
2: Fenomeno.
3: Fenomeno.
2: Niente da dire, veramente, uno spettacolo incredibile.
3: Diciamo che è una grandissima performance e ti hanno amato soprattutto quelli che dovranno andare anche questo fine settimana.
1: Esatto, chissà che ci sia qualcuno in macchina in questo momento, magari.

0: stando verso il pranzo ad aspettare gli sposi. Ma non è finita qui, perché allora tu ci hai detto che hai cantato ai matrimoni.
1: Canti spesso ai matrimoni.
0: Ti è capitato che ti arrivasse durante la serata qualche richiesta un po' particolare, richiesta musicale? Fammi questa canzone, fammi quest'altra.
2: Beh sì, diciamo che molte volte ai matrimoni io canto con una band swing.
0: Sì.
2: Quindi vi lascio immaginare i pezzi che ci sono. Cioè ci chiamano proprio per, non so, cantare Fever, tutte quelle cose, quelle robe là, no? Che sono molto da aperitivo matrimonio. Sì, sì. Poi arriva qui magari una persona e ti chiede appunto, non a caso: oh, c'è, cioè, per caso hai Alba Chiara? E tu gli dici: certo, è perfetta per questo genere. E quindi tu devi cercare di farlo ragionare. Allora cosa dici come risposta, sì, per andare incontro? Perché non è che puoi rispondere male. Giustamente dici: guarda, c'è Spotify, mettiamo un bel play.
0: Guarda, guarda, sei in linea con, esatto, la prossima cosa che
1: noi
0: ti chiederemo.
1: Ti abbiamo offerto, come dire, una risposta a tutti quelli che vengono a farti delle proposte, come dire, un po' particolari. Se vuoi puoi cantarla, insomma, ai prossimi matrimoni.
0: E questa è sulle note invece di Per dimenticare degli Zero Assoluto. Quindi qualcuno arriverà lì a chiederti una canzone che non ci sta per niente, tu puoi rispondere così.
2: Così, ok. Allora tu sei serio? Ma che richiesta è? Ma dai! Ti faccio tanti, tanti bei sorrisi, se son finti capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. Se questa la canzone che volevi, con CD mettilo su. Non sono pronta a cantare Mica, a cantare Clara, a Il Gladiatore quando entri dentro in chiesa, a dover duettare con i vostri figli e un cane, ed affrontare Nomadi, Blanco, Iglesias, Sorrenti, Bambole di Pezza, l'ultima di Sal da Vinci, tutto questo per 10 ore.
0: Applausi, applausi, applausi.
2: Da sola.
1: No, applaudiamo. Ti abbiamo seguito subito con gli applausi, perché erano meritati.
2: Grazie, esatto, grazie davvero.
0: Sei contenta di questa proposta che ti diamo? La userai?
2: Ma io penso che adesso farò un disco solo di queste cose.
0: Guarda, poi ci mettiamo d'accordo per i copyright, diritti.
2: Secondo me potrei fare molta più carriera.
0: Noi siamo pronti, ma a proposito di carriera, noi sappiamo che tra qualche giorno è prevista anche una nuova uscita.
2: Ebbene sì, te lo devo dire.
0: Ah,
1: sei obbligata.
2: No, no, è che adesso me l'hai chiesto. Io, sai cos'è il mio problema? Cioè, che poi è anche una fortuna, che sono una persona troppo onesta, troppo, sì, indistinto. Quindi se
1: dicono,
2: tu me lo chiedi, non
1: così
2: riesco a dire di no.
0: Ho capito.
2: Cioè, è la verità.
0: Il codice della tua,
1: se vuoi,
0: carta di credito.
1: Guarda, se vuoi saltiamo questa cosa, non presentiamo la canzone che sta per uscire.
2: No,
1: se è un,
2: beh,
1: problema,
2: facciamo,
1: okay.
2: No, no, facciamola.
0: Che
2: così
0: cosa
2: la
0: esce?
2: Gente aspetta. Esce il prossimo singolo che fa parte dell'album, un brano che si intitola, un po' particolare, 8 lune.
0: 8 lune, allora tutti pronti ad ascoltarlo? Dove? Sulle piattaforme?
2: Piattaforme, Spotify, Apple Music, YouTube Music, insomma una serie.
0: Rossella, mi raccomando, con 2 S maiuscole. Abbiamo detto dove trovarti online per vedere, per ascoltare la tua musica, ma anche per vedere dei bellissimi video, possiamo dirlo.
2: Grazie, che carino, grazie.
0: Dei video molto lavorati. Questa cosa di riunire anche un po' di recitazione ti piace? È una cosa che...
2: Sì, perché io in realtà vengo... Cioè, ho fatto un'accademia, sì, di recitazione,
0: la Bernstein School, sì, of Musical Theatre di Bologna.
2: Esatto,
0: giusto?
2: Esattamente.
1: Sappiamo tutto di te, ti abbiamo adesso.
2: Infatti,
1: non,
2: c'è,
1: ti,
2: c'è,
1: spiego, non,
2: c'è,
1: ti spiego come abbiamo ottenuto questi dati, però comunque la Bernstein, dici pure.
2: E la Bernstein è un'accademia professionale molto molto intensa, perché sono stati 3 anni molto difficili, nel senso che stare in accademia 12 ore al giorno e lavorare in modo intensivo, costantemente, ti mette a dura prova sia fisica che mentale, però posso dire che mi ha formata, cioè mi ha formata in tutti i sensi, e lì ho studiato recitazione, anche danza e canto, e nella recitazione mi è servito tantissimo, perché tante volte, sapete, uno pensa che dici devo cantare e basta, ma in realtà quando canti devi dire qualcosa, devi interpretare qualcosa. Quindi nei miei video forse si vede anche questa cosa, perché vengo anche da lì.
0: E questo ti aiuterà, immagino, poi a stare anche sul palco nelle,
2: fondamentale,
0: performance live.
2: Sì, sì, è fondamentale.
0: Bene, ma noi ci salutiamo ovviamente ascoltando anche un altro tuo brano, ovvero Filo d'Oro. Ce lo presenti?
2: Filo d'Oro è un brano che ho scritto in un momento particolare della mia vita. Quando viviamo un momento difficile, il nostro filo all'interno, quindi la nostra anima, è un po' una metafora, giustamente, è tutto sfilacciato, nero. Però nelle mie canzoni c'è sempre un lieto fine, fortunatamente. Quindi quando viviamo un momento difficile, succede fuori di noi.

0: insomma, che incontriamo persone o viviamo situazioni che illuminano nuovamente la nostra anima, quindi trasformano il nostro filo interiore, che era nero, in un filo illuminato. Quindi bisogna credere nel rapporto con gli altri, perché anche gli altri possono guarirti, no? Non isolarti, no? Non soffrire da solo. C'è sempre qualcuno che ti può aiutare.
1: Beh, che dire?
0: Sei emozionato?
1: Abbastanza.
2: Anche questo. Dire,
1: ero già emozionato, insomma, nel corso di tutta l'intervista, però adesso...
2: Ora lo vedo commosso. Grazie mille a Rossella per essere stata con noi. Noi mi sa che siamo arrivati veramente alla fine
1: mi
2: di questa puntata.
1: Mi sa proprio di sì. Sei la voce di tutti i nostri ascoltatori in questo momento.
0: Che
1: grazie.
0: Figata, sono proprio contenta.
2: Grazie mille Rossella.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Marco Ferrito, la parte tecnica. Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e Marco Fornasin. E ci salutiamo ascoltando Filo d'Oro di Rossella. Ciao.

0: pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. In apertura l'incendio divampato sul Carso Triestino, sopra il bosco tra Gropada e Padriciano. Poi il tram di Opicina, ieri un guasto tecnico, ma il servizio dovrebbe riprendere domani. E infine l'inaugurazione di una mostra sull'Africa al Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Elicotteri in volo sul Carso Triestino sopra il bosco tra Gropada e Padriciano, dove è scoppiato ieri pomeriggio un incendio alimentato anche dalla bora. L'aggiornamento.
1: L'emergenza è scattata ieri pomeriggio poco prima delle 16. Entro la serata il fronte dell'incendio era stato circoscritto e le fiamme non hanno mai raggiunto le abitazioni.
2: Iniziato ieri alle 3:30 dietro il campo profughi, avevano due bale di fieno già avvolte che ha preso fuoco. E da lì è iniziato ancora di più.
1: L'incendio però non è mai stato completamente spento, al momento non ci sarebbe un rischio immediato di espansione. Il direttore delle operazioni di spegnimento, Giovanni Flapp.
3: Cerchiamo di intanto di spegnere nelle zone più critiche, quelle soprattutto lungo il perimetro e verso l'abitato, comunque c'è una certa distanza, insomma.
1: Durante la notte non è stato possibile completare la bonifica e poco dopo le due le fiamme hanno ripreso vigore nel bosco sopra Padriciano.
4: Tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno fatto un ottimo lavoro, fino alle 4 circa, poi tutto si è quietato e poi stamattina abbiamo risentito gli elicotteri.
1: La vostra preoccupazione più grande in questo momento?

0: momento?
1: Che bruci la casa. La casa e poi il danno che è stato fatto, insomma, a livello di fauna, flora.
2: Le operazioni di spegnimento dall'alto sono riprese alle 8 di questa mattina, in volo 3 elicotteri, 2 della Protezione Civile e 1 dei Vigili del Fuoco arrivato dal Veneto. È stato preso in considerazione anche l'intervento di un Canadair, poi non impiegato. A terra lavorano una quarantina di volontari della Protezione Civile insieme ai Vigili del Fuoco e alle squadre arrivate anche da Udine. Il centro operativo è stato allestito alla Casa Jerala. All'interno della struttura per anziani la situazione è sempre rimasta sotto controllo. Il direttore Matteo Sabini ci ha spiegato che mezzi presidiano il perimetro e che per precauzione sono state preallertate l'azienda sanitaria e le strutture che potrebbero accogliere gli ospiti in caso di necessità. In mattinata un sopralluogo anche del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza.
3: Spostare 120 persone è un problema, pensiamo al fuoco.
2: Intanto non si ferma la solidarietà dei residenti che continuano a portare acqua e viveri ai soccorritori impegnati sul fronte dell'incendio. Padriciano, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Nell'area tra Barcola e il Porto Vecchio c'è lo stabilimento balneare dell'ex dopolavoro ferroviario del CRAL, accessibile solo con l'autobus, una vera istituzione per tanti triestini che sta vivendo un'estate disagiata a causa del cantiere vicino della Cittadella dello Sport. Ne abbiamo parlato con il presidente del dopolavoro ferroviario, Claudio Vianello.
5: Un tuffo dove l'acqua è più blu, ma il problema è arrivarci. Al dopolavoro ferroviario di Trieste, così come al CRAL, l'accesso agli stabilimenti balneari è un'attività di orienteering. La causa sono i lavori per il parco lineare e la Cittadella dello Sport in Porto Vecchio. Tutta l'area ne guadagnerà in utilità e bellezza, ma per ora, a stagione balneare inoltrata, ci sono solo i disagi. Claudio Vianello, presidente del dopolavoro ferroviario di Trieste.
6: L'allarme è scattato quando ci è stato detto che probabilmente per allargare lo scavo del viale Alberato potrebbero toglierci il passaggio che viene da viale Miramare, quindi dalle fermate degli autobus 6, 36 e 20, che purtroppo è fondamentale per le persone che hanno difficoltà deambulatoria, che non utilizzano l'auto.
5: Resta chiuso l'ingresso da Parco Bovedo, quello diretto dal Centro Congressi di Trieste sarà aperto nei prossimi giorni, ma i lavori hanno già impattato sul numero di soci iscritti.
6: Se facciamo il raffronto col 2023, l'ultimo anno in cui lo stabilimento ha funzionato e aveva a disposizione l'accesso sia dal Boveto, sia da Viale Miramare, sia dal parcheggio, siamo alla metà, perché avevamo 2.400 e oggi siamo a 1.200 persone che sono iscritte al dopolavoro.
5: L'attenzione del Comune alle esigenze dei due stabilimenti balneari resta massima, assicura l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: A risentire del caldo estremo anche il tram di Opicina. Ieri le alte temperature hanno causato una dilatazione del binario nel tratto funicolare della Trieste-Opicina, provocando la fuoriuscita della fune. Trieste Trasporti ha subito richiesto l'intervento della ditta già incaricata della revisione, che ha provveduto tempestivamente al ripristino della fune. Ancora per oggi il servizio rimarrà sospeso, verranno effettuate delle corse senza passeggeri. Da domani è prevista la ripresa regolare del servizio. Il verde di Miramare e il fascino del castello dell'arciduca Massimiliano sono un magnete per i turisti. Oggi si attendono oltre 2.800 visitatori.
7: Il numero di 2 milioni di turisti a Trieste del 2025, seguendo il trend degli ultimi mesi, verrà superato. In città, flotte di turisti tra i più disparati posti del mondo. Dall'Ungheria, Adam ci racconta perché ha scelto la città.
8: Sono stato qua la prima volta che vengo qua con mia moglie. Mi interessavo molto.
7: Da dove arrivi?
8: Ungheria.
7: Tra le mete più ambite resta il castello di Miramare, che nell'ultima domenica gratuita del mese ha registrato 2.800 presenze. Per la prima domenica del mese di agosto sono previsti ancora più ingressi. Qui una coppia di sloveni, a parte per il traffico molto italiano, commenta piacevolmente l'estetica e il cibo di Trieste.
9: One day trip from Slovenia is quite near.
7: Noi veniamo dalla Slovenia, siamo venuti per una colazione. Cibo buonissimo. L'unico problema è il traffico tipicamente italiano, ma il resto è tutto bello. Neanche il caldo sembra fermare il flusso in crescita di turisti.
10: Dalla Calabria, siamo sbarcati con la nave.
11: Non aspettavate più fresco?
12: Al nord, dici, quando uno va al nord magari va più al fresco. Però un po' sorpresi, sì. Perché positivamente è che se ne parla poco, ma invece tutte queste influenze, un po' la Slovenia, un po' l'Austria, cioè città di confine.
10: Si è tenuta bene, non c'è un qualcosa fuori posto.
7: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Ed è stata inaugurata questa mattina al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste la mostra Africa di Edoardo Di Muro, un viaggio lungo oltre 35 anni nell'anima del continente africano. Un viaggio lungo oltre 35 anni, un percorso immersivo nell'anima del continente africano attraverso 100 opere originali, litografie e minuziosi disegni tratti da una prodigiosa produzione di oltre 700 opere. L'esposizione offre uno sguardo intimo e profondo sulla vita quotidiana, i paesaggi e l'essenza del continente africano, dove l'artista ha trascorso gran parte della sua vita. Un filo rosso ideale e culturale che parte dal porto di Trieste per collegarsi a quello di Dakar, un legame storico che getta un ponte ideale al di là e al di qua del Mar Mediterraneo. Mimina Di Muro, figlia di Edoardo Di Muro.
1: Per me questa mostra ha un significato molto forte. È stato un momento importante perché mi ha permesso di rendermi conto un po' di tutta l'opera artistica di papà e durante la catalogazione ho scoperto anche delle cose che non sapevo su mio padre e poi mi ha sbloccata anche mentalmente, perché dopo la morte di papà ero rimasta un po' bloccata, un po' spaesata, non sapevo cosa fare, non sapevo come gestire tutto questo.
0: Molti gli animali ritratti nelle opere, ma una racconta una storia un po' particolare.
1: In questo disegno c'è una scimmia, questa scimmia si chiama Gina, ed è una scimmia che era stata trovata per caso da mio padre in un hotel dove la tenevano legata con una catena, e mio papà è tornato poi la notte e ha rotto le catene e si è portato a casa questa scimmia. Ha iniziato a far parte della famiglia.
0: A Gradisca di Sonzo, giornata conclusiva della 30ª edizione di Onde Mediterranee, festival dedicato a Giulio Regeni. Oggi la giornata Onde per Giulio inizia alle 16:30 con una visita guidata della mostra dal titolo Giulio continua a fare cose, il popolo giallo, una storia collettiva a cura di Paola Defendi e Claudio Regeni. Alle 21 poi nell'arena del castello di Gradisca di Sonzo seguirà il concerto del rapper Rancore. Questa edizione della Venezia Giulia finisce qui. In regia si ringrazia per la collaborazione tecnica Paolo Cassano. Da Giulia Magro è tutto, vi auguro un buon proseguimento.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, siamo qui con il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio per essere ancora qui con noi. Ciao e grazie.
2: Grazie, buongiorno.
1: Questa domenica continueremo a parlare dei miracoli e parleremo di quel miracolo entusiasmante, almeno non so perché adesso le emozioni sono un po' cambiate rispetto a quando ero bambino. Quando ero bambino mi entusiasmava sempre questo Vangelo che abbiamo ascoltato proprio questa domenica, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, almeno così detto. Poi se sentite un gesuita vi bacchetta sulle mani dicendo: nel Vangelo c'è scritto divise, non moltiplico, e la divisione non è una moltiplicazione. E quindi i gesuiti ci dicono, ci insegnano che si tratta della divisione dei pani e dei pesci. C'è una visione totalmente particolare e anche interessante di Sant'Ignazio che ci viene data riguardo a questo Vangelo. Ma adesso ascoltiamo chi è professore, chi sa spiegare in modo più dettagliato e più emozionante questo tipo di Vangelo, questa suggestione che ci viene data da Gesù in questa spiaggia. Interessante proprio in questo caso l'aspetto di un Gesù che non è soltanto un taumaturgo, un evangelizzatore, non è soltanto il figlio dell'uomo, non è soltanto il figlio di Dio, ma è anche un fratello maggiore che in qualche modo mostra a tutti noi il volto misericordioso e premuroso del Padre.
2: Il racconto della moltiplicazione

E questo ha già un significato importante dal punto di vista della redazione di questi testi specifici che sono i Vangeli, che sono un buon annuncio, una catechesi, un atto di evangelizzazione, non sono solo

0: un racconto di cronaca, un diario giornalistico di quello che è avvenuto con Gesù. Ha un significato importante questo episodio che in questa domenica del tempo liturgico dell'anno A, nella liturgia cattolica, ascoltiamo nella versione di Matteo al capitolo 13. Dico questo perché il fatto che lo riportano tutti gli evangelisti non avviene con allora, altri miracoli.
1: Ti interrompo un secondo. A questo punto mi prometti che parleremo di Marta, Maria e Lazzaro, perché ne parla soltanto Luca, pochissimo, e Giovanni in modo abbondante. Va bene?
0: Va bene, promesso.
1: Grazie.
0: Dice qualcosa di importante, perché il modo in cui viene raccontato questo episodio, che ovviamente ha delle variazioni, delle differenze tra un evangelista e l'altro, con alcuni particolari presenti in un evangelista, alcuni particolari presenti in un altro, ha suscitato certamente anche la critica testuale, la critica storica, a chiedersi questo episodio è avvenuto, quante volte è avvenuto, cosa significa. E noi rimaniamo fedeli a quello che ci ha accompagnato come senso dei miracoli di Gesù in queste puntate, e cioè cerchiamo di capire anche un po' il significato, proprio partendo da questo episodio, che dicevamo domenica lo sentiamo nella versione di Matteo. Ogni volta che viene raccontato un miracolo, e questo vale anche per la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci, ci sono tanti elementi in gioco nel racconto di un avvenimento di questo tipo. Elementi simbolici, ma non solo, ci sono in gioco elementi narrativi, l'erba verde, sì, su infatti. Cui...

con cui le persone che seguono Gesù in questo luogo, senza preoccuparsi che l'ora era tarda, che non c'era da mangiare in quel luogo, sono aspetti che ci fanno capire che c'è qualcosa di più profondo nel racconto di questo avvenimento in cui hanno mangiato a sazietà, poi partendo da quei 5 pani e 2 pesci, che avviene in un modo che va certamente oltre tutto quello che noi possiamo pensare a livello di programmazione alimentare e di spese che era possibile fare in quel momento. Cosa succede quando ci viene raccontato un miracolo? Non ci viene detto soltanto un evento prodigioso a cui credere e basta. Gesù, nel compiere ciò che compie dopo che quei

decisiva con l'Eucarestia, a cui i testi della moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci rimandano anche in maniera testuale, perché Gesù prende nelle mani, benedice, fa dei gesti concreti molto significativi che rimandano alla cena eucaristica e che quindi in qualche maniera parlano sempre del segno più importante che abbiamo già riconosciuto in questi nostri incontri, e cioè il segno della sua morte e risurrezione, della sua Pasqua, della sua vita donata, condivisa,

Dio agisce nella storia di fronte ai bisogni, alla fame delle persone. La fame nella Bibbia, nei Vangeli, è un modo per parlare del

noi stessi con le nostre sole forze, ed è questo che il deserto in qualche maniera rappresenta anche dal punto di vista esistenziale, a tutti i nostri bisogni. Il deserto

episodio che ci viene raccontato nel Vangelo domenica ha sullo sfondo un po' questa domanda e ci mostra le due risposte, che sono le risposte che abbiamo anche nei confronti di avvenimenti miracolosi. C'è il buon senso di chi si preoccupa che queste persone abbiano come andarsi a

0: ci vengono dette,
1: anche se quella è la tentazione nostra,
0: certo, sempre, certo. Perché poi alla fine ci interessa un po' questo,
1: ci
0: no?
1: Interessa questo,
0: ecco. Però uno potrebbe dire: tutti sono stati saziati, più di 5.000 persone, quanto avrà mangiato ciascuno? Il Vangelo non ce lo dice, forse che questo...
1: Ma se è avanzato a sazietà, perché se no non sarebbe avanzato.
0: Molto probabilmente. Cosa vuol dire questo essere stati saziati? E anche questo va capito, altrimenti si rischia veramente un fraintendimento.

0: in cui si parla anche di Gesù come del
1: Salmo
0: buon pastore,
1: 23.
0: Anche alla luce del Salmo, per capire il significato che sta al fondamento.
1: Bellissimo, entusiasmante, va bene. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia tutti voi per averci ascoltato, ringrazia il professor Don Sergio Frausin per la sua esposizione e ringrazia Samuel Montalto per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. È salito a 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare il pacco bomba, e sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa in Italia pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca. I terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione postata dall'ambasciata sul suo canale Telegram, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. La nave della Marina italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle navi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per la nave, sottoposta a sanzioni europee, battente bandiera del Camerun, per verificarne la nazionalità. In Grecia due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un rogo boschivo a ovest di Atene.

0: Squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate. 46 anni fa la strage di Bologna, messaggio del presidente Mattarella che sottolinea l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. La premier Meloni parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Paolo Lambertini, presente stamattina alla commemorazione ufficiale in città e migliaia al corteo.
1: Il corteo del 2 agosto a Bologna conserva e tramanda da 46 anni le storie incredibili di chi è sopravvissuto e spesso è diventato anche soccorritore nell'immediato, come il ferroviere Roberto Castaldo.
2: Sono salito sulle macerie, ho preso dei cadaveri, li ho portati in braccio.
1: Sofia Zanotti invece era una bambina di 11 anni, di quell'età conserva il sorriso e la gratitudine per la vita.
3: Se io fossi rimasta sepolta altri 5-10 minuti sotto quelle macerie probabilmente non sarei sopravvissuta.
1: Bo Strandberg è un professore universitario svedese, per anni non ha parlato neppure a sua moglie di quello che aveva visto quella mattina in stazione mentre alla pensilina del bus attendeva la coincidenza per Venezia. Poi non ce l'ha fatta più e nel 2023 è tornato a Bologna e ha incontrato l'associazione. E poi c'è il futuro.
4: Noi quel giorno abbiamo perso la nonna e la bisnonna e il nostro papà è rimasto ferito.
1: A distanza di tanti anni, le ventenni Sofia e Federica Sacrati si sono inventate una pagina su Instagram per parlare della strage alla stazione coi ventenni di oggi.
4: Parlando con i nostri coetanei ci siamo resi conto che quasi nessuno sapeva quello che fosse successo. Per quello che è il nostro carico emotivo non potevamo permetterci di lasciare che questa storia passasse.
1: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
0: Omicidio in provincia di Modena dopo una lite in casa, fermato il presunto autore del delitto.
5: Aveva 30 anni da Audasse Hungaria, dalla Costa d'Avorio, era arrivato in Italia e da anni si era stabilito a Montese. La sua vita è finita in una palazzina di via Righi nel paesino, sull'Appennino modenese. Lì lo hanno trovato cadavere, colpito da diverse coltellate. A dare l'allarme la moglie, che aveva chiesto aiuto ai vicini di casa.
6: Sua moglie è andata da uno amico per bussare sua porta, per dire che due persone è arrivato a sua casa per coltellato suo marito.
5: Indagano i carabinieri, un omicidio che sarebbe avvenuto al culmine di una lite di cui al momento sono ignoti i motivi. La vittima, di professione saldatore, lascia la moglie che lo aveva raggiunto da poco in Italia. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
0: La palazzina crollata a Messina, proseguono le ricerche dei dispersi. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Tra le ipotesi di reato c'è l'omicidio colposo plurimo.
7: Attenti alle strutture portanti, se no rischia di venire giù tutto. Questo l'allarme che avrebbe lanciato già prima del crollo uno degli operai del cantiere al piano terra dell'edificio collassato a Messina. Parole che il testimone avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del disastro e agli investigatori. Si rafforza l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. 3 le persone indagate dalla procura. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Ieri recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21enne che lavorava nel bazar cinese al primo piano. Agostino Fama, ingegnere dei Vigili del Fuoco di Messina.
8: Stiamo cercando di liberare il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possono essere le persone disperse.
7: 3 le persone ancora sotto le macerie: Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, trovati senza vita nei giorni scorsi, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e Lairu Varnacula Suri, collaboratore domestico di origine cingalese. Maurizio Di Lucchio, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domenica Sport.

10:07, di nuovo con voi, Domenica Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Il calcio e le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. Il Cagliari ha pareggiato in casa dell'Union Berlino 2-2, l'Atalanta sta pareggiando a Rotterdam contro il Feyenoord 1-1, ha pareggiato Krstovic per la squadra di Sarri. La pallavolo maschile, la Polonia ha vinto la Nations League, ha battuto gli Stati Uniti al quinto set 15-10. Gli europei di nuoto artistico a Parigi, è cominciata la finale del duo tecnico misto, attesa per l'Italia, per Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati. Altissima la concorrenza, ma altrettanto alte sono le ambizioni degli azzurri. 8 coppie in gara: Germania, Portogallo, Bulgaria, Spagna, Gran Bretagna, Italia appunto, Russia, atleti neutrali, e Israele. Adesso in acqua i portoghesi, e proprio di nuoto continueremo a parlare più avanti dopo aver ascoltato Annalisa Monamour.

0: person, ho un'idea.
1: Gli europei di nuoto a Parigi, gli europei di nuoto in vasca dal 10 al 16 agosto, ne parleremo a brevissimo. Intanto il nuoto artistico, la finale del duo misto tecnico con la coppia azzurra attesa fra un po' in acqua, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, tocca adesso alla Bulgaria, classifica per ora parzialissima, Portogallo davanti a Germania, ma devono ancora scendere in vasca le nazionali più accreditate. Nel frattempo tempo, rapido sguardo anche a quello che sta accadendo per quanto riguarda il calcio e le amichevoli delle nostre squadre.

Ho detto che il Cagliari ha pareggiato 2-2 in casa dell'Union Berlino. L'Atalanta all'intervallo sta pareggiando 1-1 contro il Feyenoord, mentre è cominciata da poco la sfida del Torino contro il Burnley, siamo all'ottavo minuto 0-0 e alle 16:30 invece l'Udinese sfiderà i turchi del Trabzonspor.

0: europea di nuoto a Parigi, le gare in corsia dal 10 al 16 agosto, lo avevamo annunciato. Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di Nuoto. Ciao Cesare, ben trovato.
1: Ciao, tutto bene, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie, grazie a te.
1: È un piacere essere qui.
0: Altrettanto, altrettanto Cesare. Allora, tra big e nuove leve è un gruppo numeroso quello che porti a Parigi, 48 atleti, peraltro si torna nella città dei trionfi due anni fa. Prima di entrare nel merito, anche nel dettaglio dei singoli, magari delle specialità, ti chiedo con quali aspettative affronti come direttore tecnico questi europei?
1: Ma noi come affrontiamo questo europeo è chiaramente con le solite aspettative. Uno, di ben figurare, ovviamente, di mantenere quella posizione ormai che abbiamo conquistato negli anni e con la fatica da parte anche delle nostre società, della nostra federazione, che ci siamo impegnati molto per risollevare quello che è un sistema Italia nel nuoto. Quello però, ecco, le aspettative sono comunque quello di mantenere, come dicevi tu, un trend positivo fra giovani e meno giovani, quelli che chiamo io più esperti, perché è da questa sinergia che nascono gli ottimi risultati che ormai ci accompagnano da qualche anno. Quindi su questo è chiaro che non sarà il campionato

europeo di Roma 2022 con 35 medaglie, vado a memoria, anche perché in questo campionato tornano a gareggiare i russi, e abbiamo già visto nei recenti campionati europei juniores che si sono conclusi 2 settimane fa a Monaco che i russi vogliono tornare a quella posizione di prestigio che avevano in campo.

0: fine noi quest'anno abbiamo cercato di fare qualche esperimento, è l'ultimo anno che possiamo permetterci questo, perché poi da quelle che saranno le valutazioni, non solamente in base ai risultati, ma in quello che saranno anche le valutazioni dei singoli atleti in relazione alla preparazione, noi dovremo cominciare la cavalcata verso Los Angeles 28, quindi cercare di non sbagliare più nulla. E quindi su questo Thomas cercherà, tornerà dalla montagna, sta in Sierra Nevada in Spagna il 4 agosto e quindi a ridosso del campionato europeo. Tete Martinenghi si sta ultimando il recupero che l'aveva, diciamo, avuto con un infortunio che l'aveva allontanato anche dalla selezione di aprile dei campionati italiani assoluti, e su questo stiamo cercando di recuperarlo appieno, sia per i 50 che ovviamente per i 100. Le indicazioni che abbiamo avuto dall'ultimo sette colli, quindi del 27 di giugno, sono molto positive.
1: Ottimo, e inutile citarli perché i big azzurri sono diversi e chi per un motivo, chi per un altro è particolarmente atteso. Sono tanti i big, però è inutile negarlo, Cesare Butini è attesa e anche Sara Curtis, non fosse altro per i risultati ottenuti finora, non per caricarla di eccessive aspettative, perché poi oltre al talento ha fatto vedere nel corso insomma di questi anni che sarà anche una tenuta mentale giusta. Le idee chiare?
0: Ma sicuramente sì, Sara è cresciuta anche mentalmente, anche l'esperienza che ha voluto intraprendere sia universitaria che ovviamente anche sportiva, di andare ad allenarsi in una università americana di prestigio, non solamente per quanto riguarda lo studio ma anche per quello che riguarda l'aspetto sportivo, perché nella sua squadra c'è una certa Gretchen Walsh che è primatista del mondo dei 50 stile e dei 50 delfino, cosa che ha fatto ultimamente al campionato, sì, al trofeo Sette Colli. E sicuramente Sara è quella che dice ci si aspetta di più nel settore femminile, insieme alla Guadarella e alla Pilato, e come dicevi tu sono tanti i big, però ecco, lei ci si aspetta qualcosa in più, anche fresca di un record europeo nei 50 dorso, anche per quelle che non sono soltanto le sue gare individuali, ma anche per trascinare e dare un valore aggiunto alle staffette a stile libero. Quindi su questo devo dire che anche il settore femminile sta crescendo, anche in relazione a quelle che sono le individualità, e le individualità fanno parte e sicuramente sono di traino per un gruppo importante.
1: E poi le staffette, di cui voglio parlare anche più avanti, fanno un po' come cartina di tornasole, no? Dell'intero movimento.
0: Esatto.
1: Restando a Sara Curtis, ne parlavamo prima con Francesca Dallapea a proposito di Chiara Pellacani. Credi che fare esperienze all'estero, come appunto Sara Curtis e anche Chiara stanno facendo e fanno, per un atleta possa essere positivo anche da un punto di vista di crescita generale, non soltanto atletica? O le valutazioni sono personali e variano, allora, diciamo così, a seconda degli atleti?
0: Ma sì, sicuramente sì, in generale, e poi come dicevi tu bisogna entrare nel personale, quindi caricare di soggettività ogni singola esperienza, quindi su questo è importante. Per quanto riguarda le esperienze a tutto tondo, perché noi abbiamo anche all'estero Anita Bottazzo che quindi ha avuto la voglia di confrontarsi e andare a nuotare all'estero, secondo me è una scelta importante, anche perché quest'anno l'abbiamo visto anche atlete più esperti, come virgolette, come la Guadarella, ha voluto fare 3 mesi di esperienza in Australia. Quindi su questo è importante confrontarsi con un'altra metodica di allenamento, ma soprattutto anche in un altro ambiente, in un ambiente ovviamente molto molto qualitativo, dove non sei considerato solamente perché

0: per i risultati sportivi, ma sei considerato anche come persona e viene inserito in un contesto di altissimo livello.
1: E poi ricordiamo secondo che si tratta di ragazzi piuttosto giovani, ecco, anche questo.
0: E poi secondo me è una scelta formativa anche universitaria che crea loro dei percorsi nella vita che sono molto molto importanti.
1: Cesare Butini, l'hai citata prima e qualche vicissitudine extrasportiva l'ha attraversata, diciamo così. Benedetta Pilato come sta anche mentalmente?
0: Benedetta sta bene. Allora, ci lasciamo alle spalle ormai questo incidente di percorso. E anche lei ha dimostrato nelle ultime gare e anche al Trofeo Sette Colli che è l'ultima prova di selezione o di completamento della squadra o anche di verifica da un punto di vista della preparazione, ha dimostrato di essere in una buona condizione. È chiaro che le manca forse l'aspetto finale che potrà sicuramente cogliere in questa edizione degli europei a Parigi, però ecco, lei rimane sempre un agonista e quando c'è da combattere tira fuori le unghie.
1: Carattere di Benedetta Pilato. Chiudendo, Cesare Butini, tornando alle staffette, dunque alle gare di gruppo che dicevamo possono dire molto sul stato di salute di un movimento, cosa ti aspetti dalle staffette?
0: Ma noi ci aspettiamo di essere protagonisti in tutte le staffette che in questa edizione sono 9 addirittura, perché ci sono anche le staffette mixed 4x200 che è una novità solamente per gli europei, 4x200 stile libero mixed che si sommano alla 4x100 stile libero mixed e 4x100 mista mixed, quindi sono 9 le staffette in generale. Io mi aspetto delle buone prestazioni, ovviamente nelle staffette a stile libero la staffetta veloce dei maschile è una più blasonata, ma torno a ripetere, quest'anno ci dovremo confrontare con i russi, ma le staffette a stile libero anche veloci, come dicevo prima, con l'inserimento di Sara Curtis e poi parliamo anche di una giovanissima Alessandra Mao che ha ultimamente a Monaco in occasione dei campionati europei junior ha battuto il record che era di una certa Federica Pellegrini.
1: Diciamo un'altra che sta creando delle aspettative per tornare al discorso di prima.
0: Una 2011 che dobbiamo far crescere con tutta calma e non darle un peso di una aspettativa troppo precoce. Però ecco, su questa è una veneta, su questo è un marchio d'occhio.
1: Esatto. Un marchio d'occhio, certo. Grazie Cesare Butini, grazie davvero e in bocca al lupo ai nostri azzurri. Credi. Verso gli europei di Parigi dal 10 al 16 agosto. Ciao Cesare, grazie.

0: Domenica Sport, gli aggiornamenti sull'attualità più stretta, gli approfondimenti, anche le storie di sport. Quella che vi proponiamo adesso riguarda un ex tennista, Stefano Janni, tennista professionista, ex tennista e oggi maestro di tennis a Miami e New York, classe 81, allievo tra gli altri di Riccardo Piatti, arrivato fino al numero 300 del mondo, compagno di avventura di Simone Vagnozzi, il coach principale di Sinner. A inizio carriera, dopo aver giocato da ragazzo con gente del calibro di Djokovic e Dimitrov, si ritirò a neppure 30 anni. Il percorso professionale esistenziale di un tennista che sognava di entrare nell'Olimpo della racchetta e che, quando si è reso conto di non potercela fare con i mezzi a propria disposizione, si è reinventato con lo spirito di adattamento tipico di noi italiani. La sua storia raccolta da Nico Forletta.
1: Ma io sono nato nell'81, quindi ho avuto modo di conoscere e collaborare anche in un certo qual senso con questi proprio personaggi. Bertolucci era un osservatore della FIT quando ero ragazzino, per ogni regione chiamavano i migliori di ogni regione e mi capitava appunto di avere come maestro Bertolucci, Orlando Sirola, che è stato un altro dei tempi, no, di Pietrangeli, sì. Ho lavorato con Paolo Canè, io di Monza, lui di Bergamo, il mio maestro era amico di Paolo Canè, quindi ogni tanto veniva ad allenarmi quando ero ragazzino, quando avevo 15-16 anni, e ho avuto poi il piacere, la fortuna di lavorare anche e allenarmi a Monte Carlo con Riccardo Piatti. In quell'epoca giocavano ancora Christian Brandi, Renzo Furlan, Ivan Ljubicic. Ho girato con Ivan per 6-7 mesi per gli facendo da sparring partner. Poi ho iniziato un po' la mia carriera. Sai, io sono stato un po' tardivo, ho iniziato a fare il mio primo torneo internazionale a 20 anni. La cultura era diversa, chiaramente, no? Si giocavano più i tornei per la classifica nazionale quando uno era ragazzino di 17-18 anni, a meno che non si era già ad altissimo livello, però un giocatore, diciamo, mediocre professionista, normalmente, siccome non c'erano tanti soldi, si andava a giocare i tornei open, i tornei nazionali. Adesso è tutto un altro discorso, adesso un ragazzino già di 12-13 anni ha già la visione e l'obiettivo di andare a fare professionista prima possibile, proprio perché abbiamo questi esempi tra Sinner, Musetti, Cobolli, che tra l'altro tutti gli allenatori di questi giocatori hanno giocato insieme a me il vario iter dai Future ai Challenger agli ATP, quindi diciamo sì che ho avuto la fortuna di vedere un'evoluzione del tennis italiano storico, dai vecchi erano i grandi di una volta, poi la mia annata abbiamo avuto dei buonissimi giocatori, ma non c'è stato il primi 10, no? Non abbiamo avuto il top 10, e adesso chiaramente siamo sul tetto del mondo, e quindi anche il ragazzino che vede la televisione

0: segue tutti questi personaggi prende ancora più passione e ha più la volontà di andare a cercare di fare il, no, il salto e fare il professionista.
1: Citavi Monza, certo. Tu sei brianzolo di origine?
0: Allora, io sono nato a Vico Equense, quindi costiera amalfitana, papà di Massa Carrara, mamma di Bergamo. All'inizio si girava già come tennista, diciamo. Tennisticamente ho iniziato giù in costiera amalfitana, ho fatto un anno in Puglia a Martina Franca col maestro Angelo Sforza, ma sono poi cresciuto sì a Monza con maestri Gambacurta e Galmozzi fino ai 20 anni. Poi 20 anni la realtà del circolo di tennis Monza era un po' una realtà piccola, no? Non avevo tanti giocatori con quali allenarsi e ho avuto la fortuna di andare con Riccardo Piatti per un anno a Monte Carlo e poi quando ho preso i miei primi punti ATP mi sono dovuto fermare per un infortunio alla spalla che mi ha tenuto fermo un anno. Poi dopo ho ripreso a Milano, ho fatto gli anni migliori con Corrado Borroni, famoso perché aveva battuto Evgeni Kafelnikov all'internazionale di Roma quando era numero 4 al mondo. Con Corrado avevamo un bel gruppo di giocatori, c'era, mi ricordo, Fabio Colangelo che in questo momento è allenatore di Arnaldi, Marco Crugnola, Uroš Vico, Matteo Livraghi, Simone Vagnozzi. Io ho giocato, mi sono allenato con Simone e con Corrado tantissimo tempo e come sapete tutti, ben tutti, Simone ormai è diventato
1: sul tetto del mondo,
0: la grande, sul tetto del mondo, esatto. Siamo tutti ormai amici da una vita che siamo cresciuti insieme, esperienze, viaggi per tornei e mi fa piacere vederli quando vengono a Miami per il Miami Open, è un'occasione per rivedere tutti i vecchi amici del circuito.
1: Come si sviluppava l'ambizione di carriera da professionista di un tennista giovane all'epoca?
0: Diciamo che l'iter, direi che a livello di scuola tennis, sai, maestri dei circoli, in Italia abbiamo sempre avuto dei maestri bravi a livello tecnico, i giocatori italiani sono sempre stati tecnicamente molto preparati, perché i maestri erano preparati. Insomma, per diventare maestro, mi ricordo ai tempi, uno doveva avere una classifica, una certa classifica, non poteva andare a fare il corso maestri se non è stato un buon giocatore, almeno a livello nazionale. E buon giocatore, dico, tra i primi 100 d'Italia, quindi sì. Stiamo parlando di gente che gioca bene, magari non che hanno fatto poi il professionismo, perché comunque, come tutti sanno, per fare il professionista, insomma, a livello finanziario anche bisogna sostenere certe spese, i viaggi, gli hotel, portarsi dietro l'allenatore. Io mi ricordo che noi insomma cercavamo di dividere le spese e portavamo l'allenatore dividendolo per 3-4 giocatori e quindi c'era il coach che andava a vedere prima uno poi l'altro, insomma cercavamo di arrabattarci un pochino in quel senso lì. E quindi insomma la scuola tennis, la scuola avviamento tennis, insomma penso sia comunque uguale anche adesso. La differenza è che appena c'è il ragazzino che si vede che ha delle qualità, c'ha la predisposizione, probabilmente adesso c'è il sostegno anche della federazione che collabora con i maestri dei circoli. I ragazzini comunque osservati c'erano sempre, però e adesso il ragazzino rimane al circolo di tennis dove è nato, nel suo ambiente, diciamo, confortevole, non viene preso e portato, non so, mi ricordo c'era il centro a Riano piuttosto che a Tirrenia, dove il ragazzino poi cosa fa? Va da un altro maestro e altri tipi di dinamiche, magari non si trova bene, magari sente già la pressione che deve per forza vincere perché se no... E invece che rimanere a casa e continuare, perché diventare un tennista non è che si diventa da oggi al domani, qualsiasi tipo di sport è un continuo allenarsi di anni e anni e anni, quindi rimanere in un ambiente confortevole per la persona è importante a livello psicologico e a livello di confidenza anche, quindi di fiducia, mi viene da tradurlo dall'inglese, scusate, però è proprio, secondo me, è il sistema che funziona. Poi è chiaro che quando uno ha 19, 18, 20 anni, insomma, diventa già bello formato e vuole fare la scelta di cambiare allenatore, andare con un allenatore magari con più esperienza a livello professionistico, lì è poi la scelta anche del giocatore, capito?
1: Quella è la base, i bambini. Poi c'è un tratto che però accomuna sia i bambini di ieri che quelli di oggi, e suppongo quelli di domani, perché nel tennis, come in tutti gli altri sport, chi aspira poi non è detto che arrivi. Poi noi vediamo la punta dell'iceberg, Sinner, poi gli altri che sono nella top 50, top 100, e poi c'è un mare di altri ragazzi che provano. Quando è che ha deciso, va bene così, ci ho provato, però lasciamo stare?
0: Ma una cosa che vorrei dire, che mi sembra importante, io mi ricordo ancora quando avevo 12 anni e giocavo benino, perché ero uno dei più bravi dell'area di Milano, della regione Lombardia, e è chiaro, noi vedevamo la televisione e vedevo i vari Stefan Edberg, Lendl, Becker, no? Tutti questi idoli, respiravo, mangiavo e solo tennis. Uh-huh. Mio allenatore, mi ricordo, il mio maestro a 12 anni mi disse: Stefano, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi diventare un professionista? Vuoi andare in televisione come vedi i tuoi idoli? In quel momento non sapevo neanche come rispondere. Ho detto sì, mi piacerebbe, mi piace, gioco, mi diverto. Lui fa: ok, cosa sai che devi fare? Devi prendere, e ogni volta che noi ci alleniamo, allenavo 2 o 3 volte a settimana a 12-13 anni, non è che giocavo, devi fare 10 giri del campo del circolo di tennis Monza, devi fare 10 giri, che venga la pioggia, che venga la neve, che venga. E io ho detto: beh, vediamo, ascolto mio maestro, un po' fiducia, e ho iniziato. Ogni volta che finivo l'allenamento andavo a fare questi 10 giri del circolo di corsa, pioggia, di notte, di insomma qualsiasi. Quindi anche a livello di temperamento uno deve avere, capito, lo deve sentire dentro il fatto che uno voglia diventare un professionista. Poi quando inizi a prendere i primi punti ATP, che sono i punti mondiali, si inizia a vedere. Io il primo torneo che feci, mi ricordo, lo feci con una wild card casuale a Cagliari, e giocai in singolo, ho perso subito, ma in doppio giocai contro Omar Camporese in semifinale. E io ero in coppia con Zugarelli, col figlio di Zugarelli. Ed era il mio primo torneo internazionale. E dico: guarda, Omar Camporese lo vedevo in televisione e adesso ci gioco contro. E ho fatto anche un bel match. Avevo perso, mi ricordo, 7-6 al terzo, quindi era un match alla pari. E avevo 20 anni. Lì ho detto: vai, ma allora veramente ci posso provare allora. E ho iniziato a lasciare da perdere tutti i tornei open nazionali. Ho iniziato a fare solo tornei internazionali. Chiaramente il sacrificio finanziario anche con i miei genitori, insomma, mio padre mi spingeva ad andare a studiare e a fare i tornei nazionali, così potevo pagarmi le varie spese. E contro i tornei internazionali ai tempi andare a giocare era veramente difficile. Quando sono arrivato 300 del mondo in singolo, io vedo 300 del mondo in singolo, ho giocato contro Dimitrov, l'ho vinto anche, ho giocato contro Djokovic, ho giocato contro, però vedevo che conto in banca non era come qualsiasi altro atleta 300 al mondo nella sua disciplina, perché un 300 al mondo nel basket, immaginati, solo in Italia ci saranno 300 giocatori, ma metti tutto il mondo, metti tutto il mondo dei calciatori, il numero 300 del mondo del calcio sicuramente guadagnava magari un paio di milioni. Io 300 al mondo in singolo e 118 il mio best ranking in doppio, ho detto: ah, qua ragazzi, cioè, non so, il sogno c'è, rimane, uno va avanti finché può, ma se poi dopo a livello anche finanziario uno arriva a 27-28 anni che non riesce ad andare avanti, purtroppo ci sono anche, no? Bisogna smettere. Parlando con i miei coetanei, scherzando, diciamo: chissà se avessimo giocato in quest'epoca con tutti questi social media, con tutti questi, a livello mediatico sarebbe stato più facile anche trovare uno sponsor, crearsi il proprio personaggio, no? Character, no? Sì. Io ai tempi ero anche un bel personaggino, ero. Magari forse avessi giocato adesso sarebbe stato più facile forse trovare un aiuto a livello economico per poter poi investire avanti nel proprio team, perché io sono stato abbastanza bravo ad andare avanti da solo. Mi ricordo Corrado veniva, ma dividevamo le spese con gli altri giocatori. Un conto è viaggiare tutto l'anno con qualcuno che ti sta dietro e ti aiuta, e un altro conto è, insomma, cercare di capire tutte le cose da solo. Se non c'hai la testa alla Yannick, no? Yannick va dritto come un treno e c'ha già la testa, comunque già 23-24 anni, parla come se avesse 40 anni. Quindi sì, mi ricordo, ho smesso il singolo, pensa, il singolo l'ho smesso 28 28-29 anni mi sembra, ma ne avevo anche 3-4 anni in più, ce ne avevo da giocare. Ho continuato a giocare alla Serie A, dove ho fatto anche dei bei risultati pur non essendo più in singolo, avevo battuto della gente molto, insomma, di alto livello. Ho continuato il doppio perché avevo preso il visto per vivere in America e dovevo mantenere anche un ranking da professionista, giustamente, quindi ho continuato.

0: continuato in doppio in poco tempo, da 400-500 sono arrivato in poco tempo nei pressi dei 100 del mondo, poi lì purtroppo anche lì non il doppio ancora di meno si guadagna, quindi ho fatto poi una scelta di vita, ho investito diciamo in altre cose, poi dopo ho iniziato appunto a lavorare, mi sono creato il mio ambiente a Miami e ho la mia famiglia adesso a Miami, cioè moglie con due figli e la mia vita è lì.
1: Quando Stefano Janni ha deciso di diventare maestro, com'è andata?
0: È stata proprio una cosa abbastanza naturale, nel senso che verso appunto gli ultimi anni che giocavo ancora stavo già seguendo, magari aiutavo, mi ricordo che ho allenato la Francesca Schiavone per un anno quando lei era a Miami, è stato un passaggio graduale, ma mi ricordo l'aneddoto, il mio primo giorno di lavoro a Fisher Island è stato l'ultimo giorno che ho avuto un punto ATP, cioè sai che i punti ATP scadono ogni settimana, no? E altro aneddoto simpatico da dire, vado in Spagna con Simone Vagnozzi, io doppista e lui singolarista perché giocava ancora al singolo, e sono andato quasi come allenatore con lui, da accompagnatore, perché lui era da solo, andiamo, cosa dove andiamo, ti accompagno così ti seguo anche durante il singolo, ti do una mano. Poi lui alla fine ha perso, pensa, in finale, e abbiamo vinto il doppio insieme. Quella settimana io l'ho vissuta un po' da anche da allenatore, quindi ho iniziato anche a vedere il tennis con un'altra ottica, e questo passaggio mi ha anche convinto che potessi poi trasferire certi concetti e anche insegnare non solo chiaramente ai professionisti, ma anche a gente proprio, ai beginners, no? A chi non ha mai preso la racchetta in mano. Io ho seguito, come ho detto prima, la strada dei country club, quindi ho clienti che non sono professionisti ma sono amatori, e insomma alla fine vedo, al di là della soddisfazione finanziaria, che comunque è il mio lavoro e vengo retribuito bene, vedono anche loro proprio che riescono a migliorare in quel poco che possono migliorare, perché non sono atleti.
1: Questo è interessante. Stefano, come ci si approccia nell'insegnamento del tennis a amatori? C'è un modo diverso di approcciarsi rispetto invece a chi vorrebbe intraprendere una carriera agonistica, oppure si tratta allo stesso modo anche per rendere più soddisfatto quello che è il tra virgolette cliente?
0: Ecco, allora qui ti dico, io ho il mio successo sempre stato dato dal fatto che ho sempre allenato, o quando sono sceso in campo a fare la lezione con l'amatore, il non professionista l'ho sempre trattato come se avessi davanti un professionista. Ho una persona che a livello di coordinazione non è un granché, cerco di fargli fare il dritto come lo fa un professionista, non per fargli tirare la palla di là, e questo i miei clienti lo apprezzano tantissimo. Faccio vedere che sono professionista, ex giocatore, e li insegno come ex giocatori. In quell'ambito lì c'è magari il cliente che vuole solo farsi un'oretta per sudare, vuole solo palleggiare, non vuole sentire niente a livello tecnico, e vabbè, non c'è problema, lo faccio divertire comunque, perché grazie poi alla mia personalità, che sono divertente, si ride, si scherza e si sta bene un'oretta divertente, antistress, ecco. Poi però c'ho il cliente che magari è un po' più pretenzioso e vuole lavorare sulla tecnica, e gli faccio fare gli stessi lavori che farei fare a un professionista o un ragazzino che vuole diventare professionista.
1: E Stefano, quando hai iniziato a fare il maestro, è andata subito bene a livello economico, oppure ti sei dovuto fare un nome a Miami prima?
0: Ma io quando ho iniziato a lavorare, diciamo che ho fatto un po' di gavetta, ma proprio poca. Pensa che ho fatto più soldi dell'anno migliore della mia carriera a fare il maestro qua a Fisher Island. Quindi chiaramente, sai, per me ho detto, va bene, non è male.
2: Domenica Sport. We'll be right back.

Sono le 16.50, questa è sempre Domenica Sport. Gli europei di nuoto a Parigi, quarta medaglia azzurra arriva dal nuoto artistico nel duo misto tecnico grazie a Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, argento dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Russia, la Spagna fuori dal podio, quarta, l'Italia vicinissima alla Gran Bretagna, ha mancato l'oro per 6 decimi di punto, poco più, ha pesato alla fine il maggior coefficiente di difficoltà dei britannici. Si tratta del terzo podio per Filippo Pelati in questa edizione degli europei di nuoto artistico, del secondo per Lucrezia Ruggero. I tuffi, l'attesa è per stasera, così si completerà il programma della giornata degli europei di nuoto a Parigi. Alle 19 la finale del sincro, il trampolino misto con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, che sono i campioni del mondo in carica. La stessa Chiara Pellacani tornerà poi in acqua alle 21 ed è una delle grandi favorite, se non la favorita, per l'oro nel trampolino un metro dopo le ottime eliminatorie. Dopo il miglior punteggio dei preliminari ci sarà anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini, col decimo punteggio, acciuffato all'ultimo tuffo la finale. 16.51, alle 17 l'appuntamento con il GR, ma ancora con Domenica Sport su Rai Radio 1, la musica.

Calcio mercato, il mercato della Juventus, ufficiale l'arrivo di Alajbegovic dall'Leverkusen per il bosniaco, contratto fino al 2031. Le amichevoli delle nostre squadre, il Feyenoord di nuovo avanti sull'Atalanta 2-1, all'intervallo il Torino conduce in casa del Burnley 1-0, l'Udinese sta giocando contro il Trabzonspor e al 17esimo i turchi sono avanti 1-0. Sono le 16:55, manca dunque poco all'appuntamento con il GR1 delle 17, poi torneremo insieme con Domenica Sport per fare il punto della situazione fin qui, ma anche per approfondire ancora temi di sport, per tornare a parlare di pallavolo, di beach volley, per parlare di calcio, della neopromossa Frosinone, anche della Sampdoria di Corradi, dunque di Serie B, per chiudere poi con la pallavolo femminile. Ma adesso l'appuntamento con il GR1 delle 17.

0: 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa della zona a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per verificare la nazionalità dell'imbarcazione sottoposta alle sanzioni europee, che è risultata navigare sotto la bandiera del Camerun. È di 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare un pacco bomba. Sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa a Roma. Pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, i terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione pubblicata sui social dalla rappresentanza diplomatica, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. Sono almeno 72 le persone morte nel tentativo di entrare a Ceuta dal Marocco. Il dato si riferisce ai corpi di migranti recuperati dalle autorità spagnole, ma il numero potrebbe essere superiore. Installata una barriera galleggiante lunga 500 metri per impedire ulteriori tentativi di ingresso. Martedì il vertice europeo straordinario, sollecitato dall'Italia su quanto accaduto a Ceuta e sui conflitti in corso, si è soffermato Papa Leone al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Pontefice ha parlato prima in spagnolo e poi in italiano. Lo ascoltiamo.
4: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
3: Il 2 agosto 1980, 46 anni fa, la strage alla stazione

0: manifestazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. In città questa mattina la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, messaggio anche della Premier Meloni che parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la Premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime Paolo Lambertini, ed è dibattito anche tra le forze politiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. La tragedia aerea in Perù, due coppie di Monza e Seregno con i loro tre figli, gli italiani morti con altre sei persone mentre sorvolavano il sito archeologico di Nazca sulle Ande, con i grandi disegni tracciati sul terreno 2000 anni fa e visibili interamente solo dall'alto.
1: Provenivano dalla provincia di Monza Brianza le sette vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù nella tarda serata di ieri. Due famiglie, un gruppo di amici. Massimo Angelucci, la moglie Elena Sala, entrambi 58enni, e il figlio Lorenzo, 24 anni, abitavano a Seregno. Vivevano invece a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Bianco, 57, e i figli Matteo e Pietro, 24 e 18 anni. Erano a bordo di un Cessna insieme ad altri quattro passeggeri, turisti spagnoli e tedeschi, e i due piloti peruviani per un sorvolo della zona archeologica di Nazca, quella delle famose linee. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Pisco, ha perso i contatti con la torre di controllo dopo pochi minuti. In un video ripreso a terra gli ultimi istanti, il Cessna senza un'ala che inizia a perdere quota e si avvita in una caduta in picchiata per poi disintegrarsi in aria prima dello schianto. Sul posto anche la presidente peruviana Fujimori. Secondo le testimonianze, nella zona c'erano forti raffiche di vento con sospensione del traffico aereo in diversi punti della regione. Da Milano, Maghe di Abu Abia per il GR1.
0: E in Grecia sono vivi i piloti di uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati in volo mentre erano impegnati a contrastare le fiamme. I due piloti sono stati recuperati e sono in buone condizioni. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Prima domenica d'agosto, all'insegna di temperature roventi e traffico al momento intenso ma senza criticità, secondo quanto segnala l'ANAS con riferimento alla propria rete. Il divieto di transito di veicoli pesanti resterà in vigore fino alle ore 22 ed è una giornata da bollino rosso per il caldo in 23 città sulle 27 monitorate. Proprio per il grande caldo, però, attesi anche dei temporali, sentiamo dove con il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino.
2: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata, ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
0: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Domenica Sport. 17 e 6 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo al microfono, dagli studi Rai di Saxa Rubra dall'altra parte del vetro, saluto Alessandro Campanella alla parte tecnica, c'è sempre Danilo Gionta in regia, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione. Agli europei di nuoto artistico la coppia Pelati-Ruggero si conferma sul podio continentale dopo il bronzo nel duo libero, è arrivato, come ricordavamo prima, l'argento nel duo tecnico. Gli azzurri battuti di un nulla davvero dalla Gran Bretagna, sul podio anche la Russia terza, dunque quarta medaglia complessiva per l'Italia agli europei di nuoto. Stasera le ultime gare di giornata riguardano i tuffi, il trampolino un metro a chiudere con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, prima dalle 19 la finale del sincro misto sempre con Chiara Pellacani in coppia con Matteo Santoro. Notizie, approfondimenti e musica si avvicendono in questo pomeriggio sportivo, e allora ancora musica, quella di Tiziano Ferro.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar, ricordiamo, per la pallavolo maschile il successo della Polonia Nations League 3-2 sugli Stati Uniti. La Polonia si conferma dopo la vittoria dello scorso anno sempre in Cina. Restiamo alla pallavolo, ma non alla pallavolo indoor, bensì parliamo di beach volley, e ne parliamo con chi nel beach ha fatto la storia, perché è rimasta davvero impressa quell'impresa di Lupo Nicolai, la loro storica medaglia a 5 cerchi nel beach volley, era Rio 2016. Oggi Paolo Nicolai è direttore tecnico del settore maschile di beach e questa è la sua nuova vita fuori dal campo. Ben trovato Paolo.
1: Grazie, grazie.
0: Intanto come va in questo nuovo ruolo che in realtà ricopre, insomma, da un po' di tempo, credo quasi 2 anni?
1: Sì, sono, diciamo, la seconda stagione. Ti direi bene, è una cosa che mi dà molto entusiasmo, mi piace molto, diciamo, questo accompagnare la carriera di altri, e quindi niente, mi sento molto sia onorato che felice di ricoprire questo ruolo.
0: Peraltro hai sempre avuto anche un po' nelle corde l'allenamento, la gestione dei giovani, però questo ruolo ti dà maggiori responsabilità rispetto a quando giocavi, te ne senti maggiormente addosso?
1: Ma forse è una responsabilità diversa, perché comunque da atleta sapevo negli anni di rappresentare un po', insieme ai compagni, la punta del movimento, e adesso è una responsabilità ovviamente diversa, perché non sono più io protagonista direttamente sul campo, ma è più un mettersi a disposizione della federazione e degli atleti per cercare di ottimizzare il lavoro che viene fatto.
0: Il lavoro, parliamo un po' del momento del beach italiano, le prospettive, le ambizioni e anche appunto il lavoro che c'è dietro agli atleti, perché c'è un progetto comunque che guarda al futuro, a lungo termine, che deve guardare necessariamente a Los Angeles 2028.
1: Sì, onestamente stiamo anche guardando oltre. L'idea, diciamo, il mandato da parte della federazione in cui mi sono trovato d'accordo era comunque di riallargare un po' la base di giocatori, cercando di immettere nel circuito sia italiano sia internazionale nuovi giocatori e giocatori giovani. Quindi da questo punto di vista

0: In questo momento abbiamo due coppie seniores che hanno obiettivi un po' più a breve termine, quindi parliamo di della qualificazione per Los Angeles, ma si sta guardando già alle prossime con dei Club Italia, quindi un'attività permanente per atleti giovani, in questo momento solo estivo, ma con la possibilità di allargarlo anche alla parte invernale, in cui si cerca appunto di investire su atleti un po' più giovani.
1: La tua lunga carriera da atleta, adesso questo lavoro fuori dal campo comunque cruciale, che cosa hai trovato nel momento in cui hai cominciato a gestire il beach da fuori? Criticità, problematiche da risolvere ce ne sono, anche obiettivi da stabilire non soltanto a lungo termine, cioè problemi da affrontare nell'immediato?
0: Ma guarda, io mi occupo sia la direzione tecnica sia la guida diretta delle squadre seniores, e sicuramente il cambio più significativo è stato quello di passare da fare le cose a farle fare, no? E quindi ad aiutare gli altri a farle, quindi quello sicuramente è un aspetto determinante del cambio tra giocatore e allenatore. E quindi sto cercando di studiare tanto, ho cercato di affiancarmi con uno staff più esperto di me in questo ruolo, e quindi cercando appunto di mettere la conoscenza del gioco e dell'ambiente del beach volley, però avere gli strumenti poi per poter trasmettere quello che so, perché altrimenti posso anche sapere 100, ma poi se non riesco a trasmettere è come se non sapessi nulla.
1: In questo conta anche la sinergia in federazione tra le varie discipline, si può imparare tanto anche dagli altri. Penso ad esempio a un maestro come Velasco, che può essere un valore aggiunto, no? Anche per il movimento in generale.
0: Ma guarda, io sono tra i più grandi promotori del fatto che siamo un unico sport con due discipline diverse, no? La base comunque dei giocatori, gran parte dei giocatori di interesse comunque passano da un percorso anche indoor, quindi, e devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte appunto di tutti i tecnici indoor, quindi sia di confronto sia di momenti, diciamo, persone a cui poter chiedere quando avevo delle difficoltà, quindi da questo punto di vista posso dire che facciamo parte di una squadra molto più grande di quella che è solo il beach volley.
1: Passare dall'indoor al beach, dicevi, diversi atleti lo hanno fatto, anche di caratura importante. Che differenze poi trovano, e anche, insomma, che difficoltà di adattamento dall'indoor alla sabbia?
0: Sicuramente sono molteplici le differenze, sono dei punti di contatto, ma poi nel beach da esempi molto stupidi, cioè non ci sono sostituzioni, la strategia molto spesso viene scelta dall'avversario, quindi ci sono degli adattamenti da dover fare. Adesso il contesto internazionale ci sta dicendo che arrivano a vincere atleti molto giovani, e che la longevità degli atleti si sta allungando, quindi c'è questo contrasto si può dire, quindi comunque noi stiamo cercando di avvicinare ragazzi, dedicarsi a far sì che dei ragazzi possano dedicarsi solo a beach volley un po' in anticipo rispetto a quello che succedeva prima, perché è quello che il contesto ci sta dicendo.
1: Senti, nel presentarti ho citato Rio 2016, credo che fra poco saranno, insomma, 10 anni, ed è un compleanno importante, no? Era il 19 agosto, quell'argento con Lupo, che ricordi hai adesso, come l'hai vissuto e come lo racconti anche a chi non l'ha visto?
0: Sicuramente posso dire sportivamente, sicuramente l'emozione più grande della mia carriera, senza dubbio. Cerco onestamente di pensarci un po' poco, perché come hai detto è un compleanno importante, ma sono 10 anni, mi piace vivere un po' più nel presente e provare magari a costruire delle strade che poi magari porteranno a ripetere quella vittoria. Io la chiamo comunque vittoria, perché qui abbiamo vinto un argento, e quindi mi piace ricordarlo, è un'emozione che custodisco molto stretta, la sento ancora molto viva, però l'attenzione cerco di metterla su altro, perché altrimenti si fa fatica ad andare avanti.
1: Importante, come dire, ricordare le vittorie, ma pensare alle eventuali successive. Allora è un momento importante della stagione del beach, perché ci saranno i prossimi europei in Polonia, sono ormai imminenti, cominceranno il 12 agosto. Con quali ambizioni le coppie azzurre li affronteranno, e quali indicazioni ti aspetti?

Per noi sarà un banco di prova. Onestamente abbiamo dato dei segnali importanti con la coppia del Corso Cottafava quest'anno, siamo riusciti a ottenere delle vittorie e dei piazzamenti importanti nelle tappe più di prestigio del circuito. Ovviamente c'è anche da riconoscere che adesso l'elite del beach volley

0: fiducia fin dall'inizio e poi ragionare sembrano frasi fatte, ma è così partita per partita, perché poi il livello è molto equilibrato, quindi tolta alcune squadre che secondo noi ci sono avanti, cioè che sono gli attuali campioni olimpici, i campioni olimpici precedenti, che sono Svezia e Norvegia, però vogliamo provare a competere al massimo livello possibile.
1: Sarà un bel banco di prove. Allora, in bocca al lupo agli azzurri del beach. Grazie a Paolo Nicolai, direttore tecnico del settore maschile italiano di beach volley. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

Bobo Marley su Rai Radio 1, domenica sport, europei di canottaggio casalinghi per l'Italia si sono disputati a Varese, gli azzurri hanno chiuso con 9 medaglie, un bottino che soddisfa la federazione, un risultato che raddoppia quanto ottenuto lo scorso anno in Bulgaria quando l'Italia aveva chiuso con 5 podi. 17:22, stiamo per fermarci per qualche minuto per ascoltare le previsioni meteo e arriviamo dunque alle previsioni del tempo in musica, poi torneremo per parlare ancora di calcio qui a domenica.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Le condizioni meteo sul continente vedono il persistere di un solido campo di alta pressione dal Mediterraneo centrale verso l'Europa centro-orientale e i Balcani, che garantisce una stabilità diffusa. Al contempo, il flusso atlantico mantiene attivi due sistemi depressionari, un minimo a ovest delle isole britanniche e un profondo vortice sul nord-est europeo, responsabili di nubi e precipitazioni sul Regno Unito, Scandinavia e settori alpini, oltre ad una leggera bassa pressione sulla penisola iberica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate a nubi irregolari. Temperature tra 26 e 30 gradi. Bel tempo a Bruxelles, in Belgio, pur in un contesto di aria umida che porterà a nuvolamenti di passaggio ed eventuali brevi piovaschi. Massima di 33 gradi e minima di 21. A Edimburgo, in Scozia, cielo molto nuvoloso o coperto sotto l'influenza della depressione atlantica che porterà piogge e rovesci. Temperature tra 14 e 20 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, atmosfera meno stabile a causa della vicinanza al minimo scandinavo, con nuvolosità frequente. Valori termici compresi tra 12 e 22 gradi. A Varsavia, in Polonia, tempo ampiamente soleggiato grazie all'anticiclone continentale, seppur con velature innocue in transito. Temperature che oscillano tra i 21 e i 29 gradi. A Bucarest, in Romania,

0: Mania, cielo sereno o con poche nubi, ventilazione debole e settentrionale, con temperature stabili tra 21 e 33 gradi. Infine ad Atene sarà una giornata calda ma poco umida, con cielo quasi sempre limpido, temperatura massima di 35 gradi e minima di 24. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Domenica Sport. 17:29 di nuovo in diretta con voi, Domenica Sport, Manuela Collazzo, Danilo Gionta in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, le amichevoli delle nostre squadre aspettando la stagione che verrà. Il Torino al 65esimo è in vantaggio in casa del Barley 1-0, l'Udinese all'intervallo sta perdendo contro il Trabzonspor 1-0, è cominciata anche la sfida del Parma contro l'Iraklis al 26esimo 0-0. Calcio, argomento che affronteremo a breve, ma dopo aver ascoltato la musica dei Maroon 5.

0: Il calcio, dicevamo, ha ritrovato la Serie A dopo 2 anni. Come si sta preparando il Frosinone alla nuova stagione? Ce lo dice il suo direttore sportivo che è con noi, Renzo Castagnini, ben trovato.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere su Radio 1 Domenica Sport, manca ancora un po' ovviamente per il debutto, però si avvicina ed sarà un gran debutto perché avverrà in casa contro la Juventus, credo un bel modo per la massima serie, ci attesa in città, Castagnini.
1: No, è perfetta, la prima partita è perfetta, certo c'è un'attesa incredibile, siamo ritornati in Serie A dopo 2 anni, quindi è un motivo di vanto, un motivo di soddisfazione. Sappiamo che affronteremo un campionato difficile, ma insomma cercheremo di prepararsi al meglio.
0: Cosa servirà secondo lei per competere in Serie A, facendo esperienza anche degli anni passati?
1: Ma guardi, sappiamo perfettamente che la Serie A è un campionato diverso dalla Serie B, ma noi dobbiamo utilizzare le armi che abbiamo utilizzato lo scorso anno. Giocare a calcio, cercare di giocare bene, di essere sempre pronti a livello fisico e naturalmente cercare di mettere in quella fantastica squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso qualche giocatore che abbia anche un po' più di esperienza in Serie A.
0: Ecco, e quindi vi state muovendo sul mercato con quali criteri? Proprio unire l'esperienza, la sostenibilità anche con i giovani, sono concetti che seguite, importanti, cioè un mercato mirato.
1: Sì, noi l'anno scorso eravamo la squadra più giovane del campionato e quindi dobbiamo metterci per forza qualche giocatore che abbia un po' più di esperienza, però poi io credo, ma questo è un mio pensiero, che la carta d'identità credo che non conti tanto. Se uno a calcio gioca bene in tutte le categorie.
0: Assolutamente. Che mercato è in generale, Castagnini? Gli addetti ai lavori dicono un po' spento.
1: Sì, guardi, facevamo questa riflessione con dei colleghi, con degli agenti. Quest'anno il mercato è fermo sia all'entrata sia nelle uscite, ma molto probabilmente, non so, ma questo è un mio pensiero, il mondiale possa avere un po' rallentato il mercato.
0: Non ha messo in mostra qualche giocatore che potrebbe insomma far gola il mondiale?
1: Sì, certo, sicuramente c'erano giocatori bravi, c'erano giocatori che abbiamo visto, abbiamo seguito, ma come noi, come tutti, però credo che il mondiale abbia rallentato un po' il processo del mercato, ma questa è la mia opinione, non so, perché fermo come quest'anno il mercato è da tanti anni e non l'abbiamo visto.
0: Ah, ce lo raccontava ieri Oscar Damiani, che è appunto agente operatore di mercato, e ci diceva proprio questo, un mercato un pochino fermo, spento. Tornando invece a voi, alla forza, al punto fermo della vostra squadra, anche il suo allenatore Alvini, confermatissimo naturalmente dopo il grande campionato della stagione scorsa, Castagnini, qual è la qualità migliore vincente di Alvini?
1: Ma guardi, Alvini lo scorso anno è stata la nostra forza e io credo lo sia anche quest'anno. È un allenatore che sul campo è un allenatore che lavora in maniera incredibile e quindi che sono sue di un gioco molto offensivo, e proveremo a farlo anche quest'anno. Sappiamo che sarà molto molto più difficile, ma credo che Alvini possa essere anche quest'anno il valore aggiunto del Frosinone.
0: Diciamo che l'obiettivo è non snaturarsi e continuare a credere nelle proprie idee, nella propria voglia di far gioco, nelle proprie qualità.
1: Sì, io credo proprio di sì, perché non è che possiamo snaturare un anno di lavoro con dei successi e con delle prestazioni importanti. Dobbiamo essere bravi a confermarlo anche nella categoria superiore. Sappiamo che non sarà facile, sarà complicato, però credo sia giusto continuare su quel lavoro, sia con molti giocatori che avevamo l'anno scorso e soprattutto con le idee dell'allenatore.
0: Quale crede possa essere l'impatto dopo 2 anni con la Serie A? Pensa che la squadra avrà qualche difficoltà nello specifico? Che cosa potrebbe dover affrontare soprattutto all'inizio, nelle prime giornate?
1: soprattutto avere la personalità di giocare con queste squadre, non aver timore, affrontarle con coraggio e con la determinazione che abbiamo sempre avuto, perché se non hai coraggio e se non hai personalità, quando giochi con certe squadre sei destinato a perdere. Quindi se non hai questo, sicuramente è un problema, ma credo che questi ragazzi ce lo abbiano e che possiamo far bene.
0: Parliamo anche un po' della società, l'ingresso di investitori stranieri, un punto di partenza anche per rafforzare il club, le strutture, il settore giovanile, ma l'anima del Frosinone resta comunque Stirpe, il presidente.
1: L'anima del Frosinone è il presidente Stirpe, in tanti anni che è il patrono di questo club. Negli ultimi 10 anni è andato in Serie A 4 volte. Con 4 allenatori diversi, 4 direttori sportivi diversi. Ciò significa che il pensiero di questo dirigente, di questo presidente, è un pensiero giusto. Quindi anche adesso è al comando della società e quindi noi siamo ben contenti e ben felici di proseguire questo discorso, anche se l'avvento degli americani, l'avvento dei fondi, credo sia una risorsa alla quale dobbiamo

0: avremo sicuramente dei vantaggi.
1: Una risorsa da sfruttare. Prima di salutarla, Castagnini, che cosa si sente di dire ai tifosi verso la prossima stagione? Non dico di promettere, però almeno di garantire. Sappiamo sicuramente insomma, l'impegno e la determinazione, però un messaggio da mandare ai tifosi.
0: No, guardi, ai tifosi ma possiamo anche promettere. Promettiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e quindi promettiamo il fatto che ce la faremo tutta a mantenere la categoria. Metteremo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie per farlo. Sappiamo che è difficile, ma abbiamo una tifoseria fantastica che sa quelle le difficoltà che noi andremo a incontrare e quindi questo per noi sarà veramente un grande vantaggio.
1: In bocca al lupo allora al Frosinone, debutto in Serie A il 23 agosto in casa contro la Juventus. Grazie a Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone. Buona domenica.
0: Grazie a voi, arrivederci.

il mismo Sol, citavamo prima il Trabzonspor quando dicevamo delle amichevoli delle nostre squadre, amichevoli in giro per l'Europa, il Trabzonspor che sta affrontando l'Udinese, sta peraltro vincendo all'intervallo 1-0 e potrebbe essere la futura destinazione di Salalex, giocatore della Roma, svincolato dal Liverpool dopo 9 stagioni, sembrava un passo dall'accordo con il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore, secondo i media turchi, avrebbe ricevuto un'offerta anche dal Trabzonspor, che peraltro sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta monstro da 15 milioni a stagione più bonus per il giocatore. A proposito di nuovi arrivi, vi dicevamo prima dell'ufficialità dell'arrivo di Alaibegovic alla Juventus. Il giovane attaccante bosniaco arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2031.

in campo anche il Parma, amichevole contro l'Iraklis al 44esimo 0-0. E a proposito del Parma, il Paris Saint-Germain pare proprio che abbia intenzione di prendere Suzuki. Ha presentato la prima offerta ufficiale. Al Parma è arrivata una proposta da 33 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus per il portiere giapponese, e dunque la trattativa potrebbe adesso entrare nel vivo. Vi anticipo che dopo il GR1 delle 18 noi parleremo ancora di calcio, parleremo però di B, della Sampdoria, della nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, e dunque della scommessa, forse possiamo dire, di Corradi alla sua prima esperienza da primo allenatore. Poi chiuderemo la trasmissione parlando di pallavolo femminile dopo la Nations League, verso i prossimi europei, gli impegni delle campionesse del mondo e delle campionesse olimpiche. Notizie dunque, analisi, approfondimenti e musica. Adesso la musica dei Coldplay.

Dicevamo di Alaj Begovic, il cui arrivo è stato ufficializzato dalla Juventus, ha firmato fino al 2031 e anche già parlato presentandosi ai canali social del club. Le sue emozioni: è arrivato allo stadium, ho provato sensazioni bellissime, ha detto non vedo l'ora di iniziare, un grande onore indossare questa maglia, darò il massimo. E poi il suo modo di giocare: ho l'obiettivo di adattarmi in fretta, voglio scendere in campo, conoscere velocemente i miei compagni, sono un giocatore cui piace avere la palla tra i piedi, fare dribbling e cross oltre a calciare in porta e cercare gli assist. Alaj Begovic, lo ricorderete, fu protagonista dello spareggio per i mondiali che condannò l'Italia alla terza esclusione consecutiva e ne ha parlato, ha detto fu una bella partita ma anche difficile perché l'Italia giocò bene, per fortuna vincemmo noi. Ci avviciniamo pian pianino all'appuntamento con il GR1 del 18, dopodiché torneremo a parlare di calcio, anche di pallavolo, ancora aggiornamenti sulle amichevoli delle nostre squadre, per dirvi che l'Atalanta è stata sconfitta 2-1 dalla Feyenoord a Rotterdam. È stato anche disputato un supplementare unico di mezz'ora, l'Atalanta che aveva pareggiato a segno per la squadra di Maurizio Sarri, Krstović.

Suez è sempre bello, 17:56. Vi ricordo tra gli appuntamenti sportivi di cui vi abbiamo dato conto nel pomeriggio di questa prima domenica di agosto, gli europei di nuoto artistico, ancora una medaglia per l'Italia con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero che hanno sfiorato l'oro, hanno conquistato l'argento nel duo misto tecnico, davvero per pochissimo battuti dalla Gran Bretagna, sono finiti davanti alla Russia. Dunque Gran Bretagna, Italia, Russia, questo il podio del duo misto tecnico. I tuffi stasera chiuderanno la giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi. 17:57, si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 18, allora noi ci arriviamo in musica. Carole King.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tragico incidente stradale in provincia di Rieti è avvenuto poco fa sulla superstrada Rieti-Terni, nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco. Un pullman si è scontrato con un camper, coinvolte anche due automobili. Il bilancio al momento è di 5 morti e 5 feriti. Altra tragedia in periodo di vacanze, quella avvenuta in Perù. Nell'aereo da turismo precipitato c'erano 7 persone originarie della Lombardia.
4: Partito da Pisco, il piccolo aereo da turismo stava rientrando dopo aver sorvolato l'area archeologica di Nazca, nel sud del Perù. Alle 13.20 di ieri sera in Italia, l'SOS è lanciato dal pilota, poi il Cessna che precipita e si schianta nel deserto. Nessun superstite fra gli 11 passeggeri e i due piloti, fra le cause forse il maltempo, le forti raffiche di vento. La strage di turisti ha cancellato due famiglie brianzole, insieme a due coppie, spagnola e tedesca. Erano amici da tempo, i Gianturco e gli Angelucci avevano organizzato insieme il viaggio nel quale hanno trovato la morte. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco erano entrambi manager di alto livello. Nello schianto sono morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, 18, la vittima più giovane del tragico incidente, costato la vita anche agli amici Angelucci di Seregno. Il padre Massimo, 58enne imprenditore, la moglie Elena Sala, coetanea, anche lei lavorava nell'azienda meccanica con sede fra Seregno e Lissone. Con loro è morto anche il figlio Lorenzo, 24 anni. Per il GR1, Elena Scarpa.
3: In provincia di Varese un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni che credeva fosse un rivale in amore. La vittima in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex del 43enne che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendoli insieme il 43enne lo ha investito uccidendolo sul colpo. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Questa mattina in città la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il presidente Mattarella, la premier Meloni, ha parlato di terrorismo feroce e di una pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, ha aggiunto la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della

0: strage. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Ravel ha abbordato nella zona ovest di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è fare rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca, sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun. Era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta a Istanbul. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Per Teheran il presidente americano ha esaurito le scorte di armamenti.
1: Con l'Iran abbiamo raggiunto un accordo in termini generali che comprende la riapertura dello stretto di Hormuz. Mi hanno chiesto di sospendere gli attacchi e lo farò per il bene dell'umanità, scrive il presidente americano sul suo social Truth, esortando però alla ripresa effettiva di negoziati più dettagliati. Da Teheran arriva una secca smentita. L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto. Hormuz resta chiuso, ribadisce il regime degli Ayatollah, che sostiene che Trump abbia deciso di fermare per ora la macchina bellica solo perché ha finito le armi. Inoltre i Pasdaran minacciano ancora e secondo il Wall Street Journal le guardie della rivoluzione starebbero valutando anche attacchi preventivi in caso di fallimento degli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti. E intanto il governo dell'Arabia Saudita è sempre più preoccupato per gli attacchi alle infrastrutture petrolifere dei Pasdaran. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation. Claudia Stamerra, GR1.
0: È terminato lo sciame sismico ai campi Flegrei, lo ha annunciato l'INGV Osservatorio Vesuviano nel corso della riunione alla prefettura di Napoli del centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di due giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate, gli sfollati sono circa 300. Temperature roventi nella prima domenica d'agosto. Per sfuggire a caldo e afa, in tanti hanno scelto la costa ionica della provincia di Taranto tra mare e pineta. Il servizio di Donatella Cupertino.
2: Una distesa ininterrotta di colori, asciugamani e lettini. La Puglia si conferma regina dell'estate, ma questo primo weekend di agosto ha messo a dura prova anche i più temprati.
3: Rimaniamo in acqua.
4: Io sono abituata al caldo, quindi mi sta benissimo.
2: Per sfuggire alla calura, in tantissimi hanno scelto la costa ionica, come Castellaneta Marina, meta d'eccellenza, riconfermata bandiera blu per la qualità delle sue acque. Ma qui la vera arma segreta contro l'afa è la natura. Oltre al mare il cristallino, il vero asso nella manica è la sua fitta pineta secolare, una macchia mediterranea che spinge il suo abbraccio fino alle dune, regalando un'oasi di refrigerio provvidenziale per le famiglie e per chi cerca una pausa rilassante lontano dal bagnasciuga.
5: Cercare l'ombra. Sono sicuro che sono oltre 40 gradi, però cerchiamo di resistere.
2: Acqua limpida, frutta fresca e l'ombra secolare dei pini. A Castellaneta Marina la ricetta per battere l'afa africana è servita.
6: Con questo caldo come si fa?
7: In acqua si sta bene e poi la pineta dà un grande giovamento per fortuna.
0: Su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: c'è, dottor Scotti?
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Domenica Sport. 18 e 8 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo, c'è Carlo Boninsegna adesso alla parte tecnica, sempre Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il mercato della Juventus è il giorno delle ufficialità.

dopo l'ufficialità dell'arrivo di Alaibegovic c'è anche quella dell'acquisto di Colomouani, perché lo conferma il Paris Saint-Germain in una nota, il club dal quale la Juve ha acquistato Colomouani. L'Atalanta battuta dal Feyenoord in amichevole 2-1, primo KO per la squadra di Sarri, mentre il Torino ha sconfitto il Burnley 1-0. Stanno giocando altre squadre verso la prossima Serie A. Il calcio sarà argomento di discussione anche fra poco, dopo aver ascoltato la musica di Rai Radio 1, ma parleremo

0: Torniamo per un attimo a parlare di nuoto artistico, dell'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Si tratta del terzo podio agli europei a Parigi per Filippo Pelati, del secondo per Lucrezia Ruggero. I due azzurri li ascoltiamo ai microfoni di Rai Sport.
1: Siamo molto contenti della nuotata di oggi, soprattutto per la parte artistica e inoltre per la parte acrobatica, su cui tengo a dire che abbiamo fatto un grande lavoro, e in più è stato

0: bello insomma anche vedere questa competizione veramente fino all'ultimo, e questo breve distacco dal primo posto comunque spinge sempre a fare del proprio meglio.
1: Sono molto molto orgogliosa di Filippo, perché è un atleta giovanissimo, veramente ai suoi primi anni di carriera internazionale, e non è facile mettersi in mostra in questo modo quando si entra in acqua, quindi credo che oggi la parte su cui poi stiamo di fatto lavorando di più in allenamento si è vista.
0: Si è sempre molto orgogliosi e molto gratificati quando si raggiunge, ecco, la medaglia, e speriamo, ecco, anche domani di concludere nel migliore dei modi.
2: Domani in programma il solo libero sia maschile sia femminile. Ricordiamo il podio del duo tecnico misto: Gran Bretagna oro, Italia argento, Russia bronzo.

0: Parliamo della Samp, la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, che è collegato con noi. Ben trovato, mister.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La sfida di Bernardo Corradi, possiamo chiamarla così, non è una panchina qualunque per cominciare da primo allenatore di un club.
1: Sì, insomma, sfida è comunque il mettersi alla prova e cercare di abbracciare con tutte le energie possibili un progetto

ambizioso da un certo punto di vista, anche dalle responsabilità non banali, però insomma, no, poi c'è sempre l'annosa diatriba per la quale, no, si rischia di dover dire è pronto o non è pronto. Fin quando uno non prova, non può mai sapere se è pronto o no. Poi nella vita, secondo me, conta molto il tipo di preparazione, il tipo di percorso che fa.

0: trovato un ambiente desideroso di ripartire, di voltar pagina con tantissimo entusiasmo, ma non solo da parte dei calciatori, anche da parte di tutta la squadra invisibile. Tutte le persone ruotano intorno al calciatore, che poi sono quelli che lo mettono in condizione di rendere al meglio la domenica, no? Dai magazzinieri fino alle persone che lavorano in sede. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di ripartire, quindi diciamo che questo entusiasmo va cavalcato e bisogna cercare di lavorare nel miglior modo possibile.
1: Va sfruttata anche la sua esperienza precedente con le giovanili della nazionale, poi al fianco di Allegri al Milan. Cosa pensa di poter portare alla Sampdoria? Cosa ha imparato in questi anni comunque a contatto con i giovani e poi al fianco di un allenatore come Allegri?
0: Ma allora, dal punto di vista tecnico-tattico, poi il calcio è bello perché ognuno ha la sua idea e poi alla fine forse chi ha ragione, dicono sempre c'ha ragione chi vince, chi fa punti, e quindi tralasciando la parte tecnico-tattica, quello che mi porto dietro dai miei anni di formazione è il fatto di riuscire a entrare nella testa dei propri calciatori e di riuscire a portarli a sé, chiaramente utilizzando tutte le possibilità che uno ha a disposizione, che sono dall'empatia alla conquista, attraverso chiaramente tutte quelle che sono le capacità tecnico-tattiche uno acquisito negli anni. Quindi, perché poi alla fine i calciatori riconoscono preparazione e ci deve essere una stima professionale, poi dopo se uno riesce anche dal punto di vista empatico a instaurare un rapporto che va dal di là del solo campo, magari riesce a ottenere anche qualcosa in più.
1: Quindi mi pare di capire non c'è un modello di tecnico a cui si ispira lei e Bernardo Corradi e basta. Che impronta però pensa di dare alla sua Samp, un'idea? Che squadra vorrebbe vedere in campo?
0: Uno, c'è sempre il rischio quando si copia e poi non si reinterpreta di riuscire solo a fare delle brutte copie, perché poi non la parte di personalizzazione ci va e ci vuole. Chiaramente mi piacerebbe una squadra che interpreti la partita, non una squadra passiva, perché poi al giorno d'oggi con la grande preparazione tattica che hanno tutti gli allenatori, col fatto che ci sono 5 cambi, hai molte partite all'interno della stessa partita, quindi non sempre dalla panchina riesci a trasmettere, perché sappiamo, soprattutto quando giocheremo in casa, che avremo tantissimi tifosi, ci sarà uno stadio molto caldo, quindi è difficile. Mi piacerebbe riuscire a far sì che i calciatori interpretassero la gara strada facendo, e che quindi magari potessero riuscire a trovare soluzioni. È normale che queste soluzioni gli devono essere messe davanti e poi loro devono essere bravi a sceglierle.
1: Comincerete fuori casa il 23 agosto sul campo del Cesena. Parlavamo prima della Sampdoria, degli anni difficili, di una tifoseria comunque esigente, anche un po' insoddisfatta proprio per quanto sta accadendo nelle ultime stagioni. Da questo punto di vista ciò rappresenta una responsabilità? Insomma, c'è qualcosa che si sente di dire o vorrebbe dire al popolo blucerchiato, alle attese dei tifosi?
0: Ma allora, negli appellativi, negli aggettivi che hai usato esigente, e hai usato anche un po' delusa dagli ultimi anni, però quello che ho percepito, almeno quello che mi hanno trasmesso in questi giorni di inizio avventura, è comunque una tifoseria molto attaccata alla squadra, e che sta comunque, a prescindere di quello che succede, dietro la squadra e supporta la squadra, e quindi questa cosa qua gli va restituita, no? Questo grande attaccamento,
1: diciamo che questo per voi sarà comunque una grossa mano, ecco, avere il supporto e il sostegno dei tifosi.
0: Sarà sicuramente una grossa mano. So che la campagna abbonamenti è iniziata da poco, ma comunque hanno risposto alla grande, ma questo me l'avevano detto, ma io poi nella mia esperienza da calciatore ci ho giocato contro, certo. Quindi so che tipo di ambiente andavo a trovare. Il fatto che comunque sia una tifoseria a prescindere attaccata alla squadra, attaccata alla maglia, questa è una roba che ti non può che non essere da stimolo per chi poi la domenica va e si indossa quella maglietta e va a correre per il campo.
1: Bernardo Corradi, lasciando prima di salutarla per un attimo la sua nuova avventura alla Samp, che la immergerà e la immerge totalmente, però tornando anche a quello che sta

0: Il suo lavoro nelle giovanili azzurre, aprendo una parentesi proprio azzurra, lei che ha toccato con mano il mondo delle under, ha capito qual è la problematica maggiore nel salto di categoria? Perché poi non riusciamo a sfruttare il lavoro che si fa dal basso? Che cosa si inceppa nel passaggio dal mondo dei giovani a quello dei grandi, quello che si sta verificando in questi anni in Italia?
1: Ma allora, se uno va a vedere i risultati delle nazionali giovanili dal 2010 a oggi, che da quando poi è arrivato a Rego Sacchi e provò a cercare di invertire un po' la tendenza, comunque le nazionali giovanili sono passati da ranking 19 e 20, ora vado a cazzotto, non mi ricordo i numeri precisi, però da ranking molto bassi avere ranking 1 e 2, ci siamo stati per 5 anni la federazione che ha portato under 17 e under 19 alle fasi finali, e l'unica peraltro, quindi abbiamo vinto campionati d'Europa con la 19, con la 17, i risultati sono arrivati. E poi però questi giocatori qua fanno fatica a giocare nelle prime squadre. Nelle prime squadre chiaramente quando fai un ragazzo più giovane devi mettere un preventivo che qualche errore lo può commettere, ma che è un percorso di crescita. Io, la mia visione, per quella che vedo io, è che dovremmo incidere molto di più nei primi anni delle scuole calcio piuttosto che nelle under 18, under 19, perché il giocatore, non dico è già completo, ma è già nel percorso di crescita. Dovremmo incidere molto di più in quegli anni là, dove a volte mi è capitato di vedere allenamenti in cui gli allenatori mettevano in postura o nella linea o nelle diagonali giocatori di 9, 10, 11 anni, quando magari avrebbero dovuto dare un pallone a testa e iniziare prima a saper controllare il pallone, a saperlo trasmettere in un certo modo, a riuscire a calciare bene in porta, e poi dopo c'entra tutta quel mare magnum che è la tattica di squadra. Prima,
0: guardi, sono le parole tattica che sostanzialmente ha usato Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico azzurro, nel giorno in cui è stato presentato, quindi diciamo che almeno nella sostanza dei fatti la visione è comune ed è condivisa. Attenzione dunque alla gioventù, ma a partire dalle scuole calcio. Intanto le faccio un grandissimo in bocca al lupo, Bernardo Corradi, per la sua nuova esperienza, per la sua Sampdoria, per l'inizio di una stagione che vi auguro sia importante per voi. Grazie.
1: Crepi il lupo, grazie, una buona serata a tutti.
0: Noi ci fermiamo, ci avviciniamo all'Onda Verde, ma ci avviciniamo in musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Incendio sul Carso Triestino, situazione sotto controllo, continuano i lanci d'acqua dall'elicottero, da domani potrebbe cominciare la bonifica.
2: Morto il 29enne manutentore lombardo che ieri era rimasto folgorato alle Ferriere Nord di Osoppo, l'incidente è accaduto nel laminatoio.
1: L'ondata di calore senza tregua nel Monfalconese, temperature vicine ai 39 gradi, sulla costa bollenti anche le notti, a Trieste il tram ripartirà domani.
2: Bambino di 9 anni in un precipizio durante un campo scout, caduto per 20 metri, è finito sulla vegetazione, ricoverato a Udine.
1: Trieste assediata dai cantieri, dagli stabilimenti balneari al centro città, i disagi per residenti e turisti.
2: Ponte Bapramollo, riemerge il progetto di valorizzazione turistica legato al polo sciistico austriaco, il comune prepara l'avviso per gli investitori.
1: Imprenditoria coraggiosa, una libreria internazionale ispirata a un libro inglese gestita da due straniere, succede a Trieste.
2: Calcio, Udinese in campo a Fenden contro i turchi del Trabzonspor, ennesimo test nel rodaggio dei friulani.
1: Le 18:31 minuti 30 secondi, buonasera da Giampaolo Mauro e Ludovica Siani. In apertura ancora l'incendio di Padriciano sul Carso Triestino. Tutto è cominciato da due balle di fieno. Ieri sera il rogo pareva domato, ma le fiamme hanno ripreso vigore all'alba, alimentate dalla bora. I lanci d'acqua dall'alto si sono rivelati efficaci da quando sono calate le raffiche, dalla metà di questa mattina. La situazione ora è sotto controllo, non ci sono case minacciate dal fuoco, questa sera potrebbe essere dichiarata chiusa l'emergenza.
3: Casa Ieralla è stata uno dei punti più delicati dell'emergenza. Nella struttura per anziani sono ospitate 112 persone e per tutta la giornata Asugi, Comune e Protezione Civile hanno mantenuto pronto un piano di evacuazione nel caso il fronte dell'incendio si fosse avvicinato, un'eventualità che fortunatamente non si è verificata. Matteo Sabini, direttore della Casa Ieralla.
4: La macchina organizzativa sta funzionando particolarmente bene, come vedete abbiamo a proteggerci l'autocisterna dei vigili del fuoco che sono pronti a intervenire se casomai qualcosa comincia ad avvenire vicino alla nostra proprietà, gli elicotteri stanno volando.
3: Il vento ha concesso una tregua e le operazioni di spegnimento sono entrate nella fase decisiva. Se le condizioni meteo resteranno favorevoli, l'obiettivo è completare lo spegnimento entro la serata. Per la bonifica serviranno ancora alcuni giorni. In volo si sono alternati gli elicotteri della Protezione Civile e un velivolo dell'esercito, impegnati in lanci continui sul fronte dell'incendio. Tempi di intervento ridottissimi, meno di un minuto tra il rifornimento d'acqua e il successivo sgancio. A terra è proseguito il rabbocco delle cisterne da parte dei vigili del fuoco, mentre squadre della Protezione Civile arrivate da tutta la regione hanno continuato a presidiare l'area. Più di 50 i volontari. Il bilancio provvisorio è di circa 20 ettari di bosco bruciato. Con il vento in attenuazione cresce l'ottimismo, ma l'attenzione resta alta fino allo spegnimento degli ultimi focolai e l'avvio della lunga fase di bonifica. Padriciano, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È spirato l'ospedale di Udine il 29enne lombardo che ieri pomeriggio era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro alle Ferriere Nord di Osoppo. L'uomo, Mattia Ranghetti, della provincia di Monza Brianza, dipendente di una ditta esterna impegnata in un intervento di manutenzione nel reparto laminatoio, era stato colpito da una scarica elettrica. Ricoverato in gravissime condizioni e deceduto nelle prime ore di oggi. Sulla dinamica

0: infortunio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria chiamati a ricostruire le cause dell'incidente e a verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in 2 settimane dopo l'addetto travolto da un treno a San Giorgio di Nogaro.
1: Non si attenua l'ondata di calore che in regione ha riportato le temperature massime vicine ai 39 gradi, il picco nel Monfalconese. Per il momento le previsioni non intravedono un calo.
2: Fa caldo e non è un picco passeggero. La nuova ondata di calore che ha investito anche il Friuli Venezia Giulia è destinata a durare. L'anticiclone africano porta correnti molto calde e secche. Secondo le previsioni dell'ARPA, la colonnina di mercurio resterà su valori molto elevati anche nei prossimi giorni. A preoccupare non sono soltanto le temperature, ma anche l'AFA. L'indice di TOM segnala un crescente disagio bioclimatico che aumenta il rischio per la salute, soprattutto di anziani e persone fragili. Domenica e lunedì da bollino rosso per Trieste, ma la morsa stringe tutta la regione. A Monfalcone e Fossalon la temperatura ha raggiunto i 38,8 gradi, mentre in diverse altre località, da Cividale a Gorizia, il termometro ha superato i 37. E la sensazione di caldo che toglie il fiato trova conferma anche nei numeri. L'indice di TOM indica condizioni di forte stress per l'organismo e raggiunge il livello massimo della scala in gran parte del Friuli Venezia Giulia, dalla bassa e media pianura alla costa fino al Triestino. Una situazione che tiene alta l'attenzione anche nei pronto soccorso della regione, dove per ora non si registra un picco di accessi. A Trieste a soffrire il caldo è stato anche il tram di Opicina, pronto a ripartire dopo lo stop dovuto alla dilatazione termica dei binari, e il sollievo dovrà ancora aspettare. Per l'inizio della settimana l'ARPA prevede temperature ancora molto elevate e in pianura le massime potranno raggiungere i 36-38 gradi, mentre sulla costa saranno soprattutto le ore notturne a restare particolarmente afose. Lara Zani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il cielo è sereno ovunque sul Friuli Venezia Giulia, vediamo le temperature registrate alle 17. A Trieste 33 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi e mezzo. A Gorizia 38 gradi e mezzo, a Udine 37 e mezzo, a Pordenone 36 e 5 decimi. Nell'area montana a Tolmezzo 34, a Tarvisio e a Forni di Sopra 28, a Sappada 27 e ancora in quota abbiamo sul Piancavallo 26 gradi, sul Monte Zoncolan 22, sul Lussari 21. Tornando sulla costa, Lignano 37 gradi e mezzo, temperatura del mare 29 gradi, a Grado 32 e mezzo, temperatura del mare 28.
0: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle Alpi, temperature molto elevate soprattutto di giorno sulla pianura e di notte sulla costa, venti di brezza.
1: Un bambino di 9 anni è ricoverato all'ospedale di Udine con politraumi dopo una caduta in montagna nel territorio di Raveo, in provincia di Udine. È successo intorno a mezzogiorno. Il piccolo, che stava partecipando a un campo scout, è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo coperto di fogliame a poca distanza dalle tende dell'accampamento. Dopo essere ruzzolato per 15 metri è precipitato per un salto nel vuoto di altri 20 metri. L'impatto è stato attutito dalla folta vegetazione, il bambino è rimasto cosciente e la sua voce era udibile dai genitori presenti sul posto. Gli uomini del soccorso alpino della stazione di Forni a Voltri si sono calati con le corde, hanno sfoltito la vegetazione per caricare il bambino su una barella che è stata issata poi con il verricello su un elicottero. Alle operazioni hanno preso parte anche uomini dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.
0: Un'oasi balneare in meno sulla riviera triestina per i lavori che riguardano l'area del Porto Vecchio e la realizzazione del cosiddetto parco lineare. A patire disagi sono i fruitori dello stabilimento del dopolavoro ferroviario e del CRAL, ma non sono gli unici cantieri a creare difficoltà a residenti e turisti in questo periodo a Trieste.
3: Un tuffo dove l'acqua è più blu, ma il problema è arrivarci. Al dopolavoro ferroviario di Trieste, così come al CRAL, l'accesso agli stabilimenti balneari è un'attività di orienteering. La causa sono i lavori per il parco lineare e la cittadella dello sport in Porto Vecchio. Tutta l'area ne guadagnerà in utilità e bellezza, ma per ora, a stagione balneare inoltrata, ci sono solo i disagi. Claudio Vianello, presidente del dopolavoro ferroviario di Trieste.
4: L'allarme è scattato quando ci è stato detto che probabilmente per allargare lo scavo del viale alberato potrebbero toglierci il passaggio che viene da Viale Miramare, quindi dalle fermate degli autobus 6, 36 e 20, che purtroppo è fondamentale per le persone che hanno difficoltà deambulatoria, che non utilizzano l'auto.
3: Resta chiuso l'ingresso da Parco Bovedo, quello diretto dal Centro Congressi di Trieste sarà aperto nei prossimi giorni, ma i lavori hanno già impattato sul numero di soci iscritti.
4: Se facciamo il raffronto col 2023, l'ultimo anno in cui lo stabilimento ha funzionato e aveva a disposizione l'accesso sia dal Boveto, sia da Viale Miramare, sia dal parcheggio, siamo alla metà, perché avevamo 2.400 e oggi siamo a 1.200 persone che sono iscritte al dopolavoro.
3: L'attenzione del Comune alle esigenze dei due stabilimenti balneari resta massima, assicura l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Opposizione all'attacco sul nuovo stadio di Pordenone, il cui primo passo dello studio di fattibilità è stato illustrato nei giorni scorsi dal sindaco Basso. Nessuna sorpresa sulla collocazione alla Comina, scrivono il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin e il segretario pordenonese di Alleanza Verdi e Sinistra Michele Ciol. Ma perché non costruirlo nella zona dell'interporto, vicino all'uscita autostradale e collegato alla Pontebana, in una zona già ampiamente cementificata e antropizzata? A AVS si chiede se una squadra di eccellenza con un tifo fantastico ma dei numeri non esorbitanti debba essere la scusa per l'ennesima speculazione edilizia. La città, conclude la nota, merita un nuovo impianto proporzionato alla realtà sportiva in una zona già antropizzata e senza ulteriore consumo di suolo, dove svolgere concerti all'aperto senza disturbare i residenti.
0: A Pontebba il Comune sta per pubblicare un avviso per gli investitori interessati alla creazione di alcune centinaia di posti letto per il turismo invernale, ma non solo, uno sviluppo legato strettamente con la vicina Austria.
5: Nuove prospettive per il turismo sul versante italiano del Passo di Pramollo, dopo l'approvazione del piano regolatore. Ci sarebbe l'interesse di alcuni investitori per la creazione di circa 300 posti letto di qualità in strutture alberghiere e chalet, pensati per ospitare i turisti e in particolare gli sciatori del più grande polo invernale della Carinzia. Il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi.
6: Credo che ci siano le premesse buone, c'è chi vuole investire anche notevolmente, perché l'investimento, parliamo di svariati milioni di euro che verrebbero investiti, e soprattutto quello che è importante è la creazione di posti di lavoro, perché un'infrastruttura turistica di questo tipo prevede l'assunzione di almeno 60-70 persone.
5: Un passo avanti che arriva a circa 8 anni dall'archiviazione del progetto di creare una cabinovia che da Pontebba avrebbe portato gli sciatori direttamente nel comprensorio austriaco. Il Comune pubblicherà nei prossimi mesi un avviso per la selezione degli interessati. Su Pramollo sono stanziati anche 5 milioni della regione per l'infrastrutturazione. Un rilancio visto con interesse anche dal lato austriaco, dove l'ospitalità è satura. Il sindaco di Ermagor, Leopold Astner.
7: Noi abbiamo circa 3.000 posti letto a Nassfeld, i nostri turisti vanno a pranzare e cenare in Italia, siamo contenti che l'offerta sul versante del Pramollo possa estendersi anche a nuovi posti letto.
5: Completati intanto due progetti Interreg, uno per percorsi di mountain bike e uno per la valorizzazione della filiera del legno, che mirano a promuovere anche il turismo estivo, già in forte espansione. Pramollo, Livia Liberatore e Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proprio al Passo di Pramollo è tornata la Festa dell'Amicizia, storica manifestazione che per il 76esimo anno ha celebrato il legame tra i comuni gemellati di Pontebba e Ermagor, riunendo Italia e Austria in una giornata di convivialità e tradizioni. La mattina si è aperta con la sfilata di bande musicali e gruppi folcloristici e dei rappresentanti del club alpino italiano e austriaco. Poi i partecipanti hanno raggiunto la chiesetta del passo per la deposizione di una corona e per la messa, celebrata in italiano e in austriaco e in tedesco. La festa si è spostata infine negli stand allestiti al passo, che hanno offerto specialità culinarie dai due versanti con l'accompagnamento di musica tradizionale.
0: Una libreria internazionale ispirata a un libro che ha raccontato la città in modo ineguagliabile, quello della gallese Jan Morris, è stata inaugurata a Trieste. Siamo andati a conoscere le due donne che l'hanno aperta.
8: provengono da due opposte parti del mondo, Sudafrica e Guatemala. Entrambe hanno scelto Trieste. Michelle e Maria, per anni fianco a fianco all'International School, ora compagne d'impresa, a Trieste hanno appena inaugurato una libreria internazionale, il cui nome si ispira alla scrittrice inglese Morris, che parlava di Trieste quale luogo del nessun luogo.
9: È un posto proprio dove ci sentiamo a casa anche se siamo stranieri.

0: ieri.
1: E Maria di case ne ha abitate tante, figlia del fisico guatemalteco Fernando Quevedo, già direttore dell'ICTP, Centro di Fisica Teorica di Trieste, ha vissuto in 9 diversi paesi. Michelle invece da Cape Town a Londra, da Londra a Trieste, arrivata quasi per caso.
2: My husband and I wanted to move to Italy.
1: Io e mio marito volevamo venire in Italia. Trieste è stata una sorpresa, simile a Cape Town, mare e montagna, ci siamo sentiti a casa. Sono passati 13 anni, ora vogliamo sentirci più parte della comunità.
2: We just wanted to be more part of the community.
1: E aprire una libreria dove verranno presto fatti incontri per book club in inglese, momenti di lettura per bambini, sembrava il modo migliore per far la differenza in una città sempre più turistica, ma i turisti non sono l'unico target.
2: Had a lot of local people come in.
1: Molte persone del luogo sono venute, magari non leggono ancora in inglese, ma sono entusiasti di averci qui e di sapere che presto altri libri in altre lingue arriveranno. In un mondo di libri digitali e di vendite online, ci domandiamo, si vendono ancora i libri?
0: Sì, sì, gli dico di sì. L'amore del libro fisico, di poter annusare le pagine, di poter sentire veramente il rapporto tra sé e il libro, diventa un amico. Io non voglio avere un amico digitale, preferisco averne uno materiale.
3: Tutta dedicata a Giulio Regeni, la giornata conclusiva del Festival Onde Mediterranee a Gradisca, organizzata dal Comune in collaborazione con quello di Fiumicello, Villa Vicentina, il collettivo Giulio Siamo Noi, il governo dei giovani di Fiumicello e Articolo 21. Nel pomeriggio i genitori del ricercatore ucciso al Cairo, Paola Defendi e Claudio Regeni, hanno condotto una visita guidata alla mostra Giulio continua a fare cose, mentre poco fa si è concluso il flash mob 10 anni in giallo, un'onda d'urto. È in corso ora nel teatro comunale l'incontro Facciamo cose per Giulio e facciamo il punto sul processo con numerosi ospiti.
4: La fotografia storica e le sue interpretazioni contemporanee sono protagonisti di una 2 giorni al castello di Maniago alla riscoperta di tecniche antiche. Sentiamo.
5: Si chiama collodio, è una soluzione di nitrocellulosa disciolta in etere e alcol con la quale viene ricoperta la lastra prima della sensibilizzazione in un bagno di nitrato d'argento. Seguono l'esposizione, il lavaggio, l'asciugatura e la protezione con una vernice. Tempi stretti, precisione e un'attrezzatura dedicata sono le basi della fotografia al collodio umido, una tecnica nata quasi 2 secoli fa. A mostrarla dal vivo, sotto gli sguardi attenti e curiosi del pubblico, è il fotografo d'arte sloveno Borut Peterlin.
6: La fotografia al collodio è stata la terza tecnica importante a essere inventata. È del 1851, essendo così facile da realizzare, veniva proprio utilizzato per una sorta di legittimazione delle persone, no? Dell'esistere al mondo. Allora tantissimi soldati, per esempio, che andavano in guerra si facevano ritrarre perché non sapevano se poi sarebbero ritornati.
5: L'occasione per conoscere questa antica tecnica è Lenti Bollenti, iniziativa dell'Associazione Fiorentina Fotonomia, guidata da Barbara Cattaneo, al Castello di Maniago. Michele Marson, Associazione Fotonomia.
7: Nonostante siamo ormai arrivati all'intelligenza artificiale che fa tutto per noi, la parte artistica della persona non può essere sostituita da un computer. E le tecniche antiche mantengono il contatto con il proprio modo di esprimersi.
5: Collodio, ma non solo. Eugenia Di Rocco, Associazione Fotonomia.
8: Sono stati organizzati anche una serie di laboratori ludici, diciamo, aperti a tutti e anche ai neofiti della fotografia, che hanno coinvolto la tecnica della cianotipia, dell'antotipia, una tecnica off camera di ossidazioni. Abbiamo fatto anche un laboratorio di taumatropio, quindi di una tecnica di precinema.
5: Le tecniche del passato dialogano insomma con la fotografia contemporanea.
9: So that's why it's antidote to a fast life.
8: È un antidoto alla velocità della vita che noi viviamo, perché appunto il lavoro innanzitutto che si fa con le mani, magari si lavora tutto il giorno per ottenere soltanto una lastra buona.
5: Maniago, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E parliamo di spettacolo. Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto il premio Curzio Ighirami, L'ombra della sera, per la regia della coscienza di Zena nell'ambito del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e messo in scena nel 2023, ha celebrato il centenario della pubblicazione del romanzo di Italo Svevo. Il premio Ombra della Sera, giunto alla sua 20ª edizione, è tributato da una giuria di esperti presieduta dal critico e scrittore Giovanni Antonucci.
3: E ora lo sport calcio dopo il pareggio di ieri contro il Mainz, 3-3, Udinese di nuovo in campo in Austria per un test ravvicinatissimo di questo rodaggio estivo. I bianconeri

0: neri hanno giocato a Felden contro i turchi del Trabzonspor e sono stati sconfitti per 1-0, decisivo il vantaggio turco arrivato dopo pochi minuti di gioco. E nel frattempo l'Udinese ha ceduto al Watford, l'altra squadra dei Pozzo, un altro giocatore, si tratta di Jordan Zemura, che va in prestito al club inglese fino al prossimo giugno. Lo avevano preceduto Bravo e Pagero, partiti qualche giorno fa.
1: La 50 più Udine, l'associazione degli over 50 aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia, promuove per l'undicesimo anno il concorso Nonno Più. Sarà l'anticamera della 16ª edizione della festa dei nonni e dei nipoti, in programma il 3 ottobre al Palamostre. In quell'occasione saranno premiati i nonni friulani più buoni, simpatici, generosi, divertenti e affettuosi, nei tre settori dell'economia, dello sport e del volontariato. Per votare il nonno più è possibile inviare un'email con il nome del prescelto, sono possibili tre preferenze, una per categoria, all'indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Le votazioni si chiuderanno a fine settembre.
0: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Ludovica Siani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Riccardo Ostojic, ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Sono le 18:50 minuti, la prossima edizione domani mattina alle 7:18. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

arriviamo alla fine di questo pomeriggio insieme, con tanta musica, con notizie, approfondimenti, analisi sportive. A proposito delle notizie di cui vi abbiamo dato conto, vi ricordo agli europei di nuoto di Parigi è arrivata la quarta medaglia azzurra, l'ha regalata il nuoto artistico, il duo tecnico misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Per quanto riguarda gli europei di nuoto, parlando nello specifico di tuffi, la serata non è conclusa, potrebbero anzi arrivare altre medaglie. Le attendiamo dal sincro misto 3 metri con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, 11 coppie al via. Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono i campioni del mondo in carica, dopodiché Chiara Pellacani tornerà sul trampolino da un metro per provare a conquistare l'oro dopo aver chiuso in testa i preliminari. Dunque sarà l'ultima delle 12 atlete in finale a tuffarsi, ci sarà con lei in finale anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini. Siamo ai saluti dunque, ci avviciniamo al GR1 con la musica di Malika Ayan. Ovviamente i ringraziamenti a Danilo Gionte in regia, a Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, da Manuela Collazzo grazie per essere stati con noi. Vi invito a seguire ancora Rai Radio 1 perché ci sono le notizie del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: GR1.
1: Bologna non dimentica 46 anni fa la strage alla stazione. Il presidente Mattarella, una strategia neofascista per distruggere la democrazia. La premier Meloni, fu terrorismo feroce, continuiamo a lavorare per la verità. Tajani parla di attacco neofascista. Conte, non si disconosca quella matrice. Schlein, chi governa deve conoscere la storia. 5 morti sulla Rieti Terni, un pullman si scontra con un camper, coinvolte anche alcune auto, dei 27 feriti, 3 sono gravi. Non ce l'ha fatta Mattia, in coma da 9 anni per un'infezione contratta da un formaggio al latte crudo. La battaglia del papà, si vietino questi prodotti a bambini e anziani. Mosca accusa Kiev, l'attentato al ristorante Balzi Rossi mirava a intimidire gli italiani. Nel Mediterraneo la nostra marina aborda una petroliera della flotta fantasma russa. Nuove regole per l'intelligenza artificiale, scatta l'AI Act. Chatbot e assistenti virtuali dovranno identificarsi, obblighi anche per le immagini artefatte. Caldo record, mai così tanti bollini rossi, oggi 23, domani 25, e dal Danubio in secca riaffiora lo scheletro di un mammut. Buonasera da Carmelo Lazzaro. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui nell'esplosione di una bomba persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, a parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistare. Valentino Russo, GR1.
1: Sul 2 agosto le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
3: Un attentato terroristico di matrice neofascista, così in rappresentanza del governo a Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri.
4: Questa strage ci ricorda ogni giorno quanto possono essere devastanti l'odio, gli estremismi, il terrorismo, ogni forma di totalitarismo e di violenza contro la democrazia.
3: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità.

0: inchiesta sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani, Forza Italia, sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista e ogni forma di violenza eversiva. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Giuseppe Conte parole nette: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Per AWS, con le sue parole, offende vittime e familiari. Dalla cerimonia di Bologna, Elly Schlein dice: siamo a fianco dei familiari per chiedere verità e giustizia. Poi la segretaria PD avverte: chi ci governa deve conoscere la storia.
1: Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage fascista con un intento eversivo.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: Bologna ha commemorato la strage con un corteo in ricordo delle vittime, cui hanno partecipato migliaia di persone. In piazza all'intervento del presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime.
3: Da ogni presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
4: Un approccio rigoroso chiede il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, insieme all'impegno dello Stato a rileggere, a partire dai documenti dei processi sul 2 agosto, tutto il periodo stragista fino ai primi anni 90. Dopo il minuto di silenzio delle 10:25, le parole del sindaco Lepore ricordano le più giovani tra le vittime e la scelta di Bologna di rialzarsi e reagire con la partecipazione.
5: Chi pose quella bomba veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata: il valore della vita, la solidarietà di chi accorse quel giorno a soccorrere, il lavoro dei familiari per la verità.
4: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca: gravissimo incidente sulla Rieti Terni, tragico il bilancio.
6: Oggi pomeriggio sulla statale 79, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina, un pullman, un camper e 3 automobili si sono scontrati, provocando 5 morti e 27 feriti, dei quali 3 molto gravi, in codice rosso, che sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali di zona. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe colpito un camper, causando la morte di tutte le persone che erano a bordo. Le 2 automobili coinvolte non sarebbero riuscite poi ad evitare l'impatto. Al momento la statale 79 in direzione Terni e Rieti è chiusa al traffico per consentire i rilievi. L'intera zona è interessata anche da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Ancora tutte da chiarire le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Altra tragedia in periodo di vacanza è quella avvenuta in Perù, nella quale sono morti 7 italiani. Investigatori al lavoro per ricostruire le cause dello schianto.
7: Una gita a bordo di un piccolo aereo per sorvolare le famose linee di Nazca, giganteschi geroglifici tracciati nel terreno che risalgono fino al 300 a.C. Si trovano in un deserto di 80 km quadrati nel Perù meridionale. L'area è battuta da forti venti e in passato ci sono stati anche altri incidenti aerei. Ieri 13 persone hanno perso la vita nello schianto. Pochi istanti prima il pilota aveva lanciato il Mayday. In un video si notano chiaramente le ali che si staccano. Le vittime sono i 2 componenti dell'equipaggio, 4 turisti spagnoli e tedeschi e i 7 italiani: Paolo Gianturco, la moglie Cristina Bianco e i loro 2 figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Vivevano a Monza. Amico di Matteo era Lorenzo Angelucci, neolaureato in ingegneria, morto con il padre Massimo e la madre Elena Sala. Al microfono di Simone Gorla, Paola Sala, la sorella di Elena.
8: Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale, l'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Erano amici, si volevano bene, ma tutti e 7 si volevano bene.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Arrestato un 43enne in provincia di Varese con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni. La vittima, ritenuta un rivale in amore, in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex dell'omicida, che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendoli insieme, il 43enne lo ha investito, uccidendolo sul colpo. In provincia di Brescia, una donna di origini indiane è ricoverata in gravi condizioni. È stata accoltellata nel tardo pomeriggio davanti ad un grande centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla l'ex marito arrestato.

0: Morto Mattia Maestri, il bambino in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio crudo contaminato, e si riaccendono i riflettori sui rischi, in particolare per i bambini, legati al consumo di latte non pastorizzato e formaggi a pasta molle e a bassa stagionatura che gli esperti consigliano di evitare fino ai 10 anni. Il padre di Mattia ha fondato un'associazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Ascoltiamo.
1: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
2: Il mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
0: Campi Flegrei, terminato lo sciame sismico, lo ha annunciato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano nel corso della riunione alla Prefettura di Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di 2 giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate, 300 circa gli sfollati. Rai Radio 1 alle 19:10, parliamo della guerra in Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Me lo hanno chiesto gli iraniani, abbiamo un accordo in termini generali, così il presidente americano. Teheran però smentisce e minaccia ancora. Da Istanbul, la corrispondente.
3: Nel Golfo Persico tacciono le armi, ma non si stemperano le tensioni e i timori di una nuova escalation. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono che il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e promettono di vendicare, oltre all'Ayatollah Khamenei, anche la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel ha abbordato ad ovest di Pantelleria una petroliera russa sanzionata dall'Unione Europea, appartenente alla cosiddetta flotta ombra di Mosca e battente bandiera camerunense. La nave, secondo il Ministero della Difesa, non ha fornito la collaborazione richiesta. Ad effettuare controlli sulla petroliera una squadra di militari italiani. Salgono a 5 i morti dell'attentato ad un ristorante italiano a Mosca, inclusa la donna che ha portato il pacco bomba, la corrispondente.
4: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi, i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo, ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti, si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro Kiev, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo proprio un ristorante italiano. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: A Ceuta, esclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità dopo l'assalto delle decine di migliaia di migranti degli scorsi giorni, quasi tutti già tornati in Marocco. Il corrispondente.
5: 3.000 tra militari e poliziotti continuano a presidiare il territorio. La spiaggia di Tarajal è stata ripulita dai detriti, mentre lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che pare abbia fermato definitivamente l'arrivo di migranti a nuoto. Recuperati finora 72 corpi di persone morte, annegate o travolte dalla calca, ma la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare. Gli 84.000 abitanti dell'enclave spagnola in Nord Africa tornano lentamente alla normalità, ancora turbati però dall'accaduto. Un assalto dalle dimensioni senza precedenti per il quale il premier Sanchez ha denunciato la regia di mafie che hanno spinto i marocchini, dice, a credere che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visita Ceuta e punta l'indice contro le politiche migratorie del governo, accusa Sanchez di essere complice dell'accaduto e chiede che l'Europa cancelli gli accordi di partenariato col Marocco. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E sulla tragedia di Ceuta le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.
6: Sigo con preoccupazione.
0: Il Papa segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta e chiede che si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Poi invita tutti a pregare per la pace nel mondo. Petrolio, i 7 paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare da settembre le quote di produzione in risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente. L'incremento sarà di 188.000 barili al giorno. Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ordina di mettere in sicurezza in 90 giorni l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Domani sciopero nella città pugliese, nei giorni successivi vari incontri ai ministeri. La gara per la cessione è bloccata. L'indiana Jindal aumenta il pressing per acquistare l'acciaieria dalle amministrazioni straordinarie senza una nuova asta. Qui le parole del ministro delle imprese Urso.
7: Farò mercoledì appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
0: Intelligenza artificiale. In vigore da oggi la prima parte dell'AI Act, il regolamento europeo, il primo al mondo di ampia portata che prevede vincoli, obblighi di trasparenza e sanzioni per le aziende che usano i nuovi algoritmi. L'obiettivo di fondo è diffondere un uso responsabile dell'AI. La nostra intervista ad Alessandro Curioni, docente di sicurezza informatica all'Università Cattolica di Milano.
8: Uso responsabile dell'intelligenza artificiale significa che chi crea l'algoritmo, chi lo addestra e chi lo utilizza può fargli fare delle cose che ritiene opportune, ma deve avvisare fondamentalmente l'utente. Se parlo con un chatbot devo saperlo, se l'immagine che mi propone è alterata devo saperlo, perché tutto questo influenza sulla mia capacità di giudizio.
9: Nella nuova legge sono previste anche delle sanzioni per le aziende che non rispettano questi vincoli.
8: Sanzioni che si misurano in milioni di euro, che ormai è lo standard dell'Unione Europea, devono essere anche e saranno anche proporzionate con quelle che sono le violazioni che vengono commesse e i danni che producono.
9: Quello che entra in vigore oggi è un primo pacchetto di norme di una legge che ne contiene molti altri, che entreranno in vigore progressivamente da qui a 2 anni.
8: Questa è una legge che da qui a 2 anni sarà completamente applicata, però dobbiamo immaginarci che questa è una legge che è destinata a evolversi continuamente in funzione di come si evolverà l'intelligenza artificiale e di quali altri straordinari o incredibili usi riterremo opportuni per lei.
9: Paola Guarnieri, GR1.
0: Traffico, si avvia alla conclusione il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo l'ANAS, i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend. E in tutta Italia, a parte qualche isolato temporale, domina ancora il caldo record. 23 città da bollino rosso, domani saliranno a 25. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
0: A proposito di caldo, la siccità prosciuga il Danubio e dal letto del fiume spunta una sorpresa.
11: una mandibola, un femore, frammenti di una zanna quasi integra sono i resti di quello che si ritiene essere un mammut, rinvenuti nel letto del fiume Danubio a causa del drastico abbassamento del livello dell'acqua. L'importante ritrovamento è avvenuto nel villaggio di Riahovo, in Bulgaria. Tra le ipotesi avanzate dagli scienziati, quella che l'animale vivesse nella zona migliaia di anni fa, quando il Danubio non esisteva ancora e l'area era costituita da zone paludose. Il paleontologo Simone Maganuco.
12: È la modalità, la straordinarietà della scoperta, dell'aver ritrovato uno scheletro in un posto dove i paleontologi non avrebbero mai guardato se non ci fosse stato questo momento di grande siccità.
11: Com'era questo mammut?

0: Le vittime, morti i conducenti del bus e due passeggeri, gli altri due viaggiavano sul camper. E siamo allo sport, atletica, agli europei di Birmingham, in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto ci sarà la nazionale azzurra più numerosa di sempre, 132 convocati, 70 uomini e 62 donne, 16 in più rispetto all'edizione di 2 anni fa a Roma, fra loro la velocista Zainab Dosso, già campionessa mondiale ed europea indoor nei 60 metri piani.
1: Con Zainab Dosso si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto, si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
2: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì che probabilmente sai quando sei vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
1: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento della tua personale, anche questo è l'obiettivo?
2: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
1: Scendere anche sotto gli 11 secondi.
2: Sicuramente sarà questo il caso.
3: Daniele Fortuna, GR1.
0: Musica, il ritorno di Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes, da anni impegnato nella carriera solista. È appena uscito un nuovo singolo, De Jésus Zero Crater.
4: Aveva suonato mellotron e clavicembalo nell'album Space Oddity di David Bowie, ma soprattutto è suo il pianoforte in Life on Mars. C'è ancora troppo da dire su Marte, musicalmente e spiritualmente, per non tornarci, dice ora Rick Wakeman, il mago del prog, del progressive rock, come si definisce il 77enne musicista britannico, a partire dal titolo della sua autobiografia che uscirà a ottobre, in contemporanea con il nuovo album Return to the Red Planet, ritorno al pianeta rosso, e tra le tracce non manca l'omaggio all'amico di un tempo con lo strumentale Bowie's Vision. La copertina del vinile ha al centro un pop-up della navicella spaziale atterrata su Marte. In un momento in cui l'industria discografica pensa solo allo streaming, faccio questo gioco tattile, ha detto Wakeman. Sarei l'uomo più felice a sapere che le generazioni future possano incontrarsi nei negozi di dischi. Interazione, è questo il senso della musica. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia ed Edmondo Cotta. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Nella nostra infanzia c'erano giochi a piedi scalzi. Ai bambini spesso piace togliersi le scarpe perché si sentono liberi, aderenti a ciò che stanno facendo. Lo fanno anche se spesso si sentono dire che è pericoloso, dato che a terra si trova di tutto, ci si può tagliare, prendere un'infezione, farsi pungere da qualche strano insetto. C'è qualcosa di sacro in questi piedi nudi, un po' perché immergono nella realtà. Giocando i bambini si dimenticano di che ore sono e a volte perfino della merenda. E un po' perché si dà forma ad un mondo in cui non conta solo il risultato, ma anche il tempo che si passa insieme. Forse per questo, quando la Bibbia vuole indicare un luogo sacro, sceglie la stessa immagine: piedi nudi, senza protezione, senza distanza. Accade a Mosè davanti al roveto che arde e non si consuma. Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Prima ancora di ricevere un nome per Dio e una missione per sé, Mosè deve lasciare che i suoi piedi tocchino la terra. È un segno di rispetto, ma anche di consapevolezza e di accettazione della propria finitezza, del proprio limite. Il contatto diretto con la terra ci ricorda che siamo parte di un ecosistema, perché l'umanità non sta fuori della natura. Ed è proprio per questo che non può trattare la terra come un oggetto qualunque, e appartiene troppo.

0: troppo per poterla solo possedere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
3: Siamo qui anche questa sera, questa è l'ultima puntata per quello che mi riguarda ovviamente di Radio 1 Musica, perché è un programma che non tramonta mai. Buona serata da Nicoletta Simeone, Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Tre ore di musica qui, ci sono moltissime canzoni italiane, vedo, è vero che ogni tanto voi scrivete al 335-699-2949, beh, vorremmo più musica italiana, poi invece c'è chi non è d'accordo, che vorrebbe più musica americana o più musica inglese. Ma oggi allora evidentemente abbiamo soddisfatto quelli che vogliono sentire un po' un suono un pochettino più familiare. Staremo insieme fino alle 22:30 quest'oggi e come sempre si comincia con una novità, che è questa ragazza che è un prodigio, Olivia Dean, è una cantautrice britannica, è del 99, lei ha studiato tantissimo, infatti dice io veramente mi do molto molto da fare alla Brit School, e è riuscita già a costruire un'identità musicale molto riconoscibile. Ha pubblicato due album in studio, ha vinto 4 Brit Award, il Grammy Award come miglior artista esordiente nel 2026, è tra gli artisti candidati al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e a Ray, che è questo premio che viene assegnato ogni anno al migliore album di un artista proveniente dal Regno Unito oppure dall'Irlanda, e vedremo chi lo vincerà. La premiazione ci sarà il 22 di ottobre. Riguardo a se stessa, lei per esempio dice che ha sempre sofferto della sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di non essere all'altezza di quello che si è guadagnato. Penso, dice, che sicuramente si manifesta in modo improvviso, soprattutto quando accadono momenti importanti della vita. È naturale darsi un pizzicotto e pensare, me lo merito? Come ci sono arrivata? Però ha lavorato tantissimo su se stessa e quindi si è concessa di vivere appieno quei momenti importanti, perché lei appunto è una che lavora sodo e pensa anche che finalmente che sia giusto dirlo. Quindi a volte sì, dice, ma credo di sentirmi più me stessa che mai. Il nuovo singolo racconta di piccoli passi di crescita, della bellezza di costruire legami ed esperienze nel tempo, e il titolo è Baby Steps.

Voi ve la ricordate Angun? Sicuramente sì, soprattutto per una sua canzone con Piero Pelù, L'amore immaginato. Stavo leggendo che è parte della giuria di un ennesimo talent che però in Italia non va, bensì va in Francia, è Drag Race. È dedicato alle drag queen e ha debuttato su France 2 mercoledì 8 luglio. Stavo guardando qualche immagine, c'è proprio un video con tutta quanta una puntata, e in effetti lei fa parte della giuria. Lo ricordate? È una cantante indonesiana però naturalizzata francese, ha cantato, cioè praticamente conosce tutte le lingue: indonesiano, francese, inglese, italiano appunto, ma le parla benissimo. Il suo più grande successo era del 97, Snow on the Sahara, e l'album che conteneva questa canzone ha vinto un sacco di dischi d'oro e di platino. Lei insomma è di alto rango perché è figlia di Darto Singo, che è un famoso cantante e produttore discografico indonesiano, e di una duchessa. E il suo nome, quindi lei appartiene a una famiglia reale, praticamente il suo nome completo significa Grazia nata da un sogno. Quando aveva soltanto 7 anni ha cominciato a recepire elementi di teoria musicale proprio da suo padre, e ha inciso il suo primo album. Noi non lo sappiamo, non ci è arrivato, però è rimasto in Indonesia. Aveva soltanto 9 anni, poi si è trasferita in Francia per cercare di trovare successo in Europa. Nell'album di debutto internazionale, Snow on the Sahara appunto 97, c'era anche Rose in the Wind.

Rangoon, sto continuando a guardare il video di questo programma francese, vedo che come ospite speciale c'è addirittura Isabella Jani, l'attrice piuttosto famosa, perché ogni settimana ospitano qualcuno, un ospite veramente speciale, e quindi vabbè, ma non so, mi sono fissata adesso con questo programma, non so perché, ma dicono che sia un programma che va veramente per la maggiore, e Rangoon se la cava veramente molto bene. Karma invece è stato un singolo di Angelica, tratto dall'album Storia di un appuntamento, è uscito a febbraio del 2021. Angelica è Angelica Schiatti, sapete, agli onori della cronaca per una vicenda veramente buia e spiacevole di molestie, di stalking da parte di Morgan, che peraltro questa causa va ancora avanti, però noi ci occupiamo più che altro di musica, e nell'occasione, quando uscì questo singolo, lei disse: il karma è quella cosa che ci portiamo dietro ogni giorno e che può potenzialmente diventare la risposta a tutto quello che ci succede. Il mio, a furia di cercare di tenerlo pulito, si è rotto. Ora sto meglio. Lei è Angelica.

si è rotta il karma. Questo potrebbe essere un buon modo di dire quando poi uno si stufa di qualcosa e non essere assolutamente volgare. Questa è Radio 1 Musica. Vi ricordate sicuramente di Alfa, perché è un ragazzo giovanissimo. Un anno fa, lui è pieno di tatuaggi, e un anno fa di Lazio sul braccio per un altro tatuaggio, e mi piacerebbe tatuare Jovanotti perché è il mio artista preferito, quindi mi piacerebbe tantissimo collaborare con lui. Dopo aver incontrato e avere duettato con Ed Sheeran, ha detto, cioè, ormai posso sognare qualsiasi cosa, perché lui in realtà ha cominciato a suonare la chitarra dopo aver visto il video di Ed Sheeran e i Team. Quindi ha detto, devo sognare alla grande, Jovanotti sarebbe perfetto. E Alfa ha raccontato più volte quanto la musica di Jovanotti abbia influenzato il suo percorso artistico. Infatti il primo concerto che ha visto da bambino è stato proprio quello di Jovanotti durante il tour Buon Sangue. Alfa aveva soltanto 5 anni, evidentemente assorbito come una spugna le sonorità di Jovanotti. Quindi la collaborazione alla fine è arrivata in maniera anche molto naturale. Jovanotti ha inviato a Alfa un primo provino, ha detto aggiungici quello che vuoi, e lui ha contribuito restituendo suggestioni legate al mare, ai viaggi, alle partenze. Hanno registrato il tutto al studio di Cortona e hanno confezionato questo pezzo che richiama l'estate ma anche molto la riflessione sul cambiamento. Sono entrambi in tour in questo periodo. Vi do le prime date di Jovanotti: il 7 agosto sarà ad Olbia, il 12 agosto a Monte Silvano e il 17 agosto a Barletta, poi c'è Catanzaro, Palermo, Napoli, chiusura, proprio grande evento al Circo Massimo a Roma, sabato 12 settembre. Mentre invece Alfa il 15 agosto è a Cesenatico, il 17 a Cirò Marina, il 30 agosto Monte Silvano, e poi dovrebbe finisce anche lui in grande stile all'Unipol Forum di Assago il 24 ottobre, per cui sono proprio in giro per l'Italia entrambi. Chissà, magari si incontreranno, magari ci sarà qualche duetto se riescono ad incrociare le loro strade. E allora ascoltiamola la loro collaborazione, Buon Vento.

due voci che stanno molto bene insieme, un'armonia vocale strepitosa che ci riporta a un trio che veramente di armonie vocali ne sapeva parecchio, è quello degli America, e di una canzone in particolare, Tin Man, che è stata pubblicata nel 1974, e se non fosse per la presenza anche di Horse With No Name, questa canzone vincerebbe il premio del testo più astruso che sia mai stato scritto nella storia. Allora, Dan Peek, che purtroppo non c'è più, è scomparso qualche anno fa, disse che Tin Man era l'essenza stessa di Dewey Bunnell, che è colui che ha scritto questo pezzo, così come Horse With No Name, e disse: Dewey ci implorò di non registrare la canzone, però conoscendolo probabilmente si trattava di psicologia inversa. Se così fosse, io e Jerry ci cascammo, insistendo che fosse perfetta per l'album. E Bunnell, a questo proposito, sul testo della canzone ha detto che è nata da frammenti di pensieri e temi che lui stava mettendo insieme in una sorta di mosaico. A differenza di Horse With No Name, non ha un filo conduttore, non è una storia raccontata che ha un inizio e una fine. Lui alla fine voleva scrivere un dialogo coerente sul Mago di Oz, che ha sempre adorato, cioè uno dei suoi film preferiti, se non il preferito in assoluto, proprio lo guardava fin da bambino, ed è una canzone più che altro surrealista. Ammesso anche che c'è tutta la questione psichedelica, quindi della generazione di Woodstock, che vuol dire aprire gli occhi, espandere la mente, guardare le cose in modo diverso, anche con l'aiuto di qualcosina, però questo è venuto fuori un capolavoro, perché trovo che la canzone Tin Man degli America sia forse tra le prime cinque degli America. Non dico che sia la mia preferita, perché ne ho un'altra che mi strappa il cuore, ma questa veramente se la batte proprio alla grande. America.

avete ragione, ma che cosa dirà mai questo testo? Avete scritto al 335-699-2949, ve ne leggo un pezzettino. Ma Oz non ha mai dato niente all'uomo di latta, che già non aveva. E perché mai fu la ragione della serata o del tropico di Sir Galahad? Quindi, per favore, credimi quando dico che giro, giro, giro intorno, una macchia di fumo dal colore brillante immagina di andare giù, giù, giù. Schiuma di sapone verde come bolle. Questo è un pezzettino del testo della canzone Tin Man. Se qualcuno di voi vuole provare a svolgere la matassa, insomma cercare di capirci qualcosa, sono aperta a ogni tipo di interpretazioni, ma secondo me neanche Balnell aveva intenzione comunque di interpretarla, perché non ha ben capito che cosa ha scritto, ma il pezzo è straordinario. Anastasia invece, l'ultima dichiarazione, ha detto di essere molto orgogliosa di avere avuto il cancro al seno 2 volte, perché questo le consente di diffondere maggiore attenzione e informazioni sulla malattia. Questa donna è un portento, è un vulcano, ha sempre avuto il sorriso anche proprio quando stava facendo le cure, è una donna straordinaria. Dice che adesso sta bene, il mio cancro sta andando alla grande, il morbo di Crohn invece è ancora presente, ma questa è la vita, ci sarà sempre. E poi aggiunge: penso che abbiate capito benissimo il mio senso dell'umorismo, che consiste nel prendermi in giro e nel prendere in giro gli altri. Infatti tutti vorrebbero collaborare con Anastasia, perché ti mette una allegria addosso pazzesca, non si prende mai sul serio. E prima di raggiungere la fama, il suo lavoro principale era quello di receptionist, soprattutto nei saloni di parrucchieri, dove ha avuto un primo assaggio di cosa significa avere un team di professionisti per la cura dell'immagine. Però lei cantava sempre, già all'inizio dei 20 anni, era molto richiesta agli eventi, alle feste di Hollywood, incluso l'hanno chiamata a cantare al matrimonio di Steven Spielberg con Kate Capshaw. Però ha raccontato un altro matrimonio, insomma piuttosto bizzarro, non è un matrimonio, è un compleanno, ho suonato alla festa di Schwarzenegger e lui mi ha chiesto di cantare What a Man delle In Vogue, è una canzone fantastica, ma lui voleva solo che la cantassi ripetutamente, credo di averla cantata 12 volte e ogni volta ha pensato: oh mio Dio, la vuole di nuovo, non ne posso più. Però si è divertita molto. Il pezzo che ascoltiamo è del 2001, si intitola Cowboy and Kisses e parla di un amore tossico. Il cowboy è una metafora, un uomo sfuggente, infatti nel testo dice: mi domando, questo mondo è proprio un bacio e un

La potenza nella voce di Anastasia con una delle sue canzoni che un pochettino si discosta dal suo classico repertorio che è un pochettino più soul, un po' più dance. Infatti lei ha detto all'inizio era un pochettino perplessa, no? All'idea di fare una canzone che fosse quasi country, poi ci si è trovata veramente a suo agio e si sente questa potenza, ha una voce assolutamente black, Anastasia. Grazie a Pier Giorgio da Torino, grazie per aver passato due volte gli America in queste sere. Io li passerei tutte le sere gli cioè se devo proprio dire, no, e fare una mia compilation personale, io andrei avanti con gli America, con James Taylor, con Elton John, insomma Billy Joel non ne parliamo, ma soprattutto con gli Steely Dan. Ecco, diciamo che gli Steely Dan proprio è il mio gruppo preferito in assoluto, mentre invece Fabio Max sta in Abruzzo a 850 metri e ci sono 27 gradi. Chissà a Roma. A Roma si muore, anche se prima ha fatto qualche gocciolina, io spero che si sia rinfrescato e semplicemente non sia diventato solo più umido, perché allora è ancora peggio.

Abbiamo conosciuto una coppia, imparato a conoscere una coppia a Sanremo proprio di quest'anno. Maria Antonietta e Colombre hanno presentato una canzone che è La felicità e basta. Loro sono coppia nel lavoro e nella vita, stanno insieme da ben 16 anni, sono definiti una coppia come genere indie, però hanno detto indie ormai non significa più niente, non ci sono più i Sonic Youth, quindi ormai il mainstream è diventato indie, non il contrario. E Maria Antonietta ha detto che la misura, giustamente, di tutto è sempre la libertà con cui si fanno le cose e soprattutto la bellezza delle cose che uno fa. Questa è Senza vestiti.

Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti scrivono al 335 699 2949. In realtà è Renato da Torino, a proposito di Steely Dan ho appena ascoltato Gaucho. Cioè, hai nominato Gaucho e mi è venuta la pelle d'oca anche senza sentire le note. Un album straordinario, figurati, si apriva con Babylon Sister, poi c'era A19, Gaucho stessa, insomma vabbè, è un capolavoro. Io vivrei ascoltando semplicemente gli Steely Dan, credo che potrei fare a meno di tutti gli altri, soltanto gli Steely Dan. Lunga vita a Donald Fagen proprio. Mentre noi invece andiamo al 2007 con una cantante che è nata a Parigi da genitori nigeriani che lavoravano e studiavano cinematografia in Francia. Lei è Asha, la sua famiglia poi è tornata a vivere in Nigeria, però lei ha 18 anni, è tornata a Parigi. Le sue influenze musicali sono cresciute nel corso degli anni grazie alla grande collezione di musica di suo padre, perché lui faceva il direttore della fotografia. Questi dischi includevano artisti come Marvin Gaye, Fela Kuti, Bob Marley, Aretha Franklin, Diana Ross, Miriam Makeba, Nina Simone, insomma la creme della creme del soul, del blues, di tutta la black music, insomma. Asha

è l'omonimo album di debutto, che appunto è uscito nel 2007, e si apre con una canzone dal titolo Jailer. È una canzone di protesta sull'autodeterminazione e la consapevolezza politica. Ha affermato che la canzone affronta la schiavitù in una maniera metaforica, ovviamente, e dice così: non ti interessa il mio punto di vista, se muoio qualcun altro lavorerà per te, quindi mi minacci come uno schiavo moderno, signor carceriere. Sto parlando con te, carceriere, smettila di chiamarmi prigioniero. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Taylor di Asia alle Asia o Asia, perché naturalmente il nome è un po' difficile da pronunciare, credo che i francesi lo pronunceranno Asia, sicuramente mettono sempre l'accento sull'ultima, di qualsiasi nazionalità sia la persona. Sono le 20:09, in questo momento io mando un grande abbraccio a Marco da Roma, che mi dice tantissime cose belle e quindi lo ringrazio per questo, e a me sarebbe piaciuto trovare qualche commento sulle date italiane di Beth Hart, che è stata in Italia a maggio, credo a Padova e a Roma anche. Ed è strano, io non sono riuscita a trovare niente, cioè ho trovato l'annuncio del concerto, ma non una recensione, non un commento, ho guardato anche sui social, nulla. Ed è strano perché Beth Hart è una cantautrice americana di altissimo livello, ogni tanto cancella dei concerti perché ha un conclamato disturbo bipolare, quindi a volte non se la sente proprio di andare sul palco, ma non credo che questo sia stato il caso, perché non ho visto neanche una notizia della cancellazione. Lei ha collaborato tante volte con il grandissimo

chitarrista Gio Bonamassa, che ha detto di lei dopo un'esibizione ad un concerto a un festival in Svizzera: sono rimasto totalmente sbalordito da Beth, c'è questa donna che si comporta come se fossi io quello figo, e intanto penso, cavolo, lei ha tutto, è la nuova Janis Joplin, Tina Turner, quella vera, capite, quella vera. Quindi se lo ha detto Gio Bonamassa, insomma, Beth Hart ha veramente tantissimo da spendere ancora, tantissimo da dare. Lei è nata e cresciuta a Los Angeles, a 4 anni ha iniziato a suonare il pianoforte e inizialmente si è concentrata sulle opere classiche, quindi suonava soprattutto Bach e Beethoven, però piano piano si è appassionata a Etta James, a Otis Redding, ai Led Zeppelin. E riguardo alla sua infanzia, una volta ha detto: quando ero piccola mio padre mi lasciò in modo molto brutto, e ciò che più mi sconvolse fu che lui sarebbe stato presente poi nella vita dei miei altri fratelli e sorelle, però non nella mia, e questa l'ha segnata veramente profondamente. Lei entrò alla High School for the Performing Arts di Los Angeles e si è specializzata in canto e violoncello, però su suggerimento di una sua amica del corso di classe iniziò presto a cantare durante alcune serate nei club, perché evidentemente lei ha sentito che aveva una voce spettacolare. Questo pezzo, che è Let's Get Together, è tratto da un suo album del 2016 che si intitola Fire on the Floor.

Adesso l'avete sentita in questa canzone, ma è la più grande cantante blues vivente, Beth Hart. Let's Get Together, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato. E a proposito di voci femminili straordinarie, lei sì che ha un'identità ben precisa, se l'è costruita e la tiene stretta, e nessuno secondo me può avvicinarsi, no, come somiglianza. Soltanto lei canta così, in maniera meravigliosa, e stiamo parlando di Malika Yan, che ha fatto uscire un singolo il 5 di giugno, Una possibilità. L'abbiamo ammirata anche al Festival di Sanremo, la sua canzone Animali notturni, per me era un pezzo straordinario che poteva far parte del repertorio di Ornella Vanoni. E Una possibilità invece è una specie di canzone allegra, però per finta, perché lei lo ha detto, c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che invece evoca un'attitudine più leggera. Io ricordo ad esempio che notai questo contrasto per la prima volta nelle canzoni degli Style Council. Alcune erano molto molto allegre, tipo The Lodgers, però parlava dei problemi degli operai, del precariato, insomma parlava dei problemi che stava attraversando in quel momento la Gran Bretagna, credo fosse proprio il periodo di Margaret Thatcher, quindi figurarsi. Quindi, e lei dice che il cuore del brano, dico, di Kayan, ruota attorno all'idea di felicità costruita attraverso immagini esterne e modelli che naturalmente non sono raggiungibili, e sono tutti quelli che vengono postati sui vari social, per cui diventano una trappola. Tu guardi e dici, ma guarda come sono sempre felici questi qua, e in realtà è solo una fotografia di un momento magari costruita a tavolino. Quindi non bisogna inseguire un'immagine perfetta della felicità perdendo di vista quella che è la dimensione autentica della vita, ma bisogna affrontare tutto con una saggia ironia, dice lei. Una canzone che evoca atmosfere del passato, lei lo fa spesso questo, e quindi è un mix di estate, malinconia, ma anche leggerezza. Malika Yan sarà da novembre in tour, intanto ce la godiamo con Una possibilità.

bravissima, questa canzone l'ho già detto una volta, la vorrei sentire eseguita da Elio e le Storie Tese, naturalmente anche Malika, perché ha delle frasi che sono veramente molto ironiche e mi ricordano un po' il loro modo di comporre i testi. Alle 20:20, un salto negli anni 90 che stanno andando fortissimo presso i giovani, forse perché veramente non li hanno vissuti, lo sentono parlare dai loro genitori, io non lo so, però sembra che questi anni 90 siano come sono stati gli anni 60 per la generazione di quelli degli anni 60 che non l'hanno vissuto perché c'erano nati. Allora, Tunde veniva presentato proprio alla fine degli anni 90 come il frontman nigeriano dalla voce vellutata dei Lighthouse Family, lo presentavano proprio così, però non era soltanto il cantante, è un po' quello che dicevamo io ieri di Donna Summer, tutti artisti che vengono presentati come performer, come interpreti, però non gli viene mai dato il merito di averle anche scritte le canzoni, e invece lui ha scritto insieme agli altri dei Lighthouse Family tantissimi pezzi, anche il loro grandissimo successo che era Lifted. Poi lui ha abbandonato la band e nel 2004 ha continuato ad avere un certo successo come artista solista, e ha raccontato un po' della sua infanzia e adolescenza in Nigeria. Dice: mia madre mi iscrisse al coro gospel e capitava di andare in chiesa la domenica e cantare inni con belle melodie piacevoli da intonare, però io notavo che una volta che uscivo dalla chiesa mi sentivo in uno stato d'animo diverso, felice ed euforico. Mi affascinava il fatto che bastasse leggere le parole e cantare certe melodie e che avessero il potere di cambiare il nostro stato d'animo. Da bambino io mi chiedevo da dove vengono queste canzoni, non capivo che in realtà ci fossero persone che scrivevano queste canzoni, e allora a un certo punto, un po' più grande, ha pensato: vorrei saperlo fare anch'io, ed è quello che ha fatto. Great Romantic è un suo pezzo, sua carriera solista del 2005, Tunde.

Great Romantic Today alle 20 e 25 minuti a Radio 1 Musica per i vostri WhatsApp 335-699-2949. E ricordiamo invece chi ci ha lasciato non da molto, perché si è spento il 22 dicembre a 74 anni, Chris Rea. Nonostante i grandi successi che ha avuto soprattutto negli anni 80, sono pochi quelli che gli riconoscono di essere stato uno dei più grandi chitarristi blues britannici. Lui aveva il papà italiano, infatti dovrei dire Chris Rea, e madre irlandese, e ha raccontato che fin da quando era piccolo si sentiva un outsider. Quindi prima di dedicarsi completamente alla musica ha fatto svariati lavori anche nell'azienda di gelati del padre, poi aveva preso in considerazione l'idea di diventare giornalista e poi ha esordito in una band a 22 anni e ha scelto la carriera solista nel 1974. Lui, a differenza di tanti altri colleghi chitarristi blues, non si è formato nei club londinesi e non è stato in band altisonanti. Ha imparato a suonare la chitarra slide molto più tardi e ha avuto un approccio assolutamente personale e istintivo, quindi è per questo che il suono della sua chitarra risulta così differente da quello degli altri. Lui poi negli anni 90 cominciò a abbandonare il blues e a diventare un pochettino più mainstream e ha riconsiderato le sue priorità dopo un brutto tumore che aveva avuto, e quindi ha lasciato alle spalle tutte le pressioni commerciali e è tornato al blues. La sua attenzione è stata sulla musica, che aveva significato sempre tantissimo per lui. Ha proseguito in questa direzione, pensate, con un album, Blue Guitars, nel 2005, ed è un progetto di 11 album tematici che ripercorrevano la storia del blues. Ha registrato tutto il progetto nel suo studio di casa, ha suonato la maggior parte degli strumenti da solo, lo ha pubblicato in modo indipendente e quindi ha fatto un'impresa che pochi sarebbero stati in grado di portare a termine. Quindi ha questo suo caratteristico timbro di chitarra slide e si concentra più che far vedere che è molto veloce, che è molto bravo, che è un acrobata della chitarra, si concentra più che altro sul feeling, che si sente anche in una delle canzoni, quelle mainstream di cui parlavamo prima, che è Josephine.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata tempo stabile su gran parte della penisola, con residua nuvolosità e isolati piovaschi o temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale e aree interne della Sardegna. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

Biagio Antonacci che sarà questa sera in concerto a Lucera all'Anfiteatro Romano, ma questa canzone che si intitola L'ultima canzone è dell'album di Giulie che si intitola Solo Cinema. Ad arricchire questo disco ci sono collaborazioni che avete sentito con Biagio Antonacci, Fabio Concato, Fulminacci, Bresh, 13 Pietro, Coez, ci sono Emma, Elisa, Olli naturalmente, perché lui collabora sempre con Olli, ha scritto con lui proprio Balorda Nostalgia, per cui Giulie è uno che è sempre stato dietro le quinte, però è un ragazzo che è cresciuto in una famiglia di musicisti ad Aosta e suona sia la batteria che la chitarra che la fisarmonica, quindi complimenti. Poi io mi emoziono quando mi trovo davanti a questi ragazzi giovanissimi che hanno studiato talmente tanto e si sono fatti le ossa. E so che su una piattaforma che però purtroppo in Italia non si può vedere c'è un documentario eccezionale dedicato ai Bee Gees che mi piacciono molto, devo dire. Forse c'è qualcosa sui testi che sarebbe da rivedere, perché li hanno sempre criticati perché scrivono dei testi abbastanza semplici, però a noi che cosa importa? Cioè alla fine è l'armonizzazione delle voci, è la melodia, è l'arrangiamento, e in questo erano veramente imbattibili. Love You Inside Out è un singolo del 79 che era contenuto in un album, Spirits Having Flown, e fu il loro ultimo singolo a raggiungere la vetta della classifica, perché riuscì a scalzare Hot Stuff di Donna Summer, che era appunto al primo posto. È stato anche il sesto singolo numero uno consecutivo dei Bee Gees in un solo anno. L'unica band che era riuscita a fare a ottenere lo stesso risultato è stata quella dei Beatles, per dire quanto erano amati. Allora, è stato campionato in 18 diverse canzoni famose, qualche cover anche, per esempio il campionamento di Jay-Z, Brian McKnight, Snoopy Dogg, Fist addirittura, proprio tutto un altro genere. Io invece l'anno scorso ho visto il concerto di Jose James, che è un artista straordinario di Minneapolis, che ne ha fatto una versione magnifica. Ricordatevi questo nome se vi piace il genere, naturalmente. Jose James. Allora, c'è una frase all'interno di questa canzone che dice: è avanti, avanti e indietro con il mio cuore che penzola. C'è una frase che dice così, vi dicevo appunto che i testi insomma erano così e così. E i Bee Gees fecero uno scherzo al loro manager, che era Robert Stigwood, e gli inviarono una versione con la frase: avanti e indietro con il mio cock, immaginate, che penzola. E l'hanno fatto soltanto per vedere se lui prestava attenzione al loro lavoro. Credo che se ne sia accorto, mi auguro, per Robert Stigwood, ma in realtà il pezzo

Bee Gees con Love You Inside Out. Tantissimi vostri WhatsApp al 335-699-2949. Stavo cercando di recuperarne uno che mi è sfuggito, adesso sicuramente ce la farò in qualche modo, però insomma qualcuno che mi chiedeva qualcosa dei Deacon Blues, perché il primo album in effetti dei Deacon Blues era un capolavoro. Volevo anche nominare l'ascoltatore, credo, se non ricordo male, che fosse Fabio. Se invece mi sono sbagliata, veramente mi dispiace tantissimo, ma a volte ci sono proprio i messaggi che si rincorrono sullo schermo del computer e io ho qualche difficoltà. Nel frattempo, mentre lo ritrovo, sentiamo Anna Carroll con la sua canzone Il Contrario.

contrario, è una ragazza che è nata nel 92 ed è cresciuta in un contesto bilingue multiculturale, che lei è nata appunto a Bolzano. Ha studiato jazz, frequenta due masterclass alla School of Jazz e Contemporary Music di New York, inizia la carriera musicale usando uno pseudonimo che è Carol Might Know, vive tra Colonia, Londra e Rotterdam e poi torna in Italia. Un cervello che era sfuggito, che decide di ritornare in Italia. E a novembre è uscita questa canzone che è il contrario ed è un inno per rivendicare la libertà di cambiare idea, di andare controcorrente, di rimettersi in gioco, di mettersi in discussione tutte le volte che si vuole. È il suo secondo album, che è Principianti, con la produzione artistica, questo è importante, di Federico Dragogna, e poi è suonato in studio dai Selton, e quindi è un bel prodotto. Il contrario, Anna Carol.

Il contrario, bellissimo questo pezzo, è anche interpretato, devo dire, molto. 3 5 6 9 9 2 9 4 9, questo è il numero per i WhatsApp. Si era Fabio che mi parlava dei Deacon Blues e in effetti anche a me piacevano moltissimo. Uscirono nello stesso periodo in cui c'erano i Prefab Sprout, anche il primo album dei Prefab Sprout mi era piaciuto parecchio. Insomma, tutto quel genere che arrivava dalla Gran Bretagna allora era veramente molto interessante, per non parlare, vabbè, degli Everything But The Girl, che sono sempre nel mio cuore. Fulminacci, anche lui è nel mio cuore, devo dire, uno dei miei cantautori preferiti. E tra poco ascoltiamo l'ultima, una canzone che è estratta dall'ultimo album di Fulminacci, che è Calcinacci. Sappiate che lui adesso sta girando tutta Italia: il 9 agosto a Melpignano, il 10 agosto a Loco Rotondo, poi c'è Catania, Alghero, Trento, tante, tante date, ma soprattutto va in Spagna. Anche, quindi in bocca al lupo Fulminacci. Allora, il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona. E in questa canzone lui maledice la sua educazione, quella di

timidezza che ti impedisce di dire le cose autentiche quando incontri qualcuno che non vedi da molto tempo, che magari ha significato qualcosa per te, e allora rimani sulla superficie, no? Insomma, quelle sorte di discorsi che sono più che altro dei passatempi, e quindi non si dicono le cose vere. Ecco, e lui ha detto che il suo primo disco fatto a Roma, che è la sua città, senza orari, senza fretta. Questo denunciano spesso gli artisti, che forse le etichette mettono un po' troppa pressione. Io, Golden Ears, cioè non io Nicoletta, ma lui Fulminacci, Golden Ears e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare, ci siamo trovati tutti quanti insieme, canzoni uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate perché la coerenza non è mai stata il suo forte, ha detto, però stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. Ed è bello quello che dice, i calcinacci, perché l'ha chiamato così l'album, si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire. È un ragazzo profondo lui, e anche il brano che ha presentato al Festival di Sanremo, Stupida Fortuna, lo ha dimostrato, infatti si è portato a casa anche il premio, Mia Martini. Questa è Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, che dà il cambio a James Morrison, lo ricordate sicuramente con un suo album di debutto, ma soprattutto con un singolo che è stato You Give Me Something, che si sentiva un po' da tutte le parti, che è arrivato direttamente al numero uno nel Regno Unito, ha vinto anche il Brit Award come migliore artista maschile britannico. E lui ha voluto spiegare la causa per cui passava un po' di tempo tra un disco e l'altro. Ha detto: non mi venivano le canzoni, non mi venivano con la stessa facilità. Avevamo un titolo, cercavamo di scrivere qualcosa, però non mi sembrava di scrivere niente di particolare. È andato avanti così per circa un anno, periodo di pausa che si è interrotto nel 2022 perché lui ha iniziato

iniziato una terapia psicologica e quindi ha incominciato a sviluppare un nuovo stile e a sentirsi anche un pochettino più sicuro. Sono molto felice perché ha ritrovato l'amore un anno e mezzo dopo che sua moglie si è suicidata, e quindi lui l'ha trovata a casa. È stato, ha detto ovviamente, un momento devastante. La moglie aveva soltanto 45 anni e quindi dopo questo momento abbastanza lungo, straziante, ha ritrovato la felicità con un'altra ragazza e quindi siamo molto felici per lui. La canzone che noi ci ascoltiamo è proprio quella che l'ha portato al grande successo, che si intitola You Give Me Something, e poi subito dopo James Morrison ci saranno le notizie del GR1. Ritorniamo qui come sempre naturalmente con, stavo per dire con Affari Tuoi, pensa un po', con Radio 1 Musica.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, in apertura alla cronaca con il gravissimo incidente sulla Rieti Terme.

0: Tragico il bilancio.
1: 6 morti, 4 persone in codice rosso e decine di feriti. È un bilancio drammatico quello dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada Terni-Rieti al confine fra Umbria e Lazio. Coinvolti nello scontro un autobus, un camper e alcune automobili. A perdere la vita 2 autisti e 2 passeggeri del pullman e 2 occupanti del camper. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto iniziale frontale sarebbe avvenuto fra i 2 mezzi più grandi e le prime auto in arrivo non sarebbero riuscite ad evitarli. Il camper procedeva in direzione Terni mentre il pullman sulla corsia opposta. Sotto shock gli altri passeggeri che si sono riversati in strada. Strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto gli elicotteri del 118 dall'Umbria e dal Lazio e vigili del fuoco e forze di polizia di entrambe le regioni. I feriti sono stati trasportati in 4 diversi ospedali a Roma, a Rieti, a Perugia e a Terni. Il traffico al momento viene deviato agli svincoli Colli sul Velino Piediluco in entrambe le direzioni. Terni, Federica Becchetti, GR1.
2: A Ceuta, enclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità. Recuperati in mare i corpi di 72 migranti. La Guardia Civile ha identificato diversi agenti legati ai servizi segreti marocchini tra gli oltre 60.000 che hanno attraversato illegalmente il confine. Lo hanno riferito a El Español fonti interne allo Stato Maggiore del Corpo di Gendarmeria spagnolo. Martedì il vertice dei ministri europei chiesto da 22 paesi e sui centri di rimpatrio proposti da Giorgia Meloni, la Commissione europea si dichiara pronta a valutare proposte compiute. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna in cui persero la vita 85 persone, più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Dolore, commozione, sgomento, parole che ricorrono ad ogni anniversario della strage di Bologna e che il presidente Mattarella fa sue per ricordare quello che resta un segno profondo nella storia repubblicana e nelle coscienze degli italiani. L'invito, diretto in particolare ai giovani, è a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che, sottolinea, la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Di qui l'omaggio alla solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, il tutto grazie a una gravosa ricerca della verità portata avanti da magistrati, istituzioni e familiari, dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
2: E sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa, è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. Torniamo alla cronaca. Tentato femminicidio a Castenedolo in provincia di Brescia. Una donna è stata accoltellata nel parcheggio di un centro commerciale davanti ai figli. Arrestato l'ex marito, già condannato nel 2023 per maltrattamenti. La vittima è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Traffico verso la conclusione, il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo ANAS i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend, con un aumento più marcato al sud. E a parte qualche isolato temporale, in tutto il paese continua a dominare il caldo record. Domani saliranno a 35 le città da bollino rosso dalle 23 di oggi. Tra queste c'è anche Venezia.
4: Archiviato il ticket d'ingresso che aveva smussato un po' i picchi di afflusso, i turisti continuano ad affollare la città più bella del mondo, incuranti degli altri picchi, forse più pericolosi, quelli di calore, con temperature percepite a ridosso dei 40 gradi. Nonostante il caldo non rinuncia a Venezia.
5: No, perché è troppo bella.
6: Guarda, è stato un errore madornale, bisogna tornarci, si è detto scappiamo, torniamo quando è più fresco.
4: Da quanto siete qui?
7: Da ieri mattina.
4: Ma restate nonostante il caldo?
7: Sì, certo, sì. Il nostro anniversario di matrimonio.
2: teniamo duro.
4: E se la vita è dura per i turisti, ancora di più lo è per chi lavora ogni giorno in condizioni sempre più difficili.
7: Questa umidità è la prima volta.

0: com'è lavorare con questo caldo?
1: Lavorare con questo caldo è difficile, però noi siamo abbastanza abituati, perché basta seguire una dieta speciale a base di carne, frutta, verdura e un integratore alla sera di flavonoidi, cioè vino rosso in quantità.
2: Massimo, buongiorno, GR1.
3: In chiusura allo sport, europei di nuoto di Parigi, ancora un oro per l'Italia. Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano il titolo nei tuffi sincromisto dal trampolino di 3 metri. I due azzurri, già campioni del mondo in carica, dominano la gara chiudendo con oltre 305 punti davanti ai russi e ai tedeschi. Su Radio 1 ora la linea torna alla musica e a Nicoletta Simeone. Prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

io ho qualche dubbio su questa canzone. Adesso vi dico qual è il mio dubbio, però tenete in mente quello che avete appena ascoltato, perché innanzitutto volevo salutare tutti coloro che stanno scrivendo: Giulio da Milano, Marta che è innamorata della disco e del soul degli anni 70, scusate, Renato da Torino, Fabio da Milano, che ci dice che la versione di John Frusciante, How Deep Is Your Love, è fenomenale. E poi Luca da Roma, allora, diceva: sbaglio o la base strumentale della canzone che abbiamo ascoltato, di Il Contrario, ricorda vagamente il giro di basso di Give Life Back to Music dell'album dei Daft Punk con Nile Rodgers. Io adesso non ho presente, dovrei riascoltare la canzone con molta attenzione, però dice la base strumentale è praticamente identica, e allora dopo me la vado a sentire. Mentre invece colei che abbiamo appena ascoltato è Giselle, Dimanche Midi Pile, questo è il titolo della canzone, brano francese. Il fatto è che la produzione del brano porta la firma di Valerio Pastore, il quale lo fa accompagnare da un video che lui chiaramente dice è generato con l'intelligenza artificiale. Visto

Che io di questa Giselle non ho trovato neanche mezza notizia, mi è venuto il dubbio, ma non è che tutto questo prodotto è creato dall'intelligenza artificiale? Adesso bisogna veramente fare molta attenzione. Dicevo che c'era stata una sentenza di un tribunale tedesco che quindi vietava a un'azienda di prendere delle cose proprio tramite l'intelligenza artificiale proprio nel settore musicale, quindi sto sempre un po' sul chi va là. E poi non so se capita anche a voi, perché io mi sono imbattuta in pezzi fatti con l'intelligenza artificiale, sono bellissimi, ci sono dei pezzi che riprendono anche, a proposito di quello che diceva Marta, la disco degli anni 70, che sono perfetti con delle voci meravigliose, insomma non fanno una piega. Però io nel momento in cui so, perché poi bisogna dichiararlo, che è tutta intelligenza artificiale, non riesco ad appassionarmi, come, cioè è una cosa psicologica probabilmente, o forse sono troppo pulite, sono troppo perfette, quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Detto questo, andiamo invece ai pezzi, quelli storici italiani, quelli che hanno veramente lasciato un segno, una canzone in questo caso che osò sfidare la morale corrente, siamo, figurarsi, in Italia nel 1980, e questa era la canzone di punta di un album che si intitolava Urgentissimo, del Banco del Mutuo Soccorso. Allora, che sono tra i maggiori esponenti del rock progressivo in Italia e che sono riusciti a trattare un tema delicatissimo con questa canzone che è Paolo Pa, in un'epoca ancora condizionata da vincoli culturali e religiosi. Quindi si parla in questa canzone del travestitismo e anche della prostituzione maschili. Alcuni hanno detto che era riferito a Pierpaolo Pasolini, in realtà il Paolo del brano era un amico del gruppo del Banco del Mutuo Soccorso che abitava con il suo segreto e quindi non lo diceva nessuno. Infatti loro nel testo dicono: ma perché non l'hai detto? E lui stava in un piccolo paese della provincia. Canzoni quelle degli anni 80 del Banco, che non sono più delle lunghe suite come si usava allora, ma naturalmente vanno a contrarre i minuti, anche perché potessero essere trasmesse pure per radio. Sono stati anche attaccati dai fan per questo, evidentemente li volevano cristallizzati, ostili alle evoluzioni, no, come statue in un museo. Però io dico, se hanno abbandonato il Progressive, anche i Genesis, perché non lo possono fare quelli del Banco del Mutuo Soccorso e tutti coloro che lo facevano allora? Pensiamo agli Area, pensiamo anche alla PFM. Basta con le chiacchiere, però. Banco del Mutuo Soccorso, dobbiamo sentirla. Paolo Pa.

Sono molto molto contenta, Daniele da Fondi. Proprio l'altra sera ascoltavo 750.000 anni fa l'amore del banco proprio. Eh sì, quando si riascoltano questi pezzi. Poi c'è qualcuno che mi dice citiamo il banco e la PFM, chissà quanto si arrabbieranno gli Aria, Pier da Villa Cidro. Io sono convinta di averli citati davvero, e allora mi ha risposto: citati in tribunale? Ho messo proprio PFM, banco e Aria, e poi dovrei anche dire i New Trolls a questo punto, che nella prima parte della loro carriera, altro che prog, lo erano anche loro. Comunque c'è sempre qualcuno di cui ci si scorda, e quindi se l'ho fatto e mi ricordo male, veramente mi dispiace moltissimo e faccio ammenda. Jamiroquai, che in Italia non vediamo da un po' di tempo, che non si sente con un nuovo lavoro, però è in tour adesso a metà agosto in Giappone, un po' lontano, e poi tantissimo Sud America. 2 anni fa hanno celebrato il 30° anniversario di Return of the Space Cowboy con una ristampa in vinile color grigio luna, chissà adesso vanno queste cose qua anche magari profumate, robe di questo tipo. Ed è l'album successivo al grande successo del debutto di Jamiroquai nel 1993, che era Emergency on Planet Earth, certificato disco di platino nel Regno Unito, in Giappone e in Francia, generò proprio un singolo che era preso dal titolo dell'album, e cioè Space Cowboy. Per molti questo album è caratterizzato da alcuni dei brani più complessi che la band abbia mai scritto, e il leader JK lo ha definito uno dei nostri album più creativi e riusciti. Poi gli hanno chiesto: ma di cosa parla questo Space Cowboy? È solo un'analogia per lo sballo. Lo Space Cowboy è quella vocina dentro di te che ti dà la carica, ma dà la carica tutto quanto questo pezzo, che io mi godo perché sono stata una fan proprio sfegatata del lazy jazz, quindi il periodo e anche il genere era circa quello. Jamiroquai.

Beh, parlo dei concerti di Jamiroquai in Giappone, allora direi che dovrei parlare anche quindi in Italia. Ci sarà una data molto importante, è parecchio in là, prossima data e concerto principale di Annalisa, 12 giugno 2027. Perché? Perché sarà allo Stadio San Siro di Milano ed è annunciato come un grande show evento, quindi è giusto che facciamo, e lei secondo me è la persona, l'artista più adatta, che facciamo un po' come fanno gli americani, Lady Gaga, Madonna, proprio dei grandissimi show, e lei è assolutamente all'altezza e può farlo. Però sarà il 15 agosto al Red Valley Festival a Olbia. Lei aveva duettato con Tananai all'Arena di Verona in una versione molto bella, devo dire, di Tango, e avevano scherzato davanti al pubblico su una loro possibile collaborazione, e in effetti la collaborazione è arrivata immediatamente, è stata a giugno di 2 anni fa ed è stata presentata questa canzone che si intitola Storie Brevi, che è stata scritta insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, canzone che parla di una coppia che si isola dal resto del mondo per amore, cioè quindi una connessione veramente molto rara, e si fa riferimento anche a un preciso periodo, quello dell'agosto del 96, come se fosse una specie di età dell'oro. Lo dicevamo anche prima, che per la generazione Z gli anni 90 insomma sono qualcosa a cui aspirare, chissà che cosa gli rimanda a loro. Evidentemente sono stati parecchio importanti, io sono ad esempio più legata agli anni 70 o agli anni 80, però naturalmente è tutta una questione di età. Però c'è un motivo per cui viene citato l'agosto del 96, perché l'estate del 96 è quella in cui è stata pubblicata Born Sleepy degli Underworld, che è contenuta nella colonna sonora di Trainspotting, al cui si è ispirato il produttore di questa canzone per scrivere la base del pezzo, quindi tutto quanto torna. È un pochino complicato, e allora facciamo

0: Alle 21:29 minuti arriva l'Onda Verde, Radio 1 Musica torna prestissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo sul raccordo Viterbo Terni nei pressi dell'allacciamento con la statale 3 bis Tiberina in direzione Terni, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in Campania in A3 Napoli Salerno, alla barriera di Nocera Inferiore in direzione Napoli si registrano code per traffico intenso. In A30 tra l'allacciamento con la 16 e Palma Campania in direzione Salerno, attenzione invece per una perdita di carico. Andiamo in Puglia sulla statale 16 Adriatica nei pressi di Monopoli in direzione Padova, sono presenti code per un incidente. Infine chiudiamo in Sicilia, prima in A19 Palermo-Catania, tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo si registrano 7 km di coda per un incidente. Infine in A29 Palermo-Mazzara del Vallo, poco dopo lo svincolo di Carini sempre verso Palermo, 4 km di coda ancora per incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

siamo ripartiti con Elisa, amore, questo è il suo nuovo singolo che è uscito a maggio e si sente che c'è lo zampino di Dardust, e poi aspettiamo il suo nuovo album che è già stato annunciato come uno dei lavori più personali, maturi e intensi della sua carriera. Molto carino invece il prossimo singolo, che è di Bea Badubi, che spero di aver pronunciato bene. Io dico Bea perché lei in effetti si chiama Beatrice, ma non è una cantante americana di origini filippine, non è italiana, e mi ricorda tantissimo i primi dischi di Michelle Branch, cioè quel genere lì. E lei ha scelto il suo nome d'arte da un nome utente scherzoso che ha creato per un account Instagram privato, che era finto praticamente, combinando una battuta su Justin Bieber con la frase in rima Badubi. In realtà lei appunto si chiama Beatrice. Questo brano che andiamo ad ascoltare, che ha il titolo Beaches, è stato realizzato durante un suo ritiro creativo che deve essere stato molto piacevole nello studio Shangri-La di Rick Rubin, però rispecchia anche un periodo di trasformazione, diciamo così. Si è goduta il suo ambiente, ha mangiato sano, ha proprio descritto come stava, sembrava in una spa praticamente, prendeva il sole, faceva tuffi nell'oceano e intanto scriveva e registrava. Però naturalmente con un'atmosfera di questo tipo, cioè se sei proprio serena ti vengono fuori anche delle canzoni che sono molto serene e molte, molto solari. Lei si rifà un po' all'indie rock degli anni 2000, anche indie pop possiamo dire, ed è stato proprio ispirato questo brano da quello che lei ha vissuto lì. Si è tuffata nell'oceano, addirittura ha detto: io stavo per mettere solo i piedi, poi tutti mi hanno detto perché non ci metti dentro tutto il corpo, buttati. E quindi lei l'ha preso come un segnale proprio per la sua vita personale e professionale: non farlo a metà, buttati a capofitto. Quindi il passaggio da dei passi incerti a un impegno totale nella sua musica. Quindi questa è Beaches, e in effetti sembra di stare sulla spiaggia. Beata lei.

Badubi non è l'unica che ha scelto un nome d'arte, perché se vi dico Neville Keighley probabilmente vi dite ma chi è questo, mai sentito nominare. In realtà è un cantante, cantautore e musicista britannico che ha avuto un ottimo successo con due o tre pezzi negli anni 80, e se vi dico invece Belui Sam sicuramente vi viene in mente di chi si tratta. Allora lui ha scelto questo nomignolo perché trovava che il suo nome di battesimo, Neville, fosse molto poco rock and roll. Voleva un nome ambiguo, dato che era un artista solista, in un periodo in cui essere artisti solista non andava tanto di moda, però lui si esibiva dal vivo con una band. Allora lui inventò, sentite che storia, inventò la Belui qualcosa band, ispirandosi alla canzone Louie, popolare all'epoca grazie ai Blues Brothers. Con la pressione di promuovere i concerti che erano stati programmati, lui non ebbe il tempo materiale di trovare un secondo nome per sostituire quel qualcosa, la Belui qualcosa band, quindi l'ha lasciato Sam, e quindi è diventato Belui Sam. Va bene, persone che evidentemente non avevano altro a cui pensare, che hanno deciso di complicarsi la vita. Belui Sam ha descritto la canzone che andremo ad ascoltare come l'incontro di un uomo britannico con una donna americana estremamente egocentrica, ed esprime il conflitto tra realtà e i sogni. È una canzone che ha avuto, è balzata ai vertici delle classifiche soprattutto in Gran Bretagna, e ha detto che non è una canzone erotica perché non va dritta al punto come farebbe per esempio Prince. Dice è molto suggestiva, più che altro lascia intendere, è diretto senza molti fronzoli, però è diverso da quello che avrebbe fatto Prince. Quindi evidentemente ha avuto un successo straordinario, e quindi lui aveva ragione nell'interpretarla in questo modo e nello scriverla in questo modo. Poi magari bisognerebbe dare un'occhiata al testo, non lo facciamo adesso perché ci piace ritornare a quelle atmosfere degli anni 80. Imagination.

Bellu Sam con Imagination qui a Radio 1 Musica, e arrivano i Pinguini Tattici Nucleari che torneranno dal vivo con il loro tour Stadi 2027. Hanno aggiunto anche delle date, delle nuove città, che sono Napoli per esempio, però saranno a Bibione, a Bologna, a Torino, a Milano, a Padova e a Bari. Secondo me ne aggiungeranno anche delle altre. E il loro ultimo singolo si intitola Sorry Scusa Lo Siento, che è stato pubblicato il 15 di maggio e ha registrato, perché loro sono è praticamente la band dei record, e il miglior debutto settimanale su Spotify Italia, la vetta della classifica radiofonica Year One nelle prime 24 ore dall'uscita, ed è stata descritta da questo gruppo così spiritoso, così ironico, come una favola gotica estiva che affronta il tema della incomunicabilità nelle relazioni sentimentali tra amore, fantasmi e xenoglossia, che sarebbe quella capacità quasi paranormale di parlare oppure di capire o di scrivere una lingua straniera, che però la persona che la parla non ha mai studiato e quindi non l'ha presa, però incredibilmente riesce a parlarlo. Ci sono stati di questi casi comunque nella storia, si sono verificati. E Zanotti spiega: il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex è una passione che loro hanno coltivato negli ultimi tempi, che per me è un po' inquietante, cioè consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville oppure vecchie fabbriche, qualcosa del genere. Ma loro mi stanno simpaticissimi, quindi possono fare qualsiasi cosa. Sorry.

Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Alle 21:49 minuti. Prima abbiamo nominato Prince quando abbiamo ascoltato la canzone di Bello e Sam. E pensate che ad aprile erano già passati 10 anni dalla sua morte per un'overdose accidentale di fentanyl. Non ho mai capito questo accidentale, no? Quando si dice come si fa, però lui lo stava assumendo per alleviare un dolore cronico all'anca, aveva soltanto 57 anni. Un'influenza su tutti i musicisti pazzesca. Addirittura un giornalista del Guardian disse che Discovery dei Daft Punk è talmente ricco di riferimenti al Prince di Dirty Mind da fare venire il torcicollo, disse addirittura questo. Però lui a partire dalla metà degli anni 70 cominciò a perfezionare un approccio che era stato proprio di Sly Stone o di George Clinton, cioè prendere diversi stili musicali nati all'interno della comunità afroamericana, quindi soul, funk, R&B, disco, jazz, e fonderli con i generi che andavano in voga, quindi la new wave e il synth pop, ed è riuscito a creare uno stile che assolutamente non è etichettabile. La canzone che ascoltiamo dice: che succede alla tua vita? A proposito di ironia, la povertà ti sta battendo? Il postino ti sta prendendo in giro? Ha messo il tuo assegno da $1,000,000 nella cassetta postale di qualcun altro? Questo è il testo di Pop Life.

scorrere, giusto così l'abbiamo lasciata scorrere questa canzone di Prince, l'abbiamo lasciata scorrere fino alla fine, alle 21:54 minuti. Noi cambiamo lingua, che cosa ne dite? Cambiamo lingua perché parliamo in spagnolo. Rosana è una cantautrice spagnola che è salita alla ribalta nel 96 con una canzone che era El Talismán, che in quel periodo si ascoltava veramente ovunque. Era diventato un po' un'ossessione, però ha avuto un successo veramente pazzesco, ha avuto successo anche in America Latina. Lei è stata selezionata dal Conservatorio Reale di Arti di Madrid, dove è stata ammessa dopo aver presentato una canzone, si è poi laureata con il massimo dei voti ed è diventata la studentessa più brillante nella storia dell'istituto. Quindi in un secondo tempo ha anche conseguito un master in letteratura e linguistica presso l'Università di Madrid, che le ha fornito naturalmente un ampio bagaglio di conoscenze per la composizione delle canzoni. La canzone che ascoltiamo quest'oggi è un altro pezzo che è andato veramente tanto e che veramente si sentiva un po' ovunque. Il terzo singolo che ha pubblicato nel 1996, tratto dal suo primo album, e racconta la storia di un nuovo amore appassionato che sboccia fin dall'inizio ma che si sviluppa gradualmente. Quindi sicuramente voi ricordate questo pezzo, perché se abbiamo circa la stessa età, così mi sembra di capire dai vostri messaggi, secondo me ve lo ricordate. Vi ricordo comunque che il numero per mandare i vostri WhatsApp, meglio scritti e non vocali, così ho la possibilità proprio di leggervi per bene, è il 335-699-2949. Dico all'ascoltatore che ha mandato un vocale un po' di tempo fa, che sicuramente insomma cercherò di ascoltarlo dopo. Intanto ci sono le notizie del GR1, ma prima Rosana con A Fuego Lento.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con il grave incidente sulla superstrada Rieti-Terni, ancora in corso l'identificazione di alcune delle vittime. Linea Dario Tomassini.
2: Sì, buonasera. Bilancio provvisorio è di 6 morti, ma ci sono 5 feriti in codice rosso, di cui 3 in gravissime condizioni negli ospedali di Perugia, Terni, Rieti e Roma. E gli altri feriti, circa una trentina invece, sono stati dislocati sempre negli ospedali tra Lazio e Umbria. Le loro condizioni però non sono preoccupanti. Cosa è successo? Alle 16:30 c'è stato questo scontro violentissimo tra un autobus turistico che fa il giro della cascata delle Marmore e un camper che è andato completamente distrutto. Tra le 6 vittime ci sono i 2 autisti dell'autobus e 2 passeggeri, marito e moglie, e i 2 che occupavano invece la cabina del camper. Coinvolti anche altri 2 veicoli. Sta iniziando un vertice in prefettura a Terni per coordinare i soccorsi, ma anche per

0: procedere all'identificazione delle vittime. Non tutte infatti sono state trovate in possesso dei documenti e alcuni devono essere ancora identificati. È venuto il magistrato di turno della procura di Terni che aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti. Nelle prossime ore si farà chiarezza sulla dinamica del sinistro. Per ora da qui è tutto, in linea a voi.
1: Ancora cronaca con un assurdo omicidio in provincia di Varese. A Somma Lombardo un uomo ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle delle indicazioni stradali. L'accusa è omicidio volontario. La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una giornata di annunci e smentite, mentre i ministri degli esteri di Egitto e Qatar si sono sentiti al telefono per fare il punto sulle tensioni nella regione.
2: L'Iran smentisce Donald Trump, non ha chiesto affatto la sospensione degli attacchi che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato sulla Repubblica Islamica. Lo smentisce nuovamente affermando che lo stretto di Hormuz resta chiuso e sempre Teheran ribadisce che la situazione nello stretto di Hormuz non tornerà a quella di prima della guerra. Il messaggio postato sui social del presidente Trump sosteneva che si fosse tracciato un perimetro di accordo di cui però non si intuiscono i contorni e affermava che le sollecitazioni delle altre nazioni nel Medio Oriente lo avevano indotto a fermare la massiccia operazione militare contro l'Iran. L'Arabia Saudita in effetti preme sugli Stati Uniti affinché si affidino alla diplomazia per chiudere un conflitto che ha scardinato equilibri e scosso le certezze dei governi della regione, presi di mira da Teheran e costretti a fronteggiare la chiusura degli stretti. Riyadh ha chiesto a Washington maggiori garanzie di sicurezza in un contesto instabile e pericoloso. Gli Emirati Arabi Uniti, i cui rapporti con l'Arabia Saudita sono condizionati da una profonda divaricazione di posizioni, crede che una pressione militare significativa possa piegare l'Iran e uno dei funzionari della Repubblica Islamica rivela al Wall Street Journal che se la diplomazia dovesse fallire i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione anche se gli americani non dovessero attaccare. Enzo Arcieri, GR1.
1: E mentre resta alta la tensione internazionale, la Marina Militare Italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni europee. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documenti dell'equipaggio e dell'imbarcazione. Ancora cronaca, è terminato lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. La situazione è in lento miglioramento, ma i disagi restano.
3: La sicurezza degli edifici e l'assistenza agli sfollati, le priorità individuate nelle riunioni tecniche da due giorni dal terremoto ai Campi Flegrei. I vigili del fuoco continuano con le verifiche sulla staticità degli immobili, controlli nelle aree a ridosso della frana del Costone, 10 fabbricati dichiarati inagibili e 7 attività commerciali, ma i numeri potrebbero crescere. Situazione grave al parco Olivetti di Pozzuoli, centro residenziale con circa 100 appartamenti, muri lesionati, scale a rischio, via vai di residenti carichi di valigie.
4: E adesso ufficialmente possiamo entrare a prendere velocemente delle cose.
5: Un po' di abbigliamento, qualcosa da mangiare, per qualcosa che era in frigo perché se no andava a deperirsi.
3: L'osservatorio vesuviano ha comunicato che lo sciame sismico si è chiuso, le ultime scosse all'alba di oggi. Sono in miglioramento le condizioni di 5 persone ancora ricoverate con traumi e fratture. Sul fronte trasporti, riaperto il porto di Pozzuoli, resta chiusa la ferrovia cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Pozzuoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: In Trentino frane, ingenti danni materiali in Val di Fassa colpita da un'ondata di pesante maltempo. Le maggiori criticità in Val di Violette, un torrente straripato invadendo per oltre 200 metri un'importante strada di collegamento. Isolate alcune strutture ricettive in quota, vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro per mettere in sicurezza e fare sfollare i turisti. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e un cavo dell'elettricità. Ma nonostante i temporali, se alcune aree del paese il caldo continua a soffocare l'Italia. 23 le città da bollino rosso, domani saranno 25 con punte fino a 40 gradi. Aumentano del 15% gli accessi ai pronto soccorso, soprattutto tra anziani e persone fragili. Resta alta anche l'emergenza incendi. E in chiusura il cinema con l'ultimo film di Spider-Man che sbanca al botteghino.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me?
1: Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e Zendaya in cima alla classifica degli incassi del weekend ed è stato già visto da oltre 1,5 milioni di italiani. Il film, secondo i dati diffusi da Cinetel, ha incassato solo ieri oltre 3 milioni di euro per un totale da mercoledì, giorno del suo arrivo nelle sale, di quasi 13 milioni di euro.
6: Mi serve il suo aiuto.
7: Come hai detto che ti chiami?
1: E sono le 22:06, la linea torna a Radio 1 Musica, buon proseguimento d'ascolto.
8: Radio 1 Musica.

Io sono certa che se Teddy Swims venisse in Italia farebbe il tutto esaurito, e invece in Italia non ci viene, e non riesco a capire perché ha annunciato un tour in Europa e nel Regno Unito che si terrà tra marzo e aprile 2027. Si chiama The Ugly Tour, prenderà il via il 2 marzo a Oslo in Norvegia, e poi tocca Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, cioè ci gira intorno, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Irlanda e il Regno Unito, e si conclude a Londra il 21 aprile. Aspetta, forse, ecco, manca la Spagna, non va neanche in Spagna, non riesco a capire perché, è veramente un peccato. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Mr. Know It All, cioè il signor so tutto io, e che parla dell'autosabotaggio in amore. In pratica è una, credo che sia una teoria, lo so, filosofica o psicologica, che è quella della profezia che si autoavvera, di Robert Merton, e in pratica vuol dire quando tu credi di sapere già come andrà a finire qualcosa, in qualche modo ti proteggi e ti comporti in modo che la cosa vada veramente a finire così, e quindi è una profezia che si autoavvera, ma in realtà non perché le cose sono andate come tu le avevi preventivate, è il tuo comportamento che cambia in quel momento. Quindi parla di come sia la paura che il controllo possano distruggere qualcosa di reale. Molto bello questo singolo, speriamo che aggiunga delle date anche in Italia, perché sarebbe una cosa veramente molto piacevole, non mi dispiacerebbe neanche vederlo dal vivo. C'è Vasco Rossi che

che ultimamente veramente sta postando un sacco. Ho visto che ha postato delle cose da Pescara, perché c'è stato il Festival degli Aquiloni, e la cosa bella è che sabato 1 agosto c'era un laboratorio dedicato alla fanciullezza di Vasco Rossi, un laboratorio speciale, quindi i bambini hanno ascoltato il racconto della fanciullezza di Vasco Rossi a Zocca e hanno costruito e decorato il proprio aquilone ispirandosi alle storie ascoltate. E al termine dell'attività lo hanno fatto volare accompagnati dalla musica. Quindi lui ha postato le immagini di questo festival. Non solo, il giorno prima o due giorni prima ha scritto un post davvero molto interessante che si intitola "Chi è Vasco Rossi oggi?". Credo che Vasco Rossi sia sempre lo stesso, con qualche anno in più e naturalmente con più consapevolezze, ma sempre un assetato di musica. Le ho dedicato tutta la vita e grazie a lei la mia è davvero una favola lunga una vita. Non è che ci siano degli sdoppiamenti strani tra la rockstar e la persona. Lui prosegue così: Vasco Rossi è tutto quello che in fondo sono, compresa la parte più eroica, definiamola così, che piace un po' anche a me, però è il frutto di tutta una serie di fattori e le canzoni sono sempre il fattore principale. Le canzoni sono capolavori perfetti, io no, neanche un po', ma certo non soffro di sindrome dell'impostore, perché la mia storia è questa e le canzoni riflettono la mia storia. La storia del mito salta fuori solo quando incontro della gente nuova. Io invece mi sento anche abbastanza normale.

Primo album live di Vasco Rossi, uscito nell'84 ed è stato l'album più venduto in Italia in quell'anno, ha superato il 1 milione di copie vendute. Chi va fortissimo dal vivo è la band dei Kasabian, dopo che hanno allontanato l'ex frontman Tom Megan nel 2020, che è stato condannato per violenza domestica. Sergio Pizzorno, perché lui è di origini italiane, nonno paterno era originario di Genova, ha assunto il ruolo del leader dei Kasabian ed è piuttosto carismatico pure, e i live sono diventati veramente memorabili. Ho visto un video molto carino, molto quasi commovente, tenero, ecco, diciamo così, perché Sergio Pizzorno è tifoso del Leicester City e sapete che Leicester City ha vinto qualche anno fa, alla guida c'era Claudio Ranieri. Allora lui, durante il discorso per il conferimento della sua laurea honoris causa, Sergio Pizzorno dei Kasabian, all'Università di Leicester nel luglio del 2025, ha omaggiato proprio Claudio Ranieri e ha citato il suo tormentore, che era Dilly Dinghy Dilly Dong, che vuol dire sveglia ragazzi, cioè lui diceva così, e poi ha affiancato le parole del tecnico italiano a una frase di Pierpaolo Pasolini: esprimiti e muori invece di rimanere inespresso e immortale.

Goodbye Kiss, questo è il titolo della canzone di Kasabian, così ariosa, così, così bella, così speranzosa, che lascia il posto a quella che è la nuova versione di America di Gianna Nannini, che fece scalpore allora e forse ne fa ancora di più adesso. Si chiama America Inc. e c'è un motivo, perché in pratica l'America non è più quel sogno di allora, di quando lei ha inciso la canzone. L'America è diventata qualcos'altro, lei se ne è resa conto insieme a Marrakesh, American Inc.

America Inc. E questa era Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Siamo ormai arrivati al termine di Radio 1 Musica. Nicoletta vi saluta, io me ne vado via, Fly Like an Eagle, come la canzone con cui vi lascio. Grazie infinite di essere stati con me per tutta questa settimana, ci risentiremo alla fine di agosto ma in un altro orario. Grazie a Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella alla parte tecnica, vi lascio con le notizie del GR1 e vi auguro uno splendido agosto. A prestissimo, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Arriva un altro oro per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Poco fa Chiara Pellacani ha conquistato il podio nel trampolino da un metro. Per la romana il terzo successo della rassegna, il secondo di oggi, dopo la vittoria nel sincromisto da 3 metri con Matteo Santoro. Il grave incidente stradale tra Umbria e Lazio, vittime e decine di feriti, alcuni in gravissime condizioni.
4: Rischia di essere ancora provvisorio il bilancio della strage che si è consumata lungo la superstrada Terni-Rieti, al località Colli sul Velino. 6 i morti e una 30 di feriti, dei quali 5 sono gravi, arrivati in ospedale in codice rosso. 3 lottano tra la vita e la morte. Ancora da determinare le cause del frontale violentissimo tra un camper che viaggiava in direzione Terni e un pullman che effettuava il servizio navetta alla cascata delle Marmore e percorreva la strada in direzione Rieti. Morti i 2 autisti e 2 passeggeri del bus, marito e moglie. Le altre vittime sono 2 umbri a bordo del camper completamente disintegrato che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. Rimaste coinvolte nell'impatto anche 2 auto. Tra i deceduti non ci sono minorenni, mentre tra i feriti trasportati negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma ci sarebbe anche un bambino non in pericolo di vita. Oltre all'assistenza sanitaria per i feriti è stata attivata quella psicologica per i coinvolti rimasti illesi nel campo base della Protezione Civile aperto alla cascata delle Marmore. Complessa la pratica del riconoscimento di alcune vittime, mentre vigili del fuoco e polizia stradale sono intervenuti per i rilievi tra i rottami. Il magistrato di turno della procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, visto che i conducenti dei mezzi sono deceduti. Da Terni, Elisa Maria.

0: per il GR1.
1: Il 2 agosto di 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, stamane la cerimonia in ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti. Nel suo messaggio il presidente Mattarella richiama la strategia neofascista che mirava a colpire i valori di libertà, giustizia e democrazia. Per la premier Meloni fu terrorismo feroce e assicura l'esecutivo continuerà a impegnarsi perché sia fatta piena luce. Tajani parla di attacco neofascista. Sul fronte dell'opposizione Conte 5 Stelle invita a non disconoscerne la matrice. La Dem Schlein avverte che al governo ha il dovere di non dimenticare la storia. Le notizie dall'estero: l'Iran smentisce Donald Trump e nega di aver chiesto la sospensione degli attacchi americani. La Repubblica Islamica ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e che non si tornerà alla situazione precedente alla guerra. Tutto questo mentre l'Arabia Saudita sollecita Washington a puntare sulla diplomazia. E intanto, secondo la CBS, la Casa Bianca diffonderebbe sempre meno informazioni sull'andamento del conflitto. Altro conflitto è quello in Sudan, che continua a mietere vittime. Almeno 35 persone sono morte in un attacco con droni nel Darfur settentrionale. Un'organizzazione per i diritti umani accusa l'esercito di aver colpito un tribunale mentre erano in corso udienze con la presenza di civili. Nel frattempo centinaia di etiopi sono fuggiti dal Tigray verso il Sudan dopo gli scontri tra l'esercito di Addis Abeba e i ribelli. Tra i profughi molti feriti. L'esplosione ieri all'esterno di un ristorante italiano a Mosca, 5 i morti. Nel locale era in corso un evento al quale partecipavano anche alti ufficiali dell'esercito russo. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha attribuito all'Ucraina un messaggio intimidatorio contro il nostro paese. Il traffico: sta per terminare il primo fine settimana del grande esodo estivo, segnalata qualche coda ad esempio sulla Genova Ventimiglia, sulla Firenze Pisa Livorno. Weekend dominato ancora dal caldo. Domani le città da bollino rosso saliranno a 25 dalle 23 di oggi, ma in alcune regioni è arrivato il maltempo. In Val di Vaiolet Trentino un torrente straripato e ha invaso un'importante strada di collegamento. Alcuni rifugi sono isolati, soccorritori al lavoro per fare rientrare gli escursionisti. Episodi per ora isolati, come spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
2: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
1: E tra i luoghi dove il clima di questi giorni è forse un po' più sopportabile c'è Villa Floridiana a Napoli.
3: Villa Floridiana, la storica residenza che Ferdinando di Borbone regalò alla sua seconda moglie Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, con i sentieri alberati e gli spazi ombreggiati, è un'oasi di fresco nell'estate napoletana.
4: Una fuga da casa, una fuga dal condizionatore e una passeggiata con la cagnolina, con Ariel.
5: Un polmone verde, un posto vivibile.
3: Nella domenica, ingresso gratuito, i turisti fanno un giro nelle sale del Museo Duca di Martina, famoso per le porcellane d'epoca, ma si fermano soprattutto nel parco e sul Belvedere, che offre una vista spettacolare su Napoli.
6: Beautiful, beautiful, yeah.
3: Secondo Salvatore Di Giacomo, che lesse le loro lettere, il matrimonio morganatico tra Ferdinando e Lucia, che non fu regina ma soltanto moglie del re, fu un'unione d'amore. La villa e il parco, che rientrano nella rete dei musei nazionali del Vomero, nell'era del cambiamento climatico testimoniano che non solo i tesori nelle sale ma anche gli alberi e le piante sono un bene prezioso. Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
1: E la linea torna alla musica di Radio 1. Il prossimo GR1 è a mezzanotte.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nottata poco nuvolosa su quasi tutte le regioni, fatta eccezione per velature di passaggio al nord-ovest e residui addensamenti sui rilievi di confine, che saranno ancora responsabili di piogge. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 23.30, apriamo in A24 Roma-Teramo in Abruzzo, trattorno in parte Valle del Salto in direzione Roma, dove il traffico è al momento bloccato per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A13 tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, attenzione per la perdita di materiali ferrosi sulla carreggiata. Sul raccordo Bettolle-Perugia in Umbria nei pressi di Corciano, un incidente causa invece rallentamenti per chi viaggia in direzione del raccordo Bettolle. Andiamo in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, nei pressi di Monopoli, segnalato un incidente in direzione Padova. In Campania, in A30, tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio, in direzione Caserta, segnalata un'auto ferma in seconda corsia. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A29, dove si registrano code tra Balestrate e Montelepre in direzione del capoluogo, e sempre in direzione Palermo, sulla A19, il traffico è rallentato per un incidente tra Alta Villa Milicia e Bagheria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Concerto, calcio, arte, cornice. Per il prossimo disco serve una copertina rivoluzionaria, dicono così i Fab Four. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Albert Stubbins, il calciatore dei Beatles.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Figuratevi voi se i Beatles, al culmine del loro successo, potevano affidarsi al primo che fosse passato per disegnare la copertina del disco in uscita. E Peter Blake non era uno sprovveduto, anzi, era considerato il padre della pop art britannica. Poi, come succede in queste cose di altissimo livello nelle quali il caso c'entra proprio poco, era stato una

segnalazione a mettere in contatto la band più famosa del mondo con questo pittore, disegnatore e scultore che amava terribilmente giocare con immagini rubacchiate dai giornali e dalla pubblicità per realizzare i suoi collage. Scomporre e ricomporre. In fondo era quello che l'arte faceva da inizio Novecento, quando il cubismo incorniciava quadri nei quali la realtà veniva smontata in tanti frammenti, riassemblati poi secondo la sola logica del pittore, molto distante da quella dell'esperienza comune. Pablo Picasso la spiegava così: dipingo oggetti come li penso io e non come li vedo. Perché l'arte non esiste se manca il messaggio da trasmettere. E questo è un bene, perché le cose che ci sorprendono hanno anche il potere di farci ragionare. Per questo la pop art, anche negli anni 60 del Novecento, non aveva abbandonato l'intuizione di smontare e riassemblare la realtà non come viene vista da tutti, ma come viene percepita dall'artista. E nel tritacarne della scomposizione o anche solo della rielaborazione di immagini iconiche sarebbe finito di tutto un po', dal volto della Gioconda a quello di Marilyn Monroe. Peter Blake, però, lo abbiamo detto, amava giocare con le forbici per mettere vicino quello che vicino non era mai stato. Quando poi il suo agente aveva bussato alla porta di Paul McCartney, la chimica era scattata in un attimo. Del resto, anche la musica è fatta di sole 7 note che ogni volta vengono rimescolate in composizioni sempre nuove. E rimestare all'infinito questo ingrediente così semplice e nobile, producendo un effetto sempre nuovo e sempre emozionante, in fin dei conti non era così distante dal modo di esprimersi scelto da Peter Blake. I Beatles avevano già chiesto l'aiuto di artisti conosciuti per esprimere con i colori quello che già esprimevano in musica. Avevano chiamato i The Fool, un collettivo artistico olandese che era anche un gruppo musicale, e a loro avevano affidato la facciata della Apple Boutique a Londra. E dopo avere anche inciso insieme agli stessi Beatles A Day in the Life, i The Fool avevano anche decorato la Rolls Royce e qualche chitarra di John Lennon. L'agente di Peter Blake aveva ricordato questo precedente e suggerito a Paul McCartney che forse era il momento di affidarsi anche ad artisti molto più rinomati. A Paul l'idea non era dispiaciuta e più o meno aveva risposto così: il prossimo album è basato sull'idea del cambiamento. Ci faremo crescere baffi, barba e capelli e ci scrolleremo via l'immagine pulita dei bravi ragazzi della porta accanto. Immagino i Beatles che suonano in mezzo ad un parco, come persone libere che hanno smesso di essere quello che erano prima. Ora vediamo, aveva concluso Paul McCartney, cosa ci proponi per la copertina.

e Peter Blake, a stretto giro, aveva chiesto ai Beatles di mettere insieme l'elenco delle persone che desideravano avere davanti durante questo concerto all'aperto, forse in mezzo ad un parco, con baffi, barba e capelli lunghi. E siccome l'arte non ha confini né di spazio né di tempo, la scelta della platea poteva e doveva essere la più ampia possibile. Ai Fab Four il gioco piaceva sempre di più e ciascuno dei quattro aveva risposto secondo la propria indole. John Lennon, grande pacifista e grande dissacratore, aveva chiesto che, sulla copertina del disco, ad ascoltare i Beatles ci fossero il Mahatma Gandhi e Gesù Cristo. E dato che era cinico almeno quanto pacifista e dissacratore, aveva indicato anche Adolf

Hitler, così, giusto per vedere l'effetto che fa. George Harrison si era limitato a fare il nome di un paio di guru indiani conosciuti più o meno solo da lui. Ringo Starr, il meno divo, il meno protagonista e il meno sofisticato dei quattro, si era limitato a spiegare che le scelte degli altri sarebbero state perfette. Un vaso di coccio che viaggia per anni in mezzo a vasi di quel ferro, oltre all'arte della musica, conosceva anche quella della sopravvivenza. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che per i Beatles doveva raccontare un cambiamento che andava oltre il modo di pettinarsi e di vestirsi, perché l'arte è niente senza un messaggio da veicolare.

Albert Stubbins era un uri che aveva visto la propria carriera sbattere contro gli anni della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non era la prima volta che la sua vita incrociava epoche dure, visto che la sua famiglia era tornata in fretta e furia dagli Stati Uniti dopo lo scoppio della Grande Depressione, anno 1929. Con la maglietta del Newcastle aveva segnato, si dice, più di 200 volte in altrettante partite. Era avvenuto in quei campionati regionali che, nei 6 anni della guerra contro la Germania e contro Adolf Hitler, avevano risposto al bisogno di svago che fiorisce anche nei giorni più duri. In nazionale, invece, aveva giocato una sola volta, per di più, in una di quelle gare in tempo di guerra che non sarebbero state riportate dagli annali ufficiali. Scoppiata la pace, quando poi il campionato nazionale era ripartito, le statistiche erano diventate più precise e avevano confermato tutto quello che si diceva di questo ragazzo che, nella stagione 1945-1946, era andato in gol 39 volte con la maglia a strisce nere e bianche del Newcastle. Per lui le cose sarebbero cambiate in un pomeriggio dell'estate del 1946. Albert Stubbins cercava solo un poco di tranquillità in una giornata cominciata col suo nome stampato grosso così sulle pagine dell'Echo di Liverpool. Il titolo recitava: la corsa all'oro del Newcastle. Everton e Liverpool si contendono Stubbins. Come ogni uomo semplice, Albert Stubbins non amava troppo le pressioni e, nel giorno in cui la trattativa si poteva chiudere, ai dirigenti della propria squadra aveva detto un vago «me ne vado al cinema». E così, assieme alla moglie, aveva preso un bus e si era calato nel buio dell'unico posto nel quale era possibile vedere senza essere visto. Intanto, in sede, l'asta per aggiudicarsi il suo cartellino si era bloccata in modo imprevedibile, visto che sia i rossi del Liverpool che i blu dell'Everton erano arrivati ad offrire 13.000 sterline, non una di più. Nella storia del calcio inglese solo una volta l'Arsenal era arrivato a versare 14.000 sterline per un giocatore, ma quello era il 1938 e da allora c'erano stati i 6 anni di bombardamenti della Germania sul Regno Unito, 6 anni di guerra mondiale che Londra aveva vinto al prezzo di tante lacrime e tanto sangue, oltre che a parecchia povertà. Toccava ad Albert Stubbins decidere da che parte fare pendere l'ago della bilancia, ma dove diavolo si fosse rintanato nessuno lo sapeva. I dirigenti del Newcastle avevano fatto di tutto, ma l'auto spedita a casa del giocatore era tornata come era partita, vuota. Anche tra i suoi vicini nessuno sapeva dove fosse, nessuna notizia anche dai principali cinema della città.

0: città, in alcuni dei quali addirittura la proiezione era stata interrotta quando sullo schermo era comparso questo messaggio: Albert Stubbins potrebbe presentarsi al St. James Park? Niente di niente. Era stato fra la fermata del bus e la porta di casa che, a sera, Stubbins era stato bloccato e informato da uno di quei vicini coinvolti nel trambusto di poche ore prima. A quel punto, Albert era tornato sui suoi passi ed era risalito sul primo bus per il centro. Al suo arrivo, la sala riunioni della sede del Newcastle era piena di un fumo che raccontava tensione diventata poi noia. Sul tavolo, oltre ai posacenere, le carte da gioco con cui era stata ingannata l'attesa. Quando Stubbins aveva fatto il suo ingresso, assieme al sollievo, aveva letto nell'espressione dei dirigenti del club anche l'agitazione di chi gestisce l'affare del secolo col timore di compiere l'errore della vita. Stan Seymour, direttore sportivo del Newcastle, si era rivolto al proprio giocatore con queste poche parole: offrono la stessa cifra, chi vuoi incontrare per primo, i blu o i rossi? Albert Stubbins, che come ogni uomo semplice non amava le pressioni, aveva girato la domanda alla monetina che aveva lanciato per aria. Testa, aveva vinto il Liverpool.
1: And so the final, from which Anfield supporters came away miserably wondering whether the Reds would ever win the cup.
0: Il primo anno con la nuova squadra non era stato malaccio, visto che con 24 gol era stato il capocannoniere della squadra. Uno di questi gol era poi entrato nell'immaginario dei tifosi in modo indelebile. Era il primo marzo del 1947, durante i quarti di finale della più antica competizione di calcio del mondo, la FA Cup. Il cross, partito dal piede di Billy Liddell, in realtà stava finendo un po' fuori traiettoria. Del resto, quel giorno il campo di gioco era una distesa di neve gelata e si poteva lavorare più di sciabola che di fioretto. Stubbins poi non era di quei compagni di squadra che si lamentano dei passaggi un po' così e, come ogni uomo semplice, cercava sempre nella propria testa una soluzione per trasformare uno suggerimento venuto male in una occasione. A quel punto Billy Liddell aveva visto il suo compagno di squadra lanciarsi in avanti per colpire di testa. Gli era sembrato quasi che Stubbins volasse a mezzo metro da terra, poi lo aveva visto scivolare sul ghiaccio per chissà quanti secondi prima di fermarsi sulla neve, come anche la palla si era fermata in fondo alla rete. A fine partita, mentre guardava le sue ginocchia sanguinanti, Albert aveva commentato così: ne è valsa la pena. Perché, come ogni persona semplice, Albert Stubbins amava parlare poco. Era successo anche un anno dopo il gol sul ghiaccio, la mattina dell'incontro con l'Huddersfield Town, quando aveva ricevuto un telegramma minatorio. Il testo faceva riferimento a quelle gambe che, però, stavolta si sarebbero molto più che sbucciate. Stubbins, però, aveva deciso di ignorare la cosa e di tacere. Alle sue gambe non era poi successo nulla, almeno fuori dal campo, perché Stubbins, ormai sulla trentina, aveva anche cominciato a soffrire di infortuni e il numero di partite e di gol era sceso. Quando nel 1953 aveva lasciato il Liverpool, aveva riassunto con queste poche parole il sentimento che i tifosi provavano per lui: se anche a fine carriera avessi giocato male, non mi avrebbero mai messo in croce come tanti altri. La fine della carriera. Già, Stubbins aveva 34 anni quando nel settembre del 1953 se ne era andato dal Liverpool. aveva firmato per l'Ashington, squadra non professionistica.

che lo aveva pagato 3.000 sterline. L'ingaggio era da giocatore e allenatore. Stubbins però aveva messo subito in chiaro che era arrivato per fare non più il centravanti ma il difensore centrale, cosa che aveva sempre desiderato senza mai riuscirci. Era un uomo semplice, Albert Stubbins, ma per niente banale e quasi inafferrabile, tanto che raccontando il suo addio alla squadra dove aveva giocato per 7 anni, il Liverpool Daily Post aveva definito Stubbins come l'uomo più enigmatico mai conosciuto nel mondo del calcio. Poi una esperienza da allenatore anche nell'American Soccer League prima di afferrare una penna e cominciare a fare il giornalista, raccontando ai lettori quello che un tempo era lui a compiere davanti alla porta avversaria. Poco alla volta però la vita era andata avanti e poco alla volta la polvere del tempo aveva coperto il suo nome proprio come la neve aveva coperto l'erba di quel campo da calcio dove Stubbins nel 1947 si era sbucciato le ginocchia pur di trasformare in gol un cross venuto male. La polvere del tempo però, come la neve, non sarebbe durata per sempre.

Quando il padre della pop art britannica Peter Blake era stato incaricato di realizzare la copertina del nuovo disco dei Beatles, aveva chiesto ai Fab Four l'elenco delle persone che desideravano avere davanti a loro durante questo fantomatico concerto all'aperto, forse in mezzo a un parco, mentre suonavano con baffi, barba e capelli lunghi come mai prima. A quel punto lo sappiamo che John Lennon aveva chiesto che fossero rappresentati il Mahatma Gandhi, Gesù Cristo e magari anche Adolf Hitler. George Harrison aveva fatto il nome di un paio di guru indiani, mentre Ringo Starr aveva risposto che le scelte degli altri sarebbero state le migliori. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che, per i Beatles, doveva rivoluzionare il loro modo di essere e di presentarsi. E Paul, tra gli altri, aveva indicato anche lui, Albert Stubbins. E pensare che Paul McCartney non era tifoso del Liverpool, a dire la verità era poco tifoso e basta, anche se la sua famiglia era tutta dalla parte dei blu dell'Everton, che avevano offerto, ricordiamo, le stesse 13.000 sterline messe sul piatto anche dai rossi del Liverpool per acquistare Albert Stubbins. La verità era che alla fine di tutto i Beatles, tra le due squadre della loro città, non stavano né dalla parte dei rossi né da quella dei blu. I Beatles alla fine tifavano più che altro per se stessi, e anche la scelta di Paul McCartney, un poco come quella di John Lennon, che voleva mettere insieme Diavolo e Acqua Santa, non era il frutto di una passione e nemmeno del desiderio di indicare qualcuno in cui i quattro si identificavano, qualcuno in qualche modo da ringraziare. Fatti salvi i guru di George Harrison, tra i volti che dovevano ascoltare il concerto della rivoluzione della band non c'erano persone nei confronti delle quali era nutrita quella cosa chiamata ammirazione.

Quando a Paul McCartney era stato chiesto come mai avesse indicato un uomo semplice come Albert Stubbins e non magari quel George Best che con i suoi capelli lunghi e quel suo modo di fare così lontano da ogni regola era già il simbolo perfetto di una ribellione, Paul McCartney aveva risposto: «Sai, era semplicemente un nome da Beatles, Albert Stubbins. Suonava bene». Il disco poi era uscito il 1° giugno del

67. Sulla copertina campeggiavano i due guru indiani indicati da George Harrison e con loro anche gente del calibro di Karl Marx, Stanlio e Ollio, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marlon Brando, Albert Einstein, oltre al nostro Albert Stubbins. A Gesù Cristo e al Mahatma Gandhi, John Lennon, alla fine, aveva dovuto rinunciare, così come ad Adolf Hitler. I Beatles erano il centro di tutto e nel loro mondo nuovo, nel quale non avrebbero più sfoggiato capelli a caschetto e abiti da bravi ragazzi, tutta la storia e tutti i personaggi che c'erano dentro potevano essere solo cornice. La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, realizzata con alcuni dei volti al centro delle vicende del mondo, non era quindi il quadro che poteva apparire. Era un immenso contorno, una cornice che la band più popolare del mondo e di sempre aveva voluto per celebrare se stessa. All'uscita del disco, i Beatles scrissero ad Albert Stubbins un messaggio che sapeva veramente di poco o niente. Grazie Albert per i tuoi anni gloriosi di calcio, che tu possa sempre continuare a saltare e a ballare. Firmato John, Paul, George e Ringo. Nella composizione realizzata da Peter Blake compariva però anche un pugile. Si trattava di Sonny Liston, uno che, quando aveva vinto il mondiale dei massimi e quando poi era stato spodestato da Muhammad Ali nel 1964, aveva mostrato a tutti una schiena con i segni delle frustate ricevute da bambino da un padre che gli diceva così: se puoi sederti a tavola, puoi anche lavorare nei campi a raccogliere cotone. Ma questa è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Drammatico incidente sulla statale Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e delle auto, 6 le vittime, una trentina i feriti, 3 sono gravi. Aereo turistico precipita in Perù, 7 connazionali morti, tra le cause dello schianto il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale. Varese dà indicazioni stradali a una donna, l'ex lo scambia per un rivale, lo investe e lo uccide, arrestato un 43enne. 46 anni fa la strage di Bologna, il ricordo tra commemorazioni e polemiche, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia. Nave militare italiana a bordo una petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria, bomba in un ristorante a Mosca, 5 i morti, illeso lo chef napoletano. Europei di nuoto a Parigi, doppio oro di Chiara Pellacani nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino da un metro. A Senigallia torna l'America degli anni 40 e 50 con il Summer Jamboree. Lezioni di ballo, mercatini, cibo e concerti fino al 9 agosto. Tra gli ospiti il grande chitarrista Albert Lee. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il tragico incidente che ha segnato il primo fine settimana di agosto. 6 le vittime nello schianto avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni, proprio al confine tra Lazio e Umbria.
3: Dovevano essere ore di escursioni e divertimento, ma si sono trasformate in momenti di disperazione e tragedia. Il bilancio dello scontro frontale nel tratto tra lo svincolo di Colli sul Velino e Piediluco, tra un pullman e un camper, è di 6 morti e 30 feriti. Secondo i primi accertamenti, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta, da cui sopraggiungeva il pullman. A perdere la vita, i due conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime sono turisti che viaggiavano sul camper. Coinvolte anche 3 automobili, una delle quali si è ribaltata. I 3 feriti in codice rosso sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale. La procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Simona Decina, GR1.
2: Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato.

0: agguato in Perù con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle cosiddette linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo. Il responsabile della Farnesina, Tajani, ha spiegato che l'ambasciata italiana a Lima si sta occupando di aiutare le famiglie delle vittime, originarie di Monza e di Seregno, luoghi dove ora lo sconcerto si mischia alla commozione.
1: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
2: Io e i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
1: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
3: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
1: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
0: In Grecia, 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo a ovest di Atene. Morti pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi membri dell'equipaggio dell'altro. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente. Ora in provincia di Varese, muore a 36 anni dopo un investimento volontario per uno scambio di persona.
4: È stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i 2 insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
5: Milano, Marco Signorelli, GR1.
0: In provincia di Brescia una donna di origini indiane è stata accoltellata davanti a un centro commerciale. Soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito italiano di origini pakistane. Nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa vittima. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella: la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
6: Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
0: Sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia.

0: La Premier Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
1: A nome del governo alla cerimonia di Bologna, il sottosegretario leghista all'interno incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Nicola Molteni.
2: Una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
1: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia le preferenze col capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la Premier. Da Bologna la segretaria PD Elly Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia.
3: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
1: Per AWS non è una dimenticanza quella della Premier, ma una scelta politica. Anche da Giuseppe Conte. Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronta la risposta del PD, prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
0: L'abbordaggio al largo di Pantelleria della petroliera della flotta ombra russa da parte della Marina Militare. La documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
4: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari, che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
5: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky. Quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E in Russia restano diversi punti da chiarire sull'esplosione sabato sera all'esterno di un ristorante italiano a Mosca. 5 le vittime. Nel locale, secondo alcuni media, vi erano alcuni militari per il compleanno del generale Alexander Chaiko, ritenuto tra i responsabili dei massacri di Bucha. Sempre stando a fonti non ufficiali, la figlia di Chaiko sarebbe tra i 19 feriti, mentre il genero sarebbe morto. Illeso invece il cuoco napoletano Carmine Alfieri. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha parlato di messaggio intimidatorio da parte dell'Ucraina contro il nostro paese. Economia, ore decisive per l'ex Ilva, tra scioperi e incontri ministeriali dopo l'ultimo verdetto giudiziario sull'alto forno di Taranto, i tempi stringono.
6: Settimana cruciale per l'ex Ilva di Taranto. Dalle 9 i lavoratori si fermeranno per 8 ore con lo sciopero unitario dei sindacati metalmeccanici. Da martedì a giovedì la partita si sposta a Roma, nei ministeri, per cercare una soluzione rapida che consenta di mantenere aperta l'attuale gara, supportando la gestione ex Ilva con un ulteriore prestito ponte di 100 milioni di euro da parte del governo per andare avanti. Sul tavolo si allunga l'ombra del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la fermata dell'aria a caldo perché inquinante. Senza novità, fra 90 giorni Taranto non potrà più produrre acciaio. Resta forte il pressing dell'indiana Jindal per aggiudicarsi l'impianto, ma il governo auspica l'arrivo di una cordata italiana. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso.
7: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
6: Amalia Carosi, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 12 minuti, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump annuncia che i negoziati ricominceranno oggi, dopo una giornata in cui la retorica di Teheran ha continuato a sfidare la Casa Bianca

0: mantenendosi intransigente sul futuro dello Stretto di Hormuz.
1: Di mezzi a costringere Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Afferma Teheran che non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington, smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post, ribadisce che lo Stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Il ministro degli esteri iraqi parla di una trattativa con l'Oman finalizzata all'individuazione di una nuova rotta marittima, mentre la navigazione attraverso lo stretto è praticamente azzerata. Sempre Iraqi minaccia, in caso di attacco, ritorsioni proporzionali contro gli Stati Uniti e i paesi che li dovessero appoggiare nella regione. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione, anche se gli americani non dovessero colpire, per approfittare di quello che considerano un momento di vulnerabilità politica di Trump. E sempre i guardiani della rivoluzione prevedono che il piano per il disarmo di Hamas è destinato al fallimento, giurano di vendicare la guida suprema Khamenei, e anche Haniyeh, il leader di Hamas durante le stragi del 7 ottobre, ucciso da Israele proprio a Teheran 2 anni fa. Enzo Arcieri, GR1.
0: Sale a 14 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dei raid israeliani nella striscia di Gaza. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L'inviato del Bodo Peace, Nikolai Mladenov, denuncia vittime civili e la distruzione di forniture mediche. La Jihad islamica aderisce al piano di disarmo annunciato da Trump, mentre Israele resta scettico sulle reali intenzioni di Hamas. Le tensioni in Medio Oriente continuano intanto ad avere effetti anche sul fronte dell'energia. I paesi dell'OPEC Plus aumenteranno da settembre la produzione di petrolio. 188.000 barili in più al giorno. La decisione riguarda fra l'altro Russia, Arabia Saudita e poi altri 5 stati. A Ceuta torna gradualmente la normalità dopo l'assalto dei giorni scorsi. 73.000 immigranti rientrati in Marocco, mentre emergono nuovi elementi su un possibile coinvolgimento del governo di Rabat.
2: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì, però, è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Ma Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta, ha accusato il premier socialista Sanchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E su quanto accaduto a Ceuta, le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, ha detto il pontefice, e chiedo che si trovi una soluzione di pace, di stabilità e di giustizia. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani. Siamo dunque allo sport. In meno di 2 ore Pellacani conquista 2 ori, che con quello di venerdì scorso fanno 3, e trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
3: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei, e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì, e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
0: Pallacanestro, sfuma il titolo titolo europeo per l'Italia Under 18.

0: azzurri conquistano il secondo posto, battuti in finale dalla Slovenia 88-71. Grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. C'è un luogo in Italia dove il cielo si ammira come un tempo, è Alla in Sardegna, primo borgo del paese a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle.
1: Quando le luci del piccolo borgo si spengono, al calar della sera il cielo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro che richiama tempi antichi. La Via Lattea con la sua scia luminosa e le stelle visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle da parte della Fundación Starlight dell'Istituto Astrofisico delle Canarie. Riconoscimento ottenuto grazie a buone pratiche e a un grande impegno sul territorio, come ci spiega Flavia Dell'Alli, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica.
2: Allai negli anni ha sviluppato un'illuminazione attenta all'inquinamento luminoso che tende a luce più calda, e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile, che ci consente di vedere moltissime stelle fin da dentro il paese.
1: E allora, in queste notti di agosto, cosa potremmo vedere alzando gli occhi al cielo?
2: La Via Lattea, l'ammasso delle Pleiadi, la galassia di Andromeda e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: L'effetto Nolan divide le isole siciliane, l'Odissea accende la sfida tra Eolie ed Egadi.
3: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari invece, nonostante altrettante riprese e perfino Ulisse e Matt Damon che ha cenato in un noto ristorante del posto, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire, di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti. Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR1.
0: Dalle isole siciliane all'Umbria, Narni torna a trasformarsi in una sala a cielo aperto con le vie del cinema, rassegna dedicata ai grandi classici restaurati.
4: Io sono la farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa con le mani così, fa vedere.
5: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza...
6: Da Bellissima di Luchino Visconti a Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Da 32 anni Narni, le vie del cinema, offre l'opportunità di rivedere pellicole indimenticabili in copie restaurate di altissima qualità. Grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e da quest'anno anche Rai Movie. Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna.
7: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, tre film italiani: Esterina di Carlo Dizzani, Bellissima di Luchino Visconti e Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, ma anche un restauro della Cineteca di Bologna che è Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder per ricordare il centenario di Marilyn Monroe, lo strepitoso restauro in 4K di un capolavoro come Barry Lyndon di Stanley Kubrick e in chiusura una serata dedicata a Stanley Olio.
6: Tutte le serate sono a ingresso libero, i film si vedono su uno degli schermi più grandi d'Europa, allestito nel Parco Bruno Donatelli di Narni. E per gli spettatori più piccoli c'è un programma dedicato, a base di cartoni animati, anche loro naturalmente restaurati. Claudia Faienz, GR1.
0: A proposito di atmosfere d'altri tempi, a Senigallia continua il Summer Jamboree. Fino al 9 agosto musica, ballo e cultura dell'America degli anni 40 e 50. Ospite d'eccezione Albert Lee.
8: È iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
9: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
8: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
9: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, tutta la rincorsa, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia

0: di ricominciare, di stare bene, di divertirsi, la sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
1: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
0: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
1: Qual è il ballo più amato?
0: Forse in Italia.

0: di Noia e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in A14 in Abruzzo tra Atri e Pescara Nord in direzione Pescara, dove il tratto è stato chiuso per il ripristino del fondo stradale. Ripartiamo ora dalla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la 8 in direzione della stessa 8, dove si segnala invece un incidente. Incidente anche sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e il quartiere Lame in direzione della 1, coinvolte 3 auto. Altro incidente questa volta sul raccordo Bettolle Perugia in Umbria all'altezza di Corciano in direzione del raccordo Bettolle. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione Roma. Attenzione per la presenza di uno pneumatico in corsia di marcia. Andiamo ora in Puglia sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Monopoli in direzione Padova, segnalato un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A19 tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo, dove si registrano code sempre per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
4: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate e benvenuto all'ospite di questa notte, che è un giornalista, il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, un giornalista di lungo corso di cui racconteremo in questa lunga puntata insieme tutta la storia professionale, scoprendo anche qualcosa del suo privato. E allora benvenuto a Rosario Tornesello. Buonanotte direttore, grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buonanotte, grazie a voi per l'invito, è un piacere.
4: Allora direttore, da quanto tempo sei al vertice del Nuovo Quotidiano di Puglia?
5: Allora, come direttore da febbraio 2022, quindi siamo al quinto anno di mandato, per così dire, però insomma tutta una carriera svolta all'interno del giornale, per cui i vertici pian piano si sono costruiti tappa dopo tappa.
4: Senti, la tua invece, il tuo amore per il giornalismo è molto più antico, quando nasce?
5: Ma guarda, è un amore per la scrittura in realtà. Comincia da ragazzo, addirittura dalle scuole medie. Guarda, io ho ancora conservato il giornalino che facevamo alle scuole medie nel mio paese, ad Alessio, e con il mio professore italiano Tonino Solida, che pure lui era un appassionato di giornalismo ed era un pubblicista, e ho la copia dove risulto direttore responsabile di questo giornalino delle scuole
4: quanti
5: medie.
4: Quanti anni avevi? 12-13 anni?
5: Ma, scuole medie? No, sì, 12-13 anni era la terza media, quindi è quella l'età. E poi la passione per la scrittura è rimasta durante tutto il liceo, l'ho sviluppata, cioè era proprio una cosa più forte di me.
4: Ecco, proprio era la tua vocazione, assolutamente. Come hai cominciato?
5: Guarda, ho iniziato quasi casualmente, perché io avevo quotidiano, era appena nato, quotidiano del 79, fai conto che io faccio le scuole medie in quegli anni, quindi era appena nato. E io avevo il fondatore di quotidiano, nonché vice direttore, che era del mio stesso paese, anche se ormai da anni trasferito a Lecce, e uno dei pilastri delle colonne del giornale era anche una persona, un giornalista del mio paese.
4: Chi era?
5: Era il fondatore è Tonino Maglio, e sì, una delle colonne del giornale è Fernando D'Aprile, che è ancora vivo. Però credimi, nonostante fossimo dello stesso paese, io non li conoscevo proprio, per cui ho dovuto chiedere a delle persone, a degli amici in comune, di mettermi in contatto. Per cui ho conosciuto Fernando e poi lui mi ha fatto iniziare a collaborare da corrispondente del mio paese, e io ho iniziato nel 90.
4: Giovanissimo.
5: Per conto io sono del 67, quindi nel 90 ho avuto 23 anni.
4: 23 anni.
5: Stavo ancora lì.
4: Senti direttore, ma te lo ricordi il primo pezzo che hai firmato?
5: Ma come no, me lo ricordo perché...
4: No, perché me lo ricordo anch'io, il mio era sulla Gazzetta di Brindisi e io facevo la terza media, quindi volevo sapere se tu anche te lo ricordi. Il mio era un pezzo sui giovani di Brindisi.
5: Io il mio primo articolo per quotidiano me lo ricordo, come no, perché partecipai quasi in forma clandestina, perché ancora non da infiltrato, ma soltanto perché ancora non si sapeva che io svolgessi questa attività, sai, poi in paese un po' ci si

0: conosce tutti, ma non sapevano che io avessi cominciato a fare questa professione, o comunque mi fosse avvicinato a questa professione, a partecipare ad una riunione della Democrazia Cristiana, che all'epoca stava in crisi tanto per cambiare, con i suoi alleati, Partito Socialista, eccetera. Quindi raccontai quello che era stato detto durante quella riunione, senza che nessuno sapesse che in realtà ci fosse un giornalista, per quanto fosse una riunione pubblica e non un incontro privato, e così cominciai già subito con le prime lamentele. Diciamo che i vertici della Democrazia Cristiana non presero proprio benissimo questo
1: articolo.
0: Questo racconto in presa diretta che era stato fatto.
1: Vabbè, tutti i migliori giornalisti nascono così, tutti i migliori giornalisti nascono con un primo articolo tra polemiche, no? Tra reazioni, esatto, forti.
0: Infatti non ho visto ragionare, il primo articolo, prima contestazione.
1: Quindi no, in realtà era portava bene, era vero, portava bene. Poi quanto ci hai messo per arrivare al praticantato?
0: Guarda, devo dire anche poco, perché io il primo articolo è del 90, e io il praticantato lo ottengo nel 94, perché all'epoca c'era una pratica molto, se io adesso lo dico mi salteranno addosso i sindacati.
1: Cioè il praticantato retroattivo?
0: No, l'ho fatto attraverso le sostituzioni estive,
1: sì, sì.
0: Cosa che adesso sono un po' invisa, no? Non sono vista di buon occhio. E all'epoca nel 90, 91, 92 io ebbi la possibilità di fare delle sostituzioni dei colleghi che andavano in ferie, e ti devo dire che il vero modo per apprendere i rudimenti di questo lavoro è stare dentro le redazioni.
1: Esatto, pure
0: cosa
1: io
0: che adesso è molto poco consentito per varie tutele, le questioni sindacali, per cui si passa quasi sempre attraverso le scuole di giornalismo, che ti danno una grande copertura teorica, ma dal punto di vista pratico tu sai questo lavoro che si fa proprio stando a contatto, stando per strada, stando avendo le porte sbattute in faccia, il telefono sbattuto in faccia, si fa in questo modo, cioè si capisce come si lavora esattamente facendo. Guarda, lo so che adesso vi beccherò una reprimenda, però il periodo in cui noi facevamo gli abusivi in redazione, sì, è stato quello più formativo.
1: Senti, pure io ho fatto l'abusiva proprio al Quotidiano, però in un'altra stagione, perché sono un po' più grande di te, e all'epoca direttore era Beppe Lopez, quindi proprio alla nascita del Quotidiano. Sì, sì, nella redazione di Brindisi anch'io ho fatto l'abusiva per tutti gli anni del liceo classico, quindi conosco bene quanto stai dicendo, e sono stati anni profondamente formativi. Io ho avuto un capo che probabilmente ha lavorato ancora per te, Antonio Muci.
0: E come no, è stato per anni il mio caporedattore fino al 2000.
1: Quindi quando dico che ho imparato da lui, tu mi puoi capire, insomma, assolutamente.
0: Certo, quando facevo le sostituzioni estive, io in quegli anni era Antonio il capo della cronaca, e poi è diventato il caporedattore, per cui hai voglia quante scoppole ho preso.
1: Hai preso,
0: Antonio,
1: no?
0: Antonio Muscia, beh certo.
1: Tu pensa che invece nel tempo mio non c'era, cioè, non c'erano che i telefax, tu non so se te li ricordi, e tu sei più giovane,
0: no?
1: I telefax che dalla redazione di Brindisi mandavano il pezzo proprio scritto ovviamente a macchina, no? E piegato da una parte per farlo entrare nel telefax alla redazione di Lecce. E sai quante volte anche a me, io facevo pezzi di cronaca bianca, lui appena mi vedeva dice: che stai mandando? Mi sembrava che tu avessi detto sì. No, io ho detto no, lo devi rifare. E poi lì, proprio rifacendo i pezzi, io ho imparato. Era una scuola bellissima.
0: Che non si fa più. La riscrittura del pezzo è una cosa rara, perché i tempi si sono molto contratti, per cui avere la possibilità di controllare i pezzi e spiegare che cosa non va e farlo riscrivere.
1: Non c'è questo tempo. Va bene, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ritorniamo subito a parlare con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, un grande giornalista, Rosario Tornesello. Parliamo di giornalismo, ma parliamo anche un po' di lui. A tra poco, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e il nostro ospite di questa notte, graditissimo, è il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Direttore, allora stavamo parlando dei tuoi inizi, no? Quindi scarpe, telefono e soprattutto tanta voglia di farcela senza avere minimamente timore magari di non riuscire ad arrivare al famoso, no, articolo 1, al famoso tesserino di giornalista professionista. Ma nella tua adolescenza era questo che sognavi oppure avevi un piano B?
1: E avevo anche il piano C.
0: E qual era? Dai.
1: E devo dire che poi veramente come strana la vita a volte, mi sono ritrovato il piano A, piano B e piano C esattamente nella mia professione, perché il piano B e il piano C in realtà ci sapevi dire con quale ordine di preferenza erano architettura e giurisprudenza, perché ero appassionatissimo.
0: Architettura, scusami, come tua sorella Stefania Tornesello, un grande
1: sì.
0: Architetto, va detto, non posso non dirlo.
1: Grazie.
0: E poi invece
1: una saga familiare esce fuori,
0: ecco, esatto.
1: E l'altra è la giurisprudenza, dove però non avevo nessun riferimento in casa. E poi sai che la vita è fatta di tanti bivi, e beh, tu hai con tanti piccoli bivi, alla fine preferisci una strada piuttosto che un'altra. Però ho recuperato sia questa passione fortissima che avevo per il disegno, ero fortissimo in disegno tecnico al liceo, e sia la passione per le materie giuridiche, perché mi sono trovato a mettere insieme nella mia professione una grande attitudine, ma me lo dico senza presunzione, nel senso che è più che attitudine il piacere, ecco, di disegnare le pagine, di costruire,
0: di fare il menabò, il classico menabò,
1: esatto, di disegnare il menabò, quindi gli spazi per la foto, per lo scontorno, per l'articolo, per il titolo, fatto in modo accattivante. E poi io per anni ho fatto la cronaca giudiziaria a Lecce, quindi dal 94 in poi, fino agli anni del 2000, io ho seguito la cronaca giudiziaria, per cui tutta la passione per le materie giuridiche, la giurisprudenza, il diritto, me lo sono ritrovato giorno per giorno, perché ho fatto il cronista giudiziario per anni, erano poi gli anni dei maxi processi della Sacra Colonnina. Quindi la mia professione, la passione per la scrittura, si è portato dentro la passione per il disegno tecnico e la passione per

0: materie giuridiche. Devo dire che su questo sono stato molto, molto fortunato.
1: Senti, mi pare di capire sì che tu ti consideri sicuramente fortunato, ma fatto 100, quanta parte si deve, ecco, diciamo, la fortuna, chiamiamola tiuche greca, cieca sors latina, e quanto invece alla tua determinazione, a quella che qualcuno chiama in modo gergale ma efficace tigna?
0: Ecco, hai tolto la parola di bocca, la tigna.
1: Sì.
0: Quella è fondamentale, poi la fortuna puoi averla o non averla. Però diciamo con la voglia di fare, di studiare, di applicarsi, di cercare di rubare il mestiere. Uno dei miei maestri lo diceva sempre, Alessandro Barbano, tu sei uno che ruba il mestiere, perché io guardavo molto quello che facevano i più bravi di me. Questo quando si diceva prima dell'abusivato fatto in redazione, la possibilità di essere a contatto con le persone che ne sanno più di te, che sono dei maestri di giornalismo, che ti possono spiegare come funziona un mestiere, che ti possono correggere come ti faceva con modi belli ma a volte anche bruschi Antonio Mucci,
1: sì.
0: Con la, come dire, la grande conoscenza di Fernando, di Tonino Maglio, per me è stato,
1: sì,
0: come puoi immaginare cosa poteva essere
1: una grande scuola, una grande
0: un punto
1: scuola
0: di riferimento come Tonino Maglio, che era proprio il fondatore, è una grande scuola, per cui tu guardando e osservando intanto, come dire, anche soltanto a scimmiottare cominciavi a capire bene cosa
1: i funzionava, certo,
0: e cosa non funzionava. E questo è stato fondamentale, sì.
1: Senti, come sei arrivato a diventare direttore? Lo raccontiamo tra poco, dopo la musica, nel nuovo blocco di questa puntata. Però intanto invece voglio sapere subito, e poi mandiamo la musica, sognavi, oppure diciamo di più, immaginavi nei migliori sogni che un giorno saresti diventato direttore del giornale su cui lavoravi con tanta passione? In cui lavoravi con tanta passione?
0: Ma guarda, quello è una, più che un sogno è un coronamento, no? Che
1: sì,
0: può arrivare e può non arrivare, perché dipende da tanti incassi, da tante questioni.
1: Però è inutile l'ambizione di tutti noi, fai il direttore, non c'è niente da fare,
0: però sai bene che è anche una grande,
1: una grande responsabilità, perché, certo,
0: perché
1: sì,
0: poi tu sei responsabile unico di tutto quello che succede,
1: sì,
0: di tutto quello che fanno i tuoi collaboratori,
1: sì,
0: anche se è una forma di responsabilità oggettiva che non dovrebbe esistere.
1: Però insomma non ti ha colto di sorpresa,
0: certo.
1: Dai, ho capito che insomma è stato un coronamento di un percorso. Va bene, noi ci fermiamo, musica, e poi torniamo con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello, a tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato al nostro graditissimo ospite, il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Allora, direttore, parliamo un po' del tuo giornale. Tu sei direttore dal 2022, quindi sono un pochino di anni, e soprattutto, io lo dico senza che ti sembri un complimento eccessivo, insomma, hai rilanciato alla grande questo giornale che sta vendendo molto bene in un momento in cui l'editoria dei quotidiani è profondamente in crisi. Allora, raccontami come costruisci giorno per giorno questo successo.
1: Allora, guarda, in realtà io non ho rilanciato nulla perché andavo in corsa su un periodo lungo di 10-11 anni in cui il direttore era Claudio Scamardella e soprattutto il caporedattore e il punto di riferimento per tutti nel giornale era Renato Moro. Era il caporedattore che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente fino ai 60 anni una notte dopo aver chiuso il giornale. Quindi il giornale che io sono stato poi chiamato a dirigere era il giornale che facevamo con questo gruppo di lavoro, il direttore Scamardella, che poi diventò caporedattore con lui, però lui era il vicario in realtà. Quindi sono entrato in corsa all'interno di una struttura, di una macchina che conoscevo benissimo perché ci ho fatto tutta la carriera all'interno del giornale. Quindi poi è chiaro che ogni direttore porta una sua sfumatura, una sua particolare predilezione, una attenzione a dei temi piuttosto che ad altri, per cui più che parlare di rilanciare forse sarebbe più corretto di parlare di portare a ulteriore compimento un lavoro svolto
0: che era già stato fatto anche da altri,
1: era stato già fatto, insomma, c'era dentro la tradizione di tutti quelli che ci sono stati prima, perché quella è la scuola. Poi ripeto, io metto l'attenzione su un aspetto rispetto al predecessore o ad altri direttori che ci sono stati prima, in un momento in cui il giornale cambia completamente, ma non il giornale quotidiano, il Nuovo Quotidiano di Puglia, cambia l'idea di giornale, che è il momento in cui internet sì, ormai è consolidato, però esplodono i social,
0: sì.
1: Per cui cambia il linguaggio, cambia la struttura organizzativa all'interno del giornale, cambia la specializzazione dei giornalisti, per cui non c'è più soltanto il sito internet, c'è anche molto il social. Allora tu devi in corso d'opera e soprattutto in corsa, perché i social cambiano giorno per giorno, l'algoritmo cambia continuamente, non è che ti arriva il manuale sul buon uso dell'algoritmo, lo devi capire tu, lo devi capire come funziona attraverso anche, per fortuna noi siamo in un grosso gruppo, perché siamo nel gruppo Caltagirone che ha il Messaggero, il Mattino, Corriere degli Angeli, il Gazzettino di Venezia, la Free Press di Leggo, per cui abbiamo un cervellone operativo che è a Roma e che in qualche modo ci aggiorna su quelle che sono le nuove procedure operative e quali sono i nuovi linguaggi da seguire. Questo però all'interno di un momento di grande crisi del giornalismo, perché in realtà non è una crisi del giornalismo, per cui bisognerebbe farci una puntata a parte, è una crisi della vendita del prodotto giornale, perché il giornale viene fatto, ma viene purtroppo usufruito in modo gratuito attraverso diverse piattaforme, molte delle quali sono pure pirata, attraverso rilanci social. Insomma, uno produce e 100 ne beneficiano, per questo porta un impoverimento anche della struttura redazionale. Cioè, se sempre di meno, dovendo fare sempre più cose, perché tu devi pensare al giornale cartaceo, devi alimentare il sito, devi alimentare i social, sono tutti quanti linguaggi differenti uno dall'altro. Da quel punto di vista, come dire, professionale dell'entusiasmo, forse è il periodo d'oro

0: per il giornalismo, perché tu ti puoi veramente divertire su diverse piattaforme, sì, con diversi linguaggi, e da una parte è preferita la foto, dall'altra parte è preferito il video, da una parte il video deve essere orizzontale, dall'altra parte il video deve essere in verticale. È un'esplosione di tipologie, nel momento in cui però, per quello che ti dicevo prima, le finanze sono abbastanza
1: contenute, sono abbastanza, insomma, certo,
0: molto contenute, anche il pacco dei proventi della pubblicità è molto diluito tra tutti questi canali che ti puoi immaginare, e quindi questo comporta un grande sacrificio. Se non ci fosse questo aspetto deleterio di un mercato che è un mercato perverso per come gestisce i flussi della comunicazione, sarebbe forse il momento più entusiasmante per chi si vuole avvicinare a questa
1: professione,
0: perché veramente puoi fare molte cose.
1: Allora, fermiamoci, sì, ancora musica, e poi torniamo a parlare con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesen. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate e bentornato al direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Direttore, come nasce? Raccontami una giornata in redazione, la tua giornata in redazione. Come nasce il, diciamo, vostro giornale, giorno dopo giorno?
1: Guarda, nasce fuori dalla redazione intanto, che nasce da mattina presto, anche addirittura durante la notte, perché per conto io quando torno a casa, dopo aver chiuso
0: il giornale, certo.
1: La cosa che faccio è cominciare a guardare i giornali in formato digitale, perché da mezzanotte sono quasi tutti disponibili. E poi proseguo la mattina a colazione, per cui si vede un pochettino il lavoro che uno ha svolto e quello che hanno svolto gli altri, i famosi buchi, se ci sono stati, o delle inchieste, anche dei fermenti culturali che girano, e quindi già dalla mattina presto si comincia a pensare a quello che può essere. Poi ci sono i primi contatti con i colleghi che stanno già operativi sul sito, perché il sito comincia ovviamente la mattina prestissimo, abbiamo il primo turno che inizia alle 6:30 della mattina e finisce pure quella notte fonda. La prima riunione di redazione la facciamo in tarda mattinata, per cui si comincia a mettere a punto quelli che sono gli argomenti, cosa che poi verrà sviluppata ulteriormente nel primo pomeriggio con una seconda riunione. E poi verso le 6:30 si comincia a dare forma alle prime pagine, le famose prime pagine. Sempre con un occhio attento a quello che dicevo prima, il sito e tutti i canali social che devono alimentare una produzione che deve essere. È chiaro che l'engagement famoso è sempre tenuto d'occhio, no? Ma un giornale che vuole essere un giornale di qualità deve comunque fare una produzione che non sia soltanto una chiappa click. Deve essere una produzione giornalistica importante, di qualità, anche laddove dovesse parlare di gossip o di argomenti un po' più frivoli, ma sempre con un taglio molto

0: molto molto di qualità. Questo non vuol dire che si è esenti da errori, come sai benissimo, certo. È un lavoro artigianale, nonostante gli ausili anche che adesso arrivano dall'intelligenza artificiale, ma rimane un lavoro
1: artigianale, ed è bene che sia così. Senti, qual è un, diciamo, un'intervista che ti piacerebbe fare oggi?
0: Ce ne sarebbero veramente tante, ma soprattutto mi piacerebbe fare delle interviste alle periferie dell'interesse, perché vedi, noi siamo quasi sempre esclusivamente concentrati sugli argomenti grossi, ma la vita si svolge molto in periferia e purtroppo stiamo tendendo ad escludere le periferie, dove poi c'è la sofferenza, ci sono i bisogni delle persone, ci sono soprattutto le persone, non ci sono i grandi affari, ci sono le persone. Ecco, non ho grandi ambizioni di fare la grossa intervista al magnate o al presidente dello Stato X o al pontefice. Secondo me quello che stiamo perdendo d'occhio sono le periferie, il giornalismo ha questo obiettivo, quello di stare dentro l'umanità, e ce la stiamo un po' perdendo.
1: Sono perfettamente d'accordo con te, io ringrazio moltissimo il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Allora, noi andremo avanti tutta l'estate, quindi ti aspetto ancora, se ti andrà, di stare con noi a chiacchierare e a raccontarci un po' come si fa il giornalismo in modo artigianale, ma insomma rigoroso, come lo fai tu. Grazie direttore, grazie di cuore.
0: Grazie a te, molte grazie.
1: Grazie all'ottima regia di Luca Bernardini e al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va, l'intervista a Rosario Tornesello è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Di 6 vittime e 26 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, il bilancio del maxi incidente sulla superstrada Terni Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto coinvolti nel sinistro. Da una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni si è scontrato con l'autobus che si trovava sulla corsia opposta. A morire i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Si indaga sulle cause dell'incidente aereo in Perù, da chiarire se sia stato dovuto alle forti raffiche di vento o a un problema strutturale del velivolo. 7 le vittime italiane appartenenti a 2 famiglie lombarde, tra loro 2 manager di alto livello, Paolo Gianturco, 59 anni, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, 57enne, della Andersen Consulting. Erano in vacanza. Un video diffuso dai media mostra l'aereo perdere pezzi prima di precipitare. In provincia di Brescia, una donna di origine indiana è stata accoltellata davanti a un centro commerciale, soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito italiano di origini pakistane, nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa donna. Migranti, domani il vertice urgente dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà hub per i rimpatri sul modello Albania. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi. Il partito di estrema destra spagnolo Vox intanto chiede la militarizzazione della frontiera con il Marocco. E sulla vicenda è intervenuto Papa Leone: seguo quanto accade con preoccupazione, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia. A largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. Un controllo su una nave sottoposta a sanzioni dell'Unione, spiega il Ministero della Difesa. Intanto a Mosca sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano. Un'azione degli ucraini per intimidire gli italiani, ha dichiarato l'ambasciatore russo Paramonov. Una balla colossale la risposta del numero 1 della Farnesina, Tajani. L'obiettivo era il nuovo capo dell'aeronautica di Mosca, responsabile della strage di Bucha in Ucraina, ferita la figlia. Torniamo in Italia, non si ferma l'ondata di caldo da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città e piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori in 2 ore nei tuffi, prima nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. E il terzo oro in questa edizione per la 24enne romana, 6 le medaglie finora dell'Italia. Basket, gli europei under 18, gli azzurri perdono in finale battuti dalla Slovenia 88-71. Grande prestazione di Niang, top

0: scorer con 27 punti. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran per oggi, colloqui che iniziano dopo lo stop americano agli attacchi programmati contro Teheran in collaborazione con Israele, uno stop nato anche dalle pressioni degli stati alleati del Golfo come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La quotazione del petrolio nei mercati asiatici perde il 4%, nello stretto di Hormuz esplosione vicino ad una petroliera, nessun danno alla nave e nessun un ferito. In Italia per la cronaca di 6 vittime e 34 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, il bilancio del grave incidente avvenuto sul tratto stradale Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto sono i veicoli coinvolti. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra camper e autobus che poi ha coinvolto i veicoli. A morire i 2 conducenti e i 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato in Perù con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo. Il responsabile della Farnesina, Tajani, ha spiegato che l'ambasciata a Lima si sta occupando di aiutare le famiglie delle vittime originarie di Monza e Regno, luoghi dove ora lo sconcerto si mischia alla commozione.
3: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
4: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
3: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
5: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
3: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: E in Grecia 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo ad ovest di Atene. Morti il pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi i membri dell'equipaggio dell'altro. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente. A Somma Lombardo Varese un uomo di 43 anni ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle indicazioni stradali. L'accusa per l'uomo di 43 anni è omicidio volontario. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il Capo dello Stato esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
6: Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla